0: Insomma, allora, vabbè, era un po' anche un po' il periodo, sì, diciamo, però
1: si appoggia,
0: questa
1: bene,
0: si appoggia bene, veramente molto bene.
2: Salgo in auto, accendo la radio e improvvisamente ho 17 anni, la scuola sta per finire, sì, e io sono felice e lo so. Grazie, ciao San
3: Ci ha fatto caso, ciao, quindi era felice, ciao. ci ha fatto caso.
1: Quando finisce la scuola fateci caso.
0: Che sembra una cazzata, però bisogna farci caso, ragazzi, sennò poi dopo, perché poi va a finire che ci fai caso solo quando sei infelice.
1: Quando gira le scatole, esatto, ci fai sempre caso. Cioè è difficile.
0: Allora a quel punto lì facci caso anche quando non gira.
1: È difficile. Eravamo infelici e non ci facevamo caso. È proprio difficile.
3: Un sacco di ascoltatrici e ascoltatori ci hanno fatto caso che è tornato il nostro principino.
4: Saccio toscano che sta in via del Cashmirino, sì, che l'è tornato, sì, ti sei tornato, Nini.
0: È tornatino il toscanino,
1: è arrivato,
3: ci siamo salvati,
1: ci siamo anche salvati, Francesco, non sei contento? Fiorentina aritmeticamente salva dopo un eroico 0-0.
0: Allora sai che a me piace molto matematicamente, ma forse aritmicamente mi piace ancora di più.
1: Aritmeticamente,
0: no, giusto,
1: allora, aritmicamente vuol dire che il cuore
0: senza ritmo
1: ha ballato, diciamo, durante questa
0: anno. Non c'è stato un gran ritmo effettivamente, però, in quel senso,
1: aritmicamente quest'anno per i tifosi è stato un po' così.
0: Allora si potrebbe anche dire una stagione che ha messo a dura prova le coronarie dei tifosi,
1: bravo,
0: no?
1: Dice,
0: è un'altra di quelle espressioni un po' già fatte.
5: Ma l'avete vista la foto dell'alba lunare con lo sfondo dei grattacieli e Meneghini? Sembra quasi bella anche Milano.
0: Ma primo la bellezza è negli occhi di chi guarda. E poi, anche se non c'è la bellezza negli occhi di chi guarda, in certi punti è bella Milano.
1: Ma
0: dai, magari non tutti, tutti.
1: A me che sono milanese da generazione, mi viene a dire che l'alba Meneghina, insomma. Noi Meneghini.
0: No, ragazzi, è veramente clamorosa. Non è la prima volta che il nostro, perché è italianissimo, Valerio Minato,
3: grande Valerio,
0: immortala, no?
1: Sì, immortala. Sì. Immortala.
0: Stavo per mettere un accento così dall'altra parte.
3: Immortala. Immortala. Calabrese.
1: Vabbè, ma si sa che sei filo francese nella pronuncia.
0: Immortala.
1: Immortala.
0: No, ma quante foto incredibili ha fatto. Lui cerca sempre degli incastri, no? Per esempio, famose le sue foto con la luna e la mole antonelliana, oppure la sacra di San Michele,
3: certo,
0: no?
3: Sì,
0: tutto
3: sì,
0: che si incastra. Ma per fare queste foto va lontanissimo lui. Sì. Cioè, qui si vede la luna che, vabbè, è comunque non dietro l'angolo, che è sempre quei 400.000 chilometri dal nostro pianeta, si vede il cosiddetto skyline, quindi l'insieme di nuovi palazzi milanesi, che non è che ci sono da tantissimo, da decina d'anni.
1: Sì.
0: Però lui per fare questa foto, dove è andato?
3: È andato in Piemonte, non si sa dove, ma in Piemonte.
0: Eh sì, lui la prende da lontano. E per avere quell'effetto lì devi andare da lontano. Avrà degli zoom che sono grossi come un palo.
1: Guarda, gli stessi zoom che c'ha di natura Francesco Quarna. Però
3: sì, ma non per la luna.
1: Da
3: però
1: lontano
3: io.
1: Non è che becca la luna, lui da lontano.
3: Vino,
1: cioè dal Piemonte
3: montagne.
1: Lui in Lombardia vede passare in Corso Sempione un...
3: È così, una bottiglia di vino.
0: Vabbè, ma se adesso uno ci sta ascoltando in radio e dice ma vorrei vedere tanto anch'io questa foto, come bisogna fare? Andate sull'Instagram di Valerio Minato, che è un fotografo che tra l'altro ha fatto degli scatti incredibili, così vedrete sicuramente sta luna gigante sui grattacieli di Milano, ma è un'occasione anche per vedere le sue passate.
3: Ci ha lavorato 5 anni a questo scatto per beccare il momento giusto e questa foto è stata scattata tra le 21.53 e le 21.54 di sabato 2 maggio.
0: Eh sì, perché allora, la luna piena era una settimana fa.
1: Lui che tra l'altro appunto è anche un ascoltatore.
0: È vero,
1: lui è un ascoltatore.

0: scrive:
1: una volta ci ha detto, guarda, io vi ascolto spesso, sarebbe bello un giorno vincere dei biglietti per vedere i Subsonica perché sono grande fan della band. Ora io dico, ma non te li puoi guardare da casa tua, dato che comunque riesci a beccare la luna dal Piemonte con la skyline di Milano? Secondo me lui da casa sua con uno zoom
2: riesce a vedere tutti i concerti,
1: tutti i concerti d'Italia.
3: Comunque l'ha presa questa foto da un paese che si chiama Nebbiuno, che è appunto sopra il Lago Maggiore, provincia di Nebbiuno, che a discapito del nome comunque insomma non c'era
2: una buona visibilità, era a Nebbiuno.
3: Sì.
2: Bello. Va bene, tutto è pronto per una nuova settimana, si torna in formazione tipo qui al Summer Camp, pubblicità e poi sigla, ma forse prima
4: il cartello di Federico nel weekend. Oh,
5: c'è un cartello fuori così
6: ci stiamo divertendo moltissimo.
1: Lo sapevo, annunciato.
2: C'era un cartello che diceva che ci sarebbe stato un cartello.
1: Esatto.

0: approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarmo. Un bacione carissimi, belli che siete.
1: Vabbè, era la puntata di venerdì che non c'era.
2: Sì, sì, sì.
3: Genno,
2: Genno P, l'ho riconosciuto. Sì. Beh, c'ha un audio
1: inconfondibile.
4: Ciao ragazzi, e niente, dopo un weekend di totale relax in una spa nella selva di Fasano, oggi si passa a relax nel letto di casa a fare la controlla, raga. E come diceva mio nonno, come un cane voglio lavorare. Ciao!
2: Ciao!
1: Che bella!
2: Come un cane?
1: Come un cane.
2: Nel senso che perché i cani tipicamente non lavorano.
1: Come fanno, scusa?
5: A parte i cani da pastore, che invece quelli lavorano.
1: Infatti.
2: O i cani di pastore, saluto la...
5: Carlo, che viene qua mercoledì, giusto? No?
1: Pippa? No. Come si chiama già il cane?
2: La Piera. C'ho avuto un lapsus, la Piera.
1: Vedi che Carlo Pastore, insomma, Carlo l'inventore del Miami Festival, che sarà questa settimana con noi per parlare appunto di questo incredibile evento dove suona, insomma, tanta gente che magari conoscerete, tanta gente che conoscerete benissimo fra tre anni poi, perché la media ormai è quella.
2: Sì, che magari rivedrete a Sanremo tra un po' di tempo.
6: Ragazzi, non so se è già aperta la Coppa d'Afa, però qua oggi Termoli 29-30 gradi.
2: Qua ancora la Coppa d'Afa non si gioca.
1: Cioè, anzi, sabato è stata una giornata bellissima. Oggi è un po' più inglese come clima, però insomma, perfetto direi per la prima canzone di oggi.
5: Andiamo prima sull'Oceano Ligure, ragazzi.
7: Sì, davvero? Mega mareggiata in corso, vento di libeccio, mare grosso, vento fortissimo. Uno spettacolo. Ciao da Varigotti, santo al sole, a fare i lavoretti, a controllare il mare. Ciao.
1: Quindi si può parlare di un'Italia, come si suol dire,
5: spaccata in due, sì, divisa in due,
1: spaccata. Come burro, olio d'oliva, quella no, tempo, tempo.
2: Esattamente quella, cioè, sì,
1: è lo stesso confine, mi sembra di capire,
2: no? Più o meno sì.
1: Va bene, andiamo in Inghilterra, dove Sir Paul, sì, Paul McCartney, più volte disannunciato come Paul MC, però insomma,
2: Paul MC,
1: una leggenda della musica mondiale, non solo del rock and roll, è pronto per tornare con un disco nuovo. Stamattina ho avuto il piacere, insieme a una rappresentanza di stampa e radio italiane, di ascoltarlo in anteprima nella futuristica sede della Universal Music Italia, una grossa casa discografica, come insomma potrebbe essere definita. Ed è un disco strafigo, ragazzi, è un disco dove capisci che Paul McCartney c'ha una voglia, ha sicuramente le carte per fare questa...
2: Il talento c'è.
1: C'ha una voglia incredibile. E devo dire anche molto molto rock and roll. Anche lui ha collaborato con questo giovane produttore che ultimamente ha prodotto anche i Rolling Stones. Mm-hmm. Lui ha 35 anni ma lavora con Mick Jagger e anche con Paul McCartney. E in questa canzone c'è un suo vecchio amico alla batteria e ai cori. Dice: non avevo mai fatto un duetto nella mia vita, un vero e proprio duetto. Cioè, canto io la prima frase, poi la seconda la canti tu, poi canto io. E ai cori c'è Patti Smith. Ha detto: chiamo anche un'amica a fare i cori.
2: Quindi sono metà Beatles più Patti Smith.
1: È perché l'amico è Ringo Starr.
2: Certo.
1: Quindi Paul McCartney dal nuovo album con Ringo Starr. E questa è Home to Us, Radio DJ.

0: Quello che era, no? Questa Liverpool working class nei sobborghi un po' più poveri. Ma era casa nostra, cioè anche se, perché tutti non avevano granché, quindi nessuno si lamentava del fatto che non ci fosse granché. Devo subito fare un'errata corrige, ho sbagliato leggenda.
1: Mm-hmm. Cioè, sì, no, vabbè.
0: Canta
1: vabbè.
0: Paul McCartney in duetto con il suo amico Ringo Starr, sempre un po' insomma di quella band famosa ad altri tempi. Sì. Ai cori io ho detto Patti Smith, in realtà c'è Chris Hynde dei Pretenders.
1: Esatto, anche Charlene Spiteri dei Texas. Perché sono amiche, gli ha detto: scusa, volete passare dallo studio? Mi servono delle voci.
0: No, ma mi piace un casino questa cosa delle leggende che hanno 80 anni e passano, perché questo è il caso di Paul McCartney, ma anche di Mick Jagger e Keith Richards, che anche loro sono appena tornati stanno per tornare col disco nuovo, che hanno non solo voglia di fare, ma anche voglia di tirare in mezzo un po' di amici. Ho intercettato quel reel di Mick Jagger che racconta la collaborazione con Robert Smith dei Cure, l'avete visto?
1: No, non l'ho visto.
0: Sì, lui praticamente dice: un giorno vado in studio, c'è questa figura con una specie di saio, di raso, si gira, è un signore tutto un po' sporco di rossetto, lo guardo e dico: ma tu sei Robert Smith dei Cure? E lui fa: sì. E tu sei Mick Jagger? Fa: sì. Ma incredibile, non ci siamo mai conosciuti, no? E no, non ci siamo mai conosciuti. Beh, allora, visto che sei in studio, vieni a fare dei cori, ha detto Mick Jagger. Robert Smith ha detto: ma certo, Mick, andiamo. Quindi su una delle canzoni del nuovo dei Rolling Stones ci sarà anche Robert Smith ai cori. In questo di Paul McCartney c'è Ringo Starr, Chris.
1: Mi piace che si salutano come quelli dello spettacolo, sì, che si incontrano. Beh,
0: ma no, ma guarda,
2: seguo,
1: io ti seguo, certo. Tutti.
0: Sì, voglio sentire la versione di Robert Smith, però Mick Jagger l'ha raccontata più o meno così.
2: Vabbè, va bene Liverpool, ma io devo tornare.
0: Comunque, scusate, The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney, che secondo me è una bomba, presto nei negozi
2: disponibile,
0: sì, vabbè, diciamo disponibile. Dai.
2: No, devo dire, dicevo, dobbiamo tornare in questa ridente località sulla sì, Maggiore.
0: Che Nebbiuno.
1: Nebbiuno.
3: Ehi, esatto, ragazzi, mi sono dovuta fermare mentre guidavo perché avete nominato Nebbiuno. Io abito Nebbiuno. E vabbè, è un paesino minuscolo sopra il Lago Maggiore. Io non ho gli obiettivi di questo fotografo, ovviamente, i suoi zoom nemmeno, ma dal terrazzo di casa mia potrà vedersi meravigliosamente il lago nelle serate limpide e anche nelle mattine invernali all'alba. Se sono limpide si vede lo skyline di Milano, i grattacieli,
0: ah,
3: e
0: vedi,
3: se guardi bene bene quasi quasi il Duomo.
0: Pazzesco.
3: Buon pomeriggio.

0: Annalisa.
1: Quasi quasi il Duomo.
2: A me piace molto il fatto che anche i fotografi abbiano degli obiettivi, no? Cioè, sia per fare quello che devono fare, ma anche nella vita.
3: Certo.
2: Cioè, per esempio, Valerio Minato ha detto: sai qual è uno dei miei obiettivi?
1: L'alba lunare.
2: Fare la foto di quest'alba della luna che sorge sulle cose. Per realizzare questo obiettivo avrò bisogno di un obiettivo.
3: E poi a Nebbiolo c'è un pub molto bello, tra l'altro.
1: Davvero?
2: Sì,
3: il Molly Mahone.
1: Così. Beh, è un nome proprio tipico da pub. Vabbè, in realtà.
2: Mi sembrava obiettivo nel dire questo.
1: Decisamente obiettivo. C'è una squadra di calcio? C'è un coro che fa Nebbiolo.
2: Nebbiolo, nemmeno destino.
1: Ci può separare. Bellissimo.
2: Bella idea, comunque. Tifosi del Nebbiolo, io ci farei un pensiero.
1: Vorrei andare in curva del Nebbiolo, certo. È veramente un coro d'amore.
3: Invece devo portarvi in Puglia, ragazzi.
4: Per l'ennesima volta vi ascolto andando al dentista. Il dentista si sta facendo la piscina.
1: I tuoi, quelli di tuo padre, sono 5 anni che ci aggiorni sulla situazione dentale in famiglia.
3: Allora, io ultimamente faccio dei set, dei DJ set molto lunghi. Avrei bisogno di qualcuno che mi facesse l'apertura. Magari Raffaele può venire in cambio di qualche soldino.
2: Beh, Raffi è un musicista. E te fate entrambi il dentist.
3: Un molare a testa.
2: Oh.
1: Bello.

0: a Summer Camp, ma Dunk sarà dei nostri domenica 7 giugno al Plaid Party Like DJ edizione 1212 Celebration, cioè quella della domenica, a cominciare dalle 6. C'è Madame, c'è Elea, c'è Fabri Fibra, c'è Frank Energy, c'è Neffa e tanti altri che si stanno aggiungendo
1: via via, via via, via via, la lista si allunga. Altre info su dj.it.
2: giusto, sì. È vero.
0: Scusami, non vuoi ricordare dove si comprano i biglietti? Non è che arrivi lì e...
1: Aspetta che devo leggere, ticketone.it. Bravo, bravo, non te lo ricordavi, hai fatto bene a leggere.

0: rap ogni tanto ci sta.
1: A proposito di dentista, proprio ieri mi hanno chiesto: ma le tue figlie le hanno messe le macchinette? Le macchinette? Considerando quanta c'è pagata, chi le so due sub.
2: Macchinetta, cioè, le macchinette sono gli apparecchi, okay, no? Immagino, sì.
0: Una volta la macchinetta non era quella macchina un po' piccola per la quale non ci vuole la patente?
3: Che a Roma ce ne sono tantissime.
2: A Roma è pieno, è vero, sì, la macchina 50 o la macchina elettrica.
3: Mentre l'apparecchio una volta era l'aereo, mi ricordo mia nonna che diceva.
2: Anche la mia,
0: Come si sono ribaltati i ruoli, no?
2: Perché gli apparecchi dentali erano dentistici, come si dice, erano grandi come degli aerei veri,
0: Proprio le ali. Apparecchi dentali. Dentali o dentistici?
2: Dentali forse?
3: Ortodontici, non lo so.
2: Ortodontici,
0: sicuramente un termine più tecnico.
2: Mastodontici si diceva, secondo me.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ, oggi a Summer

in quel mondo. E mentre la vedevo, perché poi sai, nei concerti, ti ricordi, ce l'ha detto anche quando è venuta a Summer Camp, che la cosa più bella è l'allestimento del tour, perché le canzoni poi vengono fatte un po' diversamente, sì. Poi magari il finale diventa un'altra, sì, cosa. Ci sono tanti momenti un po' cinematografici, no, tra una canzone e l'altra, dove lei sfoga.

0: ha delle qualità canore molto importanti, a volte anche sospesa a 20 metri dal palco e prende delle note impossibili. E dicevo, vedi, questa cosa qua non è che puoi andare a chiedere all'intelligenza artificiale come posso fare per cantare da paura davanti a 16.000 persone sospesa a 20 metri. Cioè, è una cosa che si acquisisce giorno dopo giorno. Quando è venuta qui a Summer Camp abbiamo messo quel video da YouTube dove lei suona con una cover band e in quel momento stanno facendo PJ. Ecco, però secondo me tutti quei locali giorno dopo giorno, magari anche quella volta in cui ti senti, insomma,
1: l'esperienza, quella che chiamiamo sempre gavetta, comunque
0: la vedevi proprio tutta, perché insomma è stato proprio un super show. Ma brava, complimenti.
2: L'ha fatto il mashup di DJ Aladdin al concerto.
0: No, però quello gli era piaciuto davvero.
3: Gli era
0: piaciuto,
3: è vero.
0: Gelosia mischiata a Girls, Girls, Girls dei Motel. Ma perché è una rocker nel cuore?
3: Quindi adesso tocca a voi dopo Annalisa.
1: Guarda, sento a proposito di DJ Aladdin proprio le sue percussioni.
2: Sì, ma state qua.
1: Tocca a noi.
2: Non andate a 20 metri.
1: C'è un'intelligenza artificiale che può insegnare a noi a cantare all'incirca così? No. Un filo più?
0: Sì, perché questa ha bisogno.
1: Sì, giusto, bene. Allora,
0: una canzone che nell'84 andava per la maggiore, nonostante sia in fa maggiore.
2: Ah, in la maggiore.
1: sì. Salutiamo sempre Tony Bongi. Falla in la maggiore che va per la maggiore. Va bene, ragazzi, non è facile, ma ci proveremo come sempre.
0: Vabbè, dai, non è neanche impossibile. Non è Bohemian Rhapsody, insomma.
1: Mi piaceva tornare in questa settimana.
0: Dai. Faceva all'incirca...

0: senti una delle più belle canzoni della mia infanzia fatta unplugged. Voi siete fantastici.
1: Quando lo facciamo un bel disco unplugged? Noi, unplugged, anzi, come dovremmo, si direbbe in Toscana, appunto.
2: Dovremmo andare a chiedere un po' di permessi, diciamo.
3: Subito sì. GTA Vice City.
4: GTA Vice City.
1: Ah, sì, eh?
4: Colonna sonora.
1: Beh, perché c'era la radio.
5: Elisa canta a 20 metri d'altezza. Ma voi ci avete mandato a 200 metri! Siete i migliori. Vai da sulle nuvole per oggi. Grazie, ragazzi.
1: 20 come metri fai? Sopra il cielo.
4: Ma dopo quanti messaggi di complimenti, Vale, si può rifare di quel brutto messaggio mandato? Secondo me è vero, almeno 10, siamo
1: vero.
4: A 6.
1: Ah, ci penso sempre, guarda.
4: Non ho ancora scontato la pena.
2: Erano i Wang Chang, comunque, perché se fai Shazam non funziona.
1: No, forse
2: facciamo.
1: No.
2: Wang Chang Dance Hall Days.

0: Ragazzi, io sono partita IVA, il mio compleanno sarà il 16, come ogni anno, data funesta perché c'è l'INPS da pagare. In più quest'anno lavoro tutto il giorno perché facciamo questa festa della ceramica in piazza Ferrara e quindi siete tutti invitati, così porto da bere, da mangiare.
1: Va bene, va bene. Quello è bello però, quella è la parte bella, cioè, molto più dell'INPS secondo me. No?
2: Cioè non è che si festeggia solo la ceramica, no, anche il tuo compleanno.
3: Ma fanno anche i denti in ceramica.
4: Sicuramente sì. Che vanno adesso, certo.
2: Certo, sicuramente.
1: Comunque
2: sì.
1: Secondo me è un partita IVA anche il cantante che abbiamo appena ascoltato, anche perché poi di cantanti assunti col posto fisso
2: ce ne sono pochi,
1: me ce ne
2: sono
1: pochi.
2: Sì, sì.
1: E insomma sembra che qualcosa si stia muovendo per questo Noah Kahan, che in questo momento ha la canzone più ascoltata al mondo, no?
4: Ma il suo una album, il suo album è il suo più venduto album, in un sacco di classifiche in giro per il
1: ma
4: mondo.
1: Ma come mai in quest'era così che tutti definiscono di plastica, piena di superficialità, un disco così tutto caldo, acustico e sincero sta avendo questo successo? È un buon segno secondo
4: me.
1: Sì,
4: perché piace tantissimo in fiscoteca questo disco.
2: Ah sì?
5: Sì, partita IVA oppure no, non ha importanza, tanto come dice il proverbio, i debiti ti tengono in vita e io a 70 anni sono in perfetta forma.
1: Oh, si sente benissimo.
2: Te ne avrei dati 36 dalla voce.
1: Infatti, meno male, meno male che ci sono i debiti, meno male.
4: Finalmente arriva il filotto che avevamo un po' così preannunciato qualche giorno fa.
1: Sì, perché praticamente, allora, cioè, com'è che funziona? Che Noah Kahan, questo cantante che può sembrare una mannaggeta,
2: ma solo in alcune regioni, non in tutte, in alcune regioni sì.
1: E perché c'ha l'H aspirata nel cognome.
2: E quell'H proprio nel mezzo.
4: Sì, infatti il suo album è primo anche in Veneto e in Toscana.
1: Certo.
2: Va fortissimo.
1: Ci si ritrova, diciamo.
2: Anche lì è imprenditore presso se stesso lui.
1: Allora, lui praticamente, la canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Doors.
2: Certo.
1: Allora, se detto, adesso mettiamo una che dei Doors, che però non si chiamano a casa.
2: Non l'hanno fatta, purtroppo no.
1: Però, insomma, dai, bellina lo stesso.
2: Bellina è bellina, sì.

0: ragazzi, io con questa canzone qui ci ho fatto l'amore la prima volta.
1: Beh, è durata tutta la canzone, volevo capire.
2: Veloce, poco, però, insomma, una roba. Due minuti volta, e mezzo. Cioè,
1: anzi, bravo.
2: Emozione.
1: Prima volta.
2: Beh, bello chiuderla su questo freven.
1: Sì, è vero.
2: Cioè,
1: sì, sì.
2: Sembra proprio, insomma.
1: Se riesci, che magari uno la chiude anche prima. Però se la chiudi lì, sei proprio a tempo. Mia. Sei giusto.
3: Io su The Great Gig in the Sky, invece.
1: Vabbè, ma questa rubrica non è stata aperta da nessuno. Non te l'ha chiesto nessuno. Comunque, vabbè.
2: Beh, secondo me è ottima. È Rhyme of the Ancient Mariner degli Iron, che dura 13 minuti e mezzo. Almeno.
1: Ma infatti,
2: sarà sempre la prima volta, però almeno quasi un quarto d'ora, no?
1: Shine on your crazy diamond.
2: Sì, insomma.
1: Io invece un silenzio.
2: Non su una dei Ramones, no, diciamo, infatti, ecco, possibilmente.
1: In un silenzio proprio.
3: E anche su Song to the Blur.
1: Esatto.
3: Che poteva anche essere dei nostri anni, caro Fede.
2: Pensa alla generazione di adesso che finalmente ha delle canzoni che durano pochissimo.
3: Dritti al sodo, diciamo.
1: Oh, senza niente. Alza le mani, fa, oh, io ho fatto tutta la canzone, Tutto, strofa, ritornello.
2: Vabbè ragazzi, voi ridete, ma state per chiedermi se vince qualcosa oggi.
1: Si
2: aspettandovi
1: vince qualcosa.
2: Beh, certo che si vince, tutti i giorni si vince qualcosa a Summer Camp. Intanto la nostra gioia e la nostra presa bene
1: è quella, esatto, cioè, quella ve la garantiamo praticamente tutti i giorni. Ma c'è un nuovo premio, immagino, per questa settimana di Summer Camp, no?
2: Esatto, al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio il nuovo docufilm su David Bowie, Bowie The Final Act. I biglietti in esclusiva per voi Summer Campisti per una di queste tre giornate, validi per due persone.
3: Scusate, c'è un aggiornamento su Noah Kahan. Ci scrive Serena che dice: a Codroipo, ed è tutto vero, passa una data del tour di Noah Kahan.
2: Non è vero.
3: Oh, giuro, non il è 31 vero. Luglio, va Villa Manin. Quindi
1: sì,
3: perfetto.
1: Sì, sì. Ma quello in anagramma diventa comunque un altro cognome, non è Kahan, quindi ci sta.
3: Grazie Serena.
1: Grazie, grazie.
2: Speriamo faccia dai anche una data a Oporto.
4: Summer.
1: A sto punto.
2: No, in quel famoso parco che non è.
5: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: su Bowie, che sarà nei cinema soltanto il 25, il 26 e il 27 maggio. I primi biglietti a nostra disposizione vanno a Greta, che è in collegamento da Ferrara.
1: Ciao Greta!
2: Ciao ragazzi, benvenuta.
1: Ciao.
2: Sono emozionatissima.
0: No, ma
2: sto tremando?
0: No, easy. Allora, mi piace molto il messaggio. Dice, gira sempre per Ferrara in bici, che è un po' quasi come dire... nuota sempre nell'acqua, no?
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: a Ferrara
1: come
0: devi girare?
1: Giri sempre in bici.
0: È un po' la città delle bici. È forse la città con il più alto tasso di biciclette in Italia, o sbaglio?
2: Ma sì, perché poi siamo in piano, quindi non si fa troppa fatica, la città non è troppo grande e quindi è comodissimo girare in bici, non c'è posto per le macchine.
0: Sì, allora diciamo che anche Milano è abbastanza in piano, però poi non ha preso piede.
1: Però
0: come
1: c'è posto purtroppo per le macchine. Le macchine se lo creano il
0: molto
1: posto.
0: Senti, allora tu sei una ceramista, giusto? Quindi fai un lavoro in cui ti concentri, ma perché no, senti anche la radio.
2: Non riesco a lavorare senza, quindi
1: può accompagnare solo, è vero, no. Ma senti, la domanda che tanto ti farebbe DJ Aladdin, a meno che non la vuoi fare già,
3: fagliela tu, collega,
1: gliela faccio io. Mi chiede DJ Aladdin, essendo tu una ceramista, se fai anche i denti in ceramica.
3: Vanno tanto.
2: Sarebbe molto più proficuo, forse.
1: Sì, quindi no.
2: Vabbè, no, faccio opere artistiche.
1: Giusto.
0: Per esempio, bomboniere per le classi di cosa? Elementari, medie?
2: Allora,
0: no, aspetta.
2: Le bomboniere sono per la comunione, Santa Cresima, matrimoni, battesi.
0: Sì.
2: Adesso tra un mese finisce la scuola, quindi sto preparando tutti i regali per le maestre, come fine anno scolastico, che bimbi, i genitori, e quindi, che ne so, i portapenne, le lampade, le cornici.
1: Ok, ti vengono commissionati dai genitori o dai bambini stessi.
0: No, ma quello che voglio sapere io, poi i bambini fanno finta di averle fatte loro, arrivano dalle maestre, maestra, guardi che cosa le ho fatto, e c'è la ceramica pazzesca fatta da Greta, no.
2: Io metto il mio bigliettino da visita, il patacchino, eccetera. Però è capitato tempo fa che una classe intera venisse qui a realizzare tutti i tassellini con le loro mani per le cornici da regalare.
1: Beh, in quel
2: è
1: caso
2: stato molto bello.
1: Sono stati loro, cioè guidati magari da una maestra come te, però sono stati loro.
0: Sì, tu fai la produttrice,
1: sì,
0: diciamo.
1: Supervisor.
0: No? Supervisor,
1: sì.
0: Dai.
2: Esatto, grandire. Produttrice e insegnante.
0: Bello. Vabbè, come sei con i tempi di consegna? Tutto a posto? Sì, dai.
2: Sì, ci sto.
0: E perché la fine della scuola non è tra tantissimo, ma neanche
1: secondo
0: così
1: me
0: poco.
1: Un mese. Ti direi un mese preciso.
2: Sì, anche meno. E poi i tempi della ceramica sono lunghissimi, quindi ho già iniziato a farli. C'è chi fa le feste prima della fine della scuola.
0: Anche quello è vero.
2: Il forno di mercoledì sarà pieno di queste cose.
0: Certo,
1: esatto, perché sì, si lavorano e poi si mettono in forno.
2: Esatto.
0: Bello. È stata bella questa incursione nel mondo dell'artigianato.
3: Quali le bomboniere della Superluna?
0: Vabbè, adesso ci pensiamo. Intanto ci abbiamo il gatto. Intanto
2: basta,
0: ti mandiamo
2: che me le commissionate, io le
0: per tempo.
1: Magari facciamo le bomboniere di fine stagione, no? Anche noi.
0: Vabbè, per il momento ti mandiamo al cinema a vedere Bowie The Final Act, il docufilm ovviamente su David Bowie, che rimane nei cinema per 3 giorni, il 25, il 26 e il 27 maggio. Insomma, scegli quello che è più comodo per te. È ovviamente il cinema che è più comodo per te. Poi se vuoi venire a Milano, andare a Roma a vederlo, si può fare, però magari
2: o Ferrara o Bologna.
1: Bologna forse è la soluzione più comoda. Grazie Greta,
0: buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Ciao, alla prossima.
2: Grazie.
0: Ciao. Poteva metterne una più conosciuta di David Bowie, però.
1: Ma come? Ma cosa dici? Ma come?

0: Sempre incredibile, ragazzi. Io, qualcosa mi fa pensare che, visto che per tutta la settimana regaliamo i biglietti per il docufilm su Bowie, magari dai,
1: ma io lo
0: qualche
1: spero
0: altra
1: tanto,
0: bella canzone
1: sì.
0: riusciamo a sentirla, sì.
1: magari
0: no?
1: una al giorno proprio.
0: Una al giorno, magari. Che
1: sì.
0: Comunque, il vero eroe è il nostro Francesco Quarna, perché condividiamo questa informazione, visto che dai, ci conosciamo da tanto. Abbiamo ritrovato nella cambusa di Summer Camp, abbiamo un piccolo piano di questo mobiletto che è di DJ Chiama Italia,
1: sì.
0: dove mettiamo le cosine da sgranare.
2: Solo la torcia frontale per entrare.
1: Sì, no, le mettiamo noi talmente nascoste per discrezione che non le troviamo.
0: A volte le
1: più.
0: Nascondiamo troppo.
1: Sì, e le abbiamo trovate dopo un anno e mezzo, un mese e mezzo. Parliamo di cioccolato finissimo che forse si è un attimino, come dire, ossidato. Non è
3: no,
1: che
3: l'ho provato io per
1: l'hai
3: voi.
1: L'hai provato? Ti
0: e
1: sei
0: sono
1: imbolato.
0: Ancora qui a raccontarlo.
1: Sì, buonissimo. Aspetta un minuto.
0: Fai un po' come Fede settimana scorsa.
1: Esatto. Ancora dovete ricordare questa cosa, sono passati 10 giorni, ma non ho capito.
2: Siamo divertiti.
1: Perché uno va in bagno durante la pubblicità?
3: Ma ragazzi, sentite qua invece cosa piove dal cielo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Un gruppo, di percussionisti brasiliani.
3: Non sono cioccolatini.
1: No, non sono neanche cioccolatini.
0: Fa sentire.
4: E mentre qualcuno prende il premio fedeltà, io sto prendendo la prima grandinata.
1: Mamma mia.
4: Del 2026.
3: Siamo in zona Bergamo.
0: Mamma troppo. Mia, ragazzi.
1: Scendendo così.
0: Ma questo è il rumore della grandine che cade su una tettoia o
3: no,
0: sul
3: no,
0: tetto della
3: auto,
0: tua macchina?
3: Auto.
0: Mamma
3: auto,
0: mia,
3: troppo.
0: Che casino.
5: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso. Ma come lavorano? Non c'è nessuno, è notte.
0: Buona serata.
3: Ciao, domani. Summer Camp.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation,

0: sangue.
1: Mamma, come la prende sempre di petto Mara- chi è? Lady Gaga.
2: Mariah.
1: Chi era? Lady Gaga. Mamma, l'anzianità. 17.07 su Radio DJ. Stavo leggendo anche dei messaggi che arrivano prima, ci precedono.
2: Certo.
1: Ci precedete. E prima ancora di dirvi cosa facciamo, di lanciare la sigla, Brunella, ti teniamo qui in braccio un po' io, un po' la Vale.
2: Passamela un secondo.
1: Ecco qua.
2: Oh, adesso ho la faccia appoggiata proprio alla mia.
1: Poi viene anche Marta.
2: Ok, Marta, ti passo Marta.
1: No, Brunella.
2: Ah, Brunella, ti passiamo a Marta.
1: Ah, vabbè, comunque, questo è il clima della puntata di oggi. Dai, cominciamo, sigla.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera, buonasera Ciocca. Buonasera Marta.
0: Marta, ecco, ci siamo tutti. Ce la facciamo? La testa è qui. 17.08, dicevo, di questo lunedì. Cominciamo la settimana.
1: Sì.
0: Com'è stato il tuo weekend, Vale?
1: È stato molto tranquillo, molto. Sono stata, come vi avevo preannunciato venerdì, al mio primo 60esimo. Mi sono molto divertita, poi sono stata al compleanno di mio fratello, insomma, gran festeggiamenti.
0: I sessantenni della nostra generazione, diciamo così.
1: Spaccano.
0: Sono spiritosi.
1: Molto spiritosi.
0: Belle feste.
1: Sì, molto belle feste.
0: Visti da fuori, da gente più giovane, come sareste sembrati?
1: Beh, ridicoli. Ma lo eravamo.
0: Okay.
1: Ma come anche a 50, 40, 30, visti da fuori in queste circostanze.
0: Lo dico perché Marta oggi ci ha tenuto moltissimo a farci fare un trend.
1: Sì.
0: Che sta andando moltissimo sui social. Noi vi dico proprio com'è andata. Ce l'ha spiegato e non l'abbiamo capito. Poi però l'entusiasmo che aveva Marta ci ha spinti a essere suoi pupazzi.
1: Perché le vogliamo bene, certo.
0: Poi insomma ci crede e ci fidiamo anche.
1: Certo.
0: Quindi l'abbiamo fatto, se volete vederlo, è su Pinocchio DJ.
1: Sì, sull'account Instagram Pinocchio DJ. Tra l'altro
0: c'è una story con il trend oggi, ma c'è un post a cui dovete partecipare.
1: Sì, è un post fisso, lo trovate, il primo. È diverso dagli altri perché ha una schermata colorata e una scritta. La scritta recita così: racconta la cosa più carina che ti è successa quest'anno. Andate nei commenti e ce la raccontate, non possiamo dirvi nulla, ma insomma avremo modo di commentare le vostre risposte.
0: Questa diciamo, è la rubrica, l'esercizio che è nato quest'anno. Ogni anno nascono delle cose assieme a voi, no? Facendo Pinocchio tutti i giorni. Questa cosa di alla fine di ogni mese fare l'esercizio, lo sforzo di cercare la cosa più carina che è successa del mese, ce la portiamo avanti. Ma vogliamo fare, diciamo così,
1: un resoconto annuale, stagionale. Sta per concludersi la stagione. Non è vero, perché noi andremo in onda fino a luglio inoltrato. Però insomma vogliamo cominciare a tirare un po' le somme.
0: Oh, e a proposito di somme, oggi che menù abbiamo?
1: Oggi abbiamo il misto del lunedì, caro
0: Mamma,
1: Diego,
0: sì.
1: Per cui ci saranno sicuramente tanti gossip. Poi a un certo punto parleremo tanto di relazioni ed emozioni.
0: Sì.
1: Di gusto.
0: Sì.
1: Poi torneremo ai gossip. Poi proprio tu ci darai tutta una serie di consigli per stare bene fisicamente.
0: Sì, mi l'ha rifilato delle notizie imbarazzanti.
1: Sola, le notizie sola.
0: Sì,
1: proprio
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Vi darò la ricetta della bevanda dell'estate e poi ci sarà ancora uno speciale moda, uno news dal mondo e vi racconteremo delle bacche della rosa canina che in realtà si chiamano in un altro modo.
0: Allora, io quello che direi è: non è qualità delle notizie, non è neanche quantità, è varietà.
1: È varietà.
0: È varietà, gran varietà.
1: Siamo d'accordo.
0: Abbiamo
1: studiate, le abbiamo preparate, vi vogliamo bene, voi volete bene a noi, siamo vicini.
0: Per tutto il resto, 347-342-5220.
1: Dai.
0: La musica è bella, questo ve lo possiamo garantire.
1: È vero, non la scegliamo noi.
0: No.

0: vorrei chiedere, Vale, di Lauryn Hill, perché comunque ogni tanto compare, sì, fa dei concerti anche in Italia, viene ogni tanto.
1: Sì, sì, sta bene.
0: Sta abbastanza
1: bene,
0: dai.
1: È presa abbastanza bene. L'ultima esibizione con diciamo mondiale, cioè che abbiamo visto tutti, risale agli Oscar.
0: Ah, brava, erano gli Oscar.
1: Erano gli Oscar, mi pare, o i Grammy. Chi può dirlo?
0: Adesso non ci confonderemo. Comunque ha fatto un'esibizione di recente,
1: sì,
0: di levatura internazionale.
1: Esattamente.
0: Alle 17:15 facciamo cominciamo con i gossip a questo
1: cominciamo
0: punto.
1: Cominciamo con i gossip e cominciamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora che vede protagonista Dua Lipa, che ha fatto causa alla Samsung. Perché Samsung ha messo in commercio un modello di televisore e il packaging del televisore ritrae il televisore stesso, però sullo schermo del televisore c'è una foto di Dua Lipa.
0: Aia.
1: Sì, c'è una foto che lei non ha autorizzato a utilizzare e quindi dice: raga, io non vi ho dato il permesso. Questa confezione della TV spinge i consumatori a pensare che tra me e voi ci sia un accordo e che io stia facendo da testimonial al prodotto e stia invitando i miei fan ad acquistarlo.
0: Cosa che faccio volentieri, ma mi date un sacco di soldi.
1: Esattamente.
0: Credo che sia il sottotesto, vero?
1: Esattamente. Il team legale di Dua Lipa ha chiesto a

0: ha presentato una richiesta di risarcimento danni pari a 15 milioni di dollari.
1: Roba.
0: Sì.
1: Noi veniamo via meno, eh. Metti figurati, che uno vuole metterci sulla confezione di qualcosa.
0: Figurati.
1: Sono tanti però.
0: Sono tantissimi, cifra record, è per questo che ne stanno parlando proprio tutti i giornali e noi non potevamo esimerci,
1: giusto,
0: essendo testata giornalistica.
1: Giusto.
0: Si è laureata Apple.

0: gli causa, secondo me.
1: No, lei ha detto: allora, mi sono laureata per far piacere ai miei genitori che ci tenevano tanto, ma in realtà il mio cuore batte per il palcoscenico. Mi piace più di qualsiasi altra cosa, il mio sogno è recitare, però volevo avere anche il pezzo di carta, non si sa mai che le cose non vadano per il verso giusto.
0: Certo.
1: Alla laurea c'era tutta la famiglia, c'era tutta la loro tribù. Grandi foto, grandi feste, grande soddisfazione da parte di tutti.
0: Non sai se era vestita in bluette, che abbiamo scoperto che almeno in Italia i laureati e le laureate vanno sempre in bluette.
1: Allora no, lei no, lei aveva un abito color cipria e la mamma era vestita in azzurro. La mamma era vestita in azzurro con sandali e colletto coordinati. Vabbè. E che altro ti posso aggiungere? Niente, che, e allora ho sul comodino la biografia non autorizzata di Gwyneth Paltrow. Il mio obiettivo era leggerne un capitolo alla volta e poi raccontarvelo. Sono ancora ferma all'introduzione.
0: Dai però,
1: adesso
0: ma
1: mi
0: scusa,
1: ci metto.
0: Noi aspettiamo, stiamo pendendo dalle tue labbra.
1: Adesso mi ci metto. Kim Kardashian, a proposito di diventare avvocato, per il momento rinuncia al progetto di diventare avvocato. Cioè lei, diciamo che la laurea l'ha conseguita, ha fatto un mezzo praticantato, però non riesce a superare l'esame per cui poi verrà iscritta all'albo
0: di abilitazione, diciamo.
1: L'ha bocciata tre volte. Porca. E ha detto: raga, per un po', almeno per tutto il 2026, accantono un attimo perché sono abbastanza delusa.
0: Però Kim, poi dopo ti dimentichi tutto,
1: è quello, Kim.
0: Non mollare.
1: Allora, abbiamo un'esclusiva. C'è un video che gira di Rihanna e A$AP Rocky al termine del Met Gala, quella festa di cui abbiamo parlato lungamente la settimana scorsa. Loro si trovano all'interno del loro SUV a fine serata, si scambiano due parole
0: e non sono belle?
1: Allora, l'esperta di lettura del labiale per il casinò del Canada, la signora Nicola Ickling.
0: Scusami, in che senso? Cosa c'entra il casinò del Canada?
1: Esperta di lettura del labiale per l'online casinò Canada.
0: Vabbè.
1: si chiama Nicola Ickling. Ha letto il labiale dei due e avrebbero detto questo: io faccio Rihanna e tu fai A$AP Rocky.
0: Ah, ma hai dato la frase?
1: Sì.
0: Questa è solo quella di cioè io questa
1: tu
0: solo
1: sei A$AP Rocky, okay. E io sono Rihanna. Non ti importa davvero di me, vero?
0: Ma sei seria? Sei pazza, non lo capisci? Cavolo, scendi, non riesco a stare con te.
1: Pare si sia
0: basta. Aspettavo una risposta.
1: No, lei muta. Però i portavoce della coppia hanno detto: ma vai, erano solo molto stanchi, non è che, cioè, era una scaramuccia.
0: Ma poi scendi, dai, sono appena saliti.
1: Ma poi lei: non ti importa davvero di me, vero? Cioè l'ha ripetuta, cos'è?
0: Non si capisce. Vabbè, ci fermiamo qua per adesso, ce ne sono ancora.
1: Sì, tantissimi.
0: Dai, tra poco.

0: Per certe cose noi possiamo contare su di voi, che siete l'autore, il ghostwriter del programma.
1: Vero.
0: Perché
1: vero.
0: Abbiamo parlato di gossip, ne parleremo ancora di gossip. Ma intanto la nostra redazione, che siete voi, ci manda questo messaggio.
2: Vale, per la rubrica I nuovi boni, segnalo, ci vorrebbe un clicchi d'emergenza, allarme. Andrea Pellegrino, tennista, ha vinto oggi a Roma. Passo.
1: E chiudi.
0: Com'è,
1: per Andrea Pellegrino, buonissimo, proprio una roba incredibile.
0: Siamo fieri di te per la tua capacità sportiva.
1: Sì, è tra i primi 200 al mondo, pugliese di nascita, vola agli ottavi al Foro Italico.
0: Oh,
1: ti fiamo per te, amico.
0: Questo è molto altro in questa puntata di Pinocchio.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 7:33 su Radio DJ. Devo dire, questa canzone è perfetta per questo clima proprio di stagione. A quest'ora io sono stato questo weekend a trovare la mia famiglia in Sardegna, sì, a Alghero, sulla spiaggia. Cominci a vedere che la gente va volentieri, perché c'è il tempo bello, se c'è il tempo bello, perché era un po' incerto, ma insomma appena c'è un po' di sole, cioè, partono quegli aperitivi da spiaggia.
1: Il birrino, la patatina, lo sprizzino.
0: Sì, che al di là di quello c'è proprio nell'aria la musica, la voglia di quelle cose nuove, degli incontri, di combinare, di conoscere. Nonostante le notizie ci dicano che c'è molta, molta sfiducia nei nuovi incontri. Addirittura la Treccani ha coniato, cioè ha inserito nel suo vocabolario il termine eteropessimismo.
1: Ok, dando che definizione?
0: Dando la definizione di sfiducia, disaffezione performativa nei confronti degli incontri, delle dinamiche amorose dell'eterosessualità.
1: Ok, ma allora, legata all'uso e consumo delle app?
0: Un po' le app, un po' quando cominci a provare a quagliare qualcosa dopo le app. Cioè, l'app già è un luogo dove spesso non dai il meglio di te alla fine. Cioè, perché l'avevamo anche già un po' raccontata questa cosa, perché siccome è tutto fatto un po' a roulette, è sempre un po' che tu sei tu contro tutti, ma in realtà dovrebbe essere cercare le persone per essere felici, no? Però quella cosa di gaming, cioè quella roba di gioco, è un po' una sfida.
1: Ti fa entrare in competizione, poi ti fa mettere in atto delle grandi truffe, poi però in realtà ti fa perdere fiducia nei confronti degli incontri perché ne collezioni tantissimi disastrosi, quindi vuoi arrivare subito al dunque,
0: Marta,
1: e non perdere tempo. Marta,
0: ci
1: vuoi
0: sei?
1: Entrare?
0: Vuoi entrare a commentare, Marta? No. Dall'altra parte, quando poi cominci a provare a incontrarti, c'è molta sfiducia perché pare che mettere insieme i tempi, cioè magari c'è da una parte molta voglia che può essere molta curiosità, molta voglia, molta presenza che dall'altra parte può essere presa male, ci si capisce poco, poi allora scende dall'altra parte, allora se scende di qua risale di là, allora cioè si fa proprio fatica. E quindi, diciamo così, è stata coniata questa definizione perché è stata presa dalla quantità di volte che le chiacchiere tra ragazze, tra donne, nelle chiacchiere tra donne è emersa una battuta, evidentemente, no? Che dice: mannaggia, peccato essere eterosessuali che si fa così fatica. Immaginando che invece dall'altra parte il mondo omosessuale,
1: allegria e macarena.
0: Infatti la definizione dice è proprio un'espressione, ma che non è vera scientificamente o socialmente, perché poi ognuno nel suo mondo ha le sue gatte da pelare, quindi è difficile per tutti. Però probabilmente è stata molto ritrovata questa espressione, come a dire, sembrava, cioè la maggioranza, diciamo, del mondo è costituita da persone eterosessuali, potrebbe sembrare che sia più facile perché è più numericamente rilevante,
1: e invece no.
0: L'altra cosa non carinissima neanche
1: ma
0: questa,
1: ma Diego,
0: raga, abbiamo messo insieme,
1: hai fatto la premessa, aperitivi, spiaggia, corpo che si risveglia.
0: Il corpo si risveglia, magari, magari qualcuno ha fatto degli incontri questo weekend, ma fa bene se non lo dice a nessuno. Si chiama quiet dating, ragazzi, oggi sono parole così, locuzioni quasi a vanvera.
1: Okay.
0: Quiet dating, cioè la cosa per cui cominci magari a vedere qualcuno, magari anzi hai un appuntamento e dici agli amici, alle amiche: oh, mi devo vedere con, vediamo come va, c'è tutto quel chiacchiericcio, come mi vesto, quello che facciamo anche qua. Poi se è andata abbastanza

0: Va bene, cioè se c'è un minimo di spiraglio, il quiet dating è non dirlo a nessuno.
1: No, tientelo per te.
0: Sì, ma non tanto per scaramanzia, più che altro perché quando poi comincia a dire ah, mi ha detto così, chissà cosa vuol dire, ci sono troppe persone che dicono la loro opinione, ognuno in realtà dà la sua visione del suo vissuto, cioè è difficile trovare qualcuno che riesca a fare lo scarto di dire a te che impressione fa, che effetto fa, oppure quella persona cosa poteva voler dire. È tutto sempre una rilettura del proprio vissuto che manda in confusione.
1: Lo so, noi ci abbiamo costruito un martedì per tanti anni,
0: ma continueremo
1: a farlo. Progetti d'amore, esatto. E tornerà,
0: esatto. Noi su questo abbiamo costruito proprio un format, quindi esatto. Ne andiamo fieri. Se volete dirci cosa ne pensate, 347 342 5220. Le notizie d'amore non sono finite,
1: no.
0: Qui tornano.
1: Sì, tra poco diremo perché sei felice. Sei così felice quando hai una cotta. È una questione chimica.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ah, che bello.

0: 17.41, dopo aver ascoltato la regina dei sottoni, che è Maraia, che diciamo di sofferenze d'amore ci ha costruito un repertorio musicale, ricordiamo che siamo io e la Vale per i prossimi giorni, che Pina è in vacanza, puntata mista quella di oggi, siamo in un angolo dedicato alle notizie legate all'amore.
1: Sì, adesso nello specifico a proposito di sottoni vi spieghiamo perché avere una cotta ti rende insopportabile, cioè perché in quella fase lì sei così in loop, cioè la cotta, la crush è un momento molto preciso che si chiama limerenza. Limerenza è uno stato emotivo.
0: Scusami, quell'apostrofo.
1: No, tutto attaccato.
0: Per capire.
1: No, tutto attaccato. È uno stato emotivo in cui una persona, che non siamo noi, una persona di cui siamo innamorati, occupa uno spazio mentale enorme, spesso sproporzionato rispetto a quanto è reale nella tua vita.
0: Certo.
1: Capito?
0: Sì, sì, sì.
1: E non è una scelta, è una modalità che si attiva cerebralmente e che è difficile disinnescare, cioè quasi impossibile disinnescare, perché c'è dentro della chimica anche in tutto questo.
0: È quello che ti fa scrivere su un foglio bianco centinaia di volte il suo nome,
1: e poi il suo
0: nome con il tuo nome.
1: Esattamente.
0: E poi degli incastri di lettere con il cuore e poi delle iniziali, vero?
1: Sì, è quello che ti fa asciugare la gente che hai attorno a te, è quello che ti fa pensare in loop a quella persona, al messaggio che non arriva, al messaggio che è arrivato ma che non capisci, non riesci a interpretare. È un cambiamento della percezione della realtà che va un po' al di là del nostro libero arbitrio.
0: Cioè, è chimica senza aver preso dei funghi.
1: Esattamente.
0: È una roba allucinogena.
1: È chimica che ti
0: così.
1: Manda male. Cioè, una roba...
0: Marta, se puoi smettere di scrivere Paddington sui fogli bianchi. Non è a disposizione,
1: amore,
0: non è libero.
1: Amore.
0: Non è libero.
1: Vabbè, comunque, quello che poi fa sì che il loop sia ancora più loop è che stiamo parlando dell'incertezza, di qualcosa della quale non abbiamo risposta. Quindi non stiamo pensando a una persona, ma stiamo pensando a quello che la persona ci potrebbe dire o non dire. È sta roba qua che ti manda proprio fuori di testa.
0: Ah, una proiezione continua.
1: Esattamente,
0: certo.
1: Esattamente. E una volta che il sistema si è attivato, è difficile disinnescarlo.
0: Questa è la notizia. Peraltro quella proiezione toglie totalmente cioè l'interesse vero alla persona, perché poi la persona ormai
1: diventa
0: un'entità.
1: Esattamente, esattamente.
0: Che paura.
1: Vabbè, chiudiamo qui l'angolo dell'amore che voleva essere romantico, ma non ci siamo riusciti.
0: No, vabbè, cosa c'entra? Sono notizie.
1: Esatto, e proseguiamo con una notizia che ha dell'incredibile.
0: Sì, tra poco, un sapore nuovo.
1: Oh.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Night su Radio DJ, che quelli bravi vi direbbero farà parte della line up del concerto di domenica 7 giugno a Party Like a DJ. La line up è il cast degli ospiti che canteranno quella sera. Noi ci saremo, ve lo ricordiamo, ci siamo sabato, c'è anche il corner dello speaker's corner di Pinocchio.
1: Tra l'altro i biglietti li potete acquistare su Ticket One, ma potete andare sul sito dj.it e trovate tutti i link. E per lo speaker's corner potete andare anche sull'account Instagram Pinocchio DJ, trovate il link direttamente.
0: Dai, che vi aspettiamo.
1: Certo.
0: E invece adesso parliamo di un nuovo sapore. Abbiamo parlato di amore, tra l'altro notizie che lasciano molto l'amaro in bocca, perché non sono pessimismo, l'eteropessimismo, il quiet dating, insomma la limerenza,
1: cioè quello stato che mentale che hai durante la cotta, quando sei in loop totale.
0: Ti annulla ogni forma di decenza. Ma parliamo invece di sapori, proprio i sapori di gusto.
1: Sì.
0: Tempo fa, cioè settimana scorsa, avevamo condiviso la notizia per cui si è scoperto che il profumo della pizza appena sfornata scatena chimicamente appunto tutti gli ormoni possibili, tutti quelli che ci fanno stare bene.
1: L'ossitocina.
0: Anche la ossitocina. In realtà, secondo una ricerca, il nostro cervello non soltanto al profumo della pizza scatena tutti gli ormoni della felicità e del benessere, ma il nostro cervello è capace proprio di riconoscere un tipo di sapore che fino adesso non era stato definito.
1: Okay.
0: Perché a oggi, diciamo così, la scienza ci dice che noi siamo in grado di riconoscere il salato, il dolce, l'amaro, l'acido e l'umami.
1: Sì, che è arrivato più tardi, ma ormai è de casa.
0: Sì, umami, non sei più quello nuovo, non sei più quello speciale.
1: Ma no.
0: Quello speciale è l'amidaceo.
1: Amidaceo,
0: che è definito così. Il sapore caldo, pieno e avvolgente del pane appena sfornato, del grano, della pasta cotta bene, del cuore di una focaccia o di una pizza.
1: Cioè del carboidrato.
0: Sì, è carboidrato lievitato e poi cotto.
1: È caldo.
0: Sì, è caldo.
1: Buono.
0: Che secondo la ricerca noi saremmo in grado di riconoscere, proprio di distinguerlo dal resto. Spesso è misto al resto, perché spesso è condito quell'amidaceo con altre cose che hanno gli altri sapori.
1: Ma secondo te diventerà come l'umami? Cioè così famoso o è una cagata temporanea?
0: Perché l'umami? No, nel senso, nella nostra vita avrà lo stesso peso che l'umami, secondo me, a spanne.
1: Ok.
0: Ecco.
1: Va bene, come si chiama?
0: Amidaceo.
1: Ok, ora lo scordo subito.

0: quasi un suono delle Hawaii.
1: Vero?
0: Vero? Delle coriste che te le immagini vestite
1: col gonnellino,
0: colorate,
1: con le conchiglie sui capezzoli.
0: Che bel suono, che bella atmosfera. 18:06 di questo lunedì a Pinocchio, Radio DJ. Lo ricordiamo, la Pina è in vacanza. Siamo la Vale, io e la Vale, Ciocca e Marta.
1: Sì.
0: Puntata mista.
1: Sì.
0: Abbiamo già affrontato un bel po' di gossip, ma la Vale ci ha detto: mi fermo qui perché dopo ce n'è ancora, ancora, ancora, ancora.
1: Sì, non esagerare, ce n'è ancora. Non ho detto ancora, ancora, ancora, ancora.
0: Mi ricordavo così, no,
1: ti ricordavi male. Comunque, partiamo da Meghan Markle. Che allora, premessa: ieri si è celebrata la festa della mamma. Auguri in ritardo a tutte le mamme in ascolto.
0: Sì.
1: Meghan Markle ha voluto fare un regalo a Kris Jenner inviandole due candele realizzate da lei e vendute sul suo sito, fatte apposta per la festa della mamma, che si ispirano ai figli di Meghan Markle. Che dici?
0: Ma che giro strano di idea.
1: Giro strano, Kris Jenner.
0: Ma poi Kris Jenner.
1: No, Kris Jenner molto contenta, le due sono diventate molto molto amiche, e poi Kris Jenner le fa sempre le storie su Instagram, capito? Per cui Kris Jenner ha fatto tutta una serie di storie nelle quali diceva: ma che dolce Meghan che mi ha scritto questo messaggio, ha fatto vedere il messaggio. Buon giorno della mamma alla donna più materna del mondo.
0: Certo, come no.
1: E comunque, se volete andare sul sito di Meghan Markle, trovate ancora le candele in vendita. La candela Archie, dedicata al primogenito, che è a base di zenzero, neroli e cashmere.
0: Adesso voglio sapere l'odore del neroli.
1: Non so neanche se l'accento va proprio lì. Potrebbe essere neroli,
0: esatto,
1: o neroli. E la candela Lilibet ha il profumo di ambra, ninfea e sandalo. Io ve l'ho detto, poi fate come volete.
0: No, però non fare che poi dopo andiamo ed è tutto esaurito, perché lei mette in vendita poi
1: lei
0: non
1: ne
0: va,
1: realizza quattro
0: quando, non, quando le cose non vanno. No, sono esaurite.
1: Allora, da un po' di tempo a questa parte si vocifera di una relazione tra Will Smith e Jennifer Lopez. Addirittura Pina, che adesso si trova in Giappone, ci ha mandato nella nostra chat la notizia che arrivava da un blog americano.
0: Ovvero fai.
1: In realtà sono andata a documentarmi, ma non è vero niente, cioè era un gossip di tantissimi anni fa che qualcuno ha voluto rilanciare. Will Smith nel frattempo cosa sta facendo? Documentari. Cioè i grandi di Hollywood fanno fatica a reingaggiarlo per i loro film dopo lo schiaffone che ha tirato a Chris Rock. Lui si è fatto da parte per un po' e ha deciso di riciclarsi realizzando una serie di documentari molto belli per National Geographic, che comunque gli fanno guadagnare tanti soldi. Cioè, stai sereno che non ne ha persi.
0: No, figurati, non ci avrei dormito.
1: L'ultimo della serie si intitola Dal Polo Sud al Polo Nord. Lo trovate su Disney Plus, per esempio. Sono 100 giorni in un viaggio fatti da lui,
0: okay.
1: In un viaggio che gli ha fatto toccare i 6 continenti nei luoghi più remoti del pianeta. Tante volte voleste vederlo.
0: Ma io me lo guardo, cioè, ma c'è lui che fa il narratore? Immagino di sì.
1: No, c'è lui che viaggia.
0: Quindi, ok, sì. Bello, mi piace.
1: Dolly Parton sta bene, ma non benissimo.
0: Ha dovuto annullare i concerti, vero?
1: Ha dovuto annullare i concerti a
0: Las Vegas.
1: Li aveva già posticipati. Adesso si è ritrovata a dover realizzare un video nel quale dice: ragazzi, non me la sento ancora perché ogni tanto mi gira la testa.
0: Gli svarioni.
1: Un po' di svarioni. Sappiate che comunque sto rispondendo molto bene ai farmaci, ai trattamenti. State sereni. Non cominciate a dire pregate per me. No, sto bene.
0: Ho bisogno, prima che porti male.
1: Semplicemente di un po' più di tempo.
0: Sì, secondo me lì è anche tanto la lacca. Che dopo
1: dici,
0: un po' ti dà gli svarioni. Però lei come fa?
1: No,
0: perché prova a essere Dolly Parton. Devi esibirti a Las Vegas. Poi sono tutti lì che, figurati, sei Dolly Parton. L'asticella è molto alta.
1: Certo.
0: Non è che puoi presentarti dimessa.
1: Certo.
0: Quindi vai di lacca, a un certo punto ti viene lo svarione.
1: E ti gira la testa.
0: La capisco.
1: Chiudo questo purpurì con la rubrica anziane che non si tengono più un cece in bocca,
0: che ci piace molto.
1: Sì. Meryl Streep
0: di nuovo
1: contro, stavolta lei è perché prima erano tutte contro Meryl Streep,
0: sì.
1: Adesso è Meryl Streep contro Goldie Hawn, che è l'attrice, adesso la moglie di Kurt Russell e la mamma di Kate Hudson. No, non mi viene
0: simpatica.
1: In mente un film su
0: Il Club delle Prime Mogli.
1: Il Club delle Prime Mogli.
0: Stai scherzando,
1: la
0: certo.
1: La morte ti fa bella.
0: La morte ti fa
1: la
0: bella.
1: La morte ti fa bella, che le ha viste protagoniste insieme.
0: Certo.
1: Meryl Streep dice arrivava sempre in ritardo e tutti dicevano con quel faccino lì che si ritrova, tutti le dicevano che carina. Però arrivava sempre in ritardo. Quell'altra risponde: forse arrivavi tu in anticipo. Non lo so. Comincia a ragionare in un altro modo, amica. Non sei la regina del mondo. Così si sono dette.
0: Finché almeno 30 anni. Tu pensa al rancore che compagnia ti può fare.
1: Mamma mia.
0: Salutiamo Mary Streep, Goldie Hawn. Sì, sì. E quell'altra chi era?
1: Susan Sarandon.
0: Oh,
1: dai.
0: Prese bene. Olè.

0: 18:15, Radio DJ. Allora, questo pezzo è del 79, ma non ha perso smalto di niente.
1: No.
0: Così come il rancore dell'attrice di cui parlavamo prima. Ho guardato sì. Il film La morte ti fa bella,
1: sì.
0: Quella che aveva come protagonista sia Meryl Streep che Goldie Hawn,
1: sì.
0: È del 92. Quindi sono 35 anni di rancore, sopito, tenuto lì, cacciato soltanto adesso.
1: Non gli è passata.
0: Peraltro, guardavo nel cast, non mi ricordavo, c'era anche Bruce Willis.
1: Sì.
0: Che non
1: c'era
0: stata...
1: il marito.
0: Sì, che non si ricorda più niente adesso, che carino. Colone.
1: Sì.
0: Stretto dalla famiglia, però insomma. E Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, che però sta continuando a recitare, cioè comunque è una che non è un'attrice giovane, ma sta lavorando un sacco adesso. Sta girando con la Rockwacker un film italiano.
1: Sì, credo. Dove ti ho detto prima, mamma che memoria.
0: A Favignana,
1: credo, mi sembra di ricordare.
0: Sì, hanno il triplo dei nostri anni, che sono messi molto meglio di noi, perché si ricordano tutto.
1: Sì.
0: E sta girando un film che parla di Wallis Simpson, ne avevi già parlato,
1: sì.
0: Con John Collins.
1: Sì.
0: Allora, ho visto le immagini. Perché praticamente John Collins fa la duchessa di Windsor, Wally Simpson, e lei fa la sua segretaria, credo.
1: Sì, l'avvocata, la sua avvocata.
0: Ragazzi, le immagini sono da perdere la testa.
1: Bellissimo. Abbiamo parlato anche di Neroli, che è una delle fragranze della quale è costituita la candela in onore di Archie, il figlio di Meghan e Harry. Il Neroli, ci dicono, sono i fiori d'arancio amaro usati in profumeria.
0: Grazie di essere il nostro sostegno di contenuto di questo programma.
1: Adesso tre belle notizie legate al benessere.
0: No, non sono belle notizie, è il momento sola, cioè tre notizie che la Vale ha preso, ha messo insieme,
1: sì.
0: Come fosse un bouquet di floreale, e
1: sì.
0: Mi ha detto, toh.

0: Sono cose di cui abbiamo già parlato ampiamente, questo per dirvi perché però che comunque quando poi uno va a cercare le notizie certi temi ritornano e sono minacce agite proprio e che arrivano proprio al successo perché arrivano direttamente a me. Anche perché io adesso con che faccia vi parlo ancora del fatto che camminare è la medicina più sottovalutata al mondo.
1: Ho capito, ma dici bene camminare. Ah, è Stromboli la Rossellini, non a dove avevo detto io.
0: Favignana. No, io ho visto delle, sì, infatti, ho visto delle foto di Stromboli, pensavo insomma fosse in zona. Comunque, camminare è la medicina più sottovalutata, più che altro è quella che costa di meno. Per solo che bisognerebbe impostarsi la vita per camminare almeno 20 minuti al giorno, ve l'ho detta, ve l'abbiamo detta 100 volte.
1: Questa data, 101. 20 minuti al giorno per stare bene.
0: La soluzione ai tuoi problemi, dormire bene. Okay. Ma qual è la posizione migliore per dormire? L'abbiamo detta anche questa 200 volte.
1: Supina?
0: Brava.
1: Grazie.
0: Cioè, ti dico, sdraiato, a pancia in giù fa bene o fa male?
1: A pancia in giù fa male.
0: Brava, quindi l'abbiamo detta 150 milioni di volte. Di lato?
1: Di lato dipende.
0: Da cosa?
1: Dal cuscino.
0: Vabbè, un cuscino va bene se lo metti tra le gambe quando sei di lato,
1: quello lo faccio
0: e ti allinea
1: io,
0: l'asse del bacino. No, va bene soprattutto se tu sei una persona che soffre di apnee notturne, per cui stare supino, che sarebbe perfetto per la schiena, per la cervicale, se però soffri di apnee notturne ti può portare a russare come un tricheco, ma poi avere appunto la pericolosa apnea notturna, quindi meglio di lato. E anche questa l'abbiamo detta. Chiudiamo con il bagno caldo, comunque sei veramente senza pietà. Il bagno caldo fa bene, io vivo ormai in una casa senza vasca. Tu ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho e mio marito se ne fa spessissimo. Cioè lui proprio si trasforma in Julia Roberts, in Pretty Woman.
0: Fa bene, io non so però se è arrivato al punto dovresti proporglielo di farlo proprio di latte.
1: Ah, di latte vaccino?
0: Tazze di latte, due tazze di latte intero in acqua calda.
1: Ma gliele metto. Di asina, gliele metto di asina. Una Cleopatra?
0: Non voglio sapere come ti procuri il latte d'asina. Va bene? Le abbiamo date anche queste. Tra poco però un sacco di altre belle cose.
1: Tra poco la ricetta del matcha ghiacciato.
0: È imperdibile, restate con noi.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: un sacco di domande per te, Nicola, ma dimmi, anche per te, Matteo. Se vuoi, Alex, sì, puoi rispondere anche tu.
1: Figuriamoci.
0: Tavolo, com'è quella? Tavola rotonda? Tribuna aperta? Sì. Vabbè, sì, insomma. Sì, sì. Harry Styles, che è notoriamente inglese e aveva un gruppo con il quale spero sia anche rimasto amico.
1: Ah, tu dici la band.
0: La band di Harry Styles.
1: Loro
0: di...
1: la chiamano la band.
0: Ok, il senso unico.
1: Il senso unico. Van Direction, sì.
0: Quando dice my friends are, cioè i miei amici, mm-hmm, sono innamorati delle ragazze americane, parla degli One Direction?
1: Forse parla della, okay, band. Potrebbe essere, potrebbe essere.
0: Ma fai finta che sia. Parla
1: della band. Sicumera. Perché tutti loro sono rimasti molto legati.
0: Ok, e sono band, tutti innamorati di ragazze americane.
1: Lui in particolare.
0: Ma le ragazze americane, io voglio una definizione però che non sia la tua personale.
2: No,
0: ufficiale.
2: Ce l'ho scritta qui davanti.
0: Fatela dire da ChatGPT.
2: Allora, le ragazze americane sono generalmente percepite come indipendenti, sicure di sé e dirette, con un approccio al corteggiamento più aperto rispetto a quelli italiani.
0: Hai capito perché i
3: suoi
1: Sono agili.
2: Secondo me
0: non cominciamo a mettere malizia.
1: Cioè, invece noi, le nostre ragazze italiane hanno tutto un foulard nero, sì, e un neopeloso qua vicino, sì, e tu vai lì.
2: Portano il lutto anzitempo.
1: Chiedimi, fa attento un approccio con me. Tenta.
2: Allora, ciao, come ti chiami?
1: Che cazzo vuoi? Vai a fanculo.
0: Questa è finta di essere americana invece. Eh? Rifai la.
2: Ciao, come hi, how are you?
1: Scopriamo.
2: Questo è bello.
1: Questo.
2: Dove si va?
1: Questo
2: a New York, è così.
1: Questo è quello
2: a
1: che
2: Miami,
1: dice, cioè,
2: forse a Miami.
0: La canzone appena ascoltata parlava esattamente di questo. Il problema, sai qual è? Che se tu le corteggi una di ragazza americana, la storia diventa importante, te la porti a casa a far conoscere i tuoi parenti e amici e poi dopo cena fai una Italian passeggiata. Però lì ti prende per matto.
1: Dici,
0: tu la prendi per mano, ma lei ti prende per matto.
1: Certo. Lei voleva andare dritta al punto, come accennavo io, diciamo.
0: Avete ascoltato un po' di cagate prima ancora di cominciare. Buongiorno.

0: hai la faccia di uno che ha o dormito poco o dormito male.
1: Dormito malissimo, e la notte poco. È una lente che deforma la realtà e mi fa vedere dei mostri. Ma non c'è una notte alternativa che uno dice, uno va a dormire un po' arrabbiato e di notte è tutto bellissimo.
0: No, sai cos'è? Che fare. Di notte, è vero, funziona come un amplificatore o come un gioco di specchi che deforma. Però questa cosa funziona solo con le cose brutte.
1: Sì.
0: Cioè non è che tu, perché tu ti svegli di notte magari per qualunque motivo e ti assalgono un po' di pensieri che è la proiezione di quello che ti aspetta magari il giorno dopo, no? Però magari il giorno dopo ti aspetta una cosa bellissima.
1: Ma chiaro.
0: E non è che tu fantastichi ancora di più su quello che dovrai fare o vedere
1: che
0: o incontrare. Non succede mai.
1: No. Nella cosa che ti aspetta il giorno dopo non è che te la immagini molto più
0: ancora
1: bella.
0: Ancora più bella di quella che... No. Pensi semmai. E se non è così bella...
1: Se non è così bella, sarà brutta, sarà un disastro. Che palle, oh.
0: Che poi, è un po' Casalinetti, Alex. Perfetto.
1: Va ora in onda... Caccaracacca Casalinetti!
0: Eccomi, a proposito di specchi deformanti. Da tanto tempo non andavo a fare due passi con mia moglie a comprarmi qualcosa, come si dice.
1: Certo.
0: Perché da solo non ci vado perché mi vergogno.
1: No, poi va detto, si può dire, insomma, senza violare la vostra privacy, che non abitate in un quartiere con negozi.
0: No, quindi
1: vi capita di rado di
0: devi per forza organizzarti per farlo.
1: Io so
0: insomma,
1: cosa stai per dire.
0: Allora, vai. Sono andato in un negozio dove vado ogni tanto, sono amici perché c'è un turnover di commessi per cui non ne conosco mai uno, però sono sempre molto gentili, mediamente fanno delle cose che mi piacciono, va tutto bene. Il problema sono i camerini. Nel camerino, se tu ti provi una maglietta, una camicia, un paio di pantaloni, ti devi spogliare.
1: Certo.
0: Allora io chiedo a quelli che, come dire, arredano i negozi, invece che fare il negozio fichissimo e il camerino che il
1: molto
0: nostro ascensore
1: brutto.
0: In confronto sembra un laboratorio di chirurgia estetica, cazzo, investite sulle luci nel camerino.
1: Sono d'accordo.
0: Io sono uscito da quel camerino mortificato, non mi sono ancora ripreso.
1: Madonna,
0: è da venerdì
1: ragazzi.
0: Pomeriggio
1: Oddio.
0: Che sono e continuo a dire a mia moglie, dai ma sono così brutto, dai ma sono così basso. Dai, ma sono così grasso.
1: Sì, così basso, sì.
0: Dai ma sono così bianco. Bravo, meno male che arriva. La cellulite. Avevo la cellulite, ero bianchissimo, pelosissimo.
1: Cellulite sulla pelosissimo.
2: Le luci dall'altro lo fanno.
1: Le luci.
0: Ma un camerino ti dovrebbe convincere
2: Giappone,
0: che stai bene con
2: in
0: una
2: Giappone,
0: cosa,
2: i camerini
0: non che stai male.
2: Hanno delle luci verticali perfette e sullo specchio tu puoi fare lo screenshot.
1: Fai
2: la foto.
0: Ma non è che ci vuole tanto a pensarci a questa cosa.
1: Vero. Dovete prendere spunto dai vostri colleghi negozianti delle oreficerie, gioiellerie. Che cosa
0: che
1: fanno?
0: Che tu frequenti.
1: No, io non frequento. Io
0: te l'ha detto
1: io
0: allora?
1: Io le guardo, già dalla vetrina le guardo, basta guardare in vetrina. Cosa fanno? Seguimi Linus, perché sono dei satanassi. Ci sono gli anelli in vetrina.

0: sopra gli anelli.
1: E vabbè, certo.
0: No, fermo. La lucetta. Non c'è solo una lucetta, dilettante che non sei altro. C'è una cosa che ruota con varie luci, luce rossa, luce blu, in modo che il diamante...
1: ho capito, ma quella anche... è la vetrina.
0: Quella
1: anche
0: la vetrina.
1: I vestiti in vetrina o i vestiti appesi alle grucce sono belli come devono essere. Poi te li metti addosso tu, prima di metterteli ti devi spogliare.

0: poco tempo nel camerino, che se no uno sta lì, si guarda
1: e non compra.
0: E non compra.
2: Guarda, guarda, un ascoltatore subito: mi è successa la stessa cosa sabato, ne sono uscito umiliato. Ma è terrificante, fate qualcosa nel vostro e nel nostro interesse.
3: Assolutamente.
2: Però il mio pensiero tutto il fine settimana è stato: chissà se con questa pioggia Harry Styles è uscito a correre.
1: Perché?
2: No, perché è lì che fai la differenza. Certo. Sono bravi tutti a correre quando c'è la primavera,
1: è vero,
2: c'è la temperatura ideale. Facci com'era ieri mattina.

0: Guarda, guarda, guarda.
1: Cosa? Cosa?
0: Leggi.
2: Leggi.
0: Leggi.
2: Leggi,
0: leggi, leggi, leggi, leggi, leggi, leggi. Tu sei magro, pensa a una donna un po' in sovrappeso,
1: ah,
0: Manuela.
1: Ma chi se ne...
0: Alessandra, Linus, benvenuto nel mondo del disagio femminile dei camerini. Manuela, io nei camerini ho imparato a spogliarmi dando le spalle allo specchio e mi giro solo quando ho indossato
1: giusto,
0: il capo. Ma
1: giusto.
0: Non è una contraddizione?
1: Ma no,
0: tu devi
1: ma
0: venderli questi capi, non li puoi rendere più brutti peggiorando, diciamo, il fisico
1: infatti,
0: di chi li deve indossare.
1: Ma lei si gira quando ha indossato il capo. Lei il capo lo vede nel massimo
0: certo,
1: dello splendore.
0: Ma ti sembra una cosa corretta che non puoi...
1: Oddio, adesso non so.
0: So che
1: voi.
0: Tu hai tolto tutti gli specchi da casa
1: bravissimo,
0: tua e lo stesso ho fatto
1: per,
0: io.
1: Quello stavo per dire. Cioè, non è che quando ti spogli proprio tu vedi questo David di
0: però
1: Michelangelo.
0: Ho studiato un po' le luci, so come mettermi, prima
1: bravo,
0: respiro, so,
1: bravo,
0: ci sono
1: bravo,
0: tante cose.
1: Sì,
0: molto
1: sì,
0: spesso
1: sì,
0: in questi camerini le luci sono tre o quattro, capito, su diversi
1: sì,
0: lati e non riesci neanche a sfuggirne. Quindi non fai come Jovanotti nella mia moto.
1: No, quello lo fa la mano.
0: Mi specchio quando guardo.
1: Mi guardo quando passo
0: nei muri dei palazzi.
1: Che lui si specchia nelle vetrine, insomma.
0: Mi guardo quando passo nei muri dei palazzi. Quando sto su di lei mi sento proprio Fonzi.
1: Una cosa del
0: genere. Arriva un po' avventurosa.
1: Sì, sì. Cioè.

0: Ma non lo fa Carlotta quando andate per le vetrine così? Che,
1: ma non
0: che...
1: andiamo mai per vetrine.
0: Non andate mai.
1: Poi, come dicevi tu, non abitiamo in una zona con i negozi. Coi
0: negozi.
1: Tu c'hai i negozi vicini.
0: Qualsiasi
1: io
0: negozio.
1: Io ho solo del verde vicino.
0: Qualsiasi negozio.
1: Banconote da un dollaro.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Qualsiasi negozio e si gira. E chi guardi? No, no, sta niente. E invece in realtà vedo che sta guardando.
1: Dile che non va bene.
0: Lo so.
1: Che alla lunga
0: specchio
1: ti si allunga il naso. Cioè, mia mamma mi diceva sempre che se ti guardi troppo ti si allunga il naso. Tu l'hai fatto, eh?

0: sbagliato i tre quarti delle parole, ma il senso vetri, era quello. Sui vetri dei negozi. No, la canzone di prima, Mysterious Way, è un periodo in cui i misteri vengono utilizzati, secondo me inconsapevolmente, no? Dalla specie umana per allontanarsi dalle cose brutte. Cioè in questo momento c'è tanta attenzione su cose che magari non sono così importanti per l'umanità, e per carità, i protagonisti del delitto di Garlasco, per loro questa è una cosa importantissima, dalla famiglia in giù, ma per tutto il resto dell'universo potrebbe essere una cosa che anche chi se ne frega a un certo, certo punto, no? E invece tutti a dedicare tanta attenzione, i media, le persone, insomma i telegiornali, proprio per allontanarsi dalle cose grandi della vita. Non so, il Milan per esempio riuscirà ad andare in Champions o no? La risposta è:
1: ce la stiamo mettendo tutta per non
0: per
1: andarci,
0: non andarci.
2: E invece secondo me alla fine con un colpo di reni, chissà
0: del portiere avversario,
2: esattamente, può essere. Ma sai quando va tutto male al Milan, dico, tutto, cioè tirano
1: da 4 anni.
2: No, ma non è vero, non è vero. Il girone è andato molto bene, ma non era di questo. No,
0: sai cosa che sbaglia Allegri? Lo dico con tutta la simpatia per Max. Lui a gennaio comincia a dare i numeri, comincia a dire: per andare in Champions ci servono ancora 34 punti, per andare ci servono ancora... Quando comincia a dire così, le cose cominciano un po' a scarseggiare. Ma ce la farete, domenica giocate contro il Genoa, giusto?
2: Genova.
0: Ma Marassi è uno stadio facilissimo.
2: Non ti
0: vabbè,
2: dico.
0: Ma sono tranquilli, non hanno nessuna ambizione di classifica né paura di retrocessione.
2: I genuani no, certo.
0: A Roma c'è ancora un po' il fastidio per il derby che si sposta a lunedì pomeriggio?
3: Mi pare di sì, mi pare di aver visto che ci sono dei brutti cartelli contro Sinner, responsabile di questo spostamento.
2: Ah sì, caspita.
3: Che poi è del tutto così improbabile, cioè non è detto che per colpa di Sinner, cioè dovrebbe arrivare in finale, dovrebbe
0: vabbè,
3: fare...
0: che arrivi in finale è moltissimo probabile. La questura ovviamente si deve organizzare per tempo, non è che può aspettare la semifinale per decidere come riorganizzarsi, e quindi siccome il foro italico dove si gioca a tennis è di fianco allo stadio olimpico, la polizia non può reggere
3: una massa critica.
0: O meglio, il questore ha detto: noi siamo attrezzati per gestire entrambe le cose, ma non vogliamo andarci a cercare rogne, e quindi probabilmente si giocherà lunedì pomeriggio alle 18, non a mezzogiorno, perché la gente che deve andare allo stadio magari a mezzogiorno lavora ancora.
2: Certo.
0: E di conseguenza anche le altre squadre come la Roma impegnate nella Champions giocheranno lunedì alle 18, ma questa è un'altra cosa. Avete visto la roba dei Bagarini sempre al foro italico?
2: Cos'è?
3: No, io questo weekend, a proposito di sport e calcio, l'unica cosa a cui ho pensato è stata una:
4: Frosinone Serie A.
0: No, è certificato da sabato.
2: Da sabato.
0: Se sabato avesse perso e il Monza avesse vinto, certo. Succedeva
3: il contrario. Roba di ieri, l'altro
0: sì, però quando 3-4 anni fa il Frosinone per la prima volta è venuto in A, tutti a ironizzare su questa cosa, perché non era mai successa una piccola squadra. Ci ha messo 2 anni e sono risaliti.
2: Pazzesco.
0: Buttali via. No, succede che essendoci tanto interesse intorno al tennis, specialmente in questo momento nel nostro paese dove abbiamo un campione che vince sempre, sono aumentati i Bagarini.
2: I
0: Bagarini cosa fanno? Scommettono su chi vince o chi perde ogni singola partita. E in che modo lo fanno?
2: Comprando i biglietti prima?
0: No, gridando! Gridando! Si mettono nelle file più lontane, quelle in alto, che evidentemente costano anche un pochino di meno e sono un po' meno visibili. E quando la partita comincia a scaldarsi in una direzione o nell'altra, cominciano a insultare pesantemente quello su cui non hanno puntato o hanno puntato, adesso non...
2: Cioè cercano di indirizzare il match.
0: Di influenzare la partita.
2: Più che Bagarini, scommettitori.
0: Scommettitori. Scusami.
2: Ma io pensavo
0: hai ragione.
2: Tu dicendomi Bagarini ho detto...
3: No, che questi
2: comprano i biglietti prima.
0: Chiedo scusa.
2: Ho
0: detto Bagarini, ma volevo dire scommettitori.
2: Cioè, è nel mondo, come diciamo noi milanesi, è tutta una cosa che è del mondo degli Zanza. Qua è il mondo degli
0: Zanza. Però nel tennis, dove c'è silence please,
2: cioè,
0: è una cosa che fa strano.
2: Molto strano. Chi va a dirglielo?
0: A
3: quei signori.
2: Ai carabinieri.
0: I carabinieri vanno. Sono già schierati.
2: Sono lì. Perché è un mondo.
0: Non ci facciamo una bella figura anche a livello internazionale.
2: Hai capito? È un mondo fatto di giacche e cravatte, di gente vestita di bianco. Tu vai, oh! cioè non esiste quella roba lì.
0: Comunque eravamo rimasti ai misteri che servono per scacciare i cattivi pensieri. Adesso mettiamo una bellissima canzone, poi un po' di antivirus. Cosa
2: dai, perfetto,
0: anche tupino per la strada.

0: benedetto me.
1: Allora, io ho la fascetta di Fulminacci, sabato 6 giugno, sono lì in prima fila, c'è Party Like a DJ, c'è anche Fulminacci.
2: C'è anche Fulminacci, c'è anche, ma se Fulminacci. Tu fossi stato nella capitale ieri, ti saresti imbattuto in lui che fa in una via del centro, adesso non so dirti quale, ma qualche ascoltatore magari era presente, a sorpresa, in piedi su una sedia, tipo.
1: Bello. Il vero speaker's corner,
2: un
1: diciamo.
2: Piccolo concertino per gli astanti. Bello. Il problema è che ho pensato tra me e me: se è veramente in centro a Roma, saranno tutti stranieri.
1: Ma meglio.
2: E si chiederanno: Who is this guy?
1: Certo.
3: Trastevere, una folla di gente per lui a Trastevere.
2: Ma guarda.
3: In uno spazio.
2: Guarda. Io vedo romanico. Solo una folla di cellulari.
1: Beh, ma questo.
2: Ah, in fondo c'è anche lui.
1: Ci sono delle persone.
2: Soffocato da 200 telefoni, c'è Fulminacci che canta da solo e con la chitarra. Su un rialzo, vedi, se non è la sedia, poco ci
3: sta
2: male,
3: in via della Pelliccia.
1: Bello, sta a via della Pelliccia.
3: Lo so, ho detto male.
2: Ne conoscevi l'esistenza?
3: Via della Pelliccia no. Però sai, quella zona lì è tutta relativa a chi ci ha lavorato.
1: Certo,
3: e quindi
1: certo,
3: lì ci saranno state
2: pensate belliccia. Quando noi donne dobbiamo provare i costumi da bagno. I pianti, dice la... Buongiorno, avete mai provato a indossare un costume in un negozio? Esco schifata da me stessa e senza il costume. Ti vedi grassa con la cellulite, un colore di incarnato come una malata e piena di rughe. Sì. Fosse solo il costume. L'unica tecnica è comprare ciò che ci piace, provarlo a casa e nel caso tornare a cambiarlo.
1: Sì.
2: L'apologia, l'apoteosi è quella di Diego che dice: io non vado più in un camerino proprio dalla mortificazione ricevuta. Compro soltanto online, anche rischiando di sbagliare. Che
1: certo.
2: Brutta fine. Si vede che tu da tanto non frequenti perché sei viziato e te li portano a casa i vestiti.
1: Ma no, ma figurati, io vado sempre in giro, perché? Ma io,
4: Ciao a tutti, tanto è terribile questa cosa che un mio amico che è chirurgo estetico ha detto che vorrebbe mettere dei bigliettini da visita all'interno di ogni camerino.
1: Bravo.
4: Ciao Valentina da Torino.
2: Poi arriva Elisa, Bastian Contraria, che dice: ragazzi, ho lavorato una vita per grossi brand di abbigliamento, gli specchi dei camerini sono lievemente allungati, siamo tutti bellissimi lì dentro. Guarda, può darsi che ci sia questo effetto di allungamento del corpo, ma di certo non c'è l'ammorbidimento dei difetti, insomma.
1: No, certo, ma no, non l'hanno ancora inventato quello col filtro di Instagram, e meno male, cioè che ti restituisce.
2: Beh, però...
1: Tu lo vorresti.
2: No, sai cos'è? Che negli ultimi anni, forse avrete notato, nei bagni, lo specchio del bagno, lo specchio, diciamo il trend dell'arredamento,
1: dell'arredo bagno,
2: prevede degli specchi illuminati da dietro,
1: che
2: sono che è un modo di illuminare molto morbido,
3: che contengono all'interno della cornice una luce che ti illumina.
2: Io ho cambiato gli specchi in casa mia e ho messo quelli di legno,
1: ovviamente. Sì, bravo. E ti risulta. E allora, ma chi se ne frega?
2: No, guarda che è un particolare importante, ma lo dico per il bene di quelli che vogliono vendere gli abiti.
1: Certo.
2: Se tu perdi la stima in te stesso, non è che con quella camicia poi migliori. Sai sempre che cosa c'è dentro a quella camicia. Volevo parlare dell'antivirus.
1: Ma infatti lo sto aspettando.
2: Ma è troppo tardi.
1: Ma

0: poi cavolo, ci siamo distratti l'anno scorso, ormai siamo nel 2026. L'anno scorso questa canzone ha fatto 40 anni, ragazzi. Ha fatto 40 anni e noi ce ne siamo anche dimenticati. Mannaggia! Ieri Guido Meda dei Mannaggia, che ragazzi.
1: Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia, mannaggia, sì, vero,
0: quando è
1: vero.
0: Caduto Marquez. Ma sì, no, mannaggia!
1: Sì.
0: L'hai visto il volo di Marquez?
1: No, ho visto la gara.
0: Ragazzi, ma quanti ne ha messi insieme di quei voli, quel ragazzo lì? Ma che voglia ha ancora di farsi male? Vabbè.
1: Ma Bagnaia anche caduto.
0: Bagnaia, no? Bagnaia è scivolato, sì.
2: Stava andando
1: invece
2: bene.
1: Marquez è scivolato.
0: Marquez quando cade, quando...
1: Non era il giorno prima, era il giorno sabato, prima.
0: Sabato. Bagnaia è scivolato ieri, Marquez è caduto sabato. Sì. Ma quando cade Marquez quasi sempre viene sparato via. Non lo so per quale motivo.
1: Ho visto una foto di lui completamente a testa in giù. Molto spaventosa.
0: Sì. Anche se si capisce, ho capito subito che si era fatto male al piede, perché nel tentativo di tenere la moto, diciamo, in strada, ha dato una pestata fortissima con lo stivale e già gli è nata bene che ha rotto soltanto un...
2: Complimenti all'Aprilia comunque, eh? Tripletta.
0: Bravi, tripletta, eh? Triplete.
2: Molto bravi.
0: Doblete. Fa schifo.
1: Tempo
0: dai,
1: al tempo.
0: Sì,
1: non doblete ti preoccupare, inizia a
0: doblete
1: prenderlo.
0: Fa schifo.
1: Inizia a prendere il doblone. Doblete,
0: che
1: Madonna,
0: cazzo è doblete?
1: Tutto questo pur di non parlare di antivirus. Lo sapete, vero, che andiamo avanti fino a mezzogiorno senza parlare di... Abbiamo parlato dei camerini.
0: Mi piace questa roba qua.
1: E i camerini.
0: Di cosa possiamo parlare?

0: luce nei camerini, la sensazione che la luce nei camerini sia brutta o poco lusinghiera è spesso reale, caro Linus, dice proprio la gente.
1: Ma non prende posizione.
0: E non è un caso, è il risultato di scelte di illuminazione, a
1: di
0: volte
1: merda,
0: frutto di un design scadente, okay, altre volte di una strategia specifica.
1: Di merda, anche quella.
0: Che possono influenzare drasticamente l'esperienza d'acquisto.
1: Buongiorno, la mia mamma veniva a vestirsi con gli abiti eleganti in camera mia perché diceva che lo specchio del mio armadio le diceva il vero.
0: Perché
1: lì lei rivedeva quella se stessa. Che lei piaceva.
0: Puoi rienunciare al popolo di DJ Chiama Italia la tua teoria riguardo a noi riflessi sullo specchio? Parlo del primo piano, non della...
1: No, la mia teoria, ti parlo della mia esperienza.
0: Sì, sono arrivato
1: nel camerino, mi spoglio, convinto di essere il Clint Eastwood del terzo millennio,
0: sì?
1: Quindi un vecchio che si tiene bene.
0: Sì.
1: Rimango in mutande e di colpo ho la pancia, di colpo sono peloso, di colpo sono bianco, di colpo ho la cellulite.
0: Di colpo
1: sono
0: 1,62. Cellulite sul culo o sulla pancia?
1: Anch'io ce l'ho sulla pancia.
0: Fa schifo. Però tu avevi una teoria.
1: Qual è il problema? Che è tutto vero.
0: È tutto vero.
1: Ma normalmente non si vede.
0: Ma scusami, ma non hai fatto quella cosa che facciamo tutti noi allo specchio, che facciamo delle facce. Che quando gli altri ci guardano...
1: No, questa è una teoria che abbiamo enunciato in parecchie occasioni, no?
0: Che ognuno...
1: Quando ti dicono, ho trovato uno che ti assomiglia, poi tu lo vedi e dici, non mi somiglia per niente, perché il noi è quello che noi cerchiamo e dopo tanta fatica a volte vediamo nello specchio. Ma se tu di specchi ne hai 4 o 5,
0: certo,
1: c'è sempre un'inquadratura di merda.
0: Sbagliato.
1: Sì, non c'è niente
2: mi
1: da fare.
2: Mi fa ridere, recuperando un meme che gira, tu entri dentro il camerino, guardi la tua immagine dentro lo specchio e l'audio che senti è questo. Jurassic Park.
1: Giorgia, poi giuro cambio argomento. A proposito di camerini, non Alberto, credo che la scena più divertente a cui ho assistito sia stata quella di mia sorella che esce urlando da un camerino: perché in questi camerini sparano cellulite liquida sulle mie gambe?
0: brava.
1: Vabbè.
0: Io non so voi, ma per la prossima estate esordirò con il caftano. Quello lì delle signore.
2: Non è male.
0: E di Paolo Villaggio.
1: Paolo Villaggio, mi piace. Vabbè, no, l'antivirus,
0: no,
1: che possiamo dire, insomma, che non c'è da preoccuparsi, insomma.
0: A mezzogiorno, lasciamo la cartella. C'è da preoccuparsi?
1: Ma non c'è da preoccuparsi, perché è un virus che si conosceva da tanti anni, che è difficilissimo da prendere, che si trasmette molto a fatica. Infatti le persone che sono state infette erano quelle che stavano più vicino. È morta la moglie del primo che è morto,
2: il paziente zero,
1: ma quelli erano evidentemente a contatto strettissimo. Sono pochi i contaminati, chiaro. Nel frattempo escono notizie tipo questa, che è di pochissimi minuti fa: positivo uno dei cittadini americani evacuati dalla nave da crociera, peggiorano le condizioni di una francese contagiata. È chiaro che bisogna starci molto attento, dovremmo essere preoccupati. Sai la cosa che mi angoscia di più? Non succederà mai. Ma metti che succede, che ci troviamo in qualche modo all'interno, ricomincia ancora, come se non bastasse la tragedia di per sé, tutta quella roba dei Novax.
0: Certo, no, ma sarà molto diversa.
1: Sì, ci vuole il vaccino. No, non ci vuole il vaccino. Per esempio, in America, essendo Trump rappresentante di una certa categoria, già hanno detto che loro agli americani che tornano in patria non faranno fare la quarantena. Contenti loro.
0: No, certo.
1: Contenti loro, va bene.
0: Sì. Se no c'è la soluzione del comico Angelo Pintus,
1: cioè?
0: Che ha appena fatto: sono degli over 70 su una nave, ma un bel drone, boom! Finisce così.
1: Non è neanche una bella battuta.
0: No, l'ha detta così, no. Lui l'ha detta molto meglio.
1: L'ha detta sicuramente
0: meglio. L'ha detta molto meglio.
1: Mi fido di più di Angelo.
0: Ma l'ha detta molto meglio.
1: Che poi questi, che cazzo dovevano andare a vedere gli uccelli?
2: Dovevano andare a vedere il caracara.
1: Ma con tutto quello che uno
2: bianca
1: può fare nella vita, insomma.
2: No, è bellissimo. Il paziente zero e sua moglie erano in giro da 4 mesi, perché erano degli ornitologi,
1: certo,
2: che erano andati a cercare in giro per tutte le Ande uno specifico uccello che vive molto spesso nelle discariche, ed è quello stato il problema. Questo uccello è una specie di corvo con la gola bianca, certo, rarissimo, certo, che a volte si nutre di animali morti, e il problema è stato che in questa discarica
1: l'hanno trovato nella discarica anche i topi.
2: E loro che cosa hanno fatto? Hanno respirato, chiaro, l'urina dei topi che è evaporata. Uno dice: Madonna che puzza, ma nella puzza c'era, certo, il virus.
1: Non ci voleva tanto capire che non facesse benissimo. Adesso, senza immaginarsi un'epidemia terribile, ma comunque anche se fosse stato poco, era già troppo.

0: Burka, la moglie di Gene Hackman, vi ricorderete, no? Morti entrambi, lui e la moglie, sì, isolati in questa casa sulla collina di Santa Fe, è morta a causa di antivirus e lui è rimasto solo, aveva Alzheimer e problemi di cuore per una settimana prima di morire.
1: Quindi vuol dire che l'antivirus c'era già.
0: Da tanto tempo, sì, sì, sono i topi, no? A portarlo in giro. Saluto Alberta. Sono stato in un negozio che nel camerino aveva un sistema di specchi con cui ti potevi anche vedere da dietro.
1: Ok.
0: Ho potuto constatare che ho un po' di ciccetta sulla schiena, come il tricheco. Sì, sono un tricheco, dice
1: molto
0: Alberta.
1: Bene, molto
0: magari
1: bene.
0: Un tricheco magro con un po' di ciccetta dietro. Nel negozio dove lavoro gli specchi non sono nei camerini. Questa mi sembra una cosa carina, ma nello spazio antistante.
1: Certo.
0: Quando la cliente esce, noi commesse siamo lì a sistemare l'abito e dopodiché si specchiano. Questa è una cosa furba.
1: Questo è molto furbo.
0: Molto furbo.
1: Perché allora, poi spesso il camerino ha luce brutta? Perché è un posto cieco, non ha finestre.
0: Quasi sempre.
1: Sempre, praticamente. E questo poi aiuta, no?
2: Ma pure il bagno è un posto cieco, però se tu la luce la fai arrivare da
1: dritta,
2: dove arriva lo specchio, se tu la fai da sopra, minimo le occhiaie, il naso lungo. Sì.
0: Devo ringraziare Davide e Roberta da Verona, che sono due ragazzi molto simpatici, che ci scrivono solo per dirci che sono sul treno da Pechino a Xi'an e sono in Cina da 2 settimane in viaggio e scrivono: volevamo solo farvi sapere che con l'app anche qui si sente benissimo.
1: Perfetto, fantastico.
0: Tu l'avresti mai immaginato?
1: No, mai.
0: A Radio San Donato,
1: no,
0: che fa anche rima.
1: No, perché dopo Melegnano non si sentiva più niente.
0: Il Precisetti Marco da Roma: no, non ti sminuire, caro amico, anzi sei molto gentile. Orgogliosamente ciociaro, vi fa presente che il Frosinone è la 4ª volta che torna in A nello spazio di 11 anni e quest'anno aveva la squadra con più italiani e con la media più bassa della Serie B. Bene, grandi cose ti aspettano.
1: No, non è culone. E anche grandissimo il mister italiano, mister Alvini, già a Cosenza.
0: Ma anche alla Cremonese.
1: Anche alla Cremonese.
0: Bene. Atra.
1: Poco.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: vedi la cosa, capisci che una canzone è degna di essere inserita, che ne so, nella crema, nel pantheon delle canzoni più belle di tutti i tempi, dal fatto che tu la puoi smanacciare come credi.
1: Sì, chitarra e voce, piano e voce, bravissimo, come in questo
0: oppure
1: caso.
0: Oppure farla diventare un pezzo coro, tecno,
1: un tecno
0: e
1: sì,
0: rimane sempre meravigliosa.
1: Per tra l'altro. Per quanto dico, Matteo, Rhythm of the Night di Corona, anche
2: uguale,
1: chitarra e voce.
2: Io l'ho sentita chitarra e voce, è una meraviglia.
1: È sempre bella.
0: Se vi siete particolarmente commossi ascoltando questa versione di questa canzone, forse anche un pochino perché 14 anni fa c'eravate, voi direte dove? C'eravate al Forum di Assago per la famosa, bellissima e indimenticabile festa dei 30 anni di Radio DJ.
1: Caspita,
0: quella di quest'altra musichina.
1: E loro c'erano.
0: E loro hanno aperto la serata. Caspita. Prima che uscissi io, elegantissimo, nel mio abito di Dolce & Gabbana,
1: provato
0: in un camerino bellissimo.
1: Sì, certo. Lo stiamo dicendo non perché Linus è un pavone ravennate, cioè quello sì, è come i pavoni di Ravenna. Però lo stiamo dicendo perché stiamo parlando di camerini da stamattina.
0: Sì, che spesso non rendono giustizia o quantomeno ci deludono. Tu entri in un camerino convinto di uscirne ancora più bello grazie a quello che stai comprando, ma sei devastato dalla luce che ti fa sembrare bruttissimo.
1: Certo.
0: Ma a parte quell'argomento, questa canzone, questa versione di questa canzone era cantata da questo coro belga che si faceva chiamare Scala proprio. Diretto da un pianista che si chiama Stephanie Kolasny, che si era inventato questa cosa di riprendere grandi successi pop. Avevano anche rifatto With or Without You degli U2, tendenzialmente molto rock, e trasformarli in un coro delicatissimo.
1: Sì, cover delicate di canzoni note, insomma quelle che sentite dalla vostra estetista preferita.
0: Piattala!
3: Anche Sciabba
0: Come anche Sciabba Spernova. Molto, molto rock come repertorio. Non so se il coro esiste ancora, un po' che non ne sentiamo parlare, però 14 anni alla festa di Radio DJ tutto cominciò grazie a questa cosa molto d'atmosfera. Peraltro, perché ho scelto questa canzone?
3: Lo so,
0: perché sei un ascoltatore
1: compleanno
0: attento.
1: Di Nevio Scala? No, non è il compleanno del caro
0: perché tra pochi minuti 50 minuti circa, a mezzogiorno a Milano, al teatro La Scala di Milano, alla presenza di Sergio Mattarella, di tutte le autorità insomma del caso in questo tipo di situazione, verrà ricordato il concerto della Scala del 10 maggio, dell'11 maggio

0: Il 1946.
1: Perché?
0: Forse non tutti sanno che i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale colpirono pesantemente la città di Milano ed in particolare anche la parte centrale. Non colpirono il Duomo per pochissimo, però colpirono pesantemente la Galleria Vittorio Emanuele,
1: tutto Corso
0: molti
1: Vittorio
0: palazzi lì vicino. E infatti è per quello che Corso Vittorio Emanuele
1: è brutta, sì. È per quello che è brutta, sì.
0: Non ha dei palazzi storici o pochi.
1: Il punto è che i milanesi non alzano la testa in Corso.
0: Non si accorgono che...
1: Non ti accorgi di quanto sia oggettivamente, lo dico col cuore in mano.
0: Vabbè, non ha quel fascino delle cose storiche.
1: Cioè,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Perché... Beh, insomma, venne colpita anche la scala, ma in maniera piuttosto importante. Non venne colpito il palco, o quantomeno poco, però insomma il soffitto crollò completamente.
1: Distrutto.
0: Questo accadeva nel 43, l'11 maggio del 46, quindi in pochissimo tempo, perché... nel 43 viene bombardata, 44 e 45 abbiamo altri pensieri per la testa.
1: Esattamente.
0: Nel 45 la guerra finisce, tempo un anno, grazie a alcuni cittadini volenterosi ed evidentemente anche facoltosi, la scala viene rimessa a posto e viene come dire, riinaugurata. E questa mattina, tra poco, viene ricordata questa cerimonia con la musica che viene suonata anche l'altra volta, insomma, c'è il Va pensiero dal Nabucco di Verdi, ci sono molti omaggi legati alla musica di quell'ora e verrà fatto sentire, non ho capito se all'inizio o alla fine, un audio di Arturo Toscanini.
1: Perché Toscanini diresse...
0: Bravissimo, Arturo Toscanini, che era una rock star praticamente, sì. No? Era in esilio negli Stati Uniti perché dichiaratamente antifascista, in un'occasione ufficiale si era rifiutato di dirigere l'orchestra nell'esecuzione di Giovinezza.
1: Perché non gli piaceva la canzone. Io voglio pensare che fosse una cosa come nel 99 fece il maestro Muti, che si rifiutò di fare Fratelli d'Italia. Allora Carlo Azeglio Ciampi, insomma, glielo chiese, era il presidente della Repubblica. E lui, allora, Fratelli d'Italia, come dire, stilisticamente, per chi magari dirige un orchestra, è un po' una marcetta, è una composizione semplice probabilmente.
0: Vabbè.
1: E non piace. Beh, per lo stesso motivo.
0: Vabbè, Toscanini,
1: forse,
0: insomma, fu costretto ad andare in esilio, sì. Andò in America, dove diresse un'orchestra importante, quella della NBC. No, devono stare attenti al pezzo che fanno sentire oggi,
1: sì.
0: Perché noi abbiamo cercato un po' di audio di Arturo Toscanini.
1: Lo facciamo sentire quello che mi hai fatto sentire prima?
0: Sì.
1: Ecco, vi assicuriamo che non ci sono bestemmie. Quello che sentite può suonare, ma non è.
0: Non è, non
1: ve,
0: è.
1: Ve lo
0: non
1: garantiamo
0: è.
1: Proprio.
0: Ecco, questo è Toscanini con l'orchestra americana.
2: Contrabassi, fagotti e corte note. Sorno.
0: Corte.
2: So, sembrano dei carri. Carri, non so mica questo meglio. Madonna Santissima.
0: Oh Madonna Santissima.
2: Contrabassi, corri, rompi coglioni lei. Arres lei. Io hanno isno. Corpo d'un Dio Santissimo. You. The first best. You are arres lei. You have no isno.
1: Come Pino,
2: no,
1: sei figato.
0: Brutto carattere, ma grande carisma.
1: Corpo di un Dio Santissimo. Vabbè, insomma.
0: Vabbè.
1: Sì. Questi parmigiani sono belli, diciamo, vigorosi.
0: Bel
1: quando
0: carattere,
1: voglio.
0: Bel carattere, ma ci vuole, insomma, per dirigere con quella bacchetta lì. Beh, comunque un gran momento, dai, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì, bellissimo. A mezzogiorno.
0: Questo succede fra ormai meno di 50 minuti. Insomma. Sicuramente ne avrete un grande...
3: Sveglio sotto la pioggia.
0: Rendi conto al telegiornale.

0: Tommaso Paradiso su Radio DJ, un sacco di messaggi che sono arrivati.
1: 342-522-1012.
0: Ogni tanto faccio fatica a finire le frasi, ma perché contemporaneamente sto pensando a quattro cose diverse. Vedi che se mi impegno riesco anche a parlare senza incasinarmi. Volevo salutare.
2: Ma comunque, se dovesse succedere, sì, dai la colpa a me come fai sempre. Tu vai tranquillo. Tu dai, io sono qua apposta.
0: Dai, che ho anche parlato con.
2: L'ho vista subito.
0: Bene,
2: l'ho
0: di
2: vista
0: te l'altro giorno.
2: Una volta tanto, infatti, ho detto deve essere l'antivirus.
0: Qualche topolino che
2: sì,
0: è entrato in casa.
2: Sì, forse l'antivirus.
0: No, prima siamo rimasti colpiti dal messaggio dei due ascoltatori di Verona che sono in vacanza, in viaggio, in giro per la Cina in direzione Xi'an.
2: No, vabbè, che ridere.
0: Allora,
2: che
0: è scattato il solito giochino di Nicola che mi chiede com'è che si chiama la città che hanno detto.
2: No, ma ero sicuro, guarda, ero sicuro.
0: E io gli rispondo, si chiama, devo anche leggere perché non la conoscevo, Xi'an.
2: Ok, e io ho detto a Matteo, sarà una di quelle città che nessuno di noi qui conosce e che avrà quanti abitanti?
3: 13 milioni.
2: Ah, 13 milioni.
0: Per darti l'idea, caro Alessio, 13 milioni di abitanti non ce li ha neanche tutta la Lombardia messa insieme, che ne ha 10 e poco più.
2: Capito.
0: Comunque, a parte quelli che ci ascoltano dalla Cina, c'è anche questo Francesco che scrive, ci manda un saluto dalle montagne australiane, da Mount Baller per esattezza, dove lavoro da 26 anni, non è in vacanza ma è residente. È praticamente notte qui e sto guidando verso la cima della montagna ascoltandovi grazie alla app.
2: Chissà se c'è
0: però
2: già
0: le montagne. Chissà. Tra l'altro, a proposito di zone impervie australiane, il film più visto al mondo in questo momento su Netflix, ovviamente, è Apex o Apex, che si voglia,
2: Apex,
0: che significa apice,
2: apice
0: per la cima della montagna.
2: Sì.
0: Ed è il film con Charlize Theron, in cui lei fa la parte di un alpinista che nella primissima scena è protagonista di un terribile incidente e per, come dire, anestetizzare quel ricordo parte per un viaggio da sola in Australia. È un po' un tranquillo weekend di paura. Il film è carino, ma è girato in una maniera, Marte,
2: bello,
0: che tu che non guardi il cinema dovresti guardarlo solo per vedere,
2: come è girato,
0: quanto sono bravi.
3: E poi lei ha fatto
0: e lei
3: tutto,
0: ha fatto tutto
3: senza
0: lei
3: stunt.
0: È incredibile, incredibile. Brava
2: Charlize Theron.
0: Brava e bella.
2: Brava e bella. Ti aggiungo così sul finale una rima, non mi ricordo di quale canzone, di Marrakesh, che dice Teron come Shalì, come Shalì.
0: Senti, te sei un Teron.
2: Esatto.
0: Te la ricordi per
2: no,
0: quella.
2: Perché a me piace Marra perché ha delle venature molto malinconiche, ma anche è molto spirituoso.
0: Fa anche ridere.
2: È molto spirituoso.
0: Xi'an è dove c'è il famoso esercito di terracotta.

0: Avete
1: beh,
0: presente, no? Quelle
1: c'è.
0: statue tutte uguali,
1: Sì.
0: sottoterra, sempre per gente che sta andando in giro. Per osmosi, vi state incamminando sul viale Angelico a Roma, da soli, verso il Foro Italico.
1: E dove abitavo io, casa mia, lì, viale Angelico 70.
0: Con voi nelle cuffie, per vedere la partita odierna, tra le quali ci dovrebbe essere anche una partita di Sinner.
2: Benissimo, viale Angelico 70.
1: Era il vecchio indirizzo.
2: Si può dire adesso?
1: Eh beh, ormai
0: ci abita qualcun altro adesso.
1: Sì.
0: La scorsa primavera mi sono fatto talmente schifo provando delle cose in camerino che uscito di lì sono andato dalla nutrizionista e ho iniziato un ferreo regime alimentare che mi ha rimesso in forma perdendo 10 kg. Lo consiglio a tutti come metodo per convincersi a iniziare una dieta. Giuseppe da Roma.
2: Io consiglio il metodo Soralella, che era questo: ma fammi mangiare, ma che me frega a me, pum, e via. Mangiavo.
1: Prima stavamo parlando di Creep, che è una canzone talmente bella nella sua perfezione che è impossibile da rovinare malgrado i magheggi che i produttori possono fare.
2: Sì.
1: E Nicola, ovviamente dicendo il vero, aveva detto una cosa che sembrava un'iperbole, cioè The Rhythm of the Night di Corona,
2: l'inno alla leggerezza, diciamo,
1: aveva le stesse caratteristiche, cioè era perfetta,
0: cioè,
1: e quindi
0: la puoi
1: non
0: suonare con qualunque arrangiamento,
1: anche
0: rimane sempre
1: voce
0: bella,
1: rimarrebbe uguale.

0: cantante Guinness.
1: Guinness, sì.
0: Il rivale di Corona.
2: Non l'avevo capito.
0: Hai messo un po' a capirlo.
2: Sì, molto, moltissimo.
0: Di andare a vedere Pintus.
2: Bravo, è vero, è vero. Questa è la battuta che avrebbe potuto fare lui.
0: Certo, caro Angelino. Sono le 11.19, state ascoltando Radio DJ. Se avete nostalgia di Marco Pannella, questi sono i nuovi radicali. The New Radicals.
2: Yeah.

0: tutto questo elenco di personaggi era degno di essere preso a calci nel sedere, esatto, da parte del cantante dei New Radicals. Questa canzone ha 20 anni più o meno, credo che sia del 97-98.
1: 98, quindi ne ha quasi 30. Ti do questa.
0: No, davvero?
1: Sì. Nel 28 ne fa 30.
0: No, davvero?
1: Ne ha 28, diciamo.
0: Vabbè.
1: Eh sì.
0: Diciamo, è sulla trentina.
1: Tuo figlio quanti anni ha fatto o deve fare?
0: Mio figlio
1: grande?
0: Fa 30 anni fra due settimane.
1: Ecco, esatto. Eppure i New Radicals.
0: Guarda, sei fortunato che siamo al primo piano e se mi butto dalla finestra non sono sicuro di ammazzarmi.
1: Ma io avevo capito che c'era qualcosa di storto già dal camerino. Ma è colpa di quel camerino?
0: Sì,
1: di quelle
0: sì, ragazzi. Voglio cambiare vita, voglio andare a vivere in un altro posto, voglio andare a vivere nelle Marche. C'è una bella città nelle Marche. Camerino. Le ricerche di Nicola. Allora, quanti abitanti ha Xi'an? Scommettiamo 13 anni. Quanti anni ha questa canzone? Quasi 30. Quanto è durata la band dei New Radicals?
1: Incredibile, è la prima volta che mi succede. Cioè, i New Radicals si sono formati nel 97, si sono sciolti nel 99. Perché? Però il perché è interessante, perché questo col cappello da pescatore, Greg Alexander, il cantante, ha detto: no, a me la fama non interessa, io non voglio essere famoso. E scrivo per altri, ha scritto.
0: Perché lui ha paura che qualche anno dopo, se fosse diventato molto famoso, qualcun altro avrebbe fatto una canzone con un elenco di nomi di personaggi famosi con lui dentro.
1: Bravissimo.
0: Da prendere a calci nel
1: Bravissimo.
0: Culo. Prima abbiamo nominato il momento meraviglioso che si sta per vivere, se siete fra i fortunati, se sarete fra i fortunati ad accedere alla sala per la celebrazione, appunto, degli 80 anni della fine della guerra. Ho detto che verranno eseguite alcune arie dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Nabucco è il diminutivo di Nabucodonosor.
1: Come
0: che,
1: no?
0: Che è, stato...
1: che è una canzone dei Cani Baustelle, figurati.
0: Famosissima,
1: no,
0: tra l'altro.
1: No, okay. Però nel mondo indie.
0: Nabucodonosor è stato un sovrano babilonese famoso per aver fatto costruire, non li ha fatti lui, i famosi giardini pensili di Babilonia.
1: E la canzone parla di quello.
0: Parla di questo.
1: Ma meno male che me l'hai detto, perché io non sapevo niente.
0: E questo è il va pensiero che fa parte, appunto, del Nabucco, lascialo sotto il sottofondo.
2: Che doveva diventare l'inno nazionale.
0: E ricordi, sarebbe anche stato bello.
2: C'è stata una
0: sarebbe
2: proposta.
0: Anche stato bello, però. Giardini pensili di Babilonia che vengono nominati ogni volta che si parla delle sette meraviglie del passato, insomma, no?
1: Certo, le sette meraviglie del mondo.
0: Del mondo.
1: Ci
0: tutte
1: sono.
0: Tutte praticamente scomparse, qualcuno è facile da ricordare, qualcuno
1: il Colosso di Rodi.
0: Bravissimo, che
2: la
0: stava, con le,
2: cinese,
0: che
2: Petra,
0: stava con le gambe aperte all'ingresso del porto.
1: Esattamente.
0: Giusto, le navi
1: che
0: gli passavano
1: sa
0: sotto.
1: Se fosse mai esistito,
0: esatto,
1: o no.
0: Giardini, la biblioteca di Alexandria d'Egitto.
1: D'Egitto. Certo,
0: vabbè, quella
1: certo.
0: roba lì. Nabucodonosor, però, caro Matteo, oltre a essere una canzone di quelli
1: dei,
0: che diceva Nicola,
1: i cani e i baustelle insieme.
0: Beh, ma certo, sai come fanno i baustelle? Bau. I cani li hanno voluti per quello.
3: Non mi aspettavo altro da te che queste battute di poco conto.
0: Dai, il canto del cigno, il canto del cigno. Nabucodonosor è anche una bottiglia di vino da 15 litri.
2: Ah,
0: sai,
2: okay,
0: che ogni tanto
2: sì.
0: te le regalano,
2: magno,
0: magari in qualche circostanza,
1: zero,
0: non sai con chi berla, no?
1: Quella si chiama,
0: quella lì grossa si chiama Nabucodonosor. Secondo me alla taverna ce n'è una.
2: Sì, in una carriola, è troppo grossa. La
0: eh sì, perché comunque vale

0: 10 bottiglie di vino, perché sì, una bottiglia normale è un litro e mezzo circa, no?
1: Certo, certo. Cioè,
2: allora oggi quando
0: chi
2: andiamo,
0: con chi la bevi?
2: Oggi quando andiamo 75. Alla taverna di Golosi,
0: 20, scusa, sì,
2: possiamo
0: certo
2: fare una prova, ci facciamo portare una Nabucodonosor.
0: Ce l'hai
2: su
0: una Nabucodonosor?
2: Sì, ciao.
1: Ci vogliono
2: 15 persone.
1: 40 persone.
2: O 40. 15 di quelle buone.
0: Beh, domenica a Treviso con quella lì ci facciamo soltanto
2: tre persone, 15 litri, tre persone.
0: Un Nabucodonosor di Prosecco va via in 5 minuti.
1: Madonna, ragazzi.
0: Messaggi che sono arrivati.
1: Oh. Eccoli.
3: Oh. Io e la mia ragazza siamo stati quest'estate a Xi'an, ed è la città dell'esercito di terracotta.
0: Bravo.
3: Città meravigliosa, tutta circondata da uno dei più grandi muri di cinta del mondo. Veramente un gioiellino.
0: Come
3: ciao Manuel da Venezia.
0: Costruire intorno a casa mia.
1: Ma intorno a te stesso.
0: È come quello che vorrei demolire dall'ippodromo del Trotto, ma non ne vogliono sapere.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, sì, l'avevo anche proposto all'amministratore delegato.
1: Una rete, cos'è?
0: Allora, a Milano c'è un posto bellissimo che è l'ippodromo del Trotto, ma nessuno se ne accorge perché è blindato da un orrendo muro di cinta di mattoni, alto 3 metri.
1: Sì, è un po', diciamo, fuori moda, nel senso che non si usano più quel tipo.
0: Non si usano più, e loro stessi si lamentano del fatto che la gente non sappia che dentro c'è un posto così bello. Se lo nascondete, basterebbe mettere un'inferriata come quella che c'è in qualunque parco e che alla sera puoi chiudere per essere tranquillo,
1: certo,
0: e tu passando avresti questa immagine meravigliosa.
1: Qui viene fuori.
0: E dai,
1: diciamo,
0: che quanto vi serve? Per
1: quanto cazzo vi serve?
2: Dai, poi i resti delle macerie li usi per circondare il tuo palazzo.
0: Ah, bravo, il resto della spesa.
1: Bravo, il resto delle macerie li usi per circondare. Poi voglio dire, già che demolite San Siro, demolite quel
0: esatto,
1: muro
0: lì. Esatto, c'ha le ruspe. Nabucodonosor è anche l'astronave di Matrix, nonché una canzone dei Black Crowes che loro chiamano Nebuchadnezzar. Gianluca da Brescia.
4: Erosmosi ragazzi, anche io sto in viaggio. Sì, da Positano per recuperare mio figlio in un ospedale, oggi lo dimettono dopo un incidente. Un ospedale nel Cilento, in una montagna nel Cilento, quindi mi faccio ad andare e venire 5 ore in vostra compagnia. Vi voglio bene, ciao ragazzi, Enzo da Positano.
1: Forza Enzo,
0: sai come devi andare con quella macchina, non ci andare ci forte, vacci
1: Cilento. Positano o Cilento, bravo. Senti Enzo, il peggio
0: non
1: lo so, stavo pensando al figlio di Enzo, il peggio è passato.
0: Beh, spero
1: il
0: di sì. No, ma poi mi sembrava molto sorridente,
2: sì,
0: Enzo,
2: era tranquillo.
0: Niente di grave, l'importante è qui.
5: DJ DJ chiama Italia.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
14: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
13: E poi dura come minimo 20 minuti.
14: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
13: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
15: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
14: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
13: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
14: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
15: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
16: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
18: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Radio DJ consiglia.
23: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
24: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
25: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
23: Wimbrace Games, Play Wild.
24: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
25: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
23: Tutte le info su dj.it.
26: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
27: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
28: Aiuto, cadiamo!
27: O ti senti ACT?
29: Oh, che forza!
27: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
30: Convenienza? Ma vai da Conad.
31: Via, via.
30: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
32: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
33: Ultima chiamata.
32: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
34: My Movies presenta.
35: Inizia dicendomi perché sei qui.
36: Mi serve un vestito.
35: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
36: Non sapevo dove altro andare.
34: Il premio Oscar Anne Hathaway.
36: Non volevo tagliarti fuori,
35: ma lo hai fatto.
36: Non puoi odiarmi davvero.
35: Oh sì che posso.
34: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
36: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
34: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
37: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
38: Wow!
37: In viaggio fanno amicizia con tutti.
38: Piacere.
37: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
38: Bello il parapendio!
37: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Rete Tatumi. Retaggio di quando lavorava a Rolling.
1: È bella.
0: Oh, Mette Tatumi.
1: Touch me. Questa Olivia Dean è un personaggio interessante che sta venendo fuori e niente, io la battezzo 1,70 m e sono generoso.
0: Vabbè, buttala via.
1: No, 1,70 m. Per carità. Sì, però sono generoso.
0: E poi l'importante è che sia brava.
1: Scusa. Dai, brava, è molto bella, figuriamoci.
0: 20 minuti a mezzogiorno, dobbiamo dare una risposta a Sissi, ma io onestamente, sinceramente non sono in grado, quindi mi rimetto a voi due.
1: Sia a te
0: che a Matteo. Sissi scrive: ciao ragazzi, ho messo su il ragù che c'era Fabio Volo. Che faccio? Lo spengo, Matteo?
2: Beh, tre
0: Nicola?
2: Ore ci vogliono.
1: Tre ore, ancora presto.
0: E dipende, guarda, se l'hai messo su che Fabio aveva appena cominciato, lo puoi spegnere quando avremo finito, cioè fra poco.
1: Pentolone sugo grande, faccio ragù sempre. Mamma Africa fa ragù molto buono, anche fuoco, Matteo Curti.
2: Fuoco bassissimo, tre ore minimo, se no 4-5.
0: Ah, allora no. Aspetta, fatti anche un po' di aria.
1: Buonissimo ragù.
0: Ci sono nomi o parole che sono difficili anche da ricordare. Per esempio, Nabucodonosor è uno di questi, no? Cioè, quando l'hai detta un paio di volte ti diventa automatica. Però anche se l'hai già sentita non è sempre facile.
1: Sì.
0: Saluto un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio dicendo una cosa che nel frattempo avevamo anche già detto, sì, cioè di Matrix. Però la dice in maniera corretta, ma non gli viene da dire Nabucodonosor.
3: Ciao Radio DJ, dimenticate Nabucodonosor di Matrix, la famosa navetta dove giravano per combattere il cattivo.
1: È che sono i tuoi ascoltatori, i tuoi. Sì, non sì. I miei, i tuoi.
0: Sì, sì, quelli che stanno invecchiando con me.
1: Esattamente.
0: Come Nabucco con l'orologio d'oro, giusto?
2: Sì, senti di nuovo.
3: Dimenticate Nabucco l'orologio d'oro.
2: Nabucco Rosodò.
1: Perché lui non sa come mollare il messaggio che ha già mandato, insomma. Cioè, hai capito quello che ti voglio dire? Sbaglia a mandare il vocale. E non
0: è capace,
1: non
0: di bloccarlo.
2: Secondo me ne ha fatti già altri e questa era la versione migliore.
3: Dimenticate Nabucodonosor.
0: Renato, il ragù io lo inizio al mattino e lo spengo verso le 6 di sera. Più cuoce, più diventa
2: sì,
0: buono.
2: È vero.
0: Vabbè, guarda, sì, ciao belli, dai.
1: Sì, va
0: avanti ancora per 2 o 3
1: belli.
0: Ore.
1: Esatto.
0: Ieri a sorpresa il signor mio marito ci ha preso i biglietti per i Netti 50 e per il vostro Speaker's Corner del giorno dopo.
1: Molto bene.
0: Sono contentissima di vedervi tutti.
1: Molto bene.
0: Finalmente,
1: molto bene.
0: Dice Alessia.
1: Molto bene, ma noi ti aspettiamo,
0: bene.
1: All'Inetti 50 e poi anche al Speaker's Corner del giorno dopo viene anche Mauro Casciari di Radio Dimensione Suono. Non lo so, viene a tutti gli spettacoli. Io questo lo dico perché ho un solo obiettivo.
0: Affrettatevi.
1: Farlo licenziare da lì.
0: Affrettatevi, perché sai come stanno andando i biglietti degli Speaker's Corner?
1: Aruba. Come il portale per fare lo speed.
0: Bravissimo.
1: Lui.
0: Poi c'è un'altra ascoltatrice che dice: mi sono appena comperata il biglietto per il vostro Speaker's Corner. Vengo da sola. Come mi troverò in compagnia con gli altri?
1: Bene.
0: Come ci si trova quando si ha qualcosa in comune?
1: Benissimo.
0: No, poi io mi sento anche un po' che devo recuperare quello dello scorso anno, dove per eccesso di confidenza sono venuto in pantaloni corti.
1: E
0: le foto che saltano fuori ogni tanto non mi fanno giustizia. Sembrano foto fatte nel camerino.
2: C'è anche cravatta quest'anno.
1: Ma no, già che cravatta. Sarà una via di mezzo tra il pantalone corto e la giacca e la cravatta.
0: Ti dico, mi vado a comprare qualcosa.
1: Bravo, esatto.
0: E poi nel camerino sto male.
1: Mi sembra proprio, ma guarda che roba, ragazzi. E mi ha obbligato, perché io non me l'avrei, non me lo sarei mai messo.
0: Almeno tu non c'hai le gambe bianche, guarda
1: no,
0: io.
1: No, cioè, quello
2: guarda
1: mai,
2: io pure, che
0: sembra
2: che figurino.
0: Haller, quello che giocava nella Juve negli anni 60.
1: Sì,
0: Helmut.
1: Esatto.
2: Però
1: esatto.
2: Faceva caldo, era
0: vabbè.
1: Molto.
0: Allora,
1: molto.
0: Prima abbiamo nominato Corona, la cantante Corona, che ha un nome che sembra anche il nome di una birra. Poi abbiamo sentito la sua versione, diciamo così, rock dell'arrangiamento e ho detto che quello lì si chiamava Guinness. Gli sono rimasti male quelli della Tuborg. Come, scusa?
1: Tuborg.
0: Che tipo di birra vuoi?
1: Ma basta che pubblicità.
0: Ne vuoi un'altra? Tuborg. Vai!

0: Nicola, io non accetto questa tua visione di Andrew Ridgeley come se fosse un imbucato che approfittava del talento di George Michael per portare a casa, rimorchiare.
1: Tutte. Ho letto il libro. Io sono uno dei tre italiani che ha letto il libro di Andrew Ridgeley.
0: Ok, però delle cose importanti per il duo degli UM le ha fatte, come per esempio dare il titolo a questa canzone.
1: Allora, Andrew Ridgeley voleva scrivere un biglietto per i propri genitori, no? Che erano andati a casa sua a fargli visita, e prima di andare a dormire gli ha scritto: svegliatevi prima che ve ne andiate.
0: Wake me up before you go.
1: Go, go. Con due go, go sbagliando, ha scritto go due volte perché era obnubilato dalle ragazze della sera prima.
0: Sapeva già che avrebbe fatto tardi, non si sarebbe svegliato.
1: Bravissimo.
0: Per tempo.
1: L'hanno poi svegliato, è arrivato George perché a casa sua scrivevano.
0: Okay,
1: ha trovato il biglietto. Ma che figata, Wake Me Up Before You Go Go. Facciamo un pezzo,
0: bello.
1: Lo firmo io. È la come tutte le canzoni degli UM, quasi.
0: Girava nei giorni scorsi un argomento, sai, quelli un po' futili che però riempiono le giornate inutili, e il tema era come si svegliava la gente prima che avesse la sveglia, nel senso che adesso abbiamo tutti una sveglia nel telefono e quindi le stesse sveglie cominciano a perdere un po' di importanza.
1: Sì.
0: Pensate il dramma anche per le radio. Pensate a noi, ragazzi.
1: Già.
0: Una volta ci si svegliava con la radio sveglia.
1: Come no?
0: Ricomincio da capo il film che si apriva sempre con
1: I Got You Baby.
2: Adesso l'app fa la stessa cosa.
1: Non c'è dubbio. Non
2: segnate
1: c'è dubbio.
2: Sull'app.
0: L'app. Io metto sveglia e non metto solo il suono.
1: Però volendo, c'è una funzione
0: l'app
1: dell'app.
0: L'app nostra?
2: Sì,
0: ah,
2: sì.
0: Però non lo sapevo.
2: Io mi ricordo che questa cosa adesso non l'ho più visto, se nelle recenti versioni è sopravvissuta. Però credo
0: una
2: di
0: volta
2: sì, perché
0: c'è stata.
2: Una cosa che
0: ai
2: noi abbiamo fatto.
0: Di Don Gaetano.
1: Chi è Don Gaetano?
0: È un nostro collaboratore.
1: Ok.
0: Che saluto. Però quando non c'erano le sveglie elettroniche, quando non c'era la sveglia,
1: nemmeno quella
0: tic-tac.
2: Io ne so due di alternativa alla sveglia. C'era un mestiere specifico di gente che

0: tirava dei sassolini
1: Bravo, ci arriviamo. Quello è il più moderno che è arrivato prima degli orologi. Il primo è stato il gallo.
0: Il gallo.
1: Il canto del gallo, magari non è affidabilissimo.
2: No, per niente. Poi ce ne sono vari. Cioè, non è che tutti i galli vanno alla stessa ora.
1: Sì, vabbè, però non ti sto parlando. Non è che dovevi prendere l'aereo, no, cioè certo, ti dovevi alzare, capito?
2: Naturalmente
1: allora, prima del gallo c'era la luce del giorno.
2: Naturalmente.
1: Con la luce del giorno poi c'era il gallo.
2: Sì, ma dipende sempre dal sonno, dal tipo di sonno che certo. hai. Perché se me vado a letto io, inizio alle 2, apro il primo occhio. Poi alle 4 il secondo occhio. Se è tipo Linus ti dice, ci troviamo domani mattina... Linus si dice ci troviamo domani mattina alle 7
1: sì.
2: a casa mia, vuol dire che devi essere lì alle 7 meno 10 perché alle
1: 7 si parte,
2: alle 7 c'è il semaforo di Guido Meda
0: sì, che si spegne
2: aspetta, mi sto allacciando la scarpa, no,
1: con il verde scatenate l'inferno,
2: bravissimo. Quindi cosa vuol dire? Alle 2 primo occhio, alle 4 secondo occhio, alle 5 già sei sveglio.
1: Ok,
2: perché
1: ok, ok. Quindi vabbè, ci volevano più galli allora per te.
2: Ci volevano più galli.
1: Non bastava.
2: Non servivano.
1: Vabbè, avresti fatto una vita di merda finché non si sono inventati il campanaro.
2: Bravo.
1: Okay.
2: Il campanaro
1: che aveva un ruolo molto importante, suonava le campane, una all'inizio e una alla fine della giornata.
0: Martino, campanaro.
2: Proprio lui.
1: No, la giornata di quelli che dovevano andare a lavorare era segnata da una campana che diceva è ora di andare e da un'altra che diceva è ora di finire, certo. Ma anche la campana stessa seguiva lo scorrere delle giornate attraverso la clessidra o attraverso le meridiane.
2: Il meridiano, no? Certo che...
1: Per cui c'era uno che non era come te, o forse che eri tu...
2: Che non dormiva, gente che non dorme.
1: Poi sono arrivati i cosiddetti knocker-upper o bussatori.
0: Sì, che tiravano dei sassolini sulle imposte.
1: Bussavano se la porta era a livello strada. Se invece abitavi al piano di sopra, avevano dei bastoni molto
0: pam,
1: lunghi.
0: Pam pam.
1: Pam pam pam pam, tu li pagavi pochissimo.
2: Sì.
1: E loro ti svegliavano.
2: Svegliare. Oh, immaginati le voci di risposta. Cioè tu, dai
1: pensa, questo succede a Canosa di Puglia. Mio padre faceva una cosa terrificante quando non mi svegliavo per andare a scuola, nel senso che non mi svegliavo subito, mi giravo due o tre volte, che io ho trasmesso ai miei figli. Non gliel'ho mai fatta, ma gliel'ho sempre usata come minaccia.
2: Ok.
1: Vengo con le mani in faccia, ti metto le mani bagnate in faccia.
2: Mentre dormi, che brutto.
0: Che brutto. C'è anche un'altra cosa che è molto bella, che è l'antenata della sveglia. Venivano prodotte delle candele che avevano un tempo di combustione di esattamente 6 ore.
1: Sì.
2: Ah,
0: a metà del cero si metteva un cucchiaino,
2: sì.
0: E di modo che così quando la cera si consumava il cucchiaino Sophie. Cadeva e
1: qui
0: si faceva rumore.
1: Sofì.
0: Perché Sofì?
1: È sofisticato. Sofisticato. La mamma di Pozzetto, nel ragazzo di campagna, gli vuole mettere il gallo nella valigia dicendogli ti metto la sveglia.
2: D'altronde in campagna. Questo qua, anche nelle caserme c'è anche questo.
1: Questo come si chiama?
2: No. L'alzabandiera.
1: E con questa immagine vi salutiamo.

0: DJ
1: One Nation, One Station. Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island View Ski. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island View Ski. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
3: Corri da

0: Negroni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
5: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
4: E poi dura come minimo 20 minuti.
5: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
4: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
6: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
4: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
5: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
6: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Ulisse, ho voglia di navigare.
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
9: No, voglio navigare con il gigante.
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un

0: Fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione!
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate!
4: Crociera all'inclusive con Costa!
3: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
1: Radio DJ consiglia.
5: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
6: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
7: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
5: Wimbrace Games, Play Wild.
6: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
7: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
5: Tutte le info su dj.it.
8: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
9: Sabato 6 giugno è...

0: biglietti su ticketone.it. Sono le 6 adesso. Martedì 12 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Stati Uniti e Iran non riescono proprio ad andare oltre il loro muro contro muro dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Donald Trump ha incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e altri vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Una serata in cui il presidente americano non ha fatto mancare le solite espressioni colorite. Abbiamo un esercito fantastico, ha detto, facciamo il culo a tutti, forse non la migliore delle frasi possibili a ridosso del viaggio in Cina. Via libera intanto da parte dell'Unione Europea alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Caduto il veto dell'Ungheria, i 27 ministri degli esteri riuniti a Bruxelles hanno raggiunto l'intesa. Ira di Tel Aviv, che parla di oltraggio inaccettabile. Aspettarsi che l'Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a Occidente, il commento del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. E allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese, dopo errori nei trattamenti di un positivo. Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes. Tra i protagonisti della prima giornata anche Guillermo del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K de Il labirinto del fauno, a 20 anni dal debutto proprio a Cannes. Siamo al calcio, Champions League in bilico, o quasi, anche insomma un termine un po' forzato, per il Napoli, sconfitto al Maradona dal Bologna per 3-2 nel posticipo che ieri sera ha chiuso la 36esima giornata di campionato. Con una vittoria invece la squadra di Antonio Conte sarebbe stata certa della qualificazione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Certamente, ci risentiamo alle 7.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
11: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
12: Finalmente stai...
13: Have fun with Nature Valley, ispirato dalla natura.
12: Finalmente sta iniziando 006. 006
14: con Umberto e Damiano.
15: Ciao Umberto e Damiano e ciao a tutti.
16: Ciao ragazzi.

0: Alleluia! Finalmente possiamo dare una bella notizia collegata a tutto quello che ruota intorno a questa canzone.
1: Vedi che bello, buongiorno.
0: Buongiorno, ecco. Intanto, buongiorno a tutti. No, siccome ogni volta che ascoltiamo Annalisa ricordiamo che sarà dei nostri al Party Like a DJ, soprattutto nella serata di sabato 6 giugno, che all'Arco della Pace c'è il concerto con tutti quanti gli artisti e tra questi proprio Annalisa. E poi citavamo sempre quella il fatto che sì, ci sarà un evento di 006. Ma non avevamo dettagli, non avevamo nulla, non ci rispondevano.
1: Finalmente i dettagli sono arrivati, ci hanno risposto. Era meglio che non ci rispondessero, cioè, potevano evitare, no, però dai, vabbè, beh, alla fine ci hanno risposto. Quindi abbiamo un orario e un giorno, lunedì alle...
0: Come lunedì? No, che, no, mi sono perso qualcosa. Lunedì, lunedì presso il parrucchiere...
1: Che chiuso,
0: colpi di sole, esatto. Di via.
1: Colpi, no, di sole, perché noi il sole lo prenderemo dritto proprio. Portate la crema solare, lo possiamo dire.
0: Allora,
1: ecco,
0: siccome
1: qua,
0: durante tutto il Party Like a DJ non c'è soltanto il concerto serale, sì, ma ci sono anche gli eventi pomeridiani, sì, soprattutto il sabato e la domenica, sì. Ebbene, è confermato che il sabato all'interno di Parco Sempione, esattamente all'altezza della biblioteca, avremo il nostro spazio.
1: Sì, però aspetta un attimo, perché sì, ci hanno mandato la mail con, sì, tutti quanti i dettagli,
0: certo.
1: Però
0: vabbè,
1: nessuno
0: avevamo, noi questa avevamo, sì, detto, abbiamo chiesto, okay, e non ci rispondevano, ci hanno risposto, okay.
1: Però se io non rispondo è un po' come si fa con le prenotazioni, no? Quando ti mandano su WhatsApp, le confermiamo la prenotazione del ristorante alle, sì, ore, se io non rispondo, non do conferma, non facciamo,
0: ah, tu
1: niente.
0: Tu adesso non vuoi dare conferma a loro? Ma cos'è? Si ribalta la situazione.
1: Se
0: qua
1: noi non rispondiamo.
0: Ma quindi... no, ma a me sembra da più un'imposizione.
1: Ah, ok.
0: Cioè,
1: lo
0: voi
1: fate, punto.
0: Dovete se leggi bene i termini, voi, okay, dovete, okay, fare questo.
1: Va bene. Ci, allora, io direi: facciamo intanto un piccolo sondaggio al 3514 006730 per capire chi ci sarà.
0: Se qualcuno verrà,
1: se
0: sabato
1: qualcuno
0: pomeriggio.
1: Verrà sabato. Sabato non è pomeriggio. Perché dici
0: per
1: pomeriggio?
0: Noi.
1: Ma non è pomeriggio, c'è l'orario.
0: Che vrai,
1: ah,
0: per
1: vabbè,
0: te?
1: Sì, in effetti.
0: Effettivamente è un orario stronzo.
2: Ma che orario è?
0: Da mezzogiorno all'una.
2: Ma veramente?
1: Mezzogiorno all'una.
0: Sotto il sole diretto.
1: Questo è l'orario dei campioni, ragazzi.
0: Ha detto, siccome quelli bravi, quelli forti vanno a mangiare da mezzogiorno, sì, all'una, vi abbiamo, sì, lasciato questo spazio.
1: E poi, mo, magari approfondiamo. Noi ci lamentiamo di mezzogiorno, ma qui, ragazzi, stamattina leggiamo che hanno ufficializzato che si gioca a mezzogiorno.
0: Pure Allora, vedi, mezzogiorno è l'orario dei campioni.
1: Mezzogiorno di fuoco, vedi, proprio così.
2: È l'orario della Coppa dei Campioni.
1: È l'orario della Coppa dei Campioni.
0: Mi auguro che ci sia una nuvola, che sia almeno, non che piova, sì, ovviamente, ma che sia almeno nuvoloso per stare tranquilli a mezzogiorno sotto,
1: va
0: il
1: bene,
0: sole.
1: Dai.
0: Comunque il sondaggio è stato aperto, vediamo quanti saranno dei nostri e poi decidiamo che fare.
1: Sì.
0: Che comunque ora va riempita quell'ora.
1: Va riempita. Qualcosa, un po' spaghetti aglio olio, qualcosa.
0: Io ho pensato una pizza bianca e mortadella e serviamo da mangiare qualcosina a cui, perché l'orario
1: potrebbe essere un'idea.
0: Lo stomacuccio brontola.
1: Pranziamo insieme. Dai, vedi,
0: dai,
1: che bello.
0: Dai, almeno
1: famoso pranzo di fine anno.
0: La pizzata. La facciamo a mezzogiorno.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.
3: Pesco la

0: iniziato 006.
1: Buon martedì 12 maggio 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
2: Un PR stamattina sta raccogliendo, le prevendite.
4: Le adesioni.
2: Le adesioni, 2 euro.
1: Sta dando Jay Free Drink lui.
2: Con la prevendita,
1: col tagliandino, chi vuole a mezzogiorno, da mezzogiorno a luna si potrà mangiare qualcosina. Bene, prima Damiano diceva è l'orario dei campioni, no? La Coppa dei Campioni, perché
2: sì,
1: c'è questo piccolo aggiornamento che riguarda il mondo del calcio, in particolare la corsa Champions League. Ieri è arrivata l'ufficialità, vi ricordate quando parlavamo dei problemi con la contemporaneità delle partite degli internazionali di tennis? Io già sto dicendo con la partita di Sinner,
2: in finale, non lo possiamo sapere.
1: Yannick, fai sparire la mano sotto il tavolo, nel dubbio.
2: Oggi pomeriggio gioca, quindi.
1: Oggi deve giocare, tra l'altro sfida tutta italiana. Però citavamo della contemporaneità della finale degli internazionali di tennis domenica prossima con il derby Roma-Lazio.
2: Esatto. Sì.
1: Partita tra l'altro molto importante per la corsa Champions. E allora, non trovando altri incastri per far giocare questa partita,
2: non trovando nemmeno i parcheggi, perché se fanno tutto lì, io vorrei capire dove si mette la gente.
1: Non c'è posto. Io infatti non mi spiego mai da dove appaiano i tifosi allo stadio olimpico. Ci sarà una botola da sotto, escono tutti insieme.
2: A Lungotevere.
1: Come si va all'Olimpio che non ci sono parcheggi? Comunque, chiusa l'ennesima parentesi, è stato stabilito che il derby Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno e mezzo.
2: Sì.
1: E dunque, siccome bisogna mantenere una contemporaneità dei match che sono valevoli per lo stesso obiettivo e dunque un posto in Europa, adesso tutte le altre partite
2: devono giocare
1: domenica a mezzogiorno e mezzo. E stiamo parlando di Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli.
2: Vedi.
1: Tutti costretti a giocare a ora di pranzo per colpa di Sinner.
2: Che poi
1: possiamo legarla così.
2: È pieno di sport che giocano all'ora di pranzo, cioè ce ne sono tantissimi.
1: Ma non è mai bello.
2: Ma oddio, ti dirò, io ci sono stato un paio di

0: 12, perché comunque 12:30 è l'orario tattico, cioè tu ti vedi la partita e ti mangi il panino.
1: È anche vero che alle 12:30 il sole è dritto, perpendicolare, sì, e non c'è nessun punto in cui ti va negli occhi.
0: Esatto.
1: Sai come le partite quelle alle 18,
0: dipende
1: che ce
0: dove
1: l'hai
0: sei
1: in
0: allo stadio, però sì, dipende dove sei seduto, però è, come orario è piacevole. Poi magari certo, se ti capita che c'hai un pranzo di lavoro, un pranzo con gli amici, una festa,
1: beh,
0: non ti puoi vedere la
1: ritornano
0: partita.
1: Quelle scene da cerimonia ad altri tempi, con la radiolina all'orecchio, sì, sulla porta della chiesa durante il matrimonio, durante la cerimonia, le storie di zio che dà i pugni al portone perché la squadra non ha segnato,
0: ha preso gol.
1: Guarda che quelle scene
0: sì,
1: sono bellissime,
0: lo fanno.
1: È tanto che non si vedono. Poi sì, ci sono degli sport notoriamente mattinieri, sì, no, tipo, non lo so, a ora di pranzo io ho sempre associato la Formula 1.
0: La Formula 1, sì.
1: L'immagine di mio padre dopo pranzo che deve andare a dormire sul divano per vedere la partenza. Poi vede quella e crolla.
0: MotoGP
1: però,
0: a che ora c'è?
1: MotoGP pure, quello è l'orario.
0: Anche quello è l'orario.
2: Dipende, io lo sci associo all'ora di pranzo. Mio padre guarda sempre lo sci all'ora di pranzo.
0: Anche il tennis che abbiamo citato
1: tennis,
0: prima, ci sono gli internazionali, ci saranno incontri all'ora di pranzo.
1: Il Giro d'Italia si gioca. Arrivano i tifosi di calcio e l'orario in mezzo ai denti non va bene, questo 12:30 si devono lamentare.
0: Cazzo, sì, cioè, nel senso, tutti gli sport li fanno a ora di pranzo, perché si stanno lamentando? Va bene così, lasciamo
1: va bene così.
0: Va benissimo.
1: Lasciamo stare questi orari.

0: ascoltando Radio DJ, 6 e 17 minuti. Buongiorno amici, state ascoltando Nel Dettaglio 006. Vi accompagniamo fino alle 7 e mezza. Ovunque voi state andando, se state attaccando, se state staccando.
1: Se state staccando, sì, anzi, magari se c'è qualcuno che sta facendo gli straordinari, tipo Jacopo che dice stamattina, no, settimana di straordinari, quindi vi ascolto dall'inizio. Buongiorno, buongiorno a te.
0: Buongiorno
1: Jacopo.
0: A te. Puoi godere della nostra bellissima sigla.
1: Esatto.
0: La cosa

0: bella di chi ci ascolta dall'inizio è che si becca la sigla, poi sì, non ha più modo di
1: Valerio Lundini e Ivazzanini.
0: Grazie come sempre al nostro amico Valerio Lundini. Intanto 3514-006-730 è il nostro numero. A proposito di presenze a mezzogiorno a Parco Sempione, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io ci sarò sabato, che bello, anche se c'è il sole, anche se c'è la pioggia, non mi perderò il vostro spettacolo. Ciao ragazzi, Katia da Brescia.
0: Katia, che di mestiere fa la fatina.
1: Esatto.
0: La fatina
1: dei dentini dei dentini. Bimbi.
0: Bello, grazie.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, e a uno ci siamo.
1: Esatto.
0: Arriviamo a due.
3: Ciao. Io la sera vado a letto presto, per cui per me, che sono di Milano, venire il sabato a mezzogiorno lì in Parco Sempione va benissimo.
0: E siamo a due.
3: Per me è ottimo.
0: Bene.
3: Veniamo lì, magari poi ci facciamo una bella birretta fresca.
0: In una voliera, dov'è?
3: Fantastico. Sì. Vuoi mettere la sera, che poi devi tornare a casa e prendi la metropolitana e magari fai troppo tardi, poi perdi la metropolitana. No. Va benissimo. Mezzogiorno per me... Sì. Va benissimo.
1: Va bene,
3: ci
1: grazie.
3: Sono. Ciao, va Maddalena, da Milano.
1: Ciao, e anche Biancaneve con gli uccellini ce l'abbiamo. Quindi la fatina c'è. Biancaneve c'è. È un evento cosplayer praticamente. Tu da che ti vesti, Gianni? Da
0: Spider-Man. Stiamo organizzando il Comic-Con.
1: Sembra. Va bene, ci fa piacere. Grazie.
0: Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille.
1: Anche perché, ragazzi, noi ci lamentiamo, ma l'abbiamo detto: se giocano alle 12:30 e tutti gli altri sport li fanno a mezzogiorno, non vedo perché noi non possiamo fare il nostro intervento.
0: Lo facciamo molto volentieri, anzi grazie per averci ritagliato anche uno spazio per noi. Intanto, a proposito di chi attacca, chi stacca, sentiamo chi abbiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Volevo ricordarvi e far ricordare conseguentemente che oggi è la giornata mondiale dell'infermiere. Io sono un infermiere, lavoro in 118 in emergenza e oggi siamo a San Lorenzo in Lucina con un nostro presidio a contatto con il pubblico. Facciamo vedere manovre di rianimazione, di sostruzione delle vie aeree, ma fondamentalmente raccontiamo che cos'è e chi è l'infermiere. Grazie ragazzi, buon lavoro, buona giornata.
1: Ciao, un abbraccio
0: a te e a questo punto a tutti gli infermieri, momento che oggi è la giornata internazionale. Ha detto San Lorenzo in Lucina, se non sbaglio, Roma.
1: C'è un accento un po' milanese lui, però è a Roma.
0: Sì, come no, molto marcato.
1: Però
0: molto marcato
1: se avete l'occasione, fatelo perché è interessante.
0: Sì, ma probabilmente potrebbe essere anche un'iniziativa organizzata in diversi punti d'Italia.
1: Ma sicuramente lo faranno.
0: Lui
1: anche
0: personalmente sarà
1: lì. Si trova lì, certo.
0: Ma
1: certo,
0: magari ce ne saranno tanti altri. Nel mentre c'è una notizia molto strana. Allora, si parla da diverso tempo della fobia di Putin di essere assassinato.
1: Allora, entriamo gentilmente in un'atmosfera di tensione.
0: Allora, base paura di essere assassinato.
1: Base
0: è sempre quella che si adatta magicamente a ogni argomento.
1: Vedi, sta bene.
0: Allora, Putin da diverso tempo, lo avrete sicuramente letto, ha questa paura di un attentato interno, di essere assassinato da qualche fedelissimo. Tra l'altro
1: c'era da sempre, diciamo,
0: sta paura. Ma ultimamente si è intensificata
1: visto
0: molto.
1: Anche gli attentati che ci sono
0: anche per la situazione di guerra. Poi lui che era direttore dei servizi segreti russi.
1: Trump 2 settimane fa, se non sbaglio, hanno cercato
0: tizio in mutande che è corso dentro l'Hilton Hotel, insomma. Ma vive di questa fobia. Qualche tempo fa si parlava dell'annullamento della parata per celebrare la vittoria, proprio per paura di questo grande evento pubblico e di qualche ritorsione, di qualche fedelissimo. Adesso ci arriva una notizia che all'improvviso, in presenza di Putin, nessuno potrà indossare orologi.
1: L'orologio?
0: Non orologio.
1: L'orologio da polso, quindi.
0: Forse perché il tempo è il peggior nemico dell'essere umano.
1: Ma non credo,
0: no,
1: non
0: ho paura
1: credo,
0: anche
1: no,
0: di, credo. Di morire di vecchiaia. No, in questo caso perché, come citavamo prima, essendo lui vecchio direttore del KGB, quindi conosce anche delle tecniche per assassinare qualcuno
1: tramite
0: in modi cinematografici, l'orologio può nascondere delle armi.
1: L'orologio.
0: Ci sono i film di James Bond dove lui nell'orologio c'ha tutti i tipi di gadget, non ricordo in quale film aveva una sorta di proiettile che toccando sparava
1: con l'orologio
0: e usava dall'orologio la corona, così poteva sparare.
1: Cioè, noi che non siamo in grado di cambiare una batteria dell'orologio quando si scarica, ci fanno gli attentati.
0: Lui adesso ha paura di
1: quindi
0: questa
1: non si può indossare l'orologio.
0: Quindi se da una parte abbiamo magari Trump che in sua presenza devi indossare le scarpe che ti regala lui
1: dall'altra,
0: per altri tipi di follie, dall'altra hai un'altra persona che tiene in mano le redini del

0: mondo che invece non vuole che tu indossi l'orologio, perché sennò tu perché con quello no. potresti assassinarlo. Forse sempre James Bond in un film dalla corona tirava fuori un filo di nylon
1: e ti
0: per
1: può
0: strozzare
1: certo.
0: da dietro sì. la...
2: In GoldenEye aveva il laser,
0: il l'orologio. Laser dall'orologio.
1: Anche Buzz Lightyear ce l'aveva in Toy Story il laser sull'orologio.
0: E dunque,
1: quindi niente orologi.
0: Se oggi io, perché poi adesso guardo i vostri polsi,
1: sì,
0: no?
1: Ma abbiamo messo tutti, il pallino. Tutti loro, tranne Gianni, allora, però
0: Gianni no, perché pure lui ha forse le sue paure.
1: Beh, sì.
2: Essendo amico di Putin,
0: sì, certo. amico, molto
1: noi però
0: vicino
1: abbiamo
0: a Putin.
1: Tutti un orologio.
0: Io vedo,
1: certo.
0: e li guardo. Ora, sì. non vorrei che la Apple abbia fatto qualche aggiornamento nel tuo orologio.
1: Stai tranquillo.
0: Per potermi attaccare in qualche
1: no,
0: modo.
1: No, no, anzi, se faccio l'aggiornamento non mi funziona più, quindi non lo faccio di proposito.
0: Non lo fai di proposito.
1: No, non lo voglio fare.
0: Abbiamo pensato a mille modi per collegare questa canzone a ciò che stavamo dicendo. Meglio non collegarla,
1: no,
0: dai.
1: No, no, meglio ci ascoltiamo un classicone della pausina.
0: Dal momento che abbiamo un disco karaoke, oggi torna lei.

0: Scusa, che mi dici l'ora che sto aspettando il treno? Non so se è passato. Eccolo il collegamento, eccolo l'orologio, il collegamento. Buongiorno Umberto Damiano, buongiorno a tutti,
1: Buongiorno.
0: Anna da Roma.
1: Brava!
2: Ciao,
1: Anna ha trovato il
2: ciao.
1: Collegamento con la notizia di Putin e la solitudine di Laura Pausini.
2: Allora, aspetta, rifallo fatto bene il collegamento, perché sennò.
1: Ah, dici per rilanciare un'altra volta la solitudine di Laura Pausini.
2: Rifallo un attimo,
1: dai. Dobbiamo tornare anche.
2: Un secondo, dai.
1: Allora.

0: Sì, che c'è Putin che ha paura di essere assassinato e quindi non vuole che intorno a sé si indossino l'orologio.
1: Esatto, quindi...
0: Ora immaginate Putin fermo alla stazione del treno.
1: Scusi, a cosa passa?
0: Ma è passato già il treno delle 7:30?
1: Perfetto, direi che almeno il nostro lavoro oggi l'abbiamo fatto, se no qui giusto. Fanno tutto gli ascoltatori e non va bene.
0: Timbri anche il mio cartellino, per favore, lì alla macchinetta.
1: Ok,
0: lo spacchi il...
1: Ci abbiamo?
0: C'è ancora quello vecchio con i timbri. Che coglioni. Allora, 6:28, state ascoltando Radio DJ, martedì 12 maggio. La solitudine di Laura Pausini in realtà era il disco karaoke di stamattina. E allora il nostro Buon Gianni in redazione ha selezionato la cantante di oggi.
1: La più brava, ci fa sapere che è bravissima.

0: Non lo sai allora. Quanto altro male ti farà la solitudine.
1: Beh, dai, brava. Brava, complimenti, bravissima.
2: Adesso basta.
0: Marco, nel mio diario una foto.
2: Ma che la faccia
0: tu? Di bambino un poco timido.
1: È brava anche a due per, vedi? Riesce ad essere brava anche così. Complimenti a Marina, bravissima. Lei che apre Marina. Concerti alla Pausina.
2: Esatto, secondo me qui c'è una deformazione professionale. Marina sotto sotto è una pro.
1: Una professionista.
2: Brava. Oh, detto questo, state lì perché torniamo subito. DJ

0: Fuori casa, in viaggio, per ogni avventura quotidiana, fatevi accompagnare da Nature Valley, lo snack croccante e goloso per natura.
1: Le barrette Nature Valley sono pratiche da portare sempre con sé e perfette per tutta la famiglia.
0: Provate Crunchy con 100% fiocchi d'avena integrale o Nature Valley Protein con 100 grammi di proteine.
1: Le trovate anche alla DJ 10.
0: Nature Valley, ispirato dalla natura.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ulisse, ho voglia di navigare.
7: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
6: No, voglio navigare con il gigante.
7: Ah!
8: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Mamma, mi racconti una storia?
12: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
13: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
16: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate.

0: Prezzo promo a partire da 29.930 euro. Anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
12: DJ.

0: Bruno Mars con I Just Might, 6:39 minuti. Buongiorno, buongiorno da 006. Amici. State ascoltando Radio DJ, tutto rigorosamente in diretta. Per dimostrazione di questo,
1: abbiamo un messaggio vocale al 3514006730. Che poi, volendo, dici, vabbè, uno se l'è fatto preparare.
0: Vabbè, ma se mette dei riferimenti con l'attualità, infatti, deve essere per forza attuale. Sentiamo.
2: Hai che ha mandato la foto col giornale di oggi.
1: Ah, ok, ok.
0: Dentro una caverna con una lampada in faccia, certo, vediamo.
3: Ciao sentiamo. Ragazzi, ciao. Ho appena fatto l'iscrizione al DJ Tenny Treviso.
1: Bravo.
3: Spero di vedervi anche voi come l'anno scorso. Un saluto Giuseppe Venezia. Ciao.
0: Ciao Giuseppe. Ciao. Scusa Giuseppe, mi sono distratto da un rumore in sottofondo, sì, qui in studio. Ho sentito un rumore di pelle schiaffeggiata.
1: Ha fatto l'iscrizione, quella è...
0: No, lui sì, noi dico quando, nel momento in cui lui dice, sì, spero di vedere anche voi quest'anno. Ecco, ho risentito un rumore di schiaffo sull'interno,
1: allora,
0: di un
1: avambraccio. Noi non ci saremo quest'anno, Giuseppe, perché siamo impegnati nel con preparare cosa? L'evento di 006 che ci sarà.
4: Che scusa è?
1: Al Party del Cadige, però ci sarà il trio, ci sarà, sì, Danilo da Fiumicino, ci sarà il Vic, c'è tanti
0: c'è
1: amici,
0: Diego,
1: stai
0: c'è,
1: tranquillo.
0: C'è Linus, c'è
1: la
0: Matteo.
1: Vale, esatto.
0: Quindi. C'è tutta Radio DJ, quindi forse noi non ci vedremo, ma sicuramente sarai in ottima compagnia. Intanto c'è una notizia che probabilmente riguarda tanti di noi e tanti di voi all'ascolto, in particolare maschi, questa,
1: sì,
0: è una cosa,
1: okay,
0: che riguarda,
1: okay,
0: gli uomini all'ascolto. Si parla di generazione di stempiati.
1: Molto
0: oggi
1: bene,
0: questo leggiamo sui giornali. C'è l'assalto dei giovani ai tricologi, ossia è aumentato del 20%, sono aumentate le richieste da parte dei ragazzi,
1: anche giovani, quindi
0: giovanissimi, giovanissimi, per andare a coprire, a curare, okay, allo specia, calvizie, okay, stempiatura, sì, principalmente non tanto per questioni mediche, ma per questioni estetiche,
1: okay,
0: questo dicono i sondaggi.
1: Quindi è un po' cambiato il trend, perché fino a poco tempo fa leggevamo che lo stempiato fa figo, cioè dicono, no, è bello, l'uomo stempiato.
0: Hollywood è piena di stempiati fighissimi,
1: esatto.
0: Jude Law, uno su tutti, ha fatto della sua stempiatura un marchio di fabbrica.
2: Diciamo che se sei figo o stempiato con i capelli,
1: dici,
2: o senza,
1: dici sei figo lo stesso.
0: Henry Cavill, l'ultimo, uno degli ultimi Superman, no? Uno dei simboli di bellezza hollywoodiani, c'ha sta stempiatura clamorosa.
1: In Italia il termine di paragone chi è? Cioè uno
0: Gerry Scotti? No, neanche
1: stempiato.
0: Non lo so. Il Jude Law italiano che ha la stempiatura così, non lo so. Non mi
1: ci sarà nemmeno. Pure in Italia il
0: nei cartoni animati
1: symbol,
0: c'è Vegeta che aveva questi capelli.
1: Però è un cartone. No.
0: Del Dragon Ball aveva.
1: No.
0: Topolino all'attaccatura.
1: Ma non regge
0: un po'
1: il termine di paragone con i cartoni.
0: Non lo so, mi sto
1: parlo
0: consolando. Perché io faccio parte.
1: A corsi ci fanno sapere.
0: A corsi alla stempiatura. Effettivamente,
1: beh,
0: come
1: è un bellissimo uomo. Certo,
0: bellissimo uomo. L'Italia è uno dei paesi con la più alta incidenza di alopecia. Colpisce il 44% della popolazione
1: della
0: maschile.
1: Popolazione, che è alto.
0: Quindi
1: come...
0: è quasi la metà degli uomini, sì, arrivati a un certo punto, inizio si ritrovano con questa attaccatura che sale e si unisce dietro alla nuca. E diventi Homer Simpson. E questa è. Non è che possiamo girarci intorno.
1: No, è qui, va a far ridere come l'hai descritta. Sembrava un gioco a premi. Sale. Poi.
0: E quindi adesso si parla tantissimo di questo aumento esponenziale delle richieste di soluzioni.
1: Di soluzioni.
0: Una su tutte, sono aumentati tantissimo i voli verso la Turchia, perché una delle mete più famose per andarsi a fare famoso trapianto di capelli, che torni con tutti quei puntini.
1: Sì,
0: neri.
1: Sì, sì. Trattamento poi non è neanche veloce da fare.
0: È una cosa anche
1: dei tempi da rispettare.
0: È abbastanza invasiva.
1: Sì,
0: comunque,
1: sì, sì.
0: Chi racconta di come funziona il trattamento, c'è da soffrire là sotto. Però se hai questa.
1: Se poi
0: esigenza,
1: è la soluzione. Certo,
0: E quindi come sempre poi arrivano le analisi degli esperti che dicono, ma è una necessità vera per te stesso o è una pressione sociale? Cioè, perché adesso all'improvviso, non è che all'improvviso gli italiani perdono i capelli, all'improvviso si accorgono di poterli rimettere,
1: certo.
0: Quella è la notizia. Quindi da cosa è dovuto tutto questo movimento di richieste?
1: Mi auguro, perché ti guardi allo specchio e dici vorrei cambiare qualcosa, mi auguro sia quello, non per il discorso poi di siccome non sei accettato ti prendono in giro, non sia per quello.
0: In realtà questa Lucio Dalla cantava di tanti capelli ci si può fidare. Effettivamente, magari se vuoi avere un'immagine di un certo tipo nel lavoro, nella vita, ritocchi
1: la
0: testa,
1: tanti capelli.
0: Lo vai a fare.
2: No, ma il dato impressionante che leggevo in questo articolo è che un ragazzo su 5 tra i 12 e i 20 anni
0: 12,
2: soffre 20. Di calvizie precoce e di perdita di capelli.
1: 12-20 anni.
0: Beh, 12 è presto, cominci a soffrire già della prima calvizie, sì, e quindi poi te la porti dietro. Effettivamente, tra i tanti fenomeni che il body di shaming ha arginato, manca quello sulle battute sui capelli degli uomini. Capelli. Il famoso pelato. Il pelato può essere ancora chiamato pelato.
1: Sì, è sdoganato.
0: È sdoganato. Eppure su quello non si sono arginate le battute. Il body shaming su quello non
1: su
0: ha.
1: Quello
0: non
1: no,
0: ha
1: fatto perché è figo. Cioè, magari se tu sei, l'abbiamo detto prima, se sei pelato, riesci a essere un bell'uomo
0: con
1: lo
0: la
1: stesso,
0: barba sotto.

0: Ma cosa mi state dicendo? Ma che lutto, io che amo la gente, gli uomini pelati. No, più pelati in questo mondo!
1: Che slogan è? Più pelati
2: è
1: in
2: un
1: questo
2: supermercato.
1: Mondo. Lei è triste perché magari a lei piacciono gli uomini calvi, per
2: Sì.
1: non dire pelati, ma il pelato non si piace.
2: Pelato non si
1: Ma non
2: piace,
1: tutti,
2: beh,
1: ovviamente, ma dati alla mano di quanta gente va a fare richiesta per
2: sì, sono
1: trapianti o
2: tanti, però
1: interventi.
2: comunque, cioè, ci sarà qualche, cioè, lo troverai sicuramente qualcuno che
1: Ma
2: non risale alla
1: penso che
2: sta
1: la
2: roba.
1: maggior parte, secondo me, la maggior parte che non è capito un po' si è abituato e ora è fiero di
2: esatto,
1: non
2: sì.
1: averceli. Tipo lui, credo di averne uno pronto a disposizione di fiero calvo. Sentiamo, sentiamo.
3: Ragazzi, io i capelli ce li avrei, ma mi raso completamente a
2: No,
3: zero,
2: no, lo fa di
1: sempre. Così non
2: proposito.
1: vale.
3: Perché ricordatevi che la potenza è pelata.
2: Pure, non so che
3: Guardate
2: slogan è,
3: The
2: che vuol
3: Rock,
2: dire?
3: Vin
2: Vabbè,
3: Diesel,
2: in effetti.
3: Jason
1: Sì, ma
3: Statham,
1: lì non so i capelli, lì è il
3: e anche
1: corpo.
3: quell'attore porno
1: Vabbè,
3: che fa
1: certo.
3: sempre un monte di ruoli, quando
1: Sì,
3: il
1: sì,
3: pompiere, quando il
1: sì.
3: dottore, quando
1: Pelato di
3: l'infermiere, quando
1: Brazzers,
3: il
1: sì.
3: giardiniere, quando l'idraulico, quando il marito, quando quello lì,
1: Sì,
3: come
1: abbiamo
3: cavolo si
1: capito,
3: chiama.
1: Isio. Dai.
3: Guarda che potenza c'ha quello lì.
2: Ha ragione,
1: Però
2: vedi?
1: vedi, non mi ha nominato Paolo Cevoli, non mi ha nominato Claudio Bisio. È facile dire Figo The Rock,
2: Ha
1: ma non è la
2: ragione,
1: pelata che fa
2: ha
1: Figo
2: ragione, ha ragione.
1: The Rock. Non abbiamo tempo, Gianni, per andare.

0: Give it five.
1: Mannaggia. Abbiamo una caterba di vocali sul tema, ma prima dobbiamo assegnare la vetrina di Radio DJ a qualcuno di voi. Come funziona? Vi daremo 5 indizi e voi dovete capire di chi stiamo parlando.
2: Possiamo dare un indizio, un suggerimento? Non è pelato il personaggio da indovinare, ok? State, ha tutti i capelli.
1: I capelli ci sono, anzi, attenzione perché collegato ad oggi, quello che ha i capelli ha fatto il trapianto. Attenzione perché lo so per certo.
2: Allora, iniziamo con i 5 indizi di stamattina.
1: Qual è il primo?
2: Stilista.
1: Brooklyn.
3: Posh.
1: Spice Girl.
2: David Beckham.
1: Eccolo il trapianto, dov'era?
2: Ha fatto il trapianto.
1: Ha fatto il trapianto, clamoroso.
2: Trapiantino.
1: 3514-006-730. Di chi stiamo parlando?
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia su Radio DJ alle 6:51 minuti. Ancora buongiorno, qui stiamo giocando al Gimme 5. Vi abbiamo dato 5 indizi, cioè i seguenti:
1: stilista, Brooklyn, Posh, Spice Girl e David Beckham.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. E quanto pare la più veloce è stata Elisabeth dalla provincia di Alessandria. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, benvenuta su Radio DJ. Da che ora sei sveglia?
2: Dalle 5:45.
0: Oh, precisissima. Come mai ti alzi così presto la mattina? Immagino per lavoro.
2: Ma prima di andare a lavoro porto i figli ai vari autobus, treni, eccetera, eccetera.
0: Okay. Quanti sono questi figli? Vari?
2: No, in realtà due, ma sì, valgono.
0: Ma valgono per due.
1: Si accoda qualcuno, no?
0: Quanti anni hanno?
2: 16, sono gemelli.
0: Oh, due gemelli, i gemelli, quando si dice sono tremendi,
1: i gemelli
2: sì,
1: tremendi.
2: Sì, no, sì. Confermo, sì,
1: come si chiamano?
2: Enrico e Fabiano.
0: Enrico e Fabiano.
2: Uno, sì, uno anche più grande, David, ma lui è
0: David.
1: Lui guida l'autobus, è lui che...
0: Anche lui è gemello, ma è uscito un po' prima. Quindi ok, tu porti tutti quanti i figli
1: e
0: agli
1: certo,
0: autobus.
1: E poi i ragazzi vanno a scuola, certo.
2: E poi vado a scuola anch'io. Perché
0: sei insegnante? La maestra,
2: sì,
0: bene.
2: Sì.
0: Di una qualche materia in particolare?
2: Ma inglese, sì. Scienze, anche matematica.
0: Inglese, scienze e matematica.
1: È tosta, era quella che io praticamente quando andavo a scuola c'avevo sempre problemi con queste materie
0: con
1: qua.
0: Lei,

0: Elisabeth può darti poi qualche ripetizione. Ma intanto ci serve il nome del personaggio di oggi. Chi è?
1: Victoria Beckham.
0: Bravissima, Victoria Beckham.
2: Purtroppo siamo in ritardo, non possiamo associare gli indizi e i suggerimenti, però ti lasciamo tutto lo spazio, tutto il tempo per la tua vetrina. Puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
1: Ok, io vorrei pubblicizzare il profilo Instagram del mio compagno che fa il caricaturista per eventi e matrimoni. E, il suo profilo è m.sorrentino_caricaturista.
0: Allora, M Sorrentino sì.
3: M
0: Sorrentino trattino basso caricaturista. È tosta da scrivere caricaturista.
2: Carica poi, carica.
0: Non me lo corregge neanche.
1: Non è proprio semplice.
0: Eccolo, trovato. Sta per Massimo, da quello che vedo.
1: Sì, esatto.
0: Ok, quindi
1: esatto.
0: Lui può essere contattato tramite questo profilo social. Poi, ovviamente, vedo che c'è anche il sito internet per fare le caricature alle cerimonie.
2: Ai matrimoni, che va tantissimo negli ultimi anni. È molto simpatica come cosa.
1: Cene aziendali. Vabbè, insomma,
0: quindi lui è lì sul posto con la sua tela, con il suo foglio, e fa le caricature agli invitati e lascia lì sul posto in tempo reale e quindi
1: esatto.
0: L'opera disegnata da lui.
2: Molto bello.
1: Esatto.
2: Bello, ci
1: sì,
2: piace.
1: Sì, è una cosa un po' originale, piace
0: certo.
1: Parecchio.
0: Dunque,
1: sì.
0: Ripetiamo m.sorrentino_caricaturista e trovate Massimo per i vostri eventi. Grazie Elisabeth, buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: Un abbraccio. Ciao Elisabeth, ciao. 006.
4: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730 su Radio DJ.
5: Radio DJ One Nation, One Station.
6: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli €249,50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
9: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
8: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
10: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
11: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Few Steak. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Few Steak, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Salse buone, signor! Salse Develey, due per uno, signor!
17: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
16: Develey ti salsa la vita!
18: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey, uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a €3,99 da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
19: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
0: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
19: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.

0: Sicura sei tu che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
12: Oggi non c'è sole intorno a me.
11: Night.
13: Dici che resti, allora urlalo forte.
11: Fabri Fibra.
14: Stavo pensando a te.
11: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
15: Pochi secondi dopo le 7.
16: Ancora buongiorno dalla redazione. Stati Uniti e Iran non riescono proprio a superare l'impasse nei negoziati dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Donald Trump intanto ha incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e altri vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari.
17: Una serata in cui il presidente non ha fatto mancare le solite espressioni colorite. Abbiamo un esercito fantastico, ha detto, facciamo il mazzo a tutti.
16: Via libera intanto da parte dell'Unione Europea le sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Caduto il veto dell'Ungheria, ieri i 27 ministri degli esteri riuniti a Bruxelles hanno raggiunto l'intesa.
17: Ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Aspettarsi che l'Unione antisemita prenda una decisione morale è come aspettarsi che il sole sorga a Occidente, il commento del ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir.
16: E allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Onius. Allerta anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena. Uno in Campania, l'altro in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese dopo che avevano commesso errori nei trattamenti di un positivo.
17: Al via stasera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes senza film italiani in concorso. Tra i protagonisti della prima giornata anche Guillermo del Toro, che torna sulla Croisette per presentare la versione restaurata in 4K del Labirinto del Fauno, a 20 anni dal debutto proprio a Cannes.
16: Siamo allo sport, iniziamo dal calcio. Il Napoli spreca il primo match point per la Champions League al Maradona, azzurri sconfitti dal Bologna per 3-2 nel posticipo che ieri sera ha chiuso la 36esima giornata di campionato.
17: Con una vittoria la squadra di Conte sarebbe stata certa della qualificazione, invece così resta ferma a quota 70, più 2 sulla Juventus e più 3 sulla coppia Milan-Roma.
16: Proprio a Roma sono in corso gli internazionali d'Italia di tennis arrivati agli ottavi di finale. Oggi è il giorno del derby azzurro fra Sinner e Pellegrino. In mattinata in campo Lorenzo Musetti contro Casper Ruud, poi Dardari sfiderà Zverev. Eliminato intanto Flavio Cobolli, battuto ieri sera dall'argentino Tirante.
18: Il meteo.it, il che fa la differenza.
17: Giornata in genere serena su gran parte del paese, con qualche nuvola e possibili piogge solo sull'estremo nord-est. In tarda serata però sono attesi peggioramenti sul nord-ovest. Le previsioni del meteo.it tornano stasera.
19: Radio DJ,

0: informazione gratuita.
1: Le notizie invece tornano alle 8.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
14: Buongiorno Umberto e Damiano. So
15: wake me up when it's all over. Wake me up with 006.
16: DJ 006.

0: sentite in passerella un pochino?
1: Beh, un pochino, dai. Sto provando. Come mi sta questa maglia? Come
0: molto
1: mi sta?
0: Bene, molto bene. Però non tirare sulle braccia che si vede l'ombelico. Abbiamo questo problema.

0: l'asciugatrice che sa, stringe, sì.
1: Che poi al negozio non lo fa il difetto, e quando arrivo a casa che tiro sulle braccia, ma com'è? Al negozio la pancia rimaneva coperta, e adesso invece esce fuori. Buongiorno, buon martedì 12 maggio 2026, sono 8 i minuti dopo le 7, state ascoltando 006.
0: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, di che si parla stamattina? Cioè, abbiamo tante cose, abbiamo affrontato tante cose nel corso della prima ora, ma questa che abbiamo lasciato all'ultimo...
1: Perché riguarda i ragazzi che stanno andando a scuola in questo momento, poi ha detto nel corso della prima ora, proprio come si usa nel gergo scolastico, no? La prima ora, magari chi si è collegato adesso è l'entrata in seconda, potrebbe essere in un certo senso. Abbiamo avuto anche Elisabeth al telefono prima, durante il Gimme 5, che prima di andare al lavoro deve accompagnare i vari
0: ragazzi
1: figli
0: a prendere la corriera
1: alle fermate dell'autobus per poterli mandare a scuola. Bene, c'è una notizia che ieri fa sorridere, perché ovviamente non è successo niente alla fine, dunque possiamo riderne sopra, però è scattato un allarme bomba in una scuola di Modena.
0: Non è la classica telefonata che magari si faceva, mi ricordo, negli anni 90, no? Scherzo telefonico, guardi, c'è una bomba, evacuate l'istituto, e
2: poi
0: tutti dovevano
2: quando non volevi fare il compito in classe.
1: Per saltare l'interrogazione. Poi per risalire a chi ha fatto la telefonata, andai a vedere quel giorno chi doveva essere interrogato, chi aveva verifiche con delle medie bassissime, e ritrovavi subito
0: il
1: colpevole con l'accento svedese che aveva fatto la telefonata dalla cabina telefonica. Qui siamo al liceo classico Muratori San Carlo di Modena, dove un ragazzo appassionato di storia, a quanto pare, durante la consueta lezione di storia, ha portato in classe un ordigno risalente alla prima guerra mondiale.
0: È un appassionato,
1: Parliamo di un proiettile di mortaio, che ho cercato le foto, effettivamente alcuni giornali sembrano riportare una foto reale, altri la pescano di repertorio. Quella vera sembra essere un proiettile di mortaio, proprio la classica forma del proiettile, quindi a punta, il cono cilindrico, ma grande come una mano e un pezzo di polso.
0: È il suppostone, quindi, suppostone, praticamente. Cioè, possiamo riassumerlo così.
1: L'immagine è quella del suppostone.
0: Fa impressione.
1: Un po' arrugginito, metallico.
0: Si risale alla guerra.
1: Alla prima guerra mondiale. E effettivamente può essere molto pericoloso, perché all'interno, essendoci polvere da sparo, potrebbe esplodere. Il professore, alla vista di questo ordigno, ha detto che
0: mortaio.
1: Ma che hai portato? Si è spaventato, ha chiamato il preside, hanno fatto stare tutti i ragazzi fermi nelle aule, hanno
0: portato... procedure di sicurezza, immagino, no?
1: Qualcuno le va, ci sono delle mamme che ad esempio hanno delle reazioni contrastanti in merito a come è stata gestita la cosa, dicendo: ma come, avete tenuto i ragazzi in classe col colpo di mortaio, non li avete mandati fuori? In realtà hanno portato fuori questo proiettile, lo hanno messo nel cortile, hanno chiamato i carabinieri, che guardandolo hanno detto: qui non c'è bisogno neanche degli artificieri, perché... è sicuro,
0: per fortuna,
1: non esplode,
0: è tutto a posto,
1: non succede niente. Quindi c'è questa foto di suppostone in un prato delimitato dal filo rosso.
0: Mi dispiace per il ragazzo, perché magari in testa sua, anche giovanissimo, da quello che abbiamo capito,
1: liceo classico, quindi sta nel range 15-16
0: magari
1: anni.
0: Ci teneva a fare pure una bella cosa anche nei confronti dell'insegnante, no? Una bella impressione: guardi professoressa, guardi cosa ho portato oggi.
1: Ma tu pensa
0: io sono appassionato,
1: quanto è appassionato, quanto è forte la sua dedizione da portare a scuola, magari sai, era del nonno, adesso lo ritrovano a casa.
0: Certo.
1: Mi piace talmente tanto la storia. Professori, guardi che cosa le ho portate. È un colpo di mortaio originale, professore. Lo vuole tenere tra le mani.
0: L'ha fatto prendere lui a tutti.
1: Fatto prendere un colpo a tutti. Dunque, alla fine, grande spavento, come citano i finali dei servizi al TG. Si conclude solo con un grande spavento.
0: Ecco qua, molto
1: concludono così i vari servizi. Tutti tranquilli. Ora, il ragazzo.
0: Quanto ha preso all'interrogazione?
1: Merita il puntino sul registro perché si è comportato male, o l'elogio perché si è dedicato.

0: siamo improvvisamente a Cortina con questo
1: più o meno
0: sottofondo.
1: Sì, dai, più o meno sì.
0: E visto che l'estate tarda ad arrivare,
1: le temperature,
0: la primavera non vuole sbocciare, e allora noi ce ne andiamo sulle piste con Ryan Paris, la Dolce Vita. 7 1 4 3 5 1 4 0 0 6 7 30 il nostro numero. Chi abbiamo?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Per me merita un grande elogio, cioè, ragazzo, questo si è proprio applicato alla grande. Chissà quando studiano in scienze l'uranio che cacchio porta questo. Sì. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Meno male che la scuola è quasi finita, manca un mesetto scarso, quindi sì, meno male.
0: Eppure attenzione, perché adesso arrivano gli esami, le verifiche, quelle finali.
1: Ti presenti quindi all'esame di maturità proprio con gli oggetti che porti
0: da fuori.
1: Per fare
0: bella figura, sai, fai biologia, certo, porto a casa il mio boa reale che ho certo a casa per far bella figura sul professore. Prossimo, chi abbiamo?
3: Io da piccolo ho portato a scuola il calendario della Ferilli elementari, pensando di fare una bella cosa, e invece no, la maestra mi ha sgamato e vabbè, è finita male,
1: certo.
0: Lo capisco, perché anche noi, avendo fatto le scuole negli anni 90, era il boom dei calendari.
1: Sì, sì, la Ferini, la Bellucci,
0: tutte
1: erano
0: le top
1: quelli,
0: model,
1: sì,
0: andavano
1: sì
0: a fare.
1: I calendari erano quelli, certo.
0: Oh, ma non sai che ho visto ieri? Sono andato dal meccanico con papà e ho
4: studiavate
0: visto
4: da meccanico.
1: La scuola era quella, certo.
0: Io volevo sempre accompagnare papà dal meccanico, dall'elettrauto, per nascondermi dietro le porte dell'ufficio
1: e
0: sbirciare all'interno. Sì. L'ultimo.
5: Umberto Damiano, quello che non hanno detto al telegiornale è
1: sì
5: che il ragazzo è talmente appassionato di storia che si fa accompagnare a scuola dal papà in carro armato.
1: Ah, ecco, vedi, in carro armato, certo. Un po'
0: famiglia dedita.
1: Fa problema per il parcheggio, però sì.
0: Vabbè, poi lo scarica.
1: Parcheggia il carro armato in doppia fila, come i SUV.
0: Forse con quello il problema della doppia fila non ce lo hai più.
1: Lo
0: perché puoi metterti sopra la doppia fila verticale. Intanto, sì, si parla di questo ragazzo che ieri a Modena ha portato un proiettile di mortaio,
1: sì,
0: come appassionato di prima guerra mondiale per farlo vedere al professore. Ma attenzione, perché a quanto pare questa
1: non
0: esperienza
1: non
0: è così rara. Andiamo dalle parti di Salerno, perché c'è Antonio. Buongiorno Antonio.
6: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Antonio. Ciao. Buongiorno.
0: Allora, per la tua storia dobbiamo tornare indietro alla tua maturità, dico bene?
6: Sì
0: okay,
6: esatto.
0: Che hai combinato? Com'è andata?
6: No, praticamente all'epoca si portava la mappa concettuale con l'argomento, mi inventai questa cosa del viaggiatore del tempo che raccoglieva dei pezzi nell'epoca in cui era stato, visto che portavo o la prima o la seconda guerra mondiale, non mi ricordo,
0: sì,
6: visto che poi io sono cresciuto con mio nonno su queste cose qua, anche io avevo questo piccolo museo in casa per la gioia di mia madre, che di esplosivo c'era solo la polvere e il tempo passato a pulire. E
0: ma scusa, piccoli oggetti che ti ha lasciato nonno, tipo che si intende, che ci stavano?
6: C'era qualche scheggia nel metto arrugginito, un paio di bossoli sparati.
0: Okay.
6: Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa di intero come questo della notizia, ma non...
0: non c'era niente.
1: C'era, vabbè, però hanno il loro fascino.
0: Però diciamo, tu
1: cose
0: prepari questa mappa concettuale e all'interno ci metti dentro dunque anche qualcosa di prima e seconda guerra mondiale.
6: Sì, avevo fatto con l'espediente narrativo per usare il filo conduttore. Adesso poi nel dettaglio non mi ricordo che è passato del tempo, però mi ricordo
0: sì.
6: Il presidente della commissione esterna che arrivava da un'altra scuola. Ai tempi non fece una grinza, più che altro sembrava stranito, del tipo facciamo presto che qua...
0: voleva chiudere in fretta. E tu apri lo zaino e che tiri fuori?
6: Esatto, c'era questo elmetto arrugginito, sì, poi c'era un cappello e questi pezzi, qualche
1: proiettili, roba varia,
0: peggio di bombe e granate.
6: Magari.
0: Senti, alla vista de schegge e pezzi di ordigni bellici, come hanno reagito questi?
6: No, non hanno fatto una, perché poi le mie insegnanti mi conoscevano che era un po' lo strano in pista con questi argomenti.
0: Okay. Ecco.
6: E quello esterno forse aveva avuto esperienze simili, perché o magari ai tempi c'era una soglia più bassa.
1: Certo, lasciatelo stare, ragazzi. 80 e va bene, mandiamolo via.
0: Il ragazzo è esperto di bombe delle guerre mondiali.
6: Esatto. No, 95. Però.
0: 95.
1: Bravo, complimenti.
0: Beh, sotto minaccia di una granata, anche io ti avrei messo.
6: Esatto.
0: Un po' funzionato. Un voto alto. Senti, Antonio, noi già che ci siamo ti regaliamo una DJ box, però
6: no,
0: te la portano gli artificieri.
1: Sì, sì, arriverà con
0: dentro c'è un pezzo di cingolato. Spero ti faccia
6: piacere. A me non mi faccio una chiacchierata.
1: Esatto. Grazie Antonio che ci hai fatto sorridere stamattina, ti mandiamo un abbraccio.
6: Grazie a voi.
1: Ciao Antonio.

0: Punk, Francesco Gabbani su Radio DJ, che tra le altre cose apre la canzone citando la polvere da sparo. Ma
1: vedi, nulla è casuale, certo,
0: nulla
1: certo.
0: È casuale, nulla è casuale. 7:22 minuti, state ascoltando 006, il nostro numero 3514 006 730. Abbiamo tra i messaggi un archivio infinito,
1: l'inventario è partito,
0: di cose portate a scuola in buona fede. Però io volevo fare una cosa pericolosa, volevo farvi vedere questa bella cosa che ho a casa, eppure qualcuno si è allarmato. Sentiamo, sentiamo.
2: Io alle elementari ho portato il tabellone del risico, perché la maestra si era meravigliata del fatto che sapessi dove era la Kamchatka, dove era la Cina, dove era il Siam. Insomma, sapeva, gli avevo detto delle cose che mi ha detto: ma come fai a saperlo? E io gioco a risico, cos'è il risico? E allora avevo portato il tabellone del risico, l'aveva appeso alla lavagna e aveva fatto una lezione di geografia con il tabellone del risico.
1: Vedi,
3: che è tutto
1: utile,
3: sbagliato
1: utile.
3: Poi
0: che, sì, effettivamente non è che corrisponde tanto alla realtà.
1: No.
0: Mi fa più specie un insegnante, un professore che non sappia cosa sia il risico.
1: Beh,
0: mi
1: magari non
0: molto
1: gioca,
0: datato.
1: Non
0: molto,
1: gioca magari,
0: molto,
1: sì.
0: Molto
1: ci può stare,
0: datato, ci può stare. Un altro al volo, chi abbiamo in chiusura?
4: Ciao ragazzi, magari i miei alunni e le mie alunne portassero qualcosa di attinente al percorso didattico, perché portano che spesso e volentieri mascara, lip gloss, specchietti. Oppure laser, slime, palline antistress e via dicendo. Ciao Veronica.
0: Ciao Veronica.
1: Ciao.
0: Portano il laser.
1: Laser, sì.
0: Ma il laser quello per togliere i peli dal petto?
1: Non credo.
0: Il laser quello da stadio per accecare il portiere.
1: Ho citato rim e le cose varie, ma non credo. Quello verde, mi immagino.
0: Quello verde per accecare il portiere della squadra avversaria.
1: Esatto, sì.
0: Vi lasciamo con il Trio Medusa. Grazie per averci seguito fino alle 7:24. Noi torniamo domani mattina alle 6.
1: Da Umberto e Damiano un abbraccio. A domani. Ciao.
5: DJ 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda

0: Sì, il plant-based all'italiana.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Ehi, Proxa.
4: Dimmi pure.
3: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
4: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
5: Proggy. Felici voi, felice la natura.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
1: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
2: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
1: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
2: 10 chilometri oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
2: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
2: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
3: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Grazie Umberto, grazie Damiano. Hanno un po' recuperato il colorito,
1: sì,
0: che ieri erano belli fosforescenti.
1: Hanno messo la cremina.
0: Si sono un po' ripresi. Grazie a loro e grazie anche a Tame Impala e Jenny con Dracula Remix. Ci domandavamo, ma è uscito qualcosa in tema Dracula?
1: Ci stanno
0: serie?
1: Varie cose, però non è legata al brano. E anche loro non hanno fatta dedicandolo a qualche o
0: così,
1: ispirato.
0: No, si
1: così,
0: sono ispirati
1: alla vita notturna più che altro. Quindi forse
0: tu
1: per
0: dici
1: quello.
0: Che è un riferimento
1: sì, sì, sì.
0: al fatto
1: alla vita
0: che
1: della notte,
0: notte.
1: Sì, sì,
0: hanno
1: sì,
0: figli
1: sì.
0: pure loro, no?
1: Ma
0: no,
1: spero, credo di no, se parlano di vita notturna.
0: No,
1: non hai
0: guarda,
1: figli.
0: Lascia stare, non ne parlare né con me né con la povera Veronica. Buongiorno, che la vita notturna per
2: buongiorno.
0: Noi è proprio quella. Cioè,
1: quella non è vita notturna.
2: No, a me sembra tutta la stessa giornata in realtà. Faccio veramente dei mix

0: Sonni che non distingo più.
1: Arriverai a dormire a testa in giù come un pipistrello, fidati, e lì capirai.
2: E torna Dracula, lo vedi? Sotto forma di pipistrello ti appendi al soffitto.
1: Sono sicuro che hanno avuto figli da poco tutte e due, se non avrebbero scritto questa canzone. Le 734 passate da pochissimo, questa è Radio DJ, questa è Chiamate Roma 3131, stiamo per partire ma noi non lo facciamo mai.
2: Mai noi. Mai.
1: Prima che non sentire il lancio sigla, che è arrivato?
0: È
2: arrivato.
1: Ah, allora sentiamo.
3: Mamma, sei gatti, io e Raffa siamo qui, la scuola ci aspetta, sì,
4: la sigla!
2: Sigla!

0: Medusa, buongiorno da parte di
1: Giorgio
0: e Furio. Come ogni giorno vi accompagneremo da adesso dritti dritti fino alle 900. Oggi abbiamo anche un super ospite, oggi poi parleremo di internazionali
1: d'Italia. Ma certo,
0: non ve ne sarete accorti, ma ci sono gli internazionali d'Italia di tennis. Ti vedo con la faccia un po' perplessa, Patrizio, come mai?
2: Perché tu non parli mai di quello che ci sarà domani sera invece.
0: Allora, quanto sei carogna. Dovete sapere che Patrizio è un noto tifoso interista, io simpatizzo per quello sport che si chiama calcio.
1: Simpatizzano.
2: Simpatizza.
1: A seconda dei risultati.
2: Vediamo giovedì che succede.
0: Potrei fare questo, vederla a televisore spento. Faccio fare una cosa da daista, adesso non lo so. Comunque, vediamo. Invece stasera il televisore lo accendiamo.
1: Certo.
0: E come? Perché su Rai 2 c'è la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. Noi abbiamo già la Gabriele pronta a presentarlo. Tra pochissimo ci collegheremo con lui e vediamo un po' se ci sono delle novità.
1: Sì, sentiamo com'è l'atmosfera austriaca. Hacker si è mangiato, io sono curiosissimo.
0: Io sono convinto che praticamente è ingrassato,
1: sì,
0: tantissimo, conoscendolo. E poi via via sveleremo altre cose, perché oggi veramente la puntata è ricca. Guarda già con che pezzo iniziamo,
1: con
0: caro
1: cosa?
0: Patrizio. Iniziamo con Lizzo, questa è Bitch.
3: Sì.

0: Quindi beach beach, non beach
1: beach spiaggia, beach
0: lido. Non è spiaggia, no, non è spiaggia. Ce l'hai? Non ce l'hai.
1: Ah, non c'è, non c'è.
0: Vabbè, ragazzi, parolacce vabbè, così dette così a caso.
1: Io sto pensando, pensa fosse in italiano.
0: Non si può fare.
1: In italiano andrebbe.
2: Sì. Non si dice cazzo.
0: No, è un'altra parolaccia. Abbiamo detto niente. Un'altra parolaccia. Senti, voltiamo pagina, è il momento di collegarci con Vienna. Dove c'è il nostro Gabriele Corsi.
3: Lo sapevo che adesso ho sogno in tedesco, quindi non riesco benissimo.
1: Certo, questo è un problema. Cioè,
0: quindi ci aspettiamo il prossimo libro in tedesco, perfetto.
1: Certo. No, cioè quello che scrivi in tedesco.
0: Il Faust. Scrive. Buongiorno.
3: Buongiorno. Scusate, perché quando a un certo punto uno è bilingue.
1: Credo. Trilingue a sto punto, diciamo.
0: Hai fatto anche la gag della Zimmer o della Stonza? No, non ci sei arrivata a quello ancora.
3: Sì, cioè ovviamente sì, anche perché poi c'è un poco rassicurante su ogni piano degli alberghi, c'è un ripostiglio in cui c'è che sopra c'è scritto lager, non è proprio una cosa che uno vuole leggere, insomma.
0: Però quello vuol dire,
1: il significato
0: certo
1: è quello. Certo.
0: Allora, buongiorno, facciamo le cose da zia.
1: Prima classica.
0: Com'è il tempo a Vienna?
3: Una merda.
0: Alla prossima. No, invece stavamo
1: anche
0: dicendo,
1: se ho visto dalle cose che hai pubblicato, hai beccato la giornata migliore per fare i contenuti, insomma, che c'era un cielo smeraviglioso.
3: Era domenica, la domenica. Giornata migliore, sì, c'era una giornata pazzesca, abbiamo girato, insomma, comunque la città è bellissima, penso, insomma, è inutile aggiungere complimenti a Vienna, penso che bene o male tutti siano capitati almeno una volta in gita o in gita in terzo, o se non l'hanno fatto magari possono farlo.
1: È un'occasione, sei piccolina, quindi te la giri bene.
3: Esatto, si gira benissimo, molto comoda. Sì, allora è una città che non è pensata per le auto, che secondo me è un bene, quindi doversi spostare magari col van per girare, per fare delle operazioni, insomma, delle riprese, non è agilissimo. È una città che si gira benissimo a piedi in metropolitana, quindi è perfetta per la vivibilità.
0: Però la domanda delle domande è: sono pronti i nostri amici austriaci, perché oggi è il giorno. Ci siamo.
3: Allora, devo dire la verità, adesso si parla sempre, ma io sono al sesto Eurovision, ho fatto insomma vari paesi. Malmo e Liverpool erano organizzate abbastanza bene, Torino era spaziale, e qua gli amici austriaci, devo dire che se dovessero rivedere delle cose, per esempio dalla cabina di postazione da cui trasmetteremo questa sera in diretta dalle 21, si comincia alle 20:15 con l'anteprima, e non c'è il bagno, ragazzi. Cioè, quindi sono 3 ore di diretta senza bagno, cioè io dovrei scendere 2 piani e andare poi nel bagno, dove è aperto anche a tutto il pubblico. Se lo trovo occupato, che faccio? Buco la diretta di Rai 2, non mi sembra carinissimo.
0: Quindi tu non bevi acqua e niente per 2 giorni?
3: Non bevo acqua e niente, e ho portato anche una bottiglia.
0: Ricordiamo che hai vicino per elettrare la Lamborghini, sì, non sarebbe carino.
3: Vabbè, mi allontanerò, che devo fare? Hai detto, tu come fai? E lei mi ha detto, io non faccio la pipì. Questo è quello che mi ha detto elettrare la Lamborghini, tanto li devo io.
0: Ma io le credo.
1: Cioè. Assolutamente. Senti, dei tuoi compari, Elettra e Sal, chi è più difficile da gestire?
3: No, guarda, in realtà ci stiamo divertendo un casino. Sal è preso benissimo, conquista il mondo, ragazzi. Salviamogli le chiavi del paese, ci fa fare una figura spaziale, perché è disponibilissimo per tutte le foto, gira dappertutto. Ogni volta che uno gli chiede di cantare, canta la canzone. Credo che sia la persona che ho visto più volte cantare una canzone a uso social, ma per chiunque. Elettra è presa molto bene, perché appunto lei non conosceva il mondo Eurovision, ma è un mondo che le piace, perché è un mondo fatto di
1: paillette, sì, colori.
3: Le ho detto, ma altro che festini bilaterali, qui sono festini sesquipedali, qui comunque c'è un festino. E le danze sono state aperte domenica con il Turquoise Carpet, sapete, ecco, per dire, chiedevate come organizzato, il Turquoise Carpet è stato condotto in tedesco, che è una cosa molto atipica, cioè,
1: certo, fatto almeno in inglese.
0: Senti, come si dice in tedesco Turquoise Carpet? Sono curioso.
3: Uguale come l'hai detto.
0: Uguale. Ah, ok, no.
1: Quella l'hanno lasciata in inglese, poi il resto è tutto impronunciabile. Dicevi?
3: Comunque, insomma, un po' particolare, diciamo, come organizzazione. Senti, solo per ricordarvi che questa sera vedrete Sal da Vinci cantare, quindi veramente vedremo la sua performance sul palco. Non è in gara, lo sapete, che accediamo di diritto alla finale di sabato, però vi consiglio di vedere questa sera, perché stasera

0: sono i paesi che dobbiamo temere di più, secondo me. La
1: Facci un po' di nomi, facci un po' di nomi perché così
2: ce li segniamo.
0: Finlandia, che dicono tutti quanti che vincerà, sicuro vince, sicuro
1: Chi?
0: Vince, dai. La Finlandia.
1: Finlandia, Finlandia. Tema della canzone della Finlandia?
0: Il titolo è Lanciafiamme, quindi diciamo è un amore che si brucia.
1: Ok, quindi pasto a base di fagioli, cose del genere, no?
2: Fiamme sul palco, sicuro.
0: No, c'è la famosa violinista che sapete,
2: Ah,
0: insomma, no?
2: sì.
0: L'Ampenius che ha fatto scandalo, fece una cover di Playboy, insomma c'è Pete Parkkonen che è molto amato in patria. Poi c'è secondo me molto bello il pezzo della Moldavia, che è divertentissimo, la Grecia che è molto divertente. E poi ci sono i nostri amici di San Marino, tra poco ci colleghiamo, perché sapete che per me è sempre essere in diretta con voi, con Enrico Albagnino, e c'è Senit con voi George, che sabato sera ha fatto una festa ed era in console e ha cantato anche Karma Chameleon, quindi insomma, farvi capire,
2: stiamo parlando di super party qui, eh.
1: Anche se, perdonaci, perché tu stai lì, noi siamo qua, la Grecia la teniamo d'occhio, cioè
2: Sì,
1: l'abbiamo un
2: sì.
1: po' nel cuore, adesso non
2: Quindi se
1: vorremmo.
2: dovessimo proprio dare il voto, ecco, dall'Italia potremmo darlo alla Grecia, ecco,
0: Allora, il pezzo della Grecia, che è il quarto, è un pezzone, ragazzi, si chiama Ferto, che vuol dire portami, ed è un ragazzo che canta questa canzone dedicata alla bulimia, alla necessità bulimica di cose materiali. Guardate che è super super figo questo
2: Ah,
0: pezzo lì,
2: bello.
0: super che c'è, cioè, tra l'altro la performance che fai è tutta dedicata ai videogiochi, quindi è veramente molto bella anche come messa in scena, insomma.
1: Quindi
0: No,
1: Grecia da tenere d'occhio, abbiamo detto
2: Insieme
1: San
2: alla Finlandia,
1: Marino,
2: San
1: Moldavia,
2: Marino.
1: insomma, serata interessante. Ricordiamo a partire dalle 21 su Rai 2, la diretta
0: La
1: dell'Eurovision.
0: diretta, corretto. E
1: Però
0: alle
1: prima
0: 21:15 chiaramente l'antipasto con l'anteprima Eurovision, come si suole in questi casi, come dopo in questi casi.
1: Perfetto,
0: Ho
1: Elettra è pronta, sì.
0: difficoltà ad esprimermi perché purtroppo penso in tedesco e quindi sapete
2: Sì, lo so. Allora diciamo auf Wiedersehen a Gabriele e ci risentiamo, credo, per l'altra semifinale o per la
1: Sì, ci
2: finale
1: sentiamo
2: direttamente.
1: venerdì, facciamo
2: Venerdì,
1: venerdì prima
0: venerdì,
1: della
0: scusa,
1: finale.
0: giovedì c'è la seconda semifinale e invece sabato sera chiaramente la finale si passa sul Rai, no?
1: Benissimo, allora, merden,
0: Grazie amici.
1: merden, merden a tutte e
2: Merden,
1: due.
0: Allora, come dicono qua, vaffanculo a tutte e due.
2: Grazie. Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Le 750 Radio DJ Måneskin, i vincitori di Sanremo, vincitori soprattutto dell'Eurovision del 2021, non li vedremo a questo Plaid, no. Ma ricordo benissimo che vennero nel 2021 al Plaid di Radio DJ.
1: Assolutamente, però attenzione perché secondo Fiorello, che ha incontrato il batterista Ethan agli ATP, certo, all'Internazionale di Roma, dovrebbero riunirsi per Sanremo 2027.
0: Attenzione!
1: In gara?
0: Chi può? Non credo. Dai, super ospiti. Il vero super ospite invece di questo programma è sempre lui, Enrico il Bagnino. Buongiorno, Enrico.
2: Eccomi qua, buongiorno.
0: Beh, in effetti sei il super ospite.
1: Super ospite,
0: non manchi mai.
1: Manchi mai, ci sei sempre.
0: A differenza del super ospite, però, ricordiamo, il tuo cachet è...
2: Zero.
0: Che è confermato anche quest'anno.
1: Importante.
0: No, ricordiamocelo, certo. Ecco. Allora, Enrico, oggi finalmente, almeno su Roma, sì, vediamo un cielo terso. Puoi confermarlo?
2: Sì, sì, confermo, perché comunque anche se il Mediterraneo è un pantano di bassa pressione, si può dire veramente, gli anticicloni restano lontani, e infatti non è che sia, questo significhi che sia sempre brutto, ecco, non c'è affidabilità, ecco. Quindi oggi infatti ci prendiamo una pausa dal maltempo, che però al mattino vede un po' di pioggia ancora su buona parte del Triveneto, almeno nella sua parte più vicina ai monti, qualche pioggia c'è, con miglioramento però nelle prossime ore, contemporaneo peggioramento al pomeriggio verso le coste venete e anche su Romagna e Marche, per un passaggio veloce di poche piogge. Per il resto non sarà male, quindi per il resto è insomma quasi tutta l'Italia, perché ho nominato solo pochissime zone,
0: sì.
2: Sulle altre zone sarà bello. Ecco, e c'è da segnalare oggi il vento, questa caratteristica di questa
0: giornata.
2: Il vento,
0: lo sentiamo anche qua a Roma, uno scirocco di quelli un po' fastidiosi, bello appiccicoso.
2: Sì, per il nord c'è il vento in caduta dalle Alpi, quindi vento forte anche nel milanese, un po' dappertutto c'è questo ventaccio un po' fastidioso. Io non amo il vento, quindi insomma,
1: ti scapiglia tutto.
0: È arrivato il momento di farti la domanda delle domande, Enrico, perché ci siamo, base tensiva. Siamo arrivati al momento del cambio di stagione oppure no?
2: Direi sì, sostanzialmente, anche se può calare un po' la temperatura a ridosso del weekend.
0: Aia.
2: Però io direi che si può comunque sostanzialmente fare. Dai,
0: si può fare, no? Perché le tappe di montagna al giro sono ancora lontane. Io ricordo detto dice di aspettare le tappe di montagna.
2: Eh sì, di solito è così. Intanto però perlomeno guardato Treviso e la domenica non dovrebbe essere male.
0: Che vuol dire non dovrebbe essere? Hai detto bello, adesso stai dicendo.
1: Poi dici che non dovrebbe essere male.
0: Stai indorando la pillola?
2: Bello.
0: È bello? Bello.
2: No, io mi sbilancio, sarà bello. Sicuramente almeno il proprio giorno della DJ Ten, secondo me, sarà una bella giornata.
1: Ma tra noi, senza che ci ascoltano gli ascoltatori, insomma, portarsi un kiwi?
0: Così.
2: Ma magari per il sabato.
0: Per il sabato, ok. Qua ho sentito un tono di sincerità.
1: Sì,
0: prima
1: qui era
0: meno.
1: Un po' sincero.
0: Va bene,
2: siamo noi tre, no?
0: Sì, noi tre.
1: Abbiamo abbassato il microfono, tranquillo.
0: E altre 12.000 persone. Sì, va bene. È un altro problema. Grazie, Enrico. Ci sentiamo domani.
1: Ciao, Enrico.
0: Domani.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro.

0: Fiat fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rotomazione. Info su skoda-auto.it.
21: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Madame.
22: Volevo capire chi mi amasse davvero.
21: Frankie I.N.

0: teatri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 800! DJ!
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Donald Trump è sempre più frustrato dal modo in cui l'Iran sta gestendo le trattative per porre fine alla guerra. La CNN riferisce che, secondo alcuni suoi collaboratori, il presidente americano starebbe prendendo in seria considerazione la ripresa delle operazioni militari contro Teheran, dopo aver bollato come inaccettabile spazzatura la risposta iraniana alle proposte degli Stati Uniti e aver detto che il cessate il fuoco è appeso a un filo.
3: Il tycoon ha incontrato di nuovo il suo team di sicurezza nazionale alla Casa Bianca per ragionare sulle possibili opzioni. Sembra improbabile però che una decisione venga presa prima della sua partenza per la Cina, prevista per oggi.
2: Caduto il veto dell'Ungheria, i ministri degli esteri dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles hanno dato via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Immediata la replica di Tel Aviv, che parla di oltraggio inaccettabile. Intanto 6 persone sono rimaste uccise ieri in un bombardamento aereo israeliano nel sud del Libano.
3: Nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è sempre alto l'allarme per l'antivirus. Il bilancio del focolaio scoppiato a bordo dell'Ondius resta pesante, con 9 casi totali, di cui 7 confermati e 3 decessi.
2: E mentre la nave del contagio ha lasciato le Canarie per la sanificazione in Olanda, scattano i protocolli di biocontenimento per i passeggeri rimpatriati. In Italia 2 marittimi sono in quarantena in Campania e Calabria.
3: 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre di Sonia Bottacchiari alimentano l'ipotesi che la donna scomparsa con i 2 figli adolescenti e i 4 cani di famiglia stesse attraversando uno stato di profonda sofferenza. A confermarlo è la procura di Piacenza.
2: Intanto continuano senza sosta le ricerche nelle aree montane del Friuli Venezia Giulia, dove la donna si sarebbe diretta. I cellulari risultano ancora irraggiungibili.
3: Al via questa sera il 79esimo Festival del Cinema di Cannes, che per la prima volta dopo 10 anni non vedrà film italiani in concorso. Tra i protagonisti della prima giornata, Guillermo del Toro, che presenterà la versione restaurata in 4K di Il labirinto del fauno, a 20 anni dall'esordio proprio a Cannes.
2: E siamo allo sport. Il calcio: nel posticipo della 36esima giornata di Serie A, il Napoli cade al Maradona, sconfitto dal Bologna 3-2, e rimanda così la qualificazione alla Champions League. La squadra di Conte resta ferma, +2 sulla Juventus e +3 sulla coppia Milan-Roma.
3: E domani sera all'Olimpico si assegnerà la Coppa Italia. Oggi Lazio e Inter, le finaliste, saranno ricevute al Quirinale dal presidente Mattarella.
2: Restiamo a Roma con il tennis. Agli internazionali d'Italia è il giorno del derby azzurro tra Sinner e Pellegrino, che per la prima volta in carriera approda agli ottavi di un Masters 1000. Oggi in campo anche Musetti con il norvegese Ruud e Dardery con le tedesco Zverev, eliminato a Cobolli, battuto dall'argentino Tirante.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
13: Via via.
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
15: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
16: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
17: E le focaccine ai piselli della Romagna?
18: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
19: Fiorentini.
20: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
21: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
22: Have fun with...
23: Ora sì, il plant based dall'italiana. Una vera gioia vegetale.
24: You are listening to Cheo Medusa on Radio DJ.

0: Le 808 qui su Radio DJ in chiamata Roma 3131, Harry Styles, American Girls, l'ha ripetuto tutto il tempo.
1: Infatti, abbiamo capito. Insomma,
0: abbiamo capito, ma grazie Harry, fai il lavoro nostro.
1: Lavoro.
0: A proposito di Styles e di stile, a voi, e lo giro questa domanda un po' a tutti, vi è mai capitato di essere sgridati pubblicamente? Cioè, interrotta una cosa? Beh, immagino sì.
2: Io da voi.
1: Non vale perché sei un antistress. A noi ci serve, quindi anche terapia la nostra.
0: Ma tu cerchi di fare in modo che ciò non accada. No, non è successo, ce lo ricordiamo benissimo con Giorgio nel 2000 durante un convegno del UDC Udeur ai tempi, sgridati da Berlusconi sul palco perché facevamo troppo macello per un servizio delle 10. Disse testuale: state dando un pessimo spettacolo. Questo fu il virgolettato.
1: A malincuore devo concordare con le parole dell'allora premier, poiché eravamo un po' dei rompicoglioni. Ma 100 volte abbiamo gridato.
3: La veste come una medaglia allora.
0: Noi sì. Noi finita sul libro, figurati. La quarta copertina.
3: Uno dei primi aneddoti citati della storia
0: del trio. Una grande medaglia. Lo diciamo e lo rivolgiamo anche agli amici a casa, perché è successa una cosa incredibile. Cioè, immaginate adesso la scena. Macron che
1: è seduto in prima fila. Macron sul palco ci sono dei rappresentanti della cultura africana in Kenya giusto, che stanno parlando con tanto fervore così, e a un certo punto Macron si alza, si vede la testa di una

0: persona che si tira su come
1: in prima fila, sale sul palco e strappa praticamente il microfono al relatore di questa piccola conferenza.
2: Con il relatore, la relatrice che la dice: relatrice. No, guardi, non è il suo turno, aspetti. E lui dice questo:
3: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey, hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
2: Bravo. Hey, mi sembrava un po' Benigni. Non aveva tutti i torti.
0: Stava una fa a casino.
1: Si parlava di cooperazione tra Francia, Europa,
2: cultura,
1: Africa, cultura, arte. Insomma, c'erano aperti dei tavoli, ma c'era un pubblico a quanto pare piuttosto distratto di giovani delegati.
4: Scuole?
2: Stiamo parlando delle scuole.
1: Universitari, forse. Non si sa. E giustamente Macron li ha ripresi perché si stava parlando sul palco di argomenti importanti e sono stati interrotti. C'era un brusio, diciamo.
2: Un brusio. Abbiamo la certezza che non erano italiani, perché in quel caso ci sarebbe alzato Friedrich Merz e avrebbe detto:
5: basta fregando male! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino!
6: Silenzio! Tedeschi noi! Se non farai spellere da camping!
7: Noi tedeschi, noi italiani mandolino!
2: Capito?
1: E poi questo mandolino.
0: Sempre questo mandolino, sempre lì a suonare il campino.
2: 342 000 700 per tutte le volte, Patrizio escluso, che siete stati sgridati in pubblico. È inutile che mandi messaggi, anche perché è un problema che si sta diciamo ripresentando anche qua a Roma durante gli internazionali.
0: È incredibile, cioè quello che si pensava, che a Roma c'è tanto casino sempre durante gli internazionali, il pubblico è rumoroso, si è capito che non è esattamente così.
1: Non è esattamente così. Allora, ricordate il pubblico di 50 anni fa, Panata?
2: Adriano. Mentre giocava con i tamburi.
1: Che era una cosa allora che veniva vissuta soprattutto dai tifosi anglosassoni come una totale mancanza di rispetto, cosa che è peraltro insomma. Diciamo che poi il pubblico del tennis è un po' cambiato, insomma, è diventato un po' più pittoresco. Però agli internazionali c'è un problema, il problema dei disturbatori. Sono state approntate delle squadre antidisturbatori. Però che tipo di disturbo è? È un disturbo mirato.
2: Infatti, in realtà non è la voglia di far macello, ma è quella di influenzare il risultato.
1: Influenzare il risultato distraendo sistematicamente, in maniera molto fastidiosa, alcuni tennisti. E si pensa che dietro a questa cosa qui ci siano anche degli scommettitori. Ecco, poi magari ne parliamo con
0: Stefano Meloccaro, sì, che avremo dopo, certo.
2: Sì, dopo affronteremo la cosa, anche perché non è che voglia difendere il pubblico di Roma, ma in questa edizione degli Australian Open, quindi diciamo qualche mese fa, alla partita di esordio di Mirandreva è stata interrotta per ben due volte mentre serviva da un rutto che si è sentito fino in televisione. Fate voi che roba.
0: Però quindi... hanno riso tutti.
2: Sì, non lo sapevo. Però due volte.
1: Non è forse solo italiano.
2: Direi di no. Diciamo che anche
0: l'alimentazione.
1: Disturbatori.
2: Quindi tutte le volte che siete stati sgridati e ripresi in pubblico, a ragion veduta, chiaramente.
0: Cioè, spero di sì. Certo. Spero di sì.
3: Hey! Hey, hey. I'm sorry, guys.
2: Ha ragione. Smettila, Macron, perché adesso ci andiamo a sentire Depeche Mode. Questa è Enjoy the Silence 1990.
0: Godiamocelo sto silenzio, va, che è meglio.

0: Excuse me. Hey. Hey, hey. It's impossible to speak about culture with such a noise.
1: No, no, ma cosa? Allora,
2: a parte che stavamo ascoltando i Depeche Mode, Manuel, mi perdoni, presidente, però insomma, no. Un po' di education, por favor.
3: Non si può chiamare rumore di Depeche Mode, insomma.
2: Un po' anche un po' di spagnolo. Comunque, le 817 dal casino avrete capito che appunto è chiamata Roma 3131 con il Trio Medusa su Radio DJ 342 00 00 700. Tutti siamo stati almeno una volta ripresi in pubblico e male. Tipo?
4: Buongiorno trio, sono Graziano da Lucera in provincia di Foggia. Non riguarda me, ma riguarda un mio collega Andrea, che saluto, che alle riunioni aziendali puntualmente viene redarguito dal nostro direttore commerciale che lo fa sedere vicino alla cattedra, no. Come a scuola.
3: Ma no! Ma come a scuola, ma come alle medie, come cioè non come le superiori.
2: Sì,
3: adesso tu vieni vicino a me.
2: Vabbè, no. Ma mettiamo la lavagna a queste convention, sì. Così se è proprio saggio lo metti anche dietro la lavagna.
3: C'ha più senso.
2: Non c'è il nome di questo
5: chissà
2: collega.
5: Chissà se si fa ancora questo, questa modalità nelle scuole.
3: Ma no, perché ci stanno le LIM.
5: Esatto,
3: dietro non ci puoi andare a te.
2: Però nelle aziende potremmo quasi introdurla. E poi?
6: Quasi 30 anni fa, io avevo 10 anni, io e mia madre siamo stati cacciati dalla chiesa perché non riuscivamo a smetterla di ridere ed era il funerale di un amico di un parente e ci hanno buttato fuori, semplice.
2: Beh, però non si fa, ragazzi, dai.
7: No, la cosa che mi colpisce è che in chiesa capita più del previsto.
2: Ah sì,
7: c'era un altro.
8: Buongiorno trio, sono Silvia. Io una ventina d'anni fa al battesimo di una cuginetta sono stata ripresa dal prete perché stavo chiacchierando con le altre cugine e ci ha chiesto gentilmente di uscire dalla chiesa dove potevamo sfogarci senza disturbare. Ciao.

0: Beh, ha fatto bene, però dai.
1: Se vabbè, sei ma durante... magari commenti la cerimonia.
0: Sì. Sì, ma tu devi stare a seguire, non devi stare a commentare in chiesa. Dai, che fai? Difendi pure tu.
1: Anche durante il battesimo di Violante hanno ripreso quelli dietro che parlavano. Sì,
2: perché tipo un Instagram live che fai i commenti sotto.
1: Sì,
0: io immagino proprio il cartellino rosso, sì, e poi che indica
2: fuori,
0: l'uscita.
2: Fuori.
0: Ed è più o meno la storia della nostra amica Cinzia da Foligno. Buongiorno, Cinzia.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Buongiorno Cinzia, allora tu l'ammonizione da chi l'hai ricevuta?
3: Praticamente era una guida turistica toscana che stava mostrando le bellezze di Siena a un gruppo di giapponesi, solo che all'epoca, adesso non saranno più di 20 anni fa, usavano il microfono collegato tipo a una cassa, per cui si sentiva abbastanza forte. E io e la mia amica, che aveva un cane maremmano, insieme al mio ex compagno, avevamo visto un pozzo antico con sotto una grata e ho detto: dai Angela, vai sopra con Gianni, che era il cane, e così facciamo una foto ricordo, no? Lei c'è salita con anche il cane
2: con
3: e
2: Gianni,
3: questa guardia turistica si è messo a gridare: oh bischeri, che fate? Adesso in toscano non lo so, però dicevo: quel pozzo è più antico di voi, un po' di rispetto.
0: Ha ragione, cioè,
3: Sì.
0: Ci dispiace dirtelo a detti stretti, però. Guarda, la cosa brutta vera è che avete chiamato il cane Gianni. Se te la devo dire, che c'è il nostro Gianni,
2: il nostro Gianni poverino, che adesso sta guaendo la quella parte.
0: Sta con la lingua di fuori, aspettando il biscottino. Non te lo diamo.
2: Si gratta le orecchie col piede.
0: Non te lo diamo. Comunque è finita lì, immagino.
3: Sì, sì, perché noi siamo scappati via, siamo diventati proprio viola e piccole siamo andati via, perché in effetti ci aveva ragione, ci eravamo fatte trascinare dal momento di fare la prima vacanza insieme, quindi volevamo un ricordo così.
0: Va bene, senti, abbiamo anche l'audio, mi dicono, del cane Gianni, giusto, quando è stato sgridato? Aveva ragione la guida.
2: Però anche tu, cane Gianni,
3: ma che cosa mi fate fare?
0: Però l'hai pensato. Ok, Cinzia, ti diamo un abbraccio, buona giornata, ciao.

0: È il successo dell'estate, non lo diciamo noi del trio, lo dice Veronica di Pietrantonio, che con in braccio la nostra grande Violante se l'è ballata tutta.
1: Però ci prendo sempre io sui successi, non sbagli mai.
0: È un talento che ti riconosciamo. Le 825 Radio DJ, un paio di messaggi ancora relativi a pubbliche sgridate. 342 00 00 700. Vai Vero.
2: Nella chiesa principale di Strasburgo c'è una voce registrata che dice: Madame, Monsieur, shh, merci.
0: Ma cioè, registrata, quindi danno per scontato.
1: Quanto era necessario richiedere il silenzio ogni volta.
3: Certo.
0: Mamma mia.
3: Non c'è la voce registrata di Macron.
1: Adesso campioneranno la voce di Macron.
4: Excuse me. Hey. It's impossible.
0: Questo certo.
4: Speak about culture.
0: Finisce in qualche remix. Sbrigati a farlo, Patrizio.
5: Ci faccio un disco oggi.
0: Sbrigati.
5: Un disco tecno, poi si ferma così. Excuse me. È impossibile fare cultura.
0: È impossibile. Dai, un ultimo messaggio.
6: Io e mia moglie siamo stati riprese in chiesa dal prete il giorno del nostro matrimonio. No. Ci stava iniziando a fare la predica e noi stavamo parlando tra noi, ridendo, scherzando, e ci ha detto: giovani, se volete ce l'ho con voi. E giù tutti a ridere. Alberto.
0: Almeno lì far finta.
3: Vabbè, cioè, fai finta che ti interessi, insomma. Cioè,
0: stai lì davanti.
3: Hai invitato anche un sacco di gente che sta lì.
0: Vabbè, è evidente che diciamo il pubblico non è molto attento, quantomeno per quanto riguarda le messe previ.
7: Ma sembra messa che tiene banco.
0: Per forza.
7: Allora, funerale, ragazzi. Funerale di mia suocera. Il prete ha sgridato le prime file perché i parenti stretti, i parenti stretti, perché non si sentiva la voce durante il botta e risposta, sostanzialmente. Ah. Non mi sento! Cioè, mi ha ripresi. Forza con sta voce, dai.
0: Partecipazione. Ma non è poi il fogliettino davanti, no? Non ricordo mai come si chiama, però adesso, vabbè. Dopo lo cerchiamo, dai.
7: Il call and response si chiama in inglese. Laurea in architettura, mi raccomando, gli applausi alla fine, dico, così almeno movimentiamo un po' la cosa. Sì. Mio padre l'ha presa un po' troppo alla lettera, tipo Tardelli.
3: No, applauso, non esultare.
7: Tutta la commissione, anche me. Signor Besozzi, anche me. Abito a Caracas e quando gioca al Caracas i miei vicini la domenica urlano tantissimo, ma senza soluzione di continuità, cioè non c'è un'azione per cui loro si sovreccitano.
0: 90 diciamo minuti di grida.
7: 90 minuti di grida, ma la cosa micidiale è che lo fanno anche quando il campionato è fermo. La domenica
0: guardano le repliche e ripetono. Perché le guardano nei peggiori bar di Caracas.
3: Certo.
0: E poi la piegatura.
7: Al liceo il prof di tedesco ha portato 4 classi a vedere La vita di Goethe. Ora. Non avete idea di quando il sommo letterato, dopo un'ora e mezza di agonia, pronuncia la frase: chi sono io?
8: Sto cazzo.
0: No.
3: No, ha invitato le classi. Lo fai in coro, è automatico, neanche ti metti d'accordo.
0: Cioè, oltretutto vi ricordo che Violante è qui e ascolta. Dai, fermi lì che vi dobbiamo ricordare una cosa. Chi ha detto che i prodotti vegetali non possono essere gustosi?
9: Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì, bevande leggere come avena e mandorla, anche in versione senza zuccheri.
0: O provate le nuovissime creme spalmabili Ora Sì 100% vegetali, pistacchio, mandorla e fondente. Una vera gioia per il palato.
10: Ora Sì, il plant based all'italiana.
11: Radio DJ
12: One Nation, One Station.
10: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it.

0: Termina il 31 ottobre.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud, bello.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuta o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: Temperature in aumento.
14: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
22: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
23: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
24: Party like a DJ is coming.
25: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
26: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi.

0: Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
1: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con LA, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
2: Chi saranno i prossimi?

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous 837, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 in attesa dell'arrivo del nostro ospite che ha trovato un po' di traffico, come può testimoniare anche la buona Veronica.
2: Posso confermare che oggi da Roma Nord a Roma Sud gli studi 1:30.
1: Ve lo diciamo un'ora anche per chi è di 1:30, sì, quindi muovetevi in anticipo certo, perché c'è qualche problemino sulla tangenziale.
3: Diciamo, ecco, che novità. L'alta velocità non funziona no, tra Roma Nord e Roma Sud.
1: mai stato collegamento più lento, ma comunque. Parliamo di internazionali che stanno andando avanti. Avete visto la bellissima favola di Andrea Pellegrino che dalle qualificazioni sfiderà Sinner. C'è un precedente molto simpatico.
3: Sì, molto simpatico. Ha incontrato Sinner quando Sinner aveva 17 anni e ha preso un 6-1-6-1. Quindi ora, neanche se la ricorda quella partita, perché ha detto è stata così veloce che proprio.
1: Quindi che se mai dovesse perdere 6-1-6-0 rimane nella media, insomma, nella media, no, ma vedrai che invece riuscirà anche a vendere cara la pelle. Però è diciamo l'evento sportivo di questo momento. E stanno arrivando, come al solito, quando c'è un grande evento come quello, tante notizie laterali buffe,
3: fra cui
1: quella poverina del povero Zverev, che ci fa molto ridere perché è stato rimbalzato,
3: ma posso dire giustamente perché il ristorante che accettava solo prenotazioni e poi è andato a leggere i nomi Zverev con la ZV. No, non c'è.
1: Sì, quei cognomi che a Roma fai fatica, come Nedved, ricordo, chiamato in tutti i modi, da Nedved, o appunto Medved. Poi che si dice? Daniel Medved, dillo tu, Giorgio.
2: Medved. Mi sembra ci sia una I in mezzo, Medved.
3: Medved.
1: Vabbè. Daniel, non prenotare perché sennò il nome tuo, come vedi, a Roma non lo trovano.
3: Prenota sotto David, che è meglio.
1: Che è successo ad Alex?

0: Che andava, doveva andare a mangiare al ristorante Zuma, qui di Roma. E,
1: Zuma, sicuramente zona Roma Nord.
0: Ma immagino
2: centro.
0: Centro. Ecco, proprio quindi. Centro, insieme al fratello Miscia, quindi sì. C'è un altro nome difficile da scrivere. E, soltanto che, ovviamente, il proprietario che stava lì controlla la lista e dice: mi dispiace, ma non siete sulla lista. E quindi niente.
1: Niente, non è entrato?
0: No, non è entrato. Non è entrato né lui, il fratello.
1: Ce facciamo, ragazzi. Però, comunque è l'avversario di Sinner.
0: Immagino che, però, magari Zerv da persona normale non abbia detto: lei non sa chi sono io. Insomma, probabilmente no.
1: Anche perché farla arrabbiare non credo che convenga, visto che credo che sia alto sui 2 metri e qualcosa.
0: Sì. Però sono stati molto carini, perché gli hanno detto: possiamo almeno bere qualcosa? Questo, cioè, ci fate, che ne so, un bancone, possiamo prendere una cosetta da bere?
1: Un buon pezzo di pizza al taglio, una crocchetta, in un modo o nell'altro. Cioè. Vieni qua, senti Violante, vieni qua. Violante, ho capito che devi dire qualcosa, scusate. Cioè. Oggi va un po' così, sapete, è una puntata tutta matta.
0: Qui oggi proprio...
3: Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture.
1: Beh,
3: to
1: con
3: people
1: noi.
3: Like that, super inspired. Coming here, making a speech,
0: esatto.
3: Such a noise.
0: Lo so. Violante, ascolta Macron.
1: Non vorrei deludere Macron qua di culture, ne sento poco. Veramente
4: richiamata,
1: poco.
4: Richiamata qua vicino alla cattedra, vedi come si è inibita?
1: Sì, perché ha un po' paura. Se no, devi dire qualcosa, Violante, dilla adesso perché dobbiamo andare in disco.
0: Noi facciamo parlare proprio tutti, però devi dirla adesso, non è che devi guardarci con quegli occhioni così.
1: Niente, mi fissa e non dice nulla.
0: Fissa e non dice niente.
1: Niente, ciao mamma, non sa dire niente, ancora, non dice nulla.
4: Ma ogni tanto.
1: Pernacchiette, cose.
4: Sì, sì, sì.
0: Prova a riportarla là, vediamo se si rimette a piangere adesso solo perché sta distante dai microfoni.
1: Eccolo qua.
0: Già vuole parlare a microfoni.
1: Perfetto. Intanto un disco e poi arriverà finalmente.

0: è il cattivo tocco, sì, quello che non hanno i tennisti che stiamo vedendo fino adesso. Ma la cattiva abitudine, il povero Melocchero, di beccare sempre il giorno sbagliato, no, per venire qua in radio.
1: È difficile spiegare con parole. Tralasciamo.
2: Sì, per chi non è di Roma. Certo,
1: buongiorno, ragazzi. Significa? Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Scusate,
0: buongiorno,
1: il ritardo.
0: Non ti preoccupare, sei qua per presentare il tuo libro, del quale subito vogliamo capire una cosa: ci vuole o non ci vuole il punto interrogativo?
2: No.
0: Perché il libro è Di chi parliamo quando parliamo di tennis,
1: che è una citazione dotta, voglio, sì, dire, una parafrasi di altri libri, altre tematiche. Però, no, di chi parliamo quando parliamo di tennis? Cazzarola ci poteva stare.
2: Cazzarola ci stava.
1: Non c'è, ma ci poteva stare, nel senso, sono personaggi, gente. Tu, io mi sono accorto negli anni di tennis, che con i tifosi, con gli appassionati, con chi ti capita di parlare nello spogliatoio, nei tornei a Wimbledon, tornavano certi nomi. Però quando, ma c'hai i tempi.
2: Ti ricordi? È sempre quello. L'episodio che rimane.
1: Non è un libro nostalgico. Ci sono anche quelli di oggi, c'è Sinner, c'è Alcaraz, ci sono tutti. Però sono tutti piccoli profili di personaggi senza cui il tennis sarebbe stato diverso.
2: Più o meno, per come descrivi tu, è un libro che non è necessario leggere dall'inizio alla fine seguendo una sequenza, giusto? Puoi andare a cercare quello che ti interessa.
1: Quando io ho scritto le 100 e più schede che ci sono dentro, da Panatta, Gianni, Clerici, Elton John, perché ha scritto una canzone sul tennis, qualsiasi, Woody Allen, perché ha fatto il film Match Point, eccetera. A un certo punto con Rizzoli ci siamo trovati a dire: ma adesso in che ordine, li mettiamo? Li mettiamo alfabetico? No, troppo banale. Li mettiamo, voglio dire, cronologico? No. E li abbiamo messi col principio
2: del dottor
1: tedesco.
2: Lui, sì.
1: Cioè, si parte da Panatta, cioè in mezzo c'è Ken Roswell, re Luigi X a un certo punto, Van Halen, che non è il chitarrista, ma è quello che ha inventato il tiebreak, e poi Yannick Noah, che è quello con le treccine, che è diventato famoso, è ritornato famoso in Italia, perché siccome Sinner lo chiamano, la metà degli italiani lo chiamano Yannick.
0: Lo so, perché come Noah.
1: E io tutte le volte dico
2: no.
1: Che tra l'altro la cosa meravigliosa è che non ci potrebbe essere niente di più opposto
2: al tipo di gioco, certo,
1: l'altoatesinità di Sinner e la
2: Giamaica,
1: l'africanità giamaicana di Yannick Noah, perché se lo ricordo.
0: Però dalla lista, perché ce la siamo insomma vista, l'ultimo di cui parli è Re, ossia Novak Djokovic, cioè ci hai tenuto a tenerlo come
2: un posto importante.
1: Comunque ragazzi, è quello che lui, Nole, è divisivo, come va di moda a dire in questi periodi, però... Che gli vuoi dire? Cioè, è l'unico che ha vinto tutto tre volte, praticamente. Cioè, quello ha vinto tutto tre volte. Per cui, cioè, è evidentemente il giocatore più forte della storia del tennis. Poi, voglio dire, noi siamo rogeriani, noi siamo antichi, ci piace il rovescio a una mano, però bisogna pure essere
0: i numeri, quello dicono.
2: È anche fatto di numeri. La cosa che ti volevo chiedere era riguardo a oggi, cosa può accadere tra Sinner e Pellegrino. Cioè, Pellegrino potrebbe diventare un capitolo di un libro così, se accadesse una cosa incredibile.
1: Ove mai ci fosse di chi parliamo quando parliamo di tennis 2, Pellegrino è già dentro. Anche per quello che ha fatto, cioè un ragazzo che ha sempre circolato, uno che ha sempre giocato in Serie C, cioè uno che ha sempre circolato per Futures e Challenger, che sono la base del tennis, no? Improvvisamente a 29 anni, da un giorno all'altro, si trova sul centrale contro il numero uno del mondo.
2: Cioè, è pieno di gente, cioè i brividi, solo pensando a cosa puoi provare.
0: Ma comunque è una storia.
1: È una grande storia. È una
2: che
1: grande
2: il tennis
1: storia.
2: Riesce a darti queste cose qua.
0: Infatti la domanda che ti volevo fare è: qual è il segreto, qual è il principio, l'ingrediente che rende il tennis così popolare in tutte le fasce? In realtà è uno sport che ha origini nobili, eppure piace a tutti.
1: Avere il numero uno del mondo aiuta. Poi la gente si rende conto di quello che abbiamo detto fino adesso, cioè delle storie, ci sono delle curiosità. Poi tutto sommato abbiamo tutti giocato a racchettone sulla spiaggia, perciò è uno sport abbastanza istintivo e intuitivo, come il calcio, no? Cioè tu capisci, a ping pong abbiamo giocato tutti, devi mettere la palla di là e non la devi far prendere all'avversario, questo è. E poi secondo me il fatto che è uno sport per psicopatici, cioè il tennis. Non nessuno di quelli che sono qua dentro e nessuno di quelli che sono al Foro Italico in questi giorni è normale. Non puoi essere normale per colpire un milione di palle da tennis nello stesso modo nella tua vita. E poi magari sei o Pellegrino 160 del mondo, oppure Yannick Sinner 1, ma loro tirano alla stessa velocità, più o meno le gambe vanno alla stessa velocità. È una questione di cervello, e la gente questo l'ha capito. Il tennis è gli scacchi.

0: giocato con le mutandone,
1: giocato a 200 orari
2: col sudore,
0: è la box, esatto. Senza darsi i cazzotti, ma le pallettate, certo,
3: usando la testa. Beh, mi piace questa definizione. Allora,
0: intanto... non è mia, però, no. però dentro il libro c'è. Però credo l'abbia detta Agassi o qualcosa.
3: Bravo avercela messa, giusto anche essere umile. Intanto mettiamo uno dei protagonisti del nostro 1212 Celebration Night.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

0: mostrare. Night Forte qui su Radio DJ, ultimo disco. A proposito di Forti, è pieno nel tuo libro di che parliamo,
1: di chi parliamo quando parliamo di tennis.
0: Tanti giocatori forti, ma poi ci sono anche personaggi legati al mondo del tennis.
2: L'idea era proprio quella, no? Cioè di non fare solo i tennisti. Tennisti, ok, belli, bravi, ci sono, ma ci sono allenatori, giocatori, giornalisti, comunicatori di tennis, cantanti che sono stati a pace. C'è Ugo Tognazzi, perché c'è la storia dello Scolapasta d'Oro. Lui a Ostia, il famoso villaggio Tognazzi, sotto Ostia, Torbaiani, ha una casa col campo da tennis dove...
3: faceva il torneo.
2: Bianello, Galeazzi, Gassman, cioè c'era chiunque lì. Jimmy Ghion, cioè c'era anche Jimmy Ghion, nostro amico.
0: E Fiorello, immagino.
2: Fiorello no, perché la passione di Fiorello per il tennis è arrivata dopo. Di
0: e poi c'è Slatzinger.
2: Che è il primo, ovviamente marca di racchette che gli anziani come me conoscono, ma è il primo che ha commercializzato le racchette di legno. È il primo che delle racchette di legno.
0: Perché prima
2: le facevano d'acciaio, di ferro.
0: No,
2: perché prima erano per pochi signori ricchi.
0: Pezzi unici.
2: Quando il tennis cominciò a diventare popolare, Slatzinger è stato il primo che ha un po' fatto diventare una fabbrica di racchette da tennis.
3: Io avevo una Maxima, non so se te la ricordi.
2: La Maxima Torneo, la Maxima Torneo ce l'abbiamo avuta tutti.
0: Senti, e poi
2: c'è Babbolat.
0: Babbolat.
2: A Roma si dice Babbolat. Dice che io gioco con la Babbolat come Nadal. Però il signor Babbolat è quello che ha inventato le corde di budello, oggi si usano molto meno, ma questo faceva le corde da violino, le corde per il violino e i fili per le suture.
3: Quindi era esperto di filature.
2: Quando il tennis alla fine dell'Ottocento diventò popolare, il signor Babbolat disse: vabbè, ok,

0: e inventò le corde di Budè, che ancora oggi sono quelle della migliore qualità se vuoi giocare a tennis.
1: Come quindi se vogliamo fare i fighi, corde di babolà.
2: Mi
0: ricordiamo Stefano, io uso le babolà.
1: Le babolà. Stefano Melocro, di chi parliamo quando parliamo di tennis, edizioni Rizzoli, lo trovate in tutte le librerie.
2: Solo per ricordare a Stefano che ci deve due biglietti a testa, noi ci sentiamo e ci vediamo domani alle 7:30.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
6: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
13: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
18: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
23: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
24: Doppio malto.
25: Birra, cucina e felicità.
23: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com.

0: com. Bevi responsabilmente.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso.

0: ticketone.it.
1: Sono le 9. DJ!
0: Di nuovo buongiorno dalla redazione di Radio DJ. La situazione in Medio Oriente è sempre in primo piano, con il rischio che gli Stati Uniti riprendano gli attacchi contro l'Iran. Lo stallo nei negoziati spinge infatti Trump a farsi minaccioso. Il cessate il fuoco è come un malato terminale in terapia intensiva, la metafora utilizzata dal presidente americano per descrivere la situazione, ipotizzando proprio la ripresa dei bombardamenti.
2: Da parte sua Teheran, come da oltre due mesi a questa parte, non si fa spaventare. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del nostro popolo, come delineato nella proposta in 14 punti, dice il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
0: Altra guerra in corso e tregua scaduta fra Russia e Ucraina, con Mosca che nella notte è tornata ad attaccare. Un morto nella regione di Dnipropetrovsk, nell'est del paese, raid anche nell'area di Kiev.
2: Nel frattempo l'Unione Europea dice no all'ipotesi avanzata da Putin di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore. Il nome del mediatore lo sceglie l'Europa, dice il ministro degli esteri italiani, che spinge per il presidente del Consiglio Europeo Costa.
0: Raid che non si sono praticamente mai fermati sono quelli israeliani in Libano, a conferma di una situazione molto lontana da una vera tregua. Intanto dall'Unione Europea è arrivato il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv.
2: L'OMS rassicura, ma resta l'allarme antivirus. Altri 3 i casi confermati tra i passeggeri della nave Ondius, anche se asintomatici.
0: 4 gli italiani positivi, ma anche in questo caso non hanno sintomi e stanno bene. Negativo poi il test per la persona in isolamento in Veneto.
2: Al via stasera l'edizione numero 79 del Festival di Cannes. Non ci saranno film italiani in concorso e neanche grandi blockbuster, ma ritornano grandi autori affermati come Pedro Almodóvar.
0: Protagonista della giornata inaugurale anche Guillermo del Toro. Il regista messicano presenterà la versione restaurata in 4K de Il labirinto del fauno del 2006. Il film torna dunque sulla croisette a 20 anni dalla storica standing ovation di 22 minuti, la più lunga nella storia della kermesse.
2: Lunga anche la corsa Champions, parliamo di calcio, visto che quando mancano 2 giornate alla fine del campionato, solo l'Inter scudettata è certa della partecipazione.
0: Al Napoli manca davvero poco, ma nel posticipo di ieri sera gli azzurri, sconfitti in casa dal Bologna per 3-2, hanno fallito il primo match point.
2: Match point che non fallisce. Yannis Sinner, che dopo essersi facilmente sbarazzato dell'australiano Popirin, oggi affronterà Andrea Pellegrino negli ottavi di finale degli internazionali di Roma. Tra gli italiani oggi in campo anche Musetti contro Rudd e Dardari contro Zverev. Fuori invece Cobolli.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento alle 10.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750.

0: 50 euro grazie a 2000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Un po' che non sentiamo il professor Accinelli, ragazzi. Che è successo? Adesso arriva la primavera, si svegliano insetti, animali, e noi non lo chiamiamo più. È la sua stagione.
1: Infatti.
0: L'entomologo in primavera, estate, sì.
1: Lui è entomologo.
0: Non è entomologo?
2: Certo.
0: È entomologo, no?
2: Ma ora secondo me è tempo di esami, cioè preparazione,
0: esatto,
2: esami,
0: anche
2: maturità, terza prova.
0: È anche professore, è vero, è vero. Quindi avete cari ascoltatori.
2: Soprattutto professore.
0: Esatto. Avete cari ascoltatori, avete figli che hanno la maturità?
2: Boia.
0: Cos'è che c'è adesso? Nel senso, adesso ai miei tempi c'erano gli esami di quinta elementare,
2: sì, ora
0: gli
2: sono
0: esami di terza media, e poi io poi non so più niente. Poi c'era la maturità,
2: sì,
0: e vabbè, gli esami all'università,
1: sì,
0: man mano.
1: Sì.
0: Però adesso che dopo la terza media bisogna fare altri due anni, non è come, capito?
2: No.
0: Cioè la scuola dell'obbligo non, sì, finisce più con la terza media,
2: okay,
0: ma finisce con i primi
2: seconda
0: due
2: superiore.
0: Del seconda superiore. Lì non ci sono esami da fare.
1: No,
0: o in terza media si fanno comunque.
2: No, no.
0: No,
2: no, in terza media non c'è l'esame?
0: Non,
2: ragazzi,
0: cari ascoltatori, non abbiamo figli di quell'età per cui non siamo informati.
2: Sì,
0: cosa succede?
2: Farà.
0: Dopo la terza media si fanno ancora gli esami e si va alla prima
2: terza
0: liceo.
2: Media. Esami in terza media, sì, c'è.
0: Adesso cosa c'è dopo? C'è la dichiarazione dei redditi? No.
2: Sì, ci siamo.
1: Sì, sì, ci siamo.
2: Per noi precisetti ci siamo fatti.
0: Cosa

0: ancora da qui. Che scadenze ci sono adesso? Arrivano le fragole.
1: Fragole sono già arrivate.
0: Sono già arrivate da un po', vabbè. Cosa succede adesso? Degli esami, scadenze, cose. C'è il Salone del Libro a Torino.
2: Sì. Questo weekend.
1: Non ci vai?
0: Io...
2: Mai una volta.
0: Quei mondi lì un po' inclusivi. A me mi escludo. Sono inclusivi, diciamo, no, perché comunque il mondo.
2: Sì, comunque c'è chiunque.
0: E dopo sono esclusivi. No, però Torino non è esclusivo. No, quelli che non mi vogliono sono quegli altri. Quelli... Andiamo avanti, che sennò sembra che mi dà
2: quelli
0: fastidio.
2: Quelli di Roma?
0: No, quelli di Mantova.
2: Quelli
0: di Mantova lì c'è proprio la lettera con scritto il mio volo non può venire.
1: C'è la tua foto così con la croce.
2: Sì. Wanted.
0: Come il virus. Sono le mascherine. A proposito di mascherine, ragazzi. No. Andiamo avanti, vai sigla, sigla.
1: Sigla.
3: Ti auguro prurito al culo e braccia corte.
4: Felicità.
5: Tipo una pola, tipo una pola, tipo una pola, vabbè.
4: Un'emozione che non sai descrivere.
6: Tre crudiri di Casale.

0: l'ascoltatrice che dice: ok, tanti di voi hanno scritto che ci sono ancora gli esami di terza media. Poi dice: mio figlio ha già l'ansia, ha già l'occhio che trema. Senti, mai capitato quando sei
1: per
0: sotto
1: l'esame
0: stress
1: di terza media? Ma
0: io ce l'ho quel momento lì quando sono sotto stress e a un certo punto sono l'occhio che fa
2: è mancanza di qualcosa, magnesio,
0: è mancanza di chiavare. No, però quando ti viene l'occhio che fa gli esami di, mamma mia, gli esami. Comunque gli esami, c'è un bellissimo libro che si chiama Intelligenza emotiva, che andrebbe assolutamente letto, certo, che spiega proprio quello, che ci sono delle persone molto intelligenti, molto preparate, molto colte, ma che vanno talmente sotto stress durante gli esami che non sono mai all'altezza della loro conoscenza. Invece ci sono persone che sanno meno, ma arrivano sempre sciolti e sembra sciorti e arrivano con i dread e arrivano che ne sanno. Voi come siete davanti agli esami? Tremate,
1: no,
0: le streghe sono tornate.
1: No, allora, una puntatina in bagno.
0: Sì.
1: Però poi in discesa.
0: Io le prime volte che salivo sul palco, le prime volte che salivo sul palco, o anche quando magari.
1: E non pipì.
0: No, proprio.
1: Ci sono quello di YouTube, ma
0: no, ma che
1: vai.
0: Quando, ma devo dire anche le ultime volte, magari, non so, quando andavo dalla Gruber, quando lei dice Fabio Volo. Perché sai che prima di fare la domanda, no? Ti dice, non so, tipo, Viola Frifra. Allora, del governo, quando lei a un certo punto ha finito di parlare, quelli lì che ne sanno, come si chiama quello lì? Cacciari. Parla Cacciari, poi parla quell'altro, e poi a un certo punto hanno parlato loro. E io penso nella mia testa.
1: Ora
0: quelli a casa diranno: ma che cazzo ci fai, Fabio Volo, con quelli lì? Ma questo è un paese proprio finito, no? E a un certo punto dice: Fabio Volo, secondo l'ultimo. E io dico, dentro mi dico: Madonna mia, spero di sapere.
2: Ma tu non hai un sacco di titoli.
3: Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, Fabio Volo, direttore della Stampa, editorialista del Corriere della Sera, attore, scrittore, conduttore su radio DJ del Volo del mattino.
0: Oh, è tutto. Allora, secondo lei questa nuova manovra, io dico manovra, io penso subito a uno che parteggia.
1: Vabbè, non ti chiede la manovra di solito.
0: No, mi chiede sempre: ma come fa a invecchiare così bene?
1: Dico, qual è il segreto della tua giovinezza?
0: Mangio i biscotti, i cracker alla maranto.
1: Con il miele buono.
0: Gliel'ho detto io di usare i cracker alla
4: maranto. Mangio una fetta di questi cracker alla maranto. Ci metto il miele buono, un po' di yogurt, poi metto i semi misti, poi metto i goji.
1: I semi misti.
0: Queste sono le frasi che a quelli di uno, diciamo, di destra gli bastano queste frasi per stargli già radicati. Uno dice amaranto, le fitte all'amaranto.
1: Ma anche solo la frase miele buono.
0: Pensa il leghista: figa, le fette all'amaranto, vai a lavorare qua, figa, padroni.
4: Tu lo guardi il porno, Fabio.
0: Dai ragazzi, iniziamo con qualcosa di bello. Forza, dai. Me la ballo tutta, guardatemi.
2: Guarda.

0: Ma Maurizio, Michael Jackson è come Bob Marley? Ma ti no. dà fastidio? No, adesso ti dà fastidio o ti piace?
1: Mi piace.
0: Te Bob Marley non ti piace?
1: Non è che non mi piace.
2: Jackson, che devo andare all'ospedale, devo trovare parcheggio.
0: Ah, con questa proprio trovo.
3: Ma funziona ancora.
0: Allora, con questo trovate proprio quel due parcheggi che potete proprio mettere anche il camioncino di traverso.
4: C'è qualcosa di più fastidioso di quando uno parcheggia male, si prende due posti e tu non stai trovando il posto, arrivi lì e vedi questo che c'ha mezza ruota fuori dalla riga e tu non ci stai per quella mezza ruota lì. Certo.
1: Più fastidioso ancora è la moto sul parcheggio.
0: Bravo! Dai, cosa ancora più fastidioso?
1: Gli auguro prurito al culo e braccia corte.
0: Cosa peggiore è quelle macchine corte che tu pensi che ci sia il posto, arrivi lì, giri e c'è quelle smart, quelle topoline.
3: No,
0: quando ci avete quelle macchine piccole, ragazzi, parcheggiatela col culo come se fosse lunga. Esatto, perché sennò ci fate.
3: Ci illudete.
4: E poi lì c'è quella cosa, ma voi, quando trovate un parcheggio un po' lontano, dite la metto qua perché la è, o azzardate?
3: Dipende che
0: questa è una questione, è un carattere proprio della vita.
3: Sì.
0: Io sempre fino azzardo sotto casa, poi torno indietro e magari qualcuno me l'ha presa di
3: no, magari sicuro.
0: Però io dico sempre, bravo Fabio, che ci hai creduto.
3: È la metafora.
0: Perché una volta poi lo trovi e dici vedi? Ah, questo è per i coraggiosi.
1: Coraggioso.
3: Capito? Potevo essere rimasto a 200 metri indietro, invece, guarda qua,
0: mannaggia
3: sotto casa.
0: Cane. Allora, ragazzi, abbiamo dei messaggi? No.
3: Allora,
2: Grande Fabio,
3: no,
2: mettimi
3: l'ho messo ora.
5: C'è l'esame di terza media ed è bello completo, prova scritta di italiano.

0: prova scritta di matematica, prova scritta di inglese e seconda lingua, più gli orali. Nella scuola di mia figlia, ad esempio, l'orale si svolgerà con davanti una foto e loro, i ragazzi, dovranno fare collegamenti in tutte le materie partendo da quella foto. Ma ciao!
1: Io in quello sarei
2: non è male.
1: Io in quello sarei bravo a mettere insieme le cose.
2: Devi anche aver studiato.
1: No, allora no. Allora no. Che bello entrare in metropolitana a Madrid ballando e cantando Billie Jean, cantando. Oh, ma bella Madrid. Mamma che bella. Sei fortunato, caro ascoltatore, vivi in una bellissima città.
2: Di Madrid si dice sempre una cosa sola. Che essendo continentale, o fa caldo caldo o fa freddo freddo.
1: No, io l'unica cosa che faccio un po' fatica, che è un po' come quando andavo in Puglia, è che mangiano tipo alle 11 di sera, soprattutto estate, perché c'è quella
2: tutti, sì, anche gli anziani.
1: No, no, è proprio così. Il madrilegno, cioè, comunque, se gli dico mangiamo alle 7, per lui è pranzo. Non...
2: Cos'è?
1: Quindi io mangio e esco. Cioè, quando vado a Madrid, io mangio e poi esco.
2: Ma esci dove?
1: Esco a portare il cane.
2: Mangio e esco. Non lo fai neanche a Milano, mangio e esco. Ma a Madrid, mangio e esco. Ma dove?
1: Il giorno mio figlio, dopo cena, che praticamente era alle 8, mi ha detto: ah, va, scendiamo a fare un giro, che c'è bello. Io gli ho detto: sei matto, alle 8 di sera.
2: È pericoloso.
1: Ma vedi che sto già messo sull'acqua della camomilla, amica.
2: Scusa. Quindi te non ce l'hai questa cosa qua. Te poi abiti qui, quindi c'hai anche il
1: qua
2: parco
1: vicino, uscire dopo cena.
2: Sì.
1: Ma io non voglio più vedere
2: il gelato. Se non, se fosse... il gelato dopo cena in Cagnola, gelato quello verde.
1: Allora io vado, che secondo me è il più buono qui in zona, si può dire, no, Brand? Sì. Lui è Massimo del gelato, c'ha, vabbè, la, c'ha una crema buonissima.
2: Ma di cosa, dov'è?
1: Qua lì in fondo a Piero della Francesca, giri a, davanti, vicino all'ospedale, per intenderci.
2: Io sono del gruppo Via Cagnola. Okay.
1: Però cosa c'è? Che ci sono due persone che servono il gelato lì. Una che sta alla cassa e ogni tanto fa i gelati, e una che fa i gelati. C'è la coda che arriva fino all'Esselunga, quindi tutte le volte arrivo lì e dico: dai, per un gelato mi faccio 20 minuti così, e vado via. Aspetto che assumano una in più, perché non si può stare 20 minuti,
2: quindi proprio stile newyorkese.
1: Esatto, tutti in coda. Comunque, detto questo, però se fosse il periodo quello del lockdown, che non c'è in giro nessuno, uscirei.
2: Ma perché ti dà così noia la gente?
1: Sotto i coglioni di Fabio Volo, non della gente. Mi rompi i coglioni di me, che, ma, vado, che esco, capito?
2: Ma chi ti, caga?
1: Ah, ciao, scusi, Fabio Volo. Cioè, tu sei andato domenica a vedere i miei figli giocare a calcio. Giustamente una persona viene e ti dice: ciao, sei Fabio Volo, sì, ti ascolto la radio. No, ma che bello, come mai sei qui? E gli dico: no, perché c'è mio figlio. Ah, ma che dove gioca? Sì, ma quanti anni ha? Che bello. E bello, ma vieni spesso per servire l'ora.
2: Okay.
1: E va bene, normale, stiamo parlando. Sì. Il problema è che quello va via, dopo 5 minuti arriva un altro: ciao, come mai sei qui? Mio figlio: ah, mi sono ascoltato, sai, ti vedo bello il programma alla televisione, come mai, sai che mio figlio gioca.
2: Ti stai lamentando della tua fama?
1: No, no, va bene, fa parte del pacchetto, però dopo cena Fabio, non è che mi dà fastidio la gente, mi dà fastidio Fabio Volo. A voi, a qualcuno di voi dà fastidio già alle 9:20. Io di solito
2: fatti una bella plastica.
1: Io dopo le 2 del pomeriggio non lo sopporto.
3: Ma
1: più
3: è già la mattina quando mi fanno pensare.
1: Non lo sopporto più. Sentite qua, sentite qua. Oh, che bello qua.
2: Leggi bene,
1: Che coglioni, Fabio Volo, ma chi cazzo si è inventato? Ma che fanno affanculo?
2: A saperlo.
1: Come Drusilla, io sono. Me lo sono inventato.
2: Sì, sì.
1: Ci sono uomini che non hanno. Uomini si intende anche donne, eh? Cioè, però certo. Ci sono uomini che non hanno ereditato niente. Sai che qua facciamo sempre le puntate su Viva i genitori, ma c'erano anche quelli che hanno beccato i debiti dei genitori, hanno beccato le cose.
2: Eccoci.
1: Cioè,
2: ecco.
1: Ci sono uomini che non hanno ereditato niente, né denaro né contatti, solo il cognome del loro padre. Uno zaino pieno di dubbi, di debiti, paure e silenzi. Ma sono comunque riusciti a farsi una vita, a continuare a costruire da zero, inciampando 100 volte, ma senza mai smettere di avanzare. Nessuno ha aperto loro le porte, sono stati capaci di aprirsele da soli. Nessuno ha prestato loro una spalla per piangere o per appoggiarsi. Hanno imparato a tenersi in piedi sulle loro gambe. Alcuni hanno dovuto imparare a essere uomini quando erano ancora solo dei bambini, mentre alcuni ereditano affari, terre e contatti giusti, loro ereditano la determinazione di non ripetere la stessa storia. Per questo non si arrendono, perché sanno cosa significa guardarsi intorno e non aver nessuno. Non lo dicono per fare pena a qualcuno, ma per ricordare

ricordare alle altre persone che sì, si può fare. Anche quando nessuno ti ha regalato niente, puoi costruire tutto. Perché questi uomini che iniziano con niente hanno un vantaggio. Non hanno paura di perdere, perché tutto ciò che hanno lo hanno ottenuto con le proprie mani e con la propria anima.

0: Mentre andava questa canzone meravigliosa, Ci stiamo sbagliando, 1984, Luca Carboni. Se non sbaglio, questa è tratta dall'album Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. È un bel titolo per un disco. Vi porto anche i saluti da Shorty che ci sta ascoltando, l'abbiamo citato.
1: Ciao Shorty,
0: ciao Shorty.
1: È uscito, un nuovo, disco,
0: ciao. È uscito un nuovo disco di Shorty, ragazzi.
2: Perché l'abbiamo citato?
0: Prima ho detto, sì, ho fatto una roba Shorty e ho detto Shorty. Hai dei messaggi o...
2: Sì.
3: Fabio, metti gli orari di ricevimento come i medici di base. Quindi tu dici dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 potete fermarmi per strada.
0: No. Potete fermarmi sempre.
3: Una bacca sulla, sulle spalle.
0: Ci manca anche che uno si lamenti. Potete, è solo per dire che è il rapporto 1 a 1000. È solo qualsiasi cosa sia, non è io. Se voi, faccio un esempio, metti che voi, lo so, avete dei bei denti.
2: Dove stai andando a parare?
0: Metti che tu hai dei bei denti, sì. E incontri una persona e dici: ma che bei denti che hai, sì. Dopo vai avanti, dopo un po' entri al bar e uno ti dice: ma che bei denti che hai. È normale che se tu lo fai tutti i giorni, per 2 giorni, 3 giorni, una settimana, un mese, un anno, a un certo punto, quando arriva uno e dice: ciao, che bei denti, ti dici: che due coglioni. Per esempio le ragazze belle, quando c'è una ragazza bella che dice: ma che bella che sei, ma che bella che sei, ma che bella che sei, a un certo punto il troppo stroppia, perché chi troppa carne mette rovina le polpette.
4: Allora Fabio, io quando ti beccherò in giro ti verrò vicino e ti dirò: Fabio, ma tu come stai? Ma come stai veramente?
0: Veramente.
2: Non glielo chiedere. No. Ti infilare.
0: Ti dico:
2: ginepraio.
0: Vieni a sederti con me. Ce l'hai mezz'oretta.
2: Non vuoi saperlo. Radio DJ
5: One Nation One Station. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
7: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
6: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
8: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi set informativo.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
16: euro. La spesa intelligente!
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
18: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
19: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi,
1: Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
19: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
18: Parola di Giorgio,
1: Gabriele
19: e Furio.
20: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
21: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
20: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
21: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
22: Amore, è fatta.
23: Che cosa?
22: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
23: Sì, vabbè, ma non esiste.
22: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
4: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
9: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
10: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
9: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
10: 10 chilometri oppure 5.
9: Si va lì e si corre.
10: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
9: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
10: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
11: DJ Ten. Run like a DJ.
12: Qua dice un ascoltatore: chi ha gli occhi chiari subisce più o meno. Anche per gli occhi azzurri, che occhi azzurri. Quelle, le ragazze alte, come sei alta? Ma come sei alta? Come sei alta? Un po' dopo 20 anni che te lo dico, dici: non è che magari siete voi che siete tutti bassi.
13: Dico, c'è di peggio.
12: Sì.
13: Di avere gli occhi azzurri ad essere alta.
12: Sì, sì, sì. Potresti poverino averli marroni e essere bassa. Questo vuol dire.
13: Non so. Boh. Ci si

0: È suo fratello. Oh, oh, oh, oh, oh. C'era un bellissimo racconto di Silvano Agosti, quando ero ragazzino che leggevo, avevo letto questo libro, di questo personaggio che aveva una risata come si dice, irresistibile, cioè che quando lui rideva, rideva in un modo così bello che tutti ridevano attorno a lui, no? E tutti, quindi quando lo vedevo dicevo dai, oh, ridi, che nella vita di tutti noi ognuno magari c'ha quella roba lì, anche quello come sei magro, come sei alto, come gli occhi azzurri, oppure magari non so se sei ricco di famiglia, vabbè beato te, insomma ognuno c'ha la sua croce. E a un certo punto lui si innamora di una donna e quella donna è l'unica che non gli ha mai chiesto di ridere. E a volte nella vita fa così, che tutti ti trattano in un certo modo, poi arriva una, non ti tratta in quel modo e pluff, ci caschi, capito?
1: Ciao Fabio, mi fai venire il magone come sempre. Questa che ha raccontato è la mia storia. Grazie.
2: Che non ha ereditato.
0: Qua un'ascoltatrice dice: io ho gli occhi come le mucche, però tutti mi dicono che sono bella. Cosa vuol dire gli occhi come le mucche? No. Ce li ha un po' fuori, c'è la tiroide. Sarai.
3: Io ho gli occhi della tigre.
4: Fabio è così. Così. E non è semplice guardare indietro. È proprio così.
0: Scusami, aspetta, no, perché pensavo fosse Maurizio. Aspetta un attimo. No. Questo è un ascoltatore dopo che ho letto quelli che ereditano i debiti.
4: Fabio è così. E non è semplice guardare indietro.
0: Ai, poverino.
4: È proprio così.
0: Ma che tenerezza questo messaggio. No, questo fa tenerezza. Questo bravo ragazzo che ci hai mandato questo messaggio.
2: Non è da tutti.
0: Un abbraccio.
2: Perché non solo mandi il messaggio, l'hai ascoltato sicuro.
0: Sì, no, certo. No, perché
2: poi hai detto invia.
0: E poi c'è l'emozione. Questo è l'umanità.
5: Oh. Ciao Fabio. Oh. Io però ti faccio una domanda provocatoria.
2: Ecco.
5: E se ti dovessi svegliare un giorno che nessuno ti riconosce, nessuno sa più chi è Fabio Volo.
2: Sì.
5: Come reagiresti?
0: Ma forse venderei la mia casa a New York, perché no, ci andrei meno.
2: No, aspetta.
3: Vendi tutto!
2: No, aspetta, quindi
0: non dovrei
2: sarebbe
0: più andare.
2: Io? Te oggi.
0: Oggi?
2: Con i possedimenti.
0: Ah!
2: Le ricchezze.
0: Le ricchezze! I terreni!
2: Ma
0: senza Fabio Volo.
2: Ma scompare tutto anche dal tuo passato, cioè il personaggio Fabio Volo.
0: Bello.
2: Esistono
0: delle società, lo dico per gli ascoltatori, esistono delle società che cancellano l'identità digitale.
2: Sì.
0: Cioè,
2: è il diritto all'oblio.
0: Il diritto all'oblio.
2: No, dai, se ne parlo da
0: No, volta. Però è bellissimo questo
3: libro
0: nome.
3: Di diritto Fabio all'oblio.
0: Il diritto.
2: Si chiama diritto all'oblio.
0: C'è un libro di Silvano Agosti che si chiama qualcosa con l'oblio. Ma il diritto all'oblio.
2: È difficilissimo, ci vogliono delle aziende.
0: Ah, sono delle aziende, caro ascoltatore, tutte le foto che c'hai in giro, perché tu adesso c'hai i figli e quelli li vedranno quando facevi quelle foto davanti al bagno che facevi delle parti del corpo e poi adesso non ti va più. Ci fu un personaggio famoso. Si possono dire queste cose? Ci fu un personaggio famoso, potente, che ebbe una storia con un'attrice che aveva fatto molti film svestita e sparirono. Cioè
2: sparirono i film?
0: Non ci furono, cioè in televisione quei film lì non si sono più visti.
2: Sì, bisogna vedere anche di quanto tempo fa, perché ciò che è digitalizzato rimane.
0: C'è gente che entrava in casa della gente a portare via le videocassette. Sto scherzando, certo.
3: Come mai questo disco?
0: Ma soprattutto non dovevi mettermi un audio prima. Vabbè, un po' di coolness vi ho portato. Ragazzi, un po' di coolness, Mac De Marco. Un po' di coolness.
2: Mauro De Marco.
0: Cari ascoltatori maschi, quando volete fare i fighi con le ragazze, questo di io ascolto Mac De Marco.
3: Ma è fratello di Mauro? Mauro De Marco.

0: ci ha introdotto Francesco Quarna, questo Mac De Marco, mesi fa, e viene in concerto qua vicino a Milano, quindi ci vuole cappello debole
1: che sono
0: quelli berrettino ma che sopra non è duro, che si smolla un po', forse dovremmo farci i baffi per andare a questo concerto, e mocassini. Lui purtroppo, sai che Francesco Quarna e anche Federico Russo
1: cosa fanno?
0: No, hanno un po' il collo del piede alto, tipo sembra quasi che hanno la gotta, capito? Quindi il mocassino non sta,
1: non
0: da Dio,
1: no.
0: E vabbè, prenderemo delle Sebago poi oversize magliette,
1: no, certo. Sì. Te ora il tuo periodo oversize, eh?
0: Beh, la Michelle mi ha messo tre punti in più, diciamo tre tagli in più,
1: certo. Eri tutto sciancrato.
0: Ero sciancrato.
1: Eri tutto sciancrato.
0: Adesso devo decidere se farmi il baffo o no, perché i giovani hanno il baffo.
1: Scusami, ma esatto. I giovani hanno il baffo. Scusami, ma che fine ha fatto il tuo bomberino, quello tipo varsity di seta, con le macchie di sangue?
0: Ah, quello che non ho ancora tolto le macchie di sangue, esatto. L'avevo comprato second hand, sporco di sangue, l'ho tenute perché era parte della storia del giacchetto. E a casa,
1: no, secondo me, perché era un reperto, era una prova.
0: Deve essere stato rubato e qualcuno ha cercato di non farselo rubare, perché c'erano degli schizzettini di sangue.
1: Che non hai lavato.
0: Che non ho lavato, certo. Beh, certo.
1: Che fine ha fatto questo?
0: È appeso da qualche parte. Ma torna, torna di moda.
2: Quello del video con Max Pezzali.
0: Esatto. No, che cantavo con Luca Carboni alla festa della radio.
1: È vero.
0: Cantavo sul palco con Luca Carboni. Quello lì è double fa, si dice.
1: Sì.
0: Che si può. Ok.
1: Certo. Bello. Sangue fuori.
0: Sì. Unghie
1: dentro,
0: fuori.
1: Va perfetto.
0: Allora, e voglio dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Ho lo stesso problema, dice un ascoltatore, con i piedi. Io ho il 47. Cioè, non c'è stato giorno nella mia vita.
1: Ma
0: che...
1: è una ragazza?
0: Un ragazzo. Figa.
1: No,
0: un ragazzo, Massimiliano. Figa. Una...
1: 47. Sì,
0: abbiamo un'ascoltatrice col 47? Madonna, ragazzi.
1: Ci sono piedi più grandi, 47.
0: Gercolino sempre in piedi.

0: Vabbè, comunque, ogni volta che vado a comprare scarpe, qualcuno mi chiede qualcosa, o mi vedono i piedi, ma che piedi grandi, dice basta, non ce la faccio più, è una vita che mi dite con i piedi grandi, e non glielo diciamo più. Mia moglie ha gli occhi azzurri. Nel periodo del corteggiamento, dice Valentino, io sono stato l'unico che non gli ho mai detto che begli occhi, ed è diventata mia moglie.
1: Vedi, premiato.
0: Vedi? Cari ascoltatori, vedete una bella? Dovete andare a dirgli.
2: Sei un tipo.
0: E lei dice:
1: lui.
0: What? Tu voglio lui.

0: Comunque abbiamo un ascoltatore che ha il 48 e mezzo e dice: ma quando muori rimani in piedi? E Nicola, oh, 48 e mezzo,
1: no,
0: è...
1: Vabbè, ma il parcheggio per forza bisogna trovarlo sotto dove bisogna arrivare, perché io mi dico sempre: ma se l'hanno trovato gli altri, è possibile che non lo posso trovare anche io lì sotto dove sto andando?
2: Questa è mentalità,
1: quindi...
0: brava,
1: non è che si azzarda, è che si trova,
0: che se trova.
2: Dai, qualcuno lì sotto parcheggia
3: tutta la vita così. Io non mangio pesce e ogni volta, ma nessun tipo di pesce, no, nessun tipo di pesce. Ma neanche tipo i gamberi, no, le cozze, non mangio pesce, ma nessun tipo di pesce, tutta la vita, non la faccio più.
0: Ma neanche il tonno in scatoletta.
4: E mangia il pesce.
2: Dai, il tonno non è pesce, dai, è carne praticamente.
0: Un po' che lo dici, sei vegetariano, quindi non mangi la carne, no, ma nessun tipo di carne, no, ma neanche il pollo, no, perché non mangio la carne.
2: Ma neanche il prosciutto.
0: Ma neanche il prosciutto.
2: Ma il pollo non è carne.
0: Ognuno ha la sua. Ragazzi, noi siamo qua domani.
5: Ci racconteremo la prossima volta.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.

0: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
1: Perché se non Dighi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
13: Ultima chiamata.
12: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
16: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
19: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
20: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
22: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: storia usando biciclette
1: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 10.
3: E di nuovo il momento delle notizie, apriamo con la cronaca. È stato fermato dai carabinieri l'uomo che sabato a Stroncone, in provincia di Terni, ha aggredito a martellate la moglie su un autobus, riducendola in fin di vita.
4: Quando ha colpito la donna, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto, una volta sceso dall'autobus abbandonando anche il martello.
3: Non vedo l'ora di essere in Cina, un paese straordinario con un leader, il presidente Xi Jinping, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Così sui social Donald Trump, che 9 anni dopo la sua visita a Pechino, nel suo primo mandato, sarà di nuovo nella capitale cinese da domani a venerdì.
4: Il presidente americano si appresta a imbarcarsi sull'Air Force One, mentre le relazioni tra Stati Uniti e Iran sono sempre più tese. Trump, che ha definito in terapia intensiva il cessate il fuoco, ha incontrato alla Casa Bianca il team della sicurezza nazionale, i vertici delle forze armate, per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari.
3: Intanto la giornata si è aperta con altre notizie di guerra dal Libano. Nelle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diffuso un ordine di evacuazione immediata per gli abitanti della cittadina di Somor nella valle della Bekaa, segnale inequivocabile di un imminente bombardamento su larga scala contro presunti centri logistici di Hezbollah.
4: Dalla guerra in Medio Oriente a quella tra Russia e Ucraina, scaduta la fragile tregua di 3 giorni, nella notte Mosca ha lanciato più di 200 droni contro diverse città, tra cui Kiev. Intanto l'Unione Europea boccia l'ipotesi avanzata da Vladimir Putin di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore.
3: L'epidemia di hantavirus, che ha trasformato la nave da crociera Ondios in un caso sanitario internazionale, entra nella sua fase di gestione post-evacuazione. Mentre l'imbarcazione è diretta in Olanda, dove verrà sanificata, anche in Italia scattano i protocolli di biocontenimento per i passeggeri rimpatriati. 2 marittimi sono in quarantena in Campania e Calabria e la persona in isolamento in Veneto è risultata negativa al test.
4: Cambiamo decisamente argomento, al via il Festival di Cannes, che per la prima volta dopo 10 anni non vedrà film italiani in concorso. Fuori gara anche la pellicola d'apertura L'Avenue Électrique, una commedia romantica ambientata nella Parigi del 1928. Il regista Guillermo del Toro presenterà la versione restaurata in 4K de Il labirinto del fauno, a 20 anni dall'esordio a Cannes, dove ricevette la più lunga standing ovation della storia, oltre 22 minuti.
3: Pochi applausi invece al Maradona per il Napoli, che nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato è stato sconfitto dal Bologna 3-2, rimandando così la qualificazione alla Champions, per la quale comunque basterà una vittoria nelle ultime 2 partite.
4: Intanto domani sera all'Olimpico si assegnerà la Coppa Italia. Oggi le 2 squadre finaliste, Lazio e Inter, saranno ricevute dal presidente Mattarella.
3: Dal Quirinale al Foro Italico, agli Internazionali d'Italia, il giorno del derby azzurro, negli ottavi di finale tra Sinner e Pellegrino. Oggi in campo anche Musetti con il norvegese Ruud e Darderic con il tedesco Zverev.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione della Sessa, Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via, via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
19: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
20: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Sì, si stavano organizzando perché c'è una festa, Madonna, sì, e Sabrina Carpenter.
1: Sì, sì, sì,
0: e Sabrina, che è insomma quella più giovane, ha chiesto a Madonna, che è la padrona di casa, quella che organizza la festicciola, che cosa devo portare. E Madonna le ha risposto.
1: Cosa le ha risposto? Le ha risposto: portami il tuo amore.
0: Portami il tuo amore. E lei è arrivata a mani vuote e quella gli ha detto: ma scusami, il tuo amore non me l'hai portato. Ma scusami, il mio amore sono io. No, il tuo amore, io intendevo il tuo fidanzato.
1: Ah, questo.
0: Portamelo, che era
1: mi
0: interessante.
1: Mi sono innamorato di tuo marito, è il caso di dire. Bene,
0: buongiorno,
1: bene,
0: 10 e 8 minuti, una bellissima giornata a fare da moltiplicatore di buone sensazioni. Questa mattina sono venuto a piedi, almeno per due terzi del percorso. Ho lasciato la macchina finalmente a rimettere le gomme estive. Finalmente mi rimettono i cerchioni da adulto.
1: Caspita, ragazzi. Volevo sapere se farai quella cosa che fanno, non so dove e chi, ma tipo sgommando e facendo,
0: sì,
1: delle
0: Zanardi l'aveva inventata,
1: ecco,
0: quella cosa, o quantomeno l'ha fatta diventare famosa negli Stati Uniti.
1: Come si dice quella cosa di quando sgommi e giri? Vabbè,
0: no,
1: comunque,
0: c'ha un nome preciso, quella roba,
1: dire,
0: lì.
1: Lo fanno più le moto,
0: No, compasso. anche con le macchine.
1: Compasso?
0: No, un nome.
1: Vabbè, comunque una tamarrata.
0: No.
1: Una tamarrata delle tue.
2: Mi veniva burnout, però burnout secondo me è quando lasci la moto ferma e la fai sgommare che viene il fumo dietro.
0: E beh, la stessa cosa
1: quella
0: con la macchina, però la fai girare su se stessa.
1: Ah, boh.
0: No, dicevo, il moltiplicatore delle belle sensazioni è che sono passato davanti a un liceo che c'è qui dietro,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: classico, come si chiama?
2: Adesso
0: è Barcellona Real Madrid.
1: No, non è quel classico, è un liceo classico.
0: No, davanti al Beccaria. E c'era l'insegnante, non esattamente giovanissimo, con gli studenti seduti in cerchio con le gambe incrociate sul prato davanti al liceo.
1: Che belle immagini.
0: Che facevano lezione, evidentemente prendendo il sole di maggio. Quasi male.
2: E sentono il profumo di tutte le piante che sono lì intorno.
1: Profumo.
0: E anche il profumo dei cani che vanno nel.
1: Beh, quello è un'altra faccenda. Volevo sapere,

0: Hai fatto
1: drift,
0: in tempo
1: comunque.
2: Non Danaz, ciambella.
1: Sì, ma anche drift, anche drift.
0: Cos'è drift, Zana?
1: È quella cosa di cui tu hai chiesto conto.
0: Ok. Avevano supporti cartacei o solo elettronici?
1: Non hai visto. Fatto caso,
0: non hai visto. Perché
1: caso,
0: se fossero
1: cammino talmente veloce, un secondo dopo.
0: Perché i cartacei, vedo i fogli
1: volano
0: che
1: via.
0: Volano qua.
1: Poi ne parliamo del vento, che oggi è un argomento molto interessante e anche molto presente.
0: Ce l'hai dietro, guarda. È molto bello, molto bello, molto bello. Cioè, scenicamente vi invito a sintonizzarvi su 69,
1: certo,
0: perché oggi
1: per vedere
0: ne vale
1: che
0: la
1: è
0: pena.
1: Tutto vero quello che diciamo.
0: Sì, sì,
1: diciamo
0: sì.
1: Che c'è il vento e si vedono le piante che si muovono. Sigla e buon...

0: bambina. Di fronte che ha fatto fatica a rialzarsi.
1: Stupendo,
0: dopo essere caduta perché il vento l'ha trascinata per un po'. Vabbè, aspetta che faccio un controllo. Tutto a posto, Alex? Hai messo le gocce?
2: Sì, lo
0: collirio, perché ti ho visto molto impegnato.
1: Ma perché è un vento che dà negli
0: occhi. Oggi ancora di più ti serve perché ti secca l'occhio. Tutto a posto?
1: Sì, sì,
0: sei in forma?
1: Ti faccio l'occhio secco, sì, molto, molto.
0: Un pochino.
1: Molto.
0: Matteo,
1: sì, sì,
0: Matteo,
3: io
0: sei
3: benissimo.
0: No, perché stiamo per cominciare un'avventura, perché ogni mattina comincia una puntata e non è mica una roba così che viene da sola, bisogna costruirla passo dopo passo.
1: Certo.
0: Stiamo qua per due ore adesso, più o meno la durata, che ne so, di un incontro di tennis medio. Ce ne sono di più rapidi, ma anche di molto molto più lunghi. E anzi vorrei approfittare del paragone con il tennis per citare Jannik Sinner, che essendo uno che arriva dalla Valpusteria, insomma, ha come riferimenti i riferimenti della montagna, no? E praticamente lui, quando gioca a tennis, raccontava uno dei suoi allenatori, usa la tecnica degli alpinisti, di quando si scala una parete. Quando tu scali una parete non devi guardare la cima, devi guardare il pezzo più vicino a te, perché se guardi la cima ti sembrerà sempre così lontana che ti sembrerà di non arrivarci mai.
1: Beh, ma certo.
0: E invece ogni viaggio comincia con il primo passo.
1: Certo,
0: no? E quindi noi, disco per disco, stupidaggine per stupidaggine, arriveremo a Roma, come bomba o non bomba.
1: Sì, ma è anche un po', ovviamente, come sempre lo sport, metafora della vita. Cioè, inutile preoccuparsi.
0: Certo. Le regole sono sempre quelle.
1: Sempre quelle, vivere il presente. Solo che è difficile, siamo esseri umani, Linus. Cioè, tendiamo a preoccuparci.
0: Certo, certo. Per quello che abbiamo fatto la scaletta.
1: Bravo.
0: Perché la scaletta, sai che cosa sono?
1: I pioli.
0: Sono le, sì, quelle cose che si mettono nella parete a cui si fissano.
1: Esattamente.
0: Poi i ganci, insomma. Aveva sempre ragione il piccolo principe, ti ricordi? Le Petit Prince.
1: Le Petit Prince.
0: Che diceva: c'è una montagna davanti a te, così alta che non si vede neanche la cima a meno che tu non sia in grado di volare.
1: Caspita.
0: Questo è l'inizio di questa canzone di Prince, che in realtà si intitola Gold. Poi c'è un'altra canzone che si chiama Mountain, ma parla di tutt'altra cosa.
1: Bravo.

0: quello che luccica, caro Nicola.
1: Non è oro.
0: Prince, sto radio DJ. Ho visto una Prince l'altro giorno.
2: Che bello.
0: Non ne vedevo una da tantissimo tempo. E indovina di quale colore era? Verde scuro.
2: Sì. Tua Prince. Così.
0: Quando ho detto tua Prince, mio figlio mi ha guardato come se fosse scemo.
2: Cioè,
0: non me la sono sentita neanche di spiegare.
2: Sì, perché ci vuole un quarto d'ora. Sì, già poi tua è un quarto d'ora di spiegazione.
0: Sì, sì.
2: Poi,
0: no, poi perché... se c'è un argomento che mi sta fortemente sui maroni è la sfiga. Cioè quelli che la attribuiscono a qualcuno, quelli che si ne sentono vittima, è un argomento che porta sfiga solo a parlare,
2: quindi
0: ovviamente non lo facciamo più.
2: Ma ti sei svegliato saggio oggi, bravo, mi piace questa versione
0: positiva. Saggina,
2: bravo, esatto.
0: Sto continuando sul filone di ieri.
2: Beh certo, the deadly jokes.
0: No, abbiamo nominato Sinner. A me piace molto del tennis una cosa, che se tu guardi sui giornali gli orari a che ora giocano, no? Tipo oggi c'è un incontro molto atteso per motivi che adesso poi vi racconterà Matteo, e sul giornale non c'è scritto alle 15, mm-hmm. c'è scritto non prima delle 15.
2: Ah, ok.
0: Perché la durata è variabile a seconda di quando finisce quello precedente,
2: prima.
0: Che può finire al meglio dei due o dei tre.
2: Certo, hanno prenotato il campo e devono finire il campo, poi dopo uno aspetta.
0: Quelli
2: certo.
0: continuano e tu certo. da fuori.
2: Allora, hanno finito o no? Cosa facciamo? Caffè? Perché poi sono esseri umani anche loro.
0: Oggi alle 15 Jannik Sinner, mi pare siano gli ottavi di finale, qualcosa del genere.
2: Tu continua che nel frattempo dietro di te il mondo sta finendo.
0: Adesso ci arriviamo.
2: Ma non hai l'idea.
0: Chiudiamo la parentesi tennistica. Gioca contro Andrea Pellegrino, che è un ragazzo italiano di 28-29 anni, una ex promessa del tennis italiano, perché da ragazzino aveva vinto il torneo Avvenire, che è un torneo che si fa a Milano fra ragazzi di 14-15 anni più o meno.
2: Cioè il prossimo torneo, il torneo a venire,
0: bravo, ti sei sintonizzato.
3: Pensavo quello dei preti del...
2: Anch'io, quello del quotidiano.
0: No, si chiama Avvenire, ma perché sono i ragazzi che hanno davanti a venire, non c'ha a che fare con la famiglia cristiana. No. Quindi insomma era uno che prometteva bene, poi non ha mantenuto fino in fondo, però ha avuto la costanza di continuare a giocare, gioca ancora nel circuito internazionale, però in questo momento se Sinner è il numero uno e male che vada diventa numero due quando c'è Alcaraz, lui è il numero 155.
2: Un po' indietro.
0: È un po' indietro. Però insomma è la prima volta oggi che giocherà davanti a 10.000 persone.
2: Wow.
0: Che secondo me non faranno tutto il tifo per Sinner. Primo perché sono due italiani. E secondo perché, Matteo?
3: Perché è bello, lui ha bello. Questo vantaggio di estetico, che sì. cioè non che Sinner sia brutto, però lui in questo momento sta convincendo la maggior parte delle persone che notano la sua esistenza per la prima volta grazie ai social, perché non lo sapevano. Questo tra l'altro ha

0: certo punto voleva pure mollare il tennis, perché non è che fosse,
1: ecco, sentite come se fossimo un gruppo di ragazze, ma dall'estetista. Dimmi. È più bello lui
0: o Berrettini?
1: O Berrettini, questo è interessante.
2: Eh? O Musetti?
1: Anche Musetti?
2: Musetti è un bel musetto.
1: Io vedo che a casa mia si fa più volentieri il tifo per Berrettini,
0: ma che
1: per
0: Sinner. Ma perché è più conosciuto, secondo me.
1: No, che per Sinner, addirittura.
0: Guarda, adesso c'è Pellegrino,
3: intenditore di tennis a casa
1: no,
3: tua.
1: No, guarda, cioè proprio guardano che gli piace di più quello.
3: No, bel ragazzo, molto fisicato. Quindi, molto muscoloso.
1: Non mi avete risposto alla domanda, è meglio Berrettini? Ah, guarda, sentiamo Alex,
0: dai gusti,
1: che è il più
0: ma che ne sai?
1: Di noi.
0: Alex,
4: due bellezze diverse.
1: Bravo,
0: questo,
1: bravo.
0: In questa foto qui ha qualcosa di Stefano De Martino, tra l'altro.
3: Sì, perché quindi, è un ragazzo del sud.
1: Non
3: sì,
1: esattamente uno brutto.
3: È di Bisceglie. Quanto darei per essere a bordo campo?
0: Ah, pensavo di Bisceglie.
3: No, e per sentire le esclamazioni quando, non so, sbaglio un punto, gli dai un muro. Perché il torneo del il mondo del tennis è un mondo anglofono, no?
0: Sì.
3: Cioè, fondamentalmente già, tutti parlano in inglese o almeno il francese, no?
1: Certo.
0: C'è un nostro, quelli del terzo anello
1: che fanno casino.
3: Beh, lui che ha litigato l'altro giorno con loro.
1: Grande.
3: È lui che si è incazzato, perché questi che fanno gli scommettitori
1: sono di Cerignola, quattro di Cerignola.
3: Non lo so. Vanno nelle partite un po' minori,
1: okay,
3: no? Dove è più difficile azzeccare il pronostico, e quindi cercano di forzarlo insultando quello contro il quale hanno puntato.
1: Ripetiamo, per scommesse.
3: Per scommesse.
0: Beh, comunque lui adesso sta facendo un bellissimo torneo. Ha schiantato ieri o l'altro ieri Tiafoe.
3: Due giorni fa.
0: Tiafoe è avanti nel ranking, il 22esimo.
3: Mi dicono che Pinocchio ieri ha dedicato tutta la puntata a Pellegrini.
0: Lo credo.
3: Il tennis è arrivato anche lì.
1: Certo. Ragazzi.
3: Miracoli dello sport.
1: È l'ABC.
3: Ma veniamo al vento. Le previsioni stamattina ho controllato, danno alle ore 11 a Milano 68 km orari di vento.
1: Tanto,
3: forse per voi di Trieste non è niente, ma per noi, secondo me, o non è mai esistito o c'è stato quella volta del disastro.
4: Ma è poco, per me che frequento Pantelleria è un soffio.
3: Ho capito. Pantelleria è in mezzo al mare, è chiaro.
1: Certo che rispetto al Meltemic, ma sai che cos'è? Sono i primi effetti della proprietà greca. Questo è il Meltemic, certo.
3: Però io voglio controllare, perché il piccolo davano alle 11, quindi alle 11 voglio vedere, ci vorrebbe un, come si chiama?
1: Anemometro.
3: Allora, tienilo pronto, fra mezz'ora lo faremo funzionare. Nel frattempo cominciamo a fare un po' di bacumbe.
1: Giusto.
3: Nel senso che sarebbe bello che arrivasse davvero, senza fare danni.
1: No, per carità.
3: Questa canzone cade a...

ma siento, son capoce che intenda niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento, ma

0: paziente, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente. Son ca voce quintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.
1: Viente. Quando partono i bastimenti, rimane soltanto o viente.
2: O viente.
1: O viente.
2: Ti giuro, mamma, questo è l'ultimo caffè che bevo.
1: 13 e 13 è la risposta. Di che anno è questa canzone? 2013. Quanti anni ha questa canzone?
2: 13.
1: 13 anni.
2: Okay. E ti dico una cosa, credici, perché è la verità.
1: Adesso facciamo la gara a chi fa le battute più di merda.
2: No, guarda.
1: Te ne sparo già un'altra.
2: Ma vai.
1: No, il tipico rap di Clementino che si fa voler bene perché non è come gli altri rapper che sono più aggressivi.
2: Lui è senza semi.
1: Lui è senza semi.
2: È finita, sono gli ultimi colpi.
1: Sai cos'è? Crisi di astinenza da cordialmente.
2: Certo.
1: Queste
2: certo.
1: sono le cose che certo. avrebbero fatto molto ridere Faso. Vabbè.
2: Ricordiamolo da qua giù, insomma.
1: Ma
2: poverino. No, poverino, sta benissimo.
1: No, quando sento parlare del vento e se ne scherza, come alcuni messaggi che ci avete mandato,
3: molto
1: spiritosi
3: belli.
1: che non siete altro.
2: Tipo uno che dice, anche qui in bagno c'è molto vento, sbram. quanta confidenza.
1: Bravo, quanta confidenza. A me viene sempre in mente Bud Spencer, che in uno dei tanti episodi della saga, Bud Spencer e Terence Hill, forse anche gli angeli mangiano fagioli o continuavano a chiamarlo Trinità.
2: Nella mia testa lo chiamavano Trinità o continuavano a chiamarlo Trinità. Comunque un film relativamente, non dico serio, una commedia western. È una commedia western.
1: Da ridere.
2: Okay.
1: Prevalentemente anche gli schiaffi devono far ridere, non devono far impressione.
2: Sì, no, non è serio, però non è fagioli.
1: Vabbè, non è anche quello, perché in quell'episodio loro per quale motivo si trovano ad adottare, insomma, prendersi cura di un bambino piccolo,
3: non
1: molto
3: stava
1: piccolo,
3: bene,
1: che non stava bene. Questo bambino viene chiamato Venticello perché ha questa brutta abitudine.
4: Come sta Venticello?
5: Il dottore ha detto che non è cosa grave, che si tratta di aerofagia.
4: E che cos'è?
1: Gliel'hai aggiunta tu?
2: No, questa c'è. Questa c'è, ma devi vedere la scena. La scena è tipo i pionieri del West, quindi mamma e papà con le carovane, le carrozze, questo bambino in braccio,
1: certo,
2: lei con la cuffia, quella roba lì. Bud Spencer e Terence Hill con un fazzoletto a coprire il volto.
1: Okay, perché c'era vento?
2: Perché
1: c'era polvere,
2: per credo rapina, non una roba del genere, ma quel fazzoletto lì serviva per coprirsi poi dalle
1: perché il bambino...
2: È vero o no? Chi se dico una cattata?
1: Così. Perché l'aerofagia del bambino non era aria santa.
2: Stiamo parlando di un fagottino.
1: Era imbestata l'aria.
2: Sì, ma stiamo parlando di un bambino che stava in braccio, che non camminava, sotto l'anno.
1: Guarda, noi siamo stati genitori di bambini piccoli e sappiamo cosa sono in grado di produrre.
2: Sì. Guarda, ne hai una raffigurazione dietro di te. Purtroppo dovresti oggi andare in onda con gli specchietti.
1: Ma guarda, viene ripresa dalle telecamere.
2: Ma è incredibile
1: quello che
2: succede alle tue spalle.
1: Vabbè, pubblicità, dai.
6: DJ, chiama Italia.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C.

0: 2023, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente!
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono

0: più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: subito ha mandato un messaggio che dice:
1: La so!
0: No, ti giuro, non l'ho messa per questo. Anche se magari più tardi parliamo del Festival di Cannes.
2: Perché quindi Fabrizio
0: dice, lo so,
2: è francese.
0: Messa perché oggi inizia il Festival. Ci avresti anche un po' di ragione, ma ci sono diverse notizie ci portano verso la Francia.
2: Senti questa, Linus: Cannes al vento.
0: Dategli qualcosa che lo tranquillizzi,
2: ragazzi. Ma il vento che mi eccita.
0: Allora, era Lio con Amoureux Solitaire, grandissimo successo internazionale del 1980-81, una sorta di new wave adolescenziale andava anche in discoteca, e lei famosissima perché insomma era la versione musicale della Lolita letteraria, insomma, no? Una ragazza molto molto giovane con quell'aria vagamente maliziosa. Sono andato a controllare,
2: aveva ai tempi 19 anni,
0: sì, 18-19 anni, adesso ne ha 63. Non ha mai smesso di far parte del mondo dello spettacolo, non ha più ripetuto il successo che ha avuto con questa canzone, ma ha fatto tante cose. Ovviamente ha fatto la giudice in un concorso, in un talent televisivo, un pochino di cinema, ma neanche tantissimo. Mm-hmm. Soprattutto ha fatto 6 figli con 4 uomini diversi.
2: Brava!
0: Sì, e ha vinto la Palma d'Oro Rudy Zerbi.
2: È un premio che danno, diciamo, un premio che danno, sì.
0: Che è fermo però.

0: quattro figli con tre donne diverse.
1: Dilettante.
0: Però mi sa che adesso arriva il quinto.
1: Perché ieri si è sposato,
0: tanti auguri, l'ho chiamato ieri sera, era in giro in Vespa, ma non sei a casa con tua moglie a consumare.
1: O fare un viaggio di nozze, esatto, consumare.
0: Esatto, niente viaggio di nozze, no, anzi la cosa bella di questo matrimonio, mi ha detto, non so se si può dire ma lo dico lo stesso,
1: certo,
0: è che ognuno di noi rimane a casa sua.
1: Ah ok.
0: Matrimoni moderni.
1: Quando...
0: E io che gli dicevo, che figata, bravo, e mia moglie di fianco.
2: Ah sì? Sì.
1: Senti, quando partorisci? Cioè, nel senso,
0: no,
1: quando...
0: non lo so, non ho osato chiedere.
1: Non si sa, cosa si dice?
3: Novità?
0: Non abbiamo toccato l'argomento.
3: Si dice soltanto si sono sposati, almeno.
1: Certo.
3: C'è poi gossip, pensano le foto.
0: Senti, vento forte anche a Catanzaro, scrive Claudia, poveri ciclisti, perché da Catanzaro oggi riparte il Giro d'Italia e il vento può essere un nemico sotto molti punti di vista, un po' perché ti fa fare fatica, un po' perché spezza i grupponi e quindi possono partire le fughe e fai fatica poi a chiudere.
1: Sì. Catanzaro tradizionalmente terra di vento, sì. Tanto è vero che nelle figurine del Catanzaro spesso i giocatori erano pettinati negli anni 70.
0: Poi parliamo anche di figurine.
1: Andava così.
0: Anch'io da giovane, scrive Mirko da Cremona, guardavo il tennis per la Sabatini, che è
3: Gabriella Sabatini.
0: Sì, il corrispondente femminile di Berrettini. Basta che finisca con Ini, insomma. Esatto.
3: C'era anche Jenny
0: Sì, ma Sabatini molto molto bella. Sabatini, zia della moglie o compagna di Paolo Dybala, calciatore della Juve e ora della Roma, ancora per poco.
1: Sì, si ha questa impressione, no? Che stia
0: parlando. L'ha già annunciato.
1: Ah,
0: lui.
1: Ecco.
0: Il derby che giocano domenica prossima è la
1: è
0: sua
1: l'ultima
0: partita.
1: Peraltro, attenzione, domenica prossima, colpo di scena 12:30.
0: Compreso anche il Napoli, che
1: Napoli,
0: ieri si era
1: Juve,
0: buttato via la Champions,
1: buttato via.
0: Almeno per adesso, insomma.
1: Sì.
0: Parlavo di Parigi perché ho visto due cose che riguardano la Francia proprio. Sì. Una, Macron che corre con Kipchoge.
1: Kipchoge
0: è stato il recordman mondiale della maratona fino a un paio d'anni fa, quello che per la prima volta è nato sotto le due ore, anche se non era certificabile perché non era una vera gara.
1: Sì.
0: Macron è in Kenya in questi giorni e gli hanno organizzato appunto una corsetta con Kipchoge di fianco, che corre con l'infradito, credo.
1: Certo.
0: Allora, voglio dire a Macron che io 20 anni fa ho corso con Poltergat, che era l'equivalente di Kipchoge, 20 anni addietro.
1: Okay,
0: e anche lì avevo l'impressione che stesse trascinando i piedi per stare al mio passo.
1: Sì, esattamente.
0: Insomma.
1: Vedo una serie di persone insieme a Macron dietro, tutti con lo zainetto dietro. Ecco,
3: con i microfoni.
0: Secondo me hanno dei gel.
3: Ah, per dargli da mangiare.
1: Secondo me hanno delle mitragliette in cui non vorrei
0: deludermi,
1: ma sicuramente hanno armi anche pesanti.
0: Fa molto ridere l'abbronzatura delle gambe della maggior parte della sicurezza di Macron, che stona con il colore delle gambe dei locali.
1: Eh beh, evidentemente
0: sono leggermente più scure. No, l'altra cosa interessante ve la dico dopo questa canzone, se no perdiamo un sacco di tempo e perdiamo anche il ritmo, insomma.
1: Certo.

0: Fretta!
1: Pedala! Sono in tandem in questa canzone, non soltanto musicalmente ma anche graficamente, no? Frankie I Energy davanti, Lorenzo dietro. Ho un ricordo incredibile, forse in qualche modo lo ha visto anche Matteo, non so se in quel momento era con noi o meno. Quando abbiamo fatto l'eroica in bicicletta, tutta l'ultima parte di gara l'abbiamo fatta noi spietati col nostro gruppo e due ragazzi, due giovani uomini in tandem. Con una bici d'epoca, quello dietro, non quello davanti ovviamente, era non vedente,
2: certo,
1: e porca miseria, cioè devi avere veramente grande fiducia in quello che ti sta davanti e magari anche grande abitudine,
2: certo, insomma, certo, no? L'importante è metterci la gamba, cioè.
1: Allora ti chiederai che cosa abbiamo lasciato in sospeso prima, cosa abbiamo a proposito della Francia che non sia il Festival di Cannes. Una scelta coraggiosa, sì, i francesi, premessa, ci stanno sul cazzo perché per mille motivi e così, però alla fine un po' li invidiamo, così come loro invidiano noi per altri motivi, perché sono un po' più decisi quando c'è da fare una scelta.
2: Rifai questa cosa del decisi che ha fatto un rumore importante.
1: E non è ovviamente.
2: Esatto.
1: No, sono un po' di barattoli qui in giro. Sì. Per esempio, a Parigi, così come a Milano e così come in molte altre città molto frequentate, c'è la crisi degli alloggi. Mm-hmm. Cioè, uno che deve trovare una casa fa fatica a trovarla. Eppure, si dice sempre, tra le varie cose, ci sono un sacco di case che rimangono sfitte.
2: Sfitte.
1: Nella nostra cultura, se tu hai delle case e le tieni sfitte, sono fatti tuoi, tendenzialmente, no? Non dovresti essere obbligato ad affittarle. Invece, per cercare di venire incontro a quello che il mercato chiede, in alcune città hanno cambiato atteggiamento nei confronti di quelle che appunto non le affittano. E per esempio a Parigi c'è una tassa annuale catastale che è del 17% sul valore dell'immobile, qualcosa di questo genere. Il primo anno che la casa rimane sfitta, che non è una seconda casa intesa come casa di vacanze e roba del genere, casa sfitta, vuota, la tassa raddoppia dal 17 al 34%.
2: Quindi il secondo anno.
1: Il primo anno subito.
2: Il primo anno è 17.
1: Esatto. No, che è già 17.
2: È già 17.
1: Adesso diventerà 34.
2: Caspita.
1: L'anno dopo, se rimane ancora vuoto, da 34 arriva al 60.
2: Caspita!
1: E l'esempio lo ha dato il Belgio, con la E alla luce
2: alla ramennate. Sì.
1: A Bruxelles mantenere una casa sfitta per più di 12 mesi costituisce una violazione, punita da una sanzione amministrativa di 7.500 euro per il primo anno, multa proprio, 15.000 per il secondo, 22.000 per il terzo e così via.
2: Sì, ci sta dibattito, poi qua, dibattito.
1: Come mai le case rimangono sfitte?
2: Allora, adesso che ne parli, perché ne abbiamo già parlato in riunione.
1: Ma non ho trovato una risposta convincente.
2: No, adesso che ne parli mi è venuto in mente un altro caso.
1: Una possibilità. No, perché una possibilità, quella che è emersa dalla chiacchierata che abbiamo fatto prima, che ora era? 4:30, 5:00.
2: Sì, poi iniziavano gli uccellini.
1: Era un po'
2: sonnati. Quindi 4:45.
1: Una possibilità è l'esosità dei proprietari, cioè che avrebbero una casa da mettere sul mercato in affitto, ma chiedono talmente tanto che rimane vuota, ok?
2: Cioè domande
1: e offerte. Quindi se tu gli dici o la affitti o paghi una multa, a quel punto tu sei costretto ad abbassare un po' il prezzo dell'affitto e probabilmente trovi un cliente.
2: Domande e offerte non si.
1: Ipotesi 1.
2: Questa è ipotesi 1. Mi è venuta in mente un'altra cosa mentre parlavamo, cioè lutto. Papà o mamma muoiono. A marzo, la casa va svuotata, bisogna prendere una decisione, cosa facciamo?
3: Ci mettiamo da

0: Ricordi, i figli litigano, certo. E nel frattempo rimane lì, rimane il museo alla loro esistenza. E questa cosa è comunque di fatto è un immobile vuoto.
1: Sì, sì, non sì, diciamo che se succede questo è un caso limite un pochino.
0: Beh, non è tanto caso limite perché però sì, viene da pensare quello che diceva Linus in riunione alle 5 e un quarto.
1: Nel frattempo si erano fatte.
0: Sì, sì, perché ne abbiamo parlato un'ora di questa cosa, che siano grandi gruppi in realtà a determinare
1: sì, quantomeno questo. Quantomeno famiglie facoltose che magari hanno ereditato tanti appartamenti.
0: Come le tue serate, ne hanno ereditate
2: 100-200.
0: Quanti appartamenti?
1: Io non le ho ereditate, io le ho fatte le 100,
0: serate,
1: 200.
0: Certo, no, ma
1: magari qualcuno ha ereditato
0: 100-200 appartamenti
1: e li tiene lì, no? No, non li voglio affittare perché poi dopo non li mando più via.
0: Perché, come ha detto una nostra collaboratrice, e si erano fatte le 6 e se no ci paghi le tasse. Io per esempio la tengo libera perché se no ci pago le tasse.
1: Cioè paghi le tasse se paghi se la metti
0: se
1: in affitto.
0: Metti in affitto.
1: Però evidentemente è proprio per questo che si cerca di forzare la cosa.
0: Esattamente.
1: No? Non lasciarle lì a morire. Insomma.
0: Senti qua questa chiusa. E voi cosa ne pensate? Scriveteci un po' engagement.
1: Ma più che altro voi fate parte di quelli che non le vogliono affittare o fate parte di quelli che le vorrebbero affittare ma gli manca la materia prima?
0: La seconda che
1: secondo
0: hai detto.
1: Me è la seconda. Tra poco.
3: DJ DJ Chiama Italia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
13: Niente. A parte 2 carie e il ponte da sistemare.
12: Dai, poteva andare peggio.
13: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
12: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
14: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
15: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
16: Il quadrotto?
15: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
17: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
18: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
17: Scoprire isole di silenzio.
19: E oasi di divertimento.
17: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
20: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
21: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
22: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
24: Sogni gambe più leggere e cellulite.

0: parte visibilmente ridotta. Indossa leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Party like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame.
7: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
6: Neffa.
8: Devi stare molto calmo.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
9: Adesso le 11.

0: avete appena ascoltato i Duran Duran, e non a caso qui a Radio DJ, perché insomma il titolare di questo programma, in cui io sono ospite da 30 anni, è
1: moroso,
0: peraltro moroso, esatto,
1: come l'affittuario,
0: bravissimo,
1: sì,
0: bravissimo, è il marito di una delle, della fan numero uno in Italia. Voglio sapere
1: where, e poi, you wanna go to parare,
0: prima che di andare avanti voglio sapere cosa bolle in pentola a livello di attività live.
1: Come
0: di
1: cosa
0: Carlotta?
1: Bolle in pentola, c'è un tour europeo dei Duran Duran, fanno tappa a Verona, ma The Stordit, che è l'equivalente di noi siamo in bicicletta gli spietati,
0: sì,
1: loro, il loro gruppetto sono The Stordit,
0: che sei uno stronzo,
1: hanno perso tempo,
0: no,
1: e non sono riusciti a comprare i biglietti per la data di Verona,
0: no,
1: mi pare, quindi vanno comunque a vedere i Duran Duran a Budapest,
0: no,
1: che peraltro è anche una bella città, e quindi,
0: certo,
1: si fanno anche la gita,
0: certo, giusto, giusto,
1: si inventano tutto pur di non stare a casa,
0: ovviamente,
1: come
0: ovviamente
1: faccio anch'io,
0: ovviamente,
1: la lontananza, sai, è
0: come
1: il vento,
0: vento. Ah, ok, vedi che
1: comunque
0: portava qualcosa di buono.
1: Si può dire che sia la più bella canzone dei Duran Duran questa,
0: sì,
1: nel senso che è una canzone che ti piace anche se non sei un fan dei Duran,
0: sì,
1: Duran, insomma,
0: sì, ed è fuori dal perimetro degli anni 80,
1: sì,
0: incredibilmente,
1: sì, sì, molto, almeno 10-15 anni,
0: sì,
1: dopo il periodo,
0: sì,
1: d'oro,
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Bene, era ordinario World, sono le 11:03, il feedback è piuttosto corposo ma anche abbastanza semplice, perché il 99% dei messaggi che sono arrivati dice con parole diverse quello che dice questo ascoltatore.
2: Sì, tutto bello, è vero, è giusto obbligare ad affittare, perché è giusto che se c'è bisogno affittargli alloggi se c'è necessità,
0: ah, certo,
2: però cioè la città o lo Stato, oltre a obbligarmi ad affittarlo,
1: sì,
2: deve anche però poi tutelarmi in caso di mancato pagamento degli affitti, perché porta pazienza. Personalmente ho un alloggio che ho affittato in varie occasioni, ok, per anni, però se devo dirti la verità, la maggior parte delle volte poi è finita male, con magari mancati incassi per 2-3 mila euro di affitti, non potevo mandar via gli inquilini, alla fine c'è, mi è passata la fantasia, voglia di tenerlo sfitto, perché,
0: certo,
2: per me se no era veramente, cioè, sborsar soldi per gli altri.
0: Per gli altri.
2: Tutto bene, ma anche essere tutelati.
0: Giusto, giusto, ha ragione.
1: Ma
0: buongiorno a tutti.
1: Perché c'era anche Vercellone, cosa voleva?
0: Perché lui è un collega di Torino, un investitore, anche lui è un investitore. Buongiorno, io sono Piero Pierotto con Fabio Vercellone.
1: Avete anche voi gli appartamenti?
0: Noi abbiamo 200 appartamenti, zona Milano Barriera. Milano Barriera, ci sono dentro i Napoli, i magrebini, tutta quella gente lì, e c'è una persona che voi conoscete, si chiama Giuseppe Gallo, detto Beppone, che ha detto al, diciamo, recupero crediti, e noi abbiamo risolto, si dice in italiano, con la forza, diciamo, con l'uso della forza, e anche Borghezio ogni tanto passa con noi, così, quella gente lì, la Piepie Fave SR.

0: sta andando a gonfie vele, Pie Fave, Piero Pielotto e Fabio Vercellone. Linus, interessa un appartamento zona Vanchiglia?
1: Ma non c'è, cosa ci vado a fare?
0: 30.000 euro. 30.000. Allora sì. Beh, da noi i prezzi sono calmierati.
1: Come si diceva.
0: Da noi sono calmierati.
1: Può essere interessante.
0: Lo paghi come il tuo autolavaggio.
1: Comunque mi rifiuto di credere che non esista un modo per tutelarsi. È probabilmente come dicono tutti quanti, no?
0: Io credo,
1: è sicuramente
0: che...
1: molto difficile.
0: Io credo che
1: però
0: ci...
1: con una fideiussione, con un deposito cauzionale, non lo so,
0: sì,
1: non lo so.
0: È poi difficile.
1: Non possiedo appartamenti da affittare né vuoti.
0: È difficile chiedere all'inquilino la fideiussione a livelli normali, a livelli di una pigione sotto i 1.000 euro al mese. Però comunque le garanzie, il buon senso, quando guardi una persona.
2: Lo so, alcuni si organizzano con i contanti.
3: 600.000 euro in contanti. Incredibile. 600.000 euro. 600.000 euro in contanti.
0: No, comunque.
3: 600.000 euro.
0: È un problema reale. Ci sono poi persone, appunto, quelli che li ereditano, che purtroppo non riescono
1: invece
0: a...
1: Invece che quello sbattimento li tengono lì a far niente, anche perché non ne hanno evidentemente un immediato bisogno. No, c'è un altro punto di vista comunque.
4: Ciao ragazzi, tema case. Io ho due appartamenti donati da mia nonna, ma impianti non a norma, tutta da ristrutturare. Già pago il mutuo di casa mia. Certo. Difficile sistemare anche altri appartamenti per poi metterli in affitto.
1: Vero, vero, però potresti magari con un po' di spirito di iniziativa venderne uno e con il ricavato sistemare l'altro.
2: No, tutto fermo deve
1: tutto
2: restare.
1: Tutto fermo perché è povera, magari non c'è nessuno che le dia una mano anche da un punto di vista pratico.
0: Pratico,
1: perché non so mica cose semplici in cui
0: poi
1: vuole,
0: magari la nonna o cosa, o la mamma cosa, ha detto no, le case non si vendono col ditino alzato.
1: Cioè,
0: no?
1: Ho capito,
0: quella cosa lì.
1: Se devi lasciarla marcire è meglio venderla.
0: Certo.
1: Nel frattempo il vento si è un pochino calmato.
0: Sì, perché questa giornata
1: il picco doveva essere adesso, invece è già passato.
0: Vedi, questa giornata è sorprendente, cioè almeno qui è una notizia molto locale. La mattina era previsto vento a 70 all'ora, oggi pomeriggio basta, fine.
1: Ma sta già finendo adesso. Però evidentemente il vento non è soltanto qui, ma in molte altre parti del nord Italia, anche a Catanzaro, abbiamo appena letto poco fa. Da Chiavari scrive Simone: oggi è la giornata mondiale del bucato, vento e sole.
0: Cioè,
1: il sole che scalda e il vento che ulteriormente aiuta.
0: Stupendo.
1: Oggi però è anche la giornata internazionale dell'infermiere.
0: Quindi un saluto
1: a tutti i rappresentanti di questa categoria. È un altro di quei lavori, come quello che facciamo noi, cioè i disc jockey, che i giovani non vogliono
0: fare. Neanche gli italiani.
1: No, gli italiani soprattutto, italiani. Se vai in un ospedale senti qualunque lingua in corsia.
0: E specialmente l'espagnol, come questa canzone messicana.
1: E allora, questa canzone la dedichiamo a tutti quelli che resistono, qualunque sia la nazionalità di provenienza. Notare all'inizio che sembra in italiano, ma è in inglese.

0: perché qui è proprio un investimento senza possibilità di uscita.
1: Sì, è l'amore.
0: Sì,
1: l'amore
0: sì,
1: è
0: sì,
1: sempre
0: sì,
1: all-in.
0: Tu insegni per esperienza di alcuni nostri amici che dai matrimoni si può anche uscire.
1: Sì, certo.
0: Qui invece c'è il lieto fine che è veramente per tutta la vita.
1: Perché appunto il titolo è Rischio Tutto, no?
0: Sì,
1: Rischi
0: sì, nel video della canzone Bruno Mars, nella scena finale lui e la sua compagna, un po' sfumata l'immagine, sono anziani con i capelli bianchi.
1: E guardano le foto della loro
0: Rischi
1: vita.
0: Rischi Doll, il mondiale di quest'anno, quello Stati Uniti, Messico e Canada, insomma, che è ormai alle porte, che noi forse neanche vedremo, nel senso che lo faranno vedere, ma non so se avremo voglia di vederlo, o magari sì, perché è più deresponsabilizzante, sarà l'ultimo in cui, anzi no, il penultimo, in cui ci sarà l'album delle figurine del mondiale della Panini.
1: Ah.
0: Perché dopo 50 edizioni, dopo 50 mondiali, finisce il rapporto con la FIFA e dal 2031 sarà un marchio americano che si chiama Fanatics a prenderne il posto. Lo faranno fino al 2030, che peraltro è il mondiale del centenario, quindi mondiale particolarmente importante.
1: Già.
0: Dopo di quello basta Panini.
2: Le nuove edizioni saranno ugualmente album di figurine classici, no? O cambia?
1: Cioè le fa un'altra azienda.
0: Un'azienda americana che però è specializzata anche in altri tipi di gadgets, perché alla fine, insomma, così come la FIFA ha fatto un accordo con TikTok, ha fatto un accordo con YouTube come canali ufficiali appunto dei campionati del mondo, hanno fatto un accordo con questa compagnia americana che produce tanta memorabilia, diciamo, oltre alle figurine, mentre la Panini fa soltanto, o quasi, insomma, soltanto le figurine, insomma.
1: Peccato, fine di un'epoca.
0: Beh, continueranno a fare quelle per il campionato italiano, quelle per altre cose, però insomma ogni lega evidentemente ha le sue scelte che può fare. No, c'è una cosa che riguarda sempre i Panini che non ho capito benissimo, c'è un po' di polemica sul costo dei biglietti in America.
1: Dei mondiali.
0: Sì,
1: sempre,
0: costano tantissimo, anche Trump ha detto che secondo lui sono troppo cari. Però hanno avuto una richiesta pazzesca, cioè nel 2022 la richiesta fu di circa 20 milioni di biglietti. Per i mondiali in America, Canada e Messico hanno ricevuto fino adesso una richiesta per 500 milioni, quindi ovviamente la richiesta è altissima e il prezzo sale anche. Infantino, con quel bellissimo nome, ha detto: a chi comprerà un biglietto da 2 milioni gli porto io il panino con l'hot dog.
1: A proposito
0: di panini.
1: Sì, certo, okay. È una battuta.
0: La mia è una battuta, ma lui ha detto questa cosa qua.
1: Sì,
0: insomma,
1: perché c'è questa cosa dell'algoritmo che funziona anche nei concerti, che ti alza automaticamente il biglietto.
0: Funziona con i biglietti aerei, funziona con tante cose ormai.
1: Esattamente,
0: no?
1: Esattamente.
0: Anche il mio fruttivendolo. Certo.
1: Fa così. In effetti tu scherzando dici una cosa che è normale, cioè quando ci sono poche albicocche perché gli alberi ne hanno fatte poche.
2: Ma rispetto a questa cosa dei biglietti, la rivendita è legale?
0: Sì.
2: Quindi uno può mettere il prezzo che vuole, poi non è detto che venda a quella cifra. Io dico 2 milioni.
0: Sì,
2: poi
0: sì, però stiamo parlando di eventi di interesse popolare e quindi secondo me ci deve essere una minima, un minimo rispetto del diritto di chiunque di poter accedere. Chiaro che in America se ne strafottono di questo, però tendenzialmente uno non può vendere i biglietti di una partita a delle cifre così alte, anche perché poi succede quello che sta succedendo al resto del tennis. Non so se avete letto, no? Che il tennis sta avendo così tanta visibilità negli ultimi 3 o 4 anni che i tornei stanno incassando delle cifre pazzesche, dai diritti televisivi, dai biglietti, dagli sponsor. Però i premi che danno ai giocatori sono rimasti gli stessi da parecchi anni a questa parte.
1: Ciccio.
0: E quindi la Ciccio S.P.A.
1: Io non sono d'accordo, perché comunque citate troppo poco.
0: Certo,
1: è una parte di ragione.
0: È difficile calibrare, diciamo che il vaso di coccio alla fine sono sempre gli spettatori.
1: Finché sono gli spazi degli sponsor, uno lo può capire, ma il biglietto singolo
0: dovrebbe essere un pochino calmierato.
1: Certo.

0: guardato qualcosa, Nico? Magari in Messico, che
1: allora,
0: costano un po' di meno.
1: Ho guardato Brasile Haiti. Ho detto, vabbè, mi vado a vedere il Brasile, neanche contro la Germania.
0: Ti ricordi Brasile. Anche la città dove gioca, no?
1: No, purtroppo però se vuoi risalgo. Comunque ho guardato, ho detto, vabbè, voliamo basso.
0: Certo.
1: Il più lontano, terzo anello dei tre, 700 euro, il più lontano, ok? Poi ho detto, beh, fammi vedere però il primo anello arancio, cioè i vecchi distinti, non proprio la tribuna, quella di fronte alla tribuna, 2005, costano 10 volte
0: Brasile, Haiti.
1: Haiti,
0: però Brasile.
1: Ma certo,
0: però
1: per carità.
0: Dovresti guardare un Haiti-Bulgaria, con tutto rispetto per la Bulgaria.
1: Guardiamo Haiti-Bulgaria, adesso lo guardo.
0: È la seconda volta che parliamo, anzi terza volta che parliamo di Bulgaria in questi giorni. Giro d'Italia, lo stretching del quadricipite Bulgaria.
1: Già, giusto.
0: E adesso appunto la Bulgaria che gioca i mondiali, quanto costerà il biglietto? Non so neanche se la Bulgaria
1: No, non c'è la Bulgaria, infatti ho già visto che non c'è.
0: Un ascoltatore scrive, fatevi per quanto riguarda appunto la rivendita di biglietti, a parte i mondiali o i super concerti, provate a farvi un giro nei siti di rivendita, quindi quelli autorizzati, quanto costano i biglietti per le partite di Serie A di questa domenica, quelli delle 12
1: decisive delle della Champions, immagino. Allora, qui abbiamo un Germania Costa d'Avorio, se ti interessa, siamo scesi, Carolino, scesi a 500 euro.
0: Germania.
1: Sempre quarto anello, ti parlo sempre di quarto anello.
0: Sai, non tanto per la Germania.
1: È la Costa d'Avorio.
0: Che costa.
1: È
0: come se fosse Avorio.
1: Attenzione, non siamo negli Stati Uniti, siamo a Toronto.
0: Lavoro in Panini, posso dirvi che il valore degli album di quest'anno e del prossimo mondiale, cioè gli ultimi due che la Panini pubblicherà, sta

0: salendo in maniera vertiginosa. Da collezionista consiglio l'acquisto di album e card, saranno di un valore pazzesco dopo il 2031, aumenta, dice Cecilia.
1: Aumenta.
0: Ma nel 2031?
1: Ma nel 2031?
0: Ti guarderò dal cielo.
1: Ma sono 5 anni che
0: sarò
1: vuoi
0: a Radio
1: che
0: Paradiso.
1: Ma quando mai?
0: La Panini è anche l'editore italiano di Topolino.
1: Ah, vedi, sì, sì,
0: sì, sì, sì, no, sì, fanno anche molte altre cose che hanno a che fare con la carta stampata, insomma.
1: Sì, sì. Tu li sai, io non le so.
0: No, so cose. Che fanno molte cose. Generico, non c'è bisogno che entriamo sempre.
1: No,
0: tu hai troppe aspettative, mi butti addosso troppa responsabilità.
1: No, ma figurati, Lewis.
0: Vuoi una canzone che crea un po' un clima tipo Brasile e Haiti?
1: Bravo.
0: Pronti, eccola qua. Mi pensa a Gaia.
1: Sono la più bella del mondo, credo.
0: Sì, è arrivata con la sua borsa che non è nuova.
1: E com'è?
0: Nostra.

0: Puedo, puedo, puedo, puedo.
1: Ma devi. Sentiamo, eh.
2: I biglietti non sono nulla a confronto di quanto costa parcheggiare la macchina, media $400, e come in certi posti dove siamo andati noi a East Stratford, New Jersey, sia impossibile andare in macchina a piedi, ma solo in treno da New York o in Pullman, treno 120, cioè treno al metro, $120 andata e ritorno, il Pullman 85. Impossibile andare a piedi perché di mezzo c'è un'autostrada, i parcheggi dello stadio, del MetLife, sono tutti riservati o chiusi per motivi di sicurezza, quindi una follia. Boston, poi $400 il parcheggio. Ciao.
1: Capito.
0: E via. Meno male che non andiamo a fare i mondiali.
1: Niente, guarda, veramente.
0: Sai che realmente, a parte, a proposito di quello che diceva il buon Bagatta, lo stadio dove si giocherà a calcio è quello del MetLife, che è fuori, appunto,
1: sì,
0: è a East Stratford, fuori New York. Sono molto preoccupati perché hanno paura degli

0: gli europei che sono convinti di poterci andare, perché dalla città di New York allo stadio saranno un paio di chilometri, cioè più o meno, insomma, no? E uno pensa, ci vado a piedi.
1: A piedi, no.
0: E invece no, devi prendere per forza, anche perché dovresti attraversare un'autostrada.
1: Che non si
0: ed
1: fa.
0: Ed è impossibile.
1: Diciamo, certo.
0: Non ci sono soltanto gli spettacoli sportivi o i concerti, ci sono anche cose più legate alle famiglie, no? E le cose familiari sono molto complicate, perché tu non hai soltanto il tuo biglietto di cui occuparti, ma è anche quello di tua moglie, dei tuoi figli,
1: sì,
0: il mangiare, il parcheggio e tutto il resto.
1: Quindi i 700 diventano 7x4, 28, 2800.
0: Allora c'è Miki, un ascoltatore, che condensa il tutto in questa storia vera. Altra cosa che eliminerei è il saltafila nei parchi di divertimento. Una cosa che è arrivata anche da noi, ormai,
2: sì,
0: credo.
2: Sì,
0: no?
2: C'è, sì, anche
0: c'è
2: in Italia. C'è anche, sì, nei parchi.
0: Per un padre di famiglia, di una famiglia di 4 persone, è già un salasso entrare in 4 nel parco, più, dove servono almeno 200 euro, e poi devi aggiungerne, sì, insomma, l'italiano è un po', l'ha scritto un po' alla svelta. Il senso qual è, insomma? Che tu entri e fai fatica a mettere insieme i soldi per entrare in un parco, e ugualmente fai la figura dello sfigato perché ci sono quelli che ti saltano la fila.
1: Perché a parte che ai bambini interessa relativamente,
0: sì,
1: questa roba,
0: sì, sì,
1: non,
0: sì,
1: gliene frega tantissimo, anzi è parte della goduria, no?
0: Sì e no, se la tua fila è 50 minuti,
1: sì,
0: quelle 5 minuti, il bambino ti chiede, papà, perché noi dobbiamo stare,
1: certo,
0: qua sotto il sole,
1: certo,
0: e loro no?
1: Certo,
0: no,
1: certo.
0: Soprattutto è bruttissimo, ma fa parte della nostra civiltà, ragazzi, l'insegnamento che se paghi hai diritto a essere trattato meglio rispetto,
1: sì,
0: a...
2: La,
1: sì,
2: prima,
1: sì,
2: classe costa 1000 lire,
0: sì,
2: la terza dolore spavento.
1: È un po' la cosa.
0: È sempre
1: dire.
0: Quella poi.
1: Va bene, mi avete messo una tristezza senza fine. Adesso non so come la vogliamo risolvere.
0: Guarda, l'ultima mezz'ora, sai cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Canne.
1: Benissimo.
0: L'ultima mezz'ora, cosa avete capito? Festival di Canne che comincia oggi.
1: No.
0: Che male.
3: DJ, Roma Italia.
4: DJ
5: One Nation One Station.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
12: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
13: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
12: Beh, dovresti proteggerti di più.
13: Corridoio, io uso Max Meyer.
14: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
2: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
1: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: 3, 2, 1.
1: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
2: Top, game, set, match.
1: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
3: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: O vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
11: Fiorentini.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
18: DJ, DJ, Yama Italia.
19: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Che cos'è? È come i difensori. I difensori, sì, in Serie A, tra di loro,
1: questo è il racconto di Teocoli, di Paolo Maldini, di Alessandro Nesta.
0: Nesta. Oh!
1: Teo ci aveva raccontato, sì, che Paolo gli aveva raccontato che quando i due, i difensori principali erano Maldini e Nesta, sui contropiedi avversari,
0: occhio!
1: Nesta.
0: D'altronde tu vedi dei bufali di 1,98 che corrono.
1: Beh,
0: addosso.
1: Non che Nesta fosse molto più piccolo.
0: No, certo, per carità. E adesso
1: senti,
0: è peggiorata.
1: Il tempo che galantuomo cosa ha detto di questa canzone che abbiamo appena sentito?
0: No, tramandata. Sì.
1: Non ha magari fatto quello che voleva. L'intenzione era essere la versione West Coast di Empire State of Mind, no? Lì c'era Jay-Z e Alicia Keys. Qui c'erano Snoop Dogg e Katy Perry.
0: No, allora, però comunque ne stavo verificando.
1: La si ascolta ancora con piacere.
0: Sì, ne stavo verificando nel testo l'intento, perché Empire State of Mind è proprio, non è ironica. Questa è un po' ironica.
1: Sì,
0: qua
1: sì,
0: dice,
1: già dal titolo non è scritto girls con la I, ma con la U, in modo che si pronuncia,
0: sì,
1: girls.
0: Sì. Puoi girare tutto il mondo, ma niente è minimamente paragonabile.
1: Per te è un sì?
0: Per me è un sì, anche perché è
1: spiritoso. Allora lasciamo la West Coast e ci spostiamo sulla Costa Azzurra.
0: Wow!
1: Dalla California alla Francia, dall'Oceano Pacifico al Mediterraneo. Siamo qui vicino. Oh, la belle vie.
0: Oh, la belle vie. Molto elegante la Costa Azzurra. Meno elegante del testo di California Girls. Con la pelle baciata dal sole, le ragazze sono così bollenti che faranno sciogliere il tuo ghiacciolo. Ciao!
1: Comincia il Festival del Cinema di Cannes oggi, comincia nel pomeriggio in verità. Il programma prevede la cerimonia d'apertura alle 19. C'è un film che viene presentato che è fuori concorso,
0: sì,
1: perché la cosa complicata è capire tutte le varie
0: categorie, un certo regalo, sì, fuori, sì, concorso, c'è, eccetera eccetera.
1: Allora oggi ci sono tre film, uno, sì, è fuori concorso, di un regista francese che si chiama Pierre Salvadori,
0: okay.
1: Poi c'è uno per la categoria Un certain regard,
0: esatto,
1: okay, che sono quelli pesi,
0: sì,
1: diciamo così,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: poi c'è anche la categoria Cannes Classic.
0: Wow.
1: Cannes Classic, stasera proiezione per il ventennale di Il labirinto del fauno di Guillermo del Toro, che mi fa paura solo a ricordarmelo.
0: Beh, sì, perché
1: era quello abbastanza, con gli occhi delle mani.
0: Molto molto spaventoso. Io vorrei che ci fosse Matteo Curti lì, perché
1: vedo la categoria Certain Regard.
0: Io sono sempre molto colpito dal disinteresse, dalla noia totale di Matteo Curti durante l'ultima mezz'ora di venerdì, quella di Aldo Rock. Qui forse andiamo oltre.
2: No.
0: Ecco,
2: Aldo è, diciamo,
0: è il top.
1: Aldo è imbattibile per te.
0: Ma io Linus, ho visto nel programma, giuro che è tutto vero, che c'è l'ultimo film, viene proiettato alle 23:30.
2: Pensa ai sonni che danno i cuscini. Come in aereo, no?
1: Ma ci sono le feste, c'è il dopo festa organizzato da Leonardo DiCaprio.

0: Lo devi dopo fare
1: festa
0: un
1: conto, va lì al buio alle 23:30 dopo mangiato.
2: Comunque l'edizione di quest'anno, che è la 79esima, è dedicata a Thelma e Louise, il capolavoro cult di Ridley Scott.
1: 30?
2: Più 1991,
1: di figurati, quasi
2: 40 anni, esatto. 35 anni fa, però appunto molto attuale per il suo messaggio di emancipazione, libertà assoluta e amicizia femminile indissolubile.
1: Certo.
2: No, bello, capolavoro.
1: Assolutamente.
2: E tra le cose che accadranno da qui alla prossima domenica, non questa, l'altra, perché mica ce ne liberiamo in 5 giorni.
1: Prima di arrivare,
2: dura molto di
1: velocissimamente
2: più.
1: Apro e chiudo una parentesi. Thelma e Louise, che è del 91, è ambientato ancora in un'America che aveva ancora le macchine, le automobili che ci aspettiamo dagli americani.
2: Le macchine americane.
1: Perché poi te ricordi le macchine americane?
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: basta.
2: Sì, anche quelle sono cambiate.
1: È molto bello.
2: Tra le varie cose che succedono, come sempre, c'è una palma d'oro, un premio alla carriera, che quest'anno verrà assegnato a Barbra Streisand.
1: Wow!
2: Di cui si è persa un po' traccia, ma insomma gode ancora, spero, ottima salute. E Peter Jackson, che è il regista ovviamente del Signore degli Anelli, non soltanto, è stato anche il regista del bellissimo documentario sui Beatles che si chiamava Get Back.
1: Ah, bello.
2: È presente bello. Quello in cui loro stanno preparando il loro ultimo concerto, poi alla fine il loro ultimo spettacolo televisivo.
1: È quello di cui esistono versione estesissima?
2: Sì, sono 4 o 5 puntate, loro che hanno freddo dentro bellissimo, un capannone bellissimo. In periferia di Londra, e alla fine non se ne fa niente del programma che vogliono fare, fanno il concerto fantastico sul tetto, il concerto di Get Back. Sto leggendo un bel libro che non ricordo neanche come si chiami, credo si intitoli John e Paul, e racconta proprio la storia dell'amicizia fin da ragazzini proprio di John Lennon e di Paul McCartney, e sono arrivato al punto, l'ho appena cominciato, in cui raccontano della prima canzone incisa scritta da Paul McCartney, che prima ovviamente cantava le cose degli altri. Questa canzone non è uscita neanche come Beatles, ma credo addirittura come Quarryman. I Lost My Little Girl a 17 anni.

0: Prima di tutte le altre cose, I Lost My Little Girl. Tipo 17-18 anni.
1: Caspita, ragazzi.
0: Una cosa che non sapevo è che John Lennon da giovane era un teppistello.
1: Ah sì?
0: Sì, non proprio un teppistello, però aveva il look dei Teddy Boys. Tu hai mai sentito il termine Teddy Boys?
1: Sì, perché sono gli antenati di Fonzi, diciamo.
0: Sì, un pochino, molto inglesi negli anni 50-60. Sono andato a cercare, adesso per fortuna qualunque cosa tu trovi la puoi trovare la risposta. E mi sono chiesto perché si chiamavano Teddy Boys. Si chiamavano Teddy Boys perché Teddy è l'abbreviativo inglese di Edoardo. Non mi chiedete perché.
1: Comunque,
0: quelli che si chiamano Edoardo vengono abbreviati.
1: E perché mai?
0: E perché loro si vestivano come Edoardo VII, qualcosa di questo genere, che portava delle giacche molto strette e molto lunghe, e loro anche loro mettevano queste
1: Teddy
0: giacche
1: Boys.
0: Strette.
1: Quindi questa che abbiamo ascoltato è la prima canzone scritta da
0: Lennon, cantata da Paul McCartney.
1: Ah, da Paul,
0: McCartney, sì, con John Lennon,
1: diciamo,
0: che suona la chitarra,
1: è
0: però.
1: L'equivalente di Vorrei di Cesare Cremonini. Che è la prima canzone che ha scritto Cremonini.
0: Da qualche parte bisogna pur cominciare.
1: Assolutamente. Insomma. Ti ringrazio per il paragone, avrebbe detto Cremonini.
0: Accanni, il presidente della giuria, ha detto che peccato quest'anno. Sì, l'ho visto ieri sera.
1: Cosa?
0: Rideva mentre lo diceva. Che peccato quest'anno, oltre a non vedere l'Italia ai mondiali, non abbiamo film italiani al festival.
1: Sempre
0: simpatici francesi.
1: Non è privo di malizia il nostro amico.
0: Guarda le giacche da Teddy Boy.
1: Vedi,
0: il capello. Con una pettinatura
2: grigio. Guarda quello, siamo che capelli che ha,
0: è la pettinatura dell'Ottocento, capito?
1: Sì.

0: Volutamente. Sì.
1: Però anche un po' Danny Zucco, diciamo.
0: Sì, sì, da lì con la brillantina poi hanno fatto il change.
1: Esatto, esatto. Bene.
0: Aspetto questo periodo dell'anno solo per sentire Linus e la sua pronuncia francese di un certain regard. Un brivido lungo la schiena. Baci, baci, baci. Mauro. Le mani.

0: Guarda, perfetto, pulito, zero cosa? Calcare.
1: A zero, sì, no, a zero calcare.
0: Coez con una canzone che ha anticipato l'uscita del nuovo film. Scusa, di un attimo, Zero Calcare.
1: Sono un po' allarmato. Nexi, è stata richiesta un'autorizzazione di pagamento di 2155. Se non hai effettuato l'operazione,
0: fallo.
1: Contatti il servizio, sì, clienti, sì. C'è un cellulare.
0: Vai, chiama.
1: Cellulare, chiama. Io provo un'istintiva fiducia.
0: Aspetta, fai così, aspetto un attimo che finiamo il programma, poi chiami.
1: Poi lo chiamo, sì. Lo chiamo e gli do tutti i miei dati. Rimaniamo d'accordo,
2: sì,
1: così.
2: Sì,
1: voi non avete l'impulso quando ti arrivano questi messaggi di rispondergli
0: figlio di puttana,
1: vengo a prenderti, secondo maledetto.
0: Secondo me la maggior parte delle persone
1: lo fa. E io una volta uno mi ha risposto: vieni, ti aspetto.
0: Davvero?
1: Te lo giuro.
0: Ciao raga, dice la Ila di Cinisello. Il fatto che la cicola a mano, da dove
1: veniamo? Cini.
0: Il fatto che quest'anno ci sia il centenario della Route 66. Non lo sapevo, ci tornerei volentieri.
1: Buona occasione per andare con la tua famiglia e mangiare quel cibo delizioso.
0: Guarda,
1: che è l'unica cosa che mi trattiene.
0: Ci tornerei domani,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: Se il cibo magari è quello che
1: è. Quello
0: però
1: che
0: si fanno tante deviazioni, si trovano un sacco di cose. No, questo vuol dire che la Route 66 è stata battezzata nel 1966.
1: Nel 1900, quanti anni fa?
0: Allora, il centenario, no, nel 26.
1: E comunque è poco tempo fa.
0: Il fatto che quest'anno ci sia il centenario ha influito sulla scelta di Thelma e Louise a Cannes, secondo voi? Non lo so, non so neanche se il film è ambientato sulla Route 66.
1: Mi sembra più roba di Canyon, Grand Canyon, la Route 66.
0: C'è un canyon nella scena finale.
1: Certo, appunto.
0: Sì, la Route li costeggia, ci passa vicino.
1: Matteo Curti avrà il tempo di guardare Location, Thelma e Louise, se
2: vediamo.
1: È nella Route 66, perché tutto si può sapere, caro Linus.
0: No,
2: non ha a che fare.
0: È solo, diciamo così, è un film, è un luogo legato al concetto di On the Road.
1: Esatto.
0: Che è Roa che vi saluta tutti.
1: Esatto.
0: Avete appena nominato Alicia Keys, parlando delle canzoni...
2: ah no, scusa. Sì.

0: film Thelma e Louise si percorre buona parte della storica Route 66, strada madre americana, eccetera. L'intelligenza artificiale lo dice, Wikipedia no.
1: Vedi, lo fanno apposta, lo fanno apposta. Avete appena nominato Alicia Keys da info molto local, dice Carlo da Broni, Broni, Stradella, provincia di Pavia,
2: oltre Po
1: Pavese,
2: salame
1: da, buono subito, Felino e Parma,
2: esatto.
1: Da info molto local sembra che abbia acquistato il castello di Montalto Pavese,
2: Oltrepò,
1: Alicia
2: Keys.
1: Hai capito?
2: E veniva via poco il castello.
1: Sì,
2: appena,
0: adesso non lo deve tenere.
1: E appena le avranno consegnato le keys, sai cosa farà lei?
2: Le alliscia.
1: Le alliscia.
2: Quella là, ragazzi.
1: Ce n'è ancora, farei un'altra ora.
2: Ma beh, io farei un'altra ora.
1: Farei un'altra ora se non fosse che Alex non vuole.
2: Esatto.
1: Non è obbligatorio, chiuderei con questo, guarda. Non è obbligatorio andare al parco divertimenti.
0: No.
1: Dice Jack. Ci vanno le persone che se lo possono permettere, come è sempre stato. I poveri sono sempre esistiti ed esisteranno sempre. Io ho 40 anni, i miei non mi hanno mai portato fuori a cena fino all'adolescenza e non credo di essere stato l'unico. Ora tutti vogliono tutti. Da una parte è vero e tutti hanno il diritto anche di avere tutti. Però esiste anche una misura che magari potrebbe essere un po' meno arrogante di quella che abbiamo
2: che ti parlavo prima. Si ha l'impressione che la forbice si sia allargata, no?
1: Sì, fra un po' si svita.
2: Esattamente.
1: Come metti le forbici in lavastoviglie?
0: Sì, quelle del pollo.
2: E come le mettete?
1: Ma anche le forbici normali
0: si possono togliere, queste del tracciapollo. Hanno sì un innesto per il quale una lama e l'altra
2: naturalmente
0: possono
2: le mettiamo aperte nella lavatrice,
0: certo, se no rimane l'unto in mezzo,
2: la mettiamo aperta, va bene.
1: Pensi di essere l'unico che fa la lavastoviglie?
2: No, assolutamente no.
0: Poi vanno asciugate, perché le lame no, ma la vite in mezzo è di ferro,
1: si arruggina.
2: Questo non lo facevo mai, grazie Matteo.
1: Va bene,
2: grazie.
1: Vi lasciamo con Sandrino, ci risentiamo.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Ehi, hey, Proxa.
8: Dimmi pure.
7: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
8: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
7: Proggy, felici voi, felice la natura.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale,

0: Jimmy DC, il gusto di stupirti con un sì.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes,
3: James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
18: Ma certo che sì.
20: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Sabato 6 giugno.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Mezzogiorno adesso. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi per i crimini del 7 ottobre 2023. I giudici potranno accusare gli aggressori anche di genocidio, reato per il quale è prevista la pena di morte. Il rapporto di una commissione investigativa indipendente accusa Hamas e i suoi alleati di violenze sessuali sistematiche e diffuse nei confronti degli ostaggi portati a Gaza. Mentre la nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio antivirus, è diretta in Olanda, dove verrà sanificata, anche in Italia sono scattati i controlli per i passeggeri rimpatriati. La persona in isolamento in Veneto è risultata negativa al test. È un virus che difficilmente si trasmette da uomo a uomo, dice la virologa Ilaria Capua. Il rischio di diffusione per l'Italia è prossimo allo zero. È stato fermato dai carabinieri l'uomo che sabato a Stroncone, in provincia di Terni, ha aggredito a martellate la moglie su un autobus, riducendola in fin di vita. Quando ha colpito la donna, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus. Stretta dell'Unione Europea contro la dipendenza creata dai social network, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può più essere ignorato, dice la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Quest'anno con il Digital Fairness Act ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenze e sono dannose. E a proposito di bambini, in Italia quasi uno su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Un rapporto dell'UNICEF quantifica nel 23% i bambini in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale. Il 27% di bambini e adolescenti tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso. La mortalità per suicidio tra i 15 e i 19 anni è di 2,82 per 100.000, uno dei tassi più bassi in Europa.

0: Al via il Festival del Cinema di Cannes, che per la prima volta dopo 10 anni non vedrà film italiani in concorso. Fuori gara anche la pellicola d'apertura, La Venue Électrique, una commedia romantica ambientata nella Parigi del 1928. Guillermo del Toro presenterà la versione restaurata del Labirinto del Fauno.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, alle 14 le notizie sportive in Ciao Sport.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten, c'è Nature Valley. Barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
14: Radio DJ. Tra poco, Cattelan, con Alessandro Cattelan.

0: Sempre sì, sì, sì. Insieme
1: il
0: a Gigi.
1: Pesana.
2: Il Pesana, sì.
0: Lei non l'avete trovato?
3: No, niente. La Fosca... L'avete visto ieri?
4: No.
2: Tutto il giorno.
0: Ha detto che sta montando una cosa promo dove ci sono io, ma anche Walter.
4: Sì.
0: Sta montando la tua faccia.
4: Sì.
3: No, diglielo. Non è vero, io ero di schiena da quello che
0: diglielo
3: so.
0: Diglielo a Jay-Z.
2: Sì?
0: Sì, sì, sì.
1: Il Besana.
0: Il Besana.
3: C'ero anch'io.
0: Il Besana è lì che monta delle cose, dei video. È lì che monta dei video.
2: Io, bravo.
0: Come si sta bene?
4: Andiamo a casa? A posto, cafferino.
0: Ma perché non... Ma facciamola per una volta calma, invece di qui sempre questa sigla, dai. Sì.
5: Palla al centro, pronti, via.
6: Già comincia a fare il fiaggino.
0: Già comincia.
3: Vediamo la magia.
0: Ragazzi, state bene?
3: Sì.
0: Bene, allora, intanto stiamo bene, ve lo diciamo subito, perché oggi è venuta a trovarci per festeggiare insieme a noi il mio compleanno di ieri. Abbiamo organizzato un piccolo aperitivino.
4: Sì.
0: Qui nel locale di radio, nella lounge di Radio DJ, e quindi stiamo bene perché abbiamo già fatto uno spizzichino. Abbiamo aperto una bollicina, una, cos'era? Francia corta? Certo, la Francia corta, un po' di...
2: Io sono già ubriaco.
0: Allora, sì, meno male che ogni tanto ti godi la vita, Maurizio.
2: Vero.
0: Però, ti devi godere la vita. Molto bene, perché si sentiva, era un trattenitore così di... molto bene, perché la bellezza della semplicità, cioè la Francia ci ha portato tutte cose molto semplici: pane tagliato a fettine, hummus di ceci, hummus di barbabietola,
4: sì,
0: hummus di carote, un po' di tartar, roba semplice così, però la qualità, e quindi ci ha proprio messo gioia. Adesso poi ve la facciamo anche salutare, sì, che almeno una l'anno la Franci viene sempre qua a farla. Per il resto come va? Come state? State bene? State bene?
4: Sì.
0: Posso fare gli auguri a mio papà?
4: Sì.
0: Che oggi è il suo compleanno? Pensa che infilata. Ieri io, oggi mio papà.
3: Che strano. Quindi vuol dire che anche i tuoi nonni
0: sono...
3: Se tanto mi dà tanto.
0: Allora, com'è la regola? Come abbiamo imparato? Più tre.
4: Vale per tutti.
0: Quindi anche per i nonni. Anche i miei nonni paterni hanno fatto la fulatina a Ferragosto. Mm-mm. Quella lì, tutti un po' ubriachi. Invece mia mamma, che è di fine settembre, Foschi?
4: Dicembre.
0: Brava, a dicembre, quella di Natale, il Capodanno. I genitori di mia mamma hanno proprio detto: oh, chi non c'ha Capodanno, non c'ha tutto là. E poi, è nata mia mamma.
4: Vuoi farmi la prova con altri mesi?
2: Io luglio. Sono nato.
4: Luglio? Ottobre.
0: Brava. Hai imparato la regola. Mi capita spesso, per esempio, non so, il compleanno di Walter, che dice: ah, che cosa mi hai fatto di regalo? E io gli rispondo: Walter, la mia presenza è già il regalo più grande. Il fatto che mio papà sia nato oggi è la dimostrazione che la prima volta che ho usato questa scusa è stata 46 anni fa. Compleanno di mio padre, io ero lì piccolino, nato da un giorno, e dicevo: papà, sono io il tuo regalo.
3: Oh, no.
0: Sono io il tuo regalo.
3: Ieri parlavamo con Alessandro, che ci siamo trovati dopo,
4: nel
3: la
4: pome?
3: Radio.
4: Nel pome,
0: sì.
3: E ci chiedevamo: tu sai come, tu Fosca, sai come si sono conosciuti i tuoi genitori?
4: Vagamente.
0: Perché è un po' un proseguo di quello che dicevamo ieri, di avete mai scritto una lettera ai vostri genitori, eccetera. Io dei miei genitori ho chiesto a un certo punto a mia mamma come si sono conosciuti, ma in tardissima età e usando come grimaldello mia figlia. Non ho avuto il coraggio di chiederlo, io ho detto: mamma, Nina vuol sapere. Ma in realtà ero io che non gliel'avevo mai chiesto.
3: Com'è la storia?
0: Non me la ricordo più.
3: No, veramente.
0: No. Roba di mio papà, stava facendo il militare a Tortona e sono conosciuti lì, giro di amici comuni e così. E poi mi raccontava mia mamma.
4: Però vedi, sono tutte uguali.
3: Che cosa?
4: Le storie, amici. Amici.
0: Perché un tempo, raga, non è che ti potevano dire Tinder, sì, online a un concerto di Vasco Rossi. Cioè, boh, era lì. Sì, beh, però amici, cumpe comuni, così. Però vero, tu ce l'hai chiaro come si sono conosciuti i tuoi genitori?
2: Ma mi ricordo la chiesa, che mio papà vedeva mia mamma in chiesa, una roba del tipo Troisi. Ma la cosa più bella è che mio padre lasciò un'altra donna.
0: Questo è bello.
2: E quando glielo disse a lei, svenne.
0: Tua mamma?
2: No, lei questa
4: l'altra
2: lasciata.
0: Ah, l'altra, quella lasciata, giustamente. Ma pensa a te.
2: E mio padre,
0: era un Latin lover.
3: Fidati,
0: il signor Rossato.
2: Valerio.
0: Quando il Rossato ti lasciano, è così. Non è che l'affronti facilmente.
3: È svenuta.
0: Tu, Walter, sai.
3: Io non ne ho idea.
0: Non sai.

0: Ecco, mia mamma, per esempio, mio papà nella coppia, diciamo, nella mia crescita, infanzia, eccetera, eccetera, è sempre stato quello più rigido dei due, no? Mio papà era molto, molto silenzioso, molto severo, così. E invece mia mamma mi raccontava che quando sono conosciuti le parti erano inverse, cioè mio padre era il mega simpaticone, si vede che non mi voleva. Quando,
1: no.
0: quando sono nato io fa: ma porco Giuda, adesso mi tocca, questo mi rovina.
1: Ma no, è entrato nel ruolo.
0: È entrato nel ruolo del padre, perché un tempo il padre dice: ah, cacchio, forse lui si voleva divertire, fa: da oggi sono padre, devo essere severo e devo essere silenzioso, parlare poco. Basta solo allentare il primo bottone della cinghia e già capisce. Quelle, le regole così. Però, ecco, se voi avete chiesto, avete indagato, fatecelo sapere. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms, diretta @dj.it. Invece è il nostro indirizzo email, che non davo da quando? Sarà 7-8 anni che non davo l'indirizzo, sì, l'indirizzo email.
2: E beh, pensa che Fosca tutti i giorni è lì a guardare, sì, e dice: mi va a controllare, le mail non arrivano più.
0: Ma non ci scrive nessuno. Non ci
3: scrive. Scusa, oggi ti ho fatto da portinaio, ti ricordo.
0: Hai ragione, allora sì. Madonna, però, Madonna. Gli ho fatto una promessa a Maurizio, perché sono arrivato qua, non avevo il portafoglio con il badge dentro e quindi non potevo aprire i varchi a casa.
1: Tutto il portafoglio?
0: Sì. Cosa?
1: Sei in giro senza niente?
3: Vabbè.
0: Beh, sì, allora per la carta di credito, telefono, eccetera, telefono, uso il telefono. Per i documenti, se qualcuno mi ferma e dice: vabbè, documenti, io lo guardo e faccio: ehi, bello, Google,
2: look at my face. Look at my face.
0: Oh, bello, vai su Google, non ce l'hai Google.
1: Scusa,
0: vai, tu,
1: non ci avevo pensato, hai ragione.
0: No, sì, sì, vabbè, lo sono dimenticato. Però tutto nel telefono. Scusate, vale?
1: Anche i documenti.
0: Anche i documenti, cioè sì, se ti fermano e ti chiedono un documento, il fatto io li ho tutti sul telefono, se gli faccio vedere il documento sul telefono, vale, perché comunque c'è il numero, c'è tutti i dati, c'è il numero, allora, c'è tutto quanto.
1: Se ce l'hai nell'app specifica, sì.
2: Ah, nell'app specifica, non è che puoi fargli vedere una foto.
3: No, nell'app io.
1: Sì.
0: Ah, no, io ce li ho in foto.
2: Tu devi averla?
3: No, tutti devono averla nell'app.
0: No, io ce l'ho in foto. Però
3: io.
2: E tu, dove devi
0: andare? Vi prego, non andate avanti con sta minchiata adesso. Cioè, è veramente basica proprio. No, se adesso ti fermano il tutore della legge, non ha un computerino nel quale metti i tuoi dati e fa immediatamente un controllo, credo, per vedere, sì, chi sei, eccetera, eccetera.
1: Solo con nome e cognome?
0: No, credo, magari serve anche il numero di documento, eccetera. Però se lo metti, gli uscirà tutta una scheda che vedrà corrispondere alla persona.
2: Non
0: forse
2: credo che ce l'abbiamo.
0: Serve
2: tutti
0: il fisico?
2: O l'app.
3: L'app io.
1: Quale?
0: La tua?
3: L'app io.
0: Vabbè.
3: Cosa sta?
0: Ah, scusami. Figurati se manda una canzone.
3: Due volte ti ho aperto.
0: Figurati se manda una canzone prima di aver riscosso il suo credito. No, mi è venuto ad aprire. Ero al telefono. Gli ho detto: Mauri, l'ho chiamato, gli ho detto: Mauri, mi vieni ad aprire che non ho il badge per entrare. Lui da qua è partito, è venuto alla porta, mi ha aperto. Io in quel momento però ero al telefono, mi sono distratto, mi sono richiuso.
1: No!
0: E quindi l'ho richiamato, ho detto: Mauri, scusami, ti prego, mi vieni ad aprire di nuovo. Lui è arrivato lì,
3: tuo portinaio,
0: lamentandosi, sono tuo portinaio. Così ho detto: Mauri, oggi ti sei meritato una citazione del tuo account Instagram. Quindi seguite tutti Maurizio _ Rossato. Allora, io non è che sto continuando a rottare, mi è venuto il singhiozzo.
1: No.
0: Sarà colpa della ho un po' di singhiozzino.
2: La bollicina.
0: Sarà la bollicina. L'unica forse è berne un'altra. Allora, metti una canzone e vediamo se mi passa il singhiozzo. Dai, Maurizio. Partiamo con Groove is in the Heart. D-Light su Radio DJ.

0: Dario ci racconta una storia bellissima sui suoi genitori, talmente bella che potrebbe anche non essere vera, però è: mio padre si era travestito da prete nel periodo di carnevale.
1: Ok, okay.
0: Che era un po' un grande classico, sì, sì. Ai tempi dei nostri genitori, i grandi classici per gli adulti, i bambini erano costumi fatti. Sì, Zorro, o costumi fatti con stoffe della madre. O sì, quando Supernova raggiungerà i 300.000 iscritti, vi diremo da cosa vestivano Walter a Capodanno. Gli adulti erano prete, molto spesso, donna. E poi andava tantissimo uomo vestito da donna.
1: Sì, vero.
0: Cioè ci faceva proprio uscire pazza la
2: e
0: gente.
2: E alcuni stavano di un bene. Il mio primissimo fidanzato aveva delle gambe incredibili con la minigonna.
0: Sì, era un grande classico. Però il papà di Dario si era vestito da prete. La festa era nella parrocchia del paese, lui era molto credibile. Si capisce in che modo? Boh, non so, andava in giro, parlava latino, cosa faceva? Non lo so, però era molto credibile. Mia madre credette di essersi presa una cotta per il nuovo parroco e quando l'ha detto agli amici hanno detto: no, va che quello lì è il papà di Dario, nonostante Dario non fosse ancora nato ai tempi.
2: No, aspetta.
0: Perché non era ancora... No, gli ha detto: guarda, no, quello lì è tizio, è tizio, così. E lui aveva studiato tutto lo stratagemma per poterle parlare, convinto che lei si sarebbe confidata con un prete.
1: Sembra un pazzo.
0: Se è vero, tuo padre è pazzo.
1: Ecco, certo.
0: Però forse non è vero.
2: Magari negli anni ci hanno ricamato un po'.
0: Hanno creato la serie Netflix, diciamo, su questa storia qua. Per quanto riguarda i documenti, invece, allora, la patente va tenuta e deve sempre essere dimostrabile fisicamente. Se ti fermasse una pattuglia, loro, se io gli dessi la foto della patente sul telefonino, con i dati possono controllare che io abbia la patente, che io abbia il bollo, l'assicurazione, eccetera. Possono controllare tutto. Ma comunque sarei passivo di una multa di poche decine di euro perché non ho il documento fisico con me. A me queste cose mandano i pazzi. Cioè, questa qua è l'esempio di tutto quello che io detesto di questo paese. Non so se il mondo in generale, ma di questo paese sicuramente. Cioè, possiamo farlo, ma comunque ti facciamo una multa. Allora, non abbiamo bisogno che tu ce l'abbia veramente. Però siccome ti abbiamo detto che ce la devi avere, se non ce l'hai ti facciamo una multa. A me queste cose qua mandano ai pazzi.
1: Il sistema.
0: Ai pazzi. Ho appena finito di litigare con il comune per l'Atari.
1: Hai vinto?
0: No, ho vinto con me stesso perché sono riuscito a fare tutte le procedure e spero di averlo comunicato bene. Però io vi chiedo di nuovo, amici,
2: un anno e mezzo.
0: Amici del comune, ho avuto il problema Atari e ZTL, che nel posto dove sono andato c'è una telecamerina a 2 metri dal portone di casa. Ma non potevate metterla a 2 metri là così? Lì c'è una telecamerina. ZTL, quindi ho dovuto comunicare la targa per avere il pass ZTL. Tu lo comunichi, loro ti dicono dopo: prima devi chiedere il pass di sosta. E già io lo penso: perché non me lo dite prima? Così intanto mi porto avanti e poi mi fate fare tutto 20 volte. Però, se io cambio casa, vado all'anagrafe, ok? E certifico il cambio di indirizzo, che ho lasciato un indirizzo per un altro, e do questa informazione al comune. Amico comune! Ma non dovresti essere tu automaticamente, se vedi che ho una macchina con la targa registrata a mio nome, farmi l'accesso? Se vedi che non abito più in un posto, non farmi più pagare la TARI di quell'altro posto. Cioè, non aspettare che sia io a dover andare sul sito e dire: oh, come vi ho già detto, non sono più in questo posto. Cioè, non è assurdo.
1: Ne vuoi un'altra? Allora, pare che sull'app io il documento...

0: fatto abbia valore legale. Ok? Sì. Ma non per ritirare i pacchi in posta, perché le poste italiane vogliono il documento fisico.
1: Vado ai pazzi io per questa roba qua.
0: Ma scusa, ma perché? Ma se vale,
1: se vale, perché non mi fai ritirare il mio pacchetto? Che ho le carte Pokémon prese dal Giappone. Cioè, fammi ritirare il mio pacchetto, per favore. Non è incredibile?
2: Sì.
1: Che le poste italiane?
0: Dai, io ne voglio altre.
1: Le poste sulla 2 l'ufficio.
0: Ci scrive, dai, oggi facciamo tiriamo pazzo Sandrino.
1: Ci scrivete tutte le cose che vi mandano i pazzi, perché da un punto di vista logico non hanno nessun senso, ma siccome si è deciso che è così e vi fanno tribolare, vi fanno perdere le mezze giornate per una cosa che logicamente non ha alcun senso. 347 342 5220. Dimmi Maurizio chi era al telefono che non gli hai risposto però.
2: No, io non rispondo. Hai buttato. Ah. Si sa mai.
1: Ma vedi,
2: no, erano le poste e l'ufficio anagrafe, tutte e due.
1: L'ufficio anagrafe, bravo. Però devo dire,
0: Loro bravi.
1: No, intanto sono gli ultimi rimasti che sono lì.
2: Sì, sì.
1: Cioè, non è che devi parlare con voci registrate, ti mandano delle mail a cui ti dicono: oh,
0: tu vai,
1: io ti
0: mando.
1: Sono lì. Lì. Sono lì, ci puoi parlare. Se non capisci una cosa, gliela chiedi così. Altrimenti, mandi la mail per fare tutta la pratica, poi ti rispondono con delle cose anche un po' confusionarie, in legalese, che non capisci che cosa ti hanno detto così. Ma sotto c'è scritto: mi raccomando, non rispondere a questa mail, perché non ti vogliamo
3: non
1: più
3: sentire.
1: Perché noi non ti vogliamo più sentire. E quindi devi ricominciare la pratica. Sì. Non è incredibile anche questo? Cioè, se ho un dubbio, tu mi scrivi, io ti riscrivo e tu mi rispondi. Mi dai la tua versione, ma poi mi dici: non rispondere a questa. Questa mail è generata automaticamente. Non risponderci, perché non ci troverai mai più.
3: Invece, un servizio che funziona bene è off topic in questo momento, ve lo posso dire?
1: No, vai, certo, perché è bello dare anche una pennellata di positività.
3: Sì,
1: vai.
3: Perché ho fatto esperienza col consultorio, che non ci andavo da quando avevo 19 anni.
1: Sai che il consultorio per forse un po' i maschi?
0: Io non so cosa
3: è
0: sia.
3: Un po' un cioè,
1: è una cosa che si sentiva nominare quando eravamo ragazzini. No, anche di solito lo legavi sempre alle prime volte che facevi l'amore.
3: Emergenze,
1: ti scappava un po' via all'ultimo, così. E poi si trattava di andare al consultorio perché credo ti potessero prescrivere la pillola del giorno dopo,
3: sì,
1: è corretto?
3: Sì, perché tendenzialmente non ci sono persone contrarie, quindi ti fanno la prescrizione.
1: Okay, okay.
3: Però mi ci sono rivolta di recente, perché ce n'è uno vicino a casa mia, devo dire, ragazzi, un servizio impeccabile.
1: Ma scusami, senza...
3: No, per un controllo, una visita.
1: Ah, ok, per una visita.
3: Sì, vabbè, okay. Un pochino di attesa, però se ti porti avanti prenoti prima.
1: Quello funziona.
3: Tra l'altro mi hanno anche consigliato una trafila per altre cose, veramente super.
1: Perché
3: utile.
1: C'è la gente, ci sono gli esseri umani.
3: Ma bravi.
2: Importante bravi. Anche per le mamme, per l'allattamento.
1: Sì, sì, sì, ci sono tutti i problemi.
3: Psicologhe.
1: Così. Sì, sì, è per quello che dicevo, una cosa che forse i ragazzi un po' hanno sentivano nominare, ma hanno frequentato meno. Le persone.
3: Sì.
1: Ci sono le persone. Che un dubbio, chiedi, ti sarà dato. Chiedi, ti sarà dato. Va bene, Maurizio, metti Fra Quintale, dai. Sbaglio, Fra Quintale parteciperà all'evento del Party Like a DJ.
0: Porca miseria.
1: E allora, ragazzi, non perdetevelo. Non perdetevelo.

0: Babbo e mamma me lo hanno sempre raccontato. Abitavano a Roma, sotto al Colosseo. Babbo all'epoca militare, vestito da militare, diede un calcio a una lattina di Coca-Cola che colpì le gambe della mamma, che era un po' la palla in spiaggia. Cioè, chissà se l'ha fatto apposta o per sbaglio.
1: Fare apposta, oh.
0: No,
1: una lattina di Coca addosso.
0: Ma, sì, ho capito, ma la cosa non è ti lancio una lattina addosso, è creo l'espediente perché poi mi permetta di venire anche a chiederti scusa. Cioè, non penso che gli abbia rotto un femore. Magari la calciata lì così. Oh, scusi, signorina, scusi. Oh, ma com'è graziosa.
2: Lei.
0: No, mi stavo immaginando quel.
2: Madama.
0: No, un po'.
1: Sì, sì.
0: Vittorio
1: sono
0: De Sica.
1: Il caporale.
0: Vittorio De Sica. Cioè, io mi immaginavo un po' una cosa, sì. Vittorio De Sica. Mamma universitaria era lì a passeggiare con la sua migliore amica e via. Boh, basta, dalla lattina di Coca-Cola è partita.
2: Ma ce l'hanno ancora la lattina?
0: La lattina di Coca è sempre presente. Ah sì, tra i cimeli di famiglia. E allora vuoi che non lo sapesse?
1: Ma non è possibile, ragazzi.
0: E allora lo sapeva. Allora l'ha fatta apposta. Allora fa, io adesso calcio
1: la
0: lattina.
1: Ma come
0: lì,
1: fatto a portarmi
0: lattina,
1: a sta lattina?
0: Lattina sarà strumento di amore. Quindi ha lanciato lattina.
1: Ma come fai a prenderla?
0: La prendi con le mani.
1: No, ok. No, ho capito, però non puoi sapere subito se quella cosa
2: che andrà
1: sarà,
2: bene.
0: Porca miseria. Lui lo sapeva, il caporale lo sapeva, lo sapeva. Per la rubrica cose che non hanno nessun senso, che vi fanno andare ai pazzi, che potrebbero andare diversamente ma hanno deciso di no, ci scrive Francesca: per prenotare l'appuntamento nella posta di Paderno Dugnano, Milano, puoi usare l'applicazione.
1: Sì. Bene.
0: Benissimo.
1: Modernità.
0: 2026.
2: Con tutti che ti insultano quando arrivi, perché le sto passando
0: perché
2: prima?
0: Non capiscono, però è bello, ti dà soddisfazione. Sì, sì. Puoi prenotare con l'app ovviamente l'appuntamento, devi però prenotare mentre l'ufficio è aperto. Cioè non puoi la sera dire domani vado e prenoto con l'app.
1: Chiudo l'app.
0: E ci sarà uno che sta lì e guarda l'app. Il terminale dall'altra parte è messo lì così, che aspetta che arrivino le cose.
1: E la spengono.
0: Sì. No, che schiaccia accetta solo quando è aperto. Non lo so, non ha senso.
2: No.
0: Lo fanno per mandarci ai pazzi. Lo fanno per tenerci occupati in qualche modo. Ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità e ci risentiamo tra pochissimo, sempre su Radio DJ.
3: DJ One Nation One Station. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al cancro.
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente.

0: A casa propria, per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
17: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
18: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
19: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
21: Alessandro Cattelan mi dice, a me non sembra un nome da conduttore.
22: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
21: Sì. Radio DJ.

0: Io ho passato il tempo della pubblicità e di questa canzone, vabbè, a mangiare altre meraviglie della Franchichef, ma a leggere i vostri messaggi sulle cose che vi mandano i pazzi. Allora, non lo so, perché non so esattamente come funziona. Tenete conto, io sto dando per scontato che voi non mi stiate raccontando delle bugie. Posso leggerti il messaggio di Dimitri, Fosca?
1: Certo, certo.
0: Dimitri dice: guidavo con il foglio verde perché avevo la patente in revisione. Quindi la patente ce l'avevano i carabinieri, ma il maresciallo che mi ha fermato decise che stavo guidando senza patente. 480 euro di multa. Ma comunque mi lasciò tornare a casa. Poi vado dai carabinieri del mio paese che mi confermano che ero dalla parte della ragione. E a quel punto che cosa fanno? Mi levano la patente? No, mi hanno detto: guarda, te ne faccio una più piccola, tipo per un fanale, perché non si può cancellare, si può cambiare, ma non si può cancellare la multa. Quindi, invece che 480 euro, gli hanno fatta una da, boh, non so quanto, meno, però gli hanno dovuto comunque fare qualcosa.
1: Ma perché?
2: A fare queste cose qua mi...
1: Tu sapevi dell'esistenza del foglio verde? Io conoscevo solo il rosa.
0: Il foglio rosa, anch'io conoscevo il foglio rosa. Sì, il foglio verde immagino sia quello che ti danno se la patente è temporaneamente sotto revisione.
1: Ma non funziona.
0: Succede così. Poi mi avete scritto un sacco di messaggi anche sull'IMSS, le cose io non le capisco, no. Quelle cose lì, e allora non ho approfondito. Però capivo dal tono che vi manda i pazzi anche a voi. Sono tutte cose che vi mandano i pazzi, queste cose qua. Per fortuna il tutto era addolcito dalla meravigliosa cucina della Franci Chef.
1: Ciao,
0: ciao Franci, come stai?
1: Ciao, bene, benissimo. Qui poi sempre più bello.
0: Vuoi raccontarci il menù che ci hai portato per festeggiare questa giornata?
1: Allora, ho portato delle cose semplici, molto proteiche, visto che stiamo andando nella stagione estiva e quindi tutti sembrano pazzi per questa cosa delle proteine.
0: Diciamo che il carboidrato era in quel sacchetto da 4 kg di pane che hai portato. Lì c'era tutto il carboidrato necessario.
1: Allora, lì c'erano dei crostini che però vi ho messo in condizione di scegliere se voler o no.
0: Sì,
1: quindi sembra... io non mi
0: sono
1: sento
0: finiti,
1: colpevole.
0: Sono finiti.
1: Quindi ho portato un po' di hummus di ceci classico, quello con la rapa rossa, con le carote arrosto. Ho portato la tartare, perché so che vi piace tanto, quindi così, proteine.
0: Bolle come bolle. Se fossimo a vedere il West Ham, cioè proprio bolle, forever blowing bubbles, eccetera, eccetera. Sì. Franci, la gente però in realtà, oltre alla tua meravigliosa cucina, vuole sapere solo una cosa: ti sei fidanzata o no?
1: No.
0: Non ti sei ancora fidanzata?
1: No, no.
0: Anno dopo anno, ma perché sei choosy? Sei tu che sei un po' choosy o...
1: Io credo che la combinazione tra il... Io sono atta al comando, sono un cuoco.
0: Sì.
1: Quindi faccio un po' fatica a lasciare in cucina questa cosa. Quindi tendo sempre un po' a prevaricare.
0: A rompicoglioni, insomma.
1: È un po' così,
0: così.
1: Cioè, un po' nella relazione.
3: Ma tipo nell'ultimo anno quanti ne hai frequentati, tipo? Cioè per vedere se...
1: Uno.
0: Ma per un po' di tempo o per pochissimo tempo?
1: Due sere.
3: C'è un'amica.
1: Due uscite. No, non è NCS.
4: No.
1: No.
0: Non ci siamo. NCS, poi c'era CBCR.
1: CBCR. Ok, sì, no, non
0: sì,
1: ci
0: no,
1: siamo.
0: No.
4: Perché lavori anche tanto, secondo me. Magari hai poche occasioni.
1: Ma non lo so, non lo so. Boh, non lo so, non mi faccio troppe domande. Ho deciso di andare avanti così, vediamo cosa va.
0: Il mondo della cucina non è un po' come, non so, si dice sempre che negli ospedali c'è grande turni lunghi.
4: Anche negli aeroporti.
0: Anche negli aeroporti, così.

0: nelle cucine no, non c'è tempo ogni
1: certo
0: tanto per...
1: Certo che c'è il tempo, c'è, ma sarebbe. Siccome io ho deciso di fare lo chef a domicilio, lavoro sola, quindi non è che
0: cioè,
1: posso
0: o rovini
1: andare...
0: le famiglie.
1: Esatto, esatto. E non posso, no.
0: Esatto,
1: no.
0: O rovini le famiglie quando vai a casa oppure no, niente.
2: Se volete provarci con la Franci Chef...
0: Certo. Il nostro numero è il 347-342-5220, è una specie di Tinder però un po'...
1: Un po' selezionato.
0: Un po' analogico, cioè lo stiamo
1: sì
0: facendo così tra amici.
1: Mi piace... alto, tipo almeno 1,70 m, con la pancia. Si deve avere la pancia.
0: Pancia tanto o un accennino?
1: No,
0: la pancia della sicurezza o lo vuoi proprio?
1: La pancia della sicurezza, okay, la pancia della sicurezza, sì, che ami mangiare, bere,
0: certo,
1: beh,
0: certo,
1: per forza.
0: Non può essere uno schizzinoso.
1: No, non può essere
2: alto
1: uno schizzinoso.
2: Almeno 1,70 m.
1: sì, perché sono io 1,70, io sono 1,63, lo voglio più alto di me.
0: Giusto. No, cioè, certo.
1: Essendo
0: certo
1: io comunque un ognomo.
0: Sì,
1: che...
0: sì, è un'indicazione che avrebbe avuto senso nel 1946,
1: però questo ti dà l'idea, ma questo ti dà l'idea 2020 di come sono io,
0: okay,
1: avanti nella professione, ma molto
0: ma di gusti, sì, sì,
1: molto
0: sì, sì,
1: tranquilla
0: sì
1: nella vita personale.
0: Ma vogliamo fare una tinderata? Allora,
1: aspetta,
0: se volete mandare, non le mandiamo da nessuna parte, le facciamo solo vedere alla Franci Chef. Se volete mandare la vostra foto
1: dai.
0: Al 347 un selfie al volo fatto così col telefonino, fate vedere la pancia, però, perché lei vuole
2: se
0: la pancia.
2: Siete meno di 1,70,
0: no, lasciate perdere, anche perché non so come fate a schiacciare i bottoni del telefono se siete
1: io te lo dico Antonella,
0: questo è body shaming, questo è body shaming,
1: provando da tanti anni
0: ad, ad accoppiarti con qualcuno,
1: sì,
0: ad accoppiarti con qualcuno
1: proprio così senza neanche con questa selezione così
0: no, noi facciamo fina un giro di foto, vediamo se la Franci Chef non vi assicuriamo neanche la risposta, cioè no, se magari, probabilmente
1: no.
0: Ci sentirete mai più, però se volete 347 342 5220, un selfino così e la Franci poi butta giù un occhio. Va bene ragazzi, dai, vi mettiamo un'altra canzone.
1: No, vabbè.
0: E poi salutiamo. No, vabbè, c'è ancora tempo. Dai, abbiamo ancora tempo di vagliare le foto. Abbiamo ancora il tempo necessario per fare uno screening.
3: Guarda quanti.

0: questa canzone. Robbie Williams insieme a il cantante dei Faithless, progetto One Giant Leap. Bello, bello, molto bello. Oh, ma che tinderata è partita qua sul computer di Radio DJ.
1: Io e Walter stiamo selezionati. Ah,
0: ci state pensando voi? Siete... Siete i social media manager, sì, della Franci Chef?
2: Sì, sì, sì.
0: Ma una quantità. Allora, ragazzi, se vogliamo andare avanti con questa cosa, la Fosca vuole un'aggiunta. Perché dopo le prime 200 foto che sono arrivate così, la Fosca ha detto: vorrei sapere quanti di questi sono single, quanti invece sono sposati o fidanzati e fanno i marpioncelli. Quindi specificate, noi vogliamo solo... Sì. Roba libera da ipoteche. Ok? Sì, vogliamo solo... Cosa state guardando? Comunque c'è gente che si fa nuda in bagno.
3: Sì, nudo nella vigna.
0: Nudo nella vigna. Alcuni che danno anche dettagli. Un sacco di 1,70 precisi.
2: Sì, ma ci sta, ragazzi. Io ci tengo questa cosa.
0: Molti hanno scritto 1,70, pancia del buon gustaio, ma tonico.
2: Vabbè.
0: È il top. Che potevamo chiedere. Oh, andiamo avanti a selezionare. Sì. Franci, grazie per essere venuta qui. Uno mi ha dato la foto di Nicola Savino. quello che ridevate voi. Nicola era qua anche lui a mangiare al banchetto.
1: Però,
0: mangiare.
1: Non so se raggiungere 1,70 Savino.
0: Sì. Sì. Ma scusami, sai, non ho idea. Allora, dovrei vedere perché le mie figlie sono tutte due sopra l'1,70, mi sa già. No, Olivia forse non ancora. Ah, ok, tipo Olivia. Vabbè, dai, sì, tipo... sì, no, Nicola è più alto, cosa ti volevo dire? Ah, no, grazie.
2: No, ma grazie a voi.
0: Sempre bello il compleanno insieme a te, lo rendi gioioso. In questi giorni un sacco di gente mi ha detto, mi ha chiesto, ah, com'è? C'è 46, com'è? La vecchiaia, sapete cosa ho capito? Che non è tanto il 46, il 42, il 48, il 50, il 70. La cosa che ti distrugge ormai non è il numero, è quanto poco tempo... è passato dal compleanno precedente.
2: È perché vola il tempo.
0: È il tempo che vola. Non è quanti anni hai, è il tempo che vola. A me sembra ieri che ho festeggiato il compleanno prima. E quindi dico, vuol dire che con questa pezzatura di tempo in una settimana ho 72 anni. Cioè è quella roba lì che ti ammazza. Però poi il tempo invecchiando dicono che rallenti di nuovo un po' come quando eri bambino.
2: Speriamo,
0: no?
2: Speriamo.
0: Cioè questa forse è la parte dove il tempo va più
2: veloce.
0: Va più veloce, sì. No, speriamo. Stavo pensando, io sono a Radio DJ da 13 anni.
2: Però
0: mi sembra ieri. Aggiungi altri 13 anni, ho 70 anni.
2: Ma sì, ma vabbè, sai.
0: No, è incredibile anche questa roba qua. Però insomma, averlo passato in vostra compagnia me lo ha reso più...
2: Grazie.
0: Come sta andando la selezione lì?
1: Bene. C'è gente con ciuffi da quattro dita più di me.
0: Vabbè, ma perché sei diventato trendsetter, Mauri, sì. Hai lanciato la moda del ciuffo da quattro dita.
3: Allora, da quando abbiamo detto che li vogliamo single sono un po' diminuite le raffiche.
0: Hanno iniziato ad arrivare un po' meno foto. Un po' meno foto.
2: Vabbè,
0: foto di paesaggi. Stanno arrivando foto di paesaggi, cose così. Franci, grazie mille.
2: Grazie a voi, sempre
0: grazie
2: bello.
0: Mille, mettiamo l'ultima canzone di oggi e poi vi salutiamo. La nuova della Franci Michelin, molto bella.
2: Sì,
0: molto bella. Brava Franci, brava.

0: ragazzi, grazie a tutti per le foto, sì, tendenzialmente approvate. Potete scrivere in direct alla Franci su Instagram. Il suo profilo l'ho messo nell'ultima storia che ho messo. Vai. Trovate lì il link. Oh, non mandate quelle foto lì. Messaggi testuali. Foto basta, le abbiamo già viste. L'importante è che siate liberi il martedì. Esatto. Perché il martedì è il giorno buono della Franci. Ok, quindi per un...
1: A me mi piace stare qua col Maurizio.
2: È vero?
0: È che quando state lì poi non parlate più perché vi isolate voi due.
2: Sì.
1: Però è bello star qua, no? Vicini.
0: Vediamo. Ragazzi, grazie mille a tutti. A domani. No, ciao.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che fitta il dente!
6: Ancora? Ma quando ti decidi ad andare dal dentista?
5: Quando imparo a risparmiare.
6: Io con Unisalute ho una cura odontoiatrica e 5 accertamenti inclusi. Risparmio e pianifico tutto.
5: Solo sentirti mi torna il sorriso.
7: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
8: Ehi, Proxa?
9: Dimmi pure.
8: Versagli le crocchette al pollo. Ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
9: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
8: Proggy, felici voi, felice la natura. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 € e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su Vivati.

0: ticket.it. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio Malto.
6: Birra, cucina e felicità.
4: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
14: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
15: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa.
16: Oggi non c'è sole intorno a me.
15: Night.
17: Dici che resti, allora urlalo forte.
15: Fabri Fibra.
18: Stavo pensando a te.
15: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
19: Cucù, cucù.
20: È l'ora di chiamare.
21: DJ. DJ time again.
15: Norman Cook, chi è?
22: Fatboy Slim.
15: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
22: Grazie.
15: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
22: Fatboy Slim.
15: No. Hai un secondo tentativo?
22: Ho capito, Molella.
15: Ma no, è Disco Prezioso.
23: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
24: Ma aspetta, alt, fermo. Stop, non parlare più perché devo accendere la radio perché c'è Vic.

0: Il disco di Alex Warren, Fever Dream, Fever Dream su Radio DJ, le 13:02 minuti. Aspetta che spengo qua il telefono, sarò sicuro mi chiama mia mamma, che non sa dopo anni che sono in diretta a quest'ora.
1: Per forza.
0: Subito una bella chiamata prima di iniziare la puntata di oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno. Hai visto che vento che ti spazza via anche i pensieri?
0: A me piace quando c'è, perché noi non viviamo in una città dove il vento tira forte, ecco. Però quella volta
1: tipo il golfo di Sorrento
0: esatto,
1: e tira forte il vento. No,
0: qui succede.
1: Quando succede
0: è anche,
1: diciamo,
0: un po' bello.
1: L'inquinamento ovviamente svanisce. Quindi hai il sogno di guardare finalmente la città di Milano vedendola verde. E non quel viola occhiaia.
0: Tra l'altro hai guardato, oggi è verde? Fai un check
1: essere.
0: Perché noi il verde insomma,
1: non lo vediamo mai.
0: Mai, magari sarà un giallino, dai.
1: Allora,
0: la prima attacca dell'inquinamento. Com'è?
1: Boh. Normale, la qualità dell'aria è normale.
0: Normale, noi
1: allora,
0: mai ottima.
1: Attorno al,
0: normale.
1: Attorno al verde, per esempio, San Giuliano Milanese, Binasco, Monza sta proprio lì al limite, e invece la città di Milano è un bel giallo.
0: Beh, ma perché è appena
1: che
0: partito.
1: Fa salute.
0: No, ma certo, oggi pomeriggio sarà verde smeraldo, vedrai. Va bene, dai, siamo pronti ad iniziare. Ah no, già, bisogna andare ad aprire la porta. Sarà il vento? Chi è?
2: Ciao Marisa,
1: ciao.
2: Anche nel martedì. Sì, che è martedì, che è una bella giornata, che anche su
0: che anche il vento.
1: È vero che c'è il sole, però anche il vento. Io sono arrivata qua veramente volando da una parte e dall'altra. Poi ringrazio tutte le macchine che vanno sempre la città ai 30 all'ora, no? Ovviamente vanno fortissimo. E quindi ti sposta la macchina, ti sposta il vento. Ringrazia che sono qui, Vittorio.
0: Voi dovete vedere la Mari quando va col motorino con giù in piedi. Allora, sai che i piloti della MotoGP
1: qualità ma non la stabilità
0: prima della
1: me.
0: Curva i piloti di MotoGP mettono giù il piede, certo. Dall'epoca di Valentino Rossi, certo. Che lanciò, diciamo, questa moda. La Mari lo fa sempre, anche a 10 all'ora, ma tutte e due come se fossero quelle rotelle della bicicletta dei bambini ma umane, cioè i suoi piedi. Vabbè.
1: Dai,
3: ed ecco voi Vicky Mari in lezioni di scuola guida.
0: Bravo.
1: Guarda che io guido benissimo. Se avessi la patente
0: saresti un fenomeno. Dai che iniziamo fra un istante però. Radio DJ.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
4: Have fun with...

0: Big Mari su DJ, eccoci pronti per la puntata di oggi.
1: No, ridiamo perché ovviamente il nostro centralone, come si chiama?
0: Sì, è l'aggregatore dei messaggi, rimane acceso da un programma con l'altro, per cui prima che arrivino i programmi i messaggi del programma che sta per iniziare, hai ancora un po' l'eredità di quelli precedenti.
1: E butti l'occhio, di solito sì. No, ma oggi sì, perché è una carrellata, una specie di, non so, spur river, perché non sono proprio bellissimi, di persone anche degli maschi in atteggiamenti osè e sono pretendenti.
0: Sono dei pretendenti, perché allora voi direte, ma scusate, non avete sentito? No, dentro la radio non si sente la radio, questo va un po' detto perché stavamo preparando il programma nostro.
1: Ti dà molto fastidio, fai sì. stai zitto!
0: No, cattela, abbassa! Volume! E quindi non sapevamo, adesso ci siamo informati. Quelli che avanzano li giriamo a Jennifer, che
2: ma
0: felice.
2: Che fortuna questa donna!
0: Scherzando!
1: Proprio!
0: Mica troppo! Va bene, allora invece...
1: Comunque Holly the Brave è giusto, cioè non dobbiamo fare body shaming.
0: No, ma infatti
1: dico
0: bravi.
1: Solo che ovviamente presentandoti con una foto, secondo me è meglio che tu stia eretto col busto e cerchi di tirare leggermente dentro la pancia.
0: E non il contrario, buttandola fuori.
1: Perché non imbruttirsi,
0: dare il meglio di sé. Vabbè, senti, invece meno fortunata, diciamo, la città di Torino. È appena arrivata la notizia che purtroppo sapete che le prossime, dopo il grande successo di Milano Cortina 2026, ovviamente già tutti proiettati su Francia 2030.
1: Anche perché si pensava, sapevamo che appunto Torino era candidata per una parte dei giochi.
0: Sì,
1: no?
0: Esatto, perché non tutte le strutture, è molto complicato ovviamente, le Olimpiadi invernali sono complesse, anche la Francia come l'Italia le farà diffuse, quindi non verrà scelta una sola località ma ce ne sarà più di una, ma non tutte le strutture per alcune competizioni sono disponibili in Francia e quindi si era candidata anche la città di Torino, che è proprio lì attaccata.
1: E lì, ovviamente, quindi eravamo tutti molto contenti e invece no. Perché l'organizzatore delle Olimpiadi francesi 2030 ha scelto i Paesi Bassi per l'assegnazione delle gare olimpiche di pattinaggio di velocità.
0: Potevamo farle noi a Torino.
1: E poi quanto mi piace il pattinaggio.
0: Quanto è bello quello di velocità, almeno io su Milano Cortina mi sono entusiasmato.
1: Anche
0: momenti mi affogo.
1: Adesso stai calmo, è passato del tempo.
0: Sono affogato però da solo parlando.
1: Siamo stati fortissimi.
0: No, fortissimi, ma anche sui 500 metri che partivano già arrivati. Ma proprio un entusiasmo pazzesco. Tipo è lì che ho scoperto nel dietro le quinte il ruolo di quello che rimette giù i birillini, diciamo, quella specie di conetti appena passano gli atleti. Non so se hai visto.
1: No.
0: Perché quando passano
1: era tale la fatica che sinceramente io lo guardavo ma con una certa apprensione.
0: No, di solito la telecamera rimane ovviamente sugli atleti in testa alla gara, però nel frattempo appena passano buttano giù i birillini, li spostano e ci sono degli altri che entrano su, ovviamente coi pattini, e al volo devono rimettere a posto prima che si completi il giro e ripassino di lì. Cioè mi sono entusiasmato anche per cose che diciamo sono interessanti.
1: Come un
0: giusto
1: birillino,
0: ma certo, ecco. Vabbè, comunque niente,
1: purtroppo no,
0: la cosa.
1: Sono i Paesi Bassi, adesso vedremo come stanno saranno i Paesi Bassi,
0: perché gli arriva proprio
1: perché
0: questo cargo.
1: Il cargo battente bandiera olandese che
0: arriva
1: ha scaricato
0: lì
1: un po' di diciamo potenziale pandemia nel mondo, no?
0: Sì.
1: Lasciando scendere i passeggeri e adesso va verso i Paesi Bassi.
0: Va bene.
1: È arrivata alle Canarie il giorno prima che io partissi, il giorno

0: dopo che io partì.
1: Se
0: quindi
1: fosse
0: non
1: arrivata...
0: ci siamo neanche incrociati.
1: Tra l'altro in un'altra isola, neanche la
0: ma
1: tua.
0: Ma quando ho letto che il governatore delle Canarie ha detto che poteva trattarsi di dei ratti con l'antivirus, ratti nuotatori, da lì me li sono sentiti nuotare dietro.
1: Proprio. Tutti appena scesi, che poi il ratto aspetta proprio che attracchi la nave. Comunque attracca la nave, si tuffa di testa il topo e dice via via via, subito dritti verso Lanzarote.
0: Guarda, non mi voglio preoccupare perché comunque non la sapremo gestire.
1: Vabbè dai, iniziamo, sappiamo gestire questo programma, forse mettendo il primo disco.
2: Hi, my name is Stereo Mike.
3: Yeah, we got three tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Well, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese?

0: Drinking in LA dal 1998 su Radio DJ, le 13:15 minuti.
1: Mi piace Vic sempre Mari, tantissimo.
0: Anche a me, tantissimo proprio. Fin dall'inizio, perché parte bene subito questa canzone e finisce così,
1: perché
0: benissimo.
1: Perché proprio what the hell am I doing drinking in LA?
0: Allora ragazzi, tempo? Questa canzone è
1: sbagliatissima per l'argomento.
0: No, certo, però magari l'ha ascoltata a suo malgrado, perché è il giorno di riposo, magari accende la radio.
1: Però è il giorno dedicato alla contemplazione.
0: No, allora no, oggi sta
1: pregando. Vabbè, alla ricerca spasmodica di notizie oggi che non fossero terrificanti,
0: sì.
1: Ci siamo imbattuti in questa notizia del Messaggero che riguarda il martedì di riposo del pontefice. In effetti non ci siamo mai chiesti, però il

0: il Papa il sabato e la domenica ha un grandissimo da fare,
1: anzi più di tutti
0: qui,
1: gli altri,
0: una messa di là e quindi quando riposa
1: il martedì
0: perché lunedì allora,
1: ci sono i parrucchieri, sì, che riposano, il martedì riposa il Papa.
0: Giustamente, se c'è una persona che ha bisogno di riposo anche
1: è
0: per
1: lui.
0: Raccogliersi in preghiera e contemplazione è proprio il Papa, però non avevo mai valutato e
1: sì,
0: invece esiste, lo senti spesso, il Papa rientra da casa.

0: proprio ieri sera è partito, è andato a Castel Gandolfo, cioè di solito questo è quello che succede, poi non so se è anche proprio oggi, ma credo proprio di sì. Trascorre l'intera giornata di oggi lì. E noi pensavamo ascoltando la radio, giocando con la Play, facendo quelle
1: ma
0: cose.
1: No.
0: No. È perché è un contesto più raccolto, più distaccato, non ci sono impegni ufficiali, le riunioni e le decisioni importanti non vengono mai prese di martedì. Perché...
1: non vengono pubblicate neanche le nomine più importanti, come per esempio quella del Vescovo, dici no martedì.
0: Infatti, no.
1: Ci sentiamo dopo martedì.
0: Di martedì bene.
1: Non si nominano
0: i Vescovi. Adesso non è proprio così, ma comunque a meno che non ci sia delle urgenze, però la regola prevede che il martedì il Papa debba essere lasciato stare. Esatto,
1: quindi
0: arriva, quindi
1: non scrive. Anche i sacerdoti di fatto hanno un giorno di riposo che però non riescono quasi mai ad avere.
0: Però
1: se tu dici ma dov'è il parroco e vai lì a suonare in ma dov'è, cosa fa, dice no oggi
0: comunque
1: è...
0: ragazzi, è martedì, se il Papa è a Castel Gandolfo mollateci anche a noi che siamo. È un po' come qui al quinto piano,
1: cioè
0: è il piano quello dirigenziale, no?
1: Sì,
0: diciamo,
1: quello dei vescovi.
0: Appena il Papa del quinto piano va via, anche qui credo vadano via un po' tutti gli altri, capito?
1: Dovrebbe mettere delle telecamere.
0: Penso di sì, insomma, a quel punto uno dice posso andare via. Vabbè, tutto questo per far che finisce qui è la notizia, è semplicemente
1: il meritato riposo.
0: Esatto.
1: Cioè quel momento di sospensione che vi prende. Magari non è canonico questo, per fare un giro gioco di parole.
0: Bravissima.
1: E far felice Dani.
0: Bravissima. Per esempio, salutiamo tutti i negozianti
1: che hanno fatto parte dei Via Verdi.
0: I quali, però questo cambia da città a città, io so per la città di Monza perché mia mamma era una negoziante, vendeva delle scarpe e il lunedì mattina c'era il momento di riposo. In altre città so che cambia, per esempio, però vabbè, so,
1: vuoi fare un'analisi, saperlo di tutte le città,
0: se no
1: quello
0: poi
1: di solito è brutto quando magari sei in vacanza in una città che non conosci e dici ma com'è, è tutto chiuso.
0: Ragazzi, è giovedì pomeriggio, appunto,
1: lo so.
0: Il giovedì pomeriggio è tutto chiuso.
1: Voglio dire che a Lanzarote i ristoranti chiudevano alle ore 17. Ma io dicevo, ma come? Spagna movida.
0: Alle 17 per la cena, no, per il pranzo.
1: Chiudevano dal pranzo, ma non riaprivano a cena, cioè il loro orario era finire alle 17.
0: E per cenare?
1: E per cenare è stata complessa.
0: E quello è un business, però. Se apri un ristorante dopo le 17 a Lanzarote, vengono tutti da te.
1: Pienissimo.
0: Va bene, dai, ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi.
1: Dei
0: siamo
1: massaggi,
0: qua. Se volete massaggiarci al 347.
1: Io ne avrei bisogno perché sto vento.

0: Maledetto me, il disco di Fulminacci su Radio DJ, le 13:22
1: Fulminacci,
0: minuti.
1: Che è attualmente il mio preferito, a suo rischio e pericolo, tra l'altro. Perché sai, quando, però non ho una cotta di tipo sentimentale, proprio il mio preferito.
0: Artisticamente
1: mi piace canticchiarlo.
0: Brava Mari. Allora, senti i nostri ascoltatori sempre molto attenti, qualunque cosa venga detta, anche delle robe magari interessanti, il giusto, però ci dicono.
2: Praticamente come le pizzerie che lunedì finiscono tutti gli avanzi della domenica, il martedì riposo.
1: È vero, è, ma è questo il motivo?
0: Non lo so, però abbiamo fatto un attimo mente locale.
1: Anche a casa mia c'è il martedì, la pizzeria, giorno di pizzeria. Che uno pensa al lunedì perché magari hai fatto la pizza della domenica sera, ma a parte che per me è pizza tutti i giorni.
0: Ma certo.
1: E questo è il segreto della mia forma fisica.
0: Anche oggi ho visto due pizzettine. Pam, due. Allora, senti, manco i Beckham possono andare alle Canarie perché leggevo che cenano alle 18. Alle quindi 18. Purtroppo trovano chiuso anche loro, che è un po' presto.
1: Beh, però per loro sarebbe facile anticiparla, invece per me è molto più difficile. Perché parliamo dei Beckham? Giustamente una domanda che siete legittimati a farci e noi non sappiamo rispondere.
0: No, c'è però una curiosità,
1: una curiosità che potrebbe farci pensare a quelle che sono le tradizioni, no, in una famiglia. Si dice spesso, anzi, che ci sono delle famiglie più faticose delle altre, no? Mi viene da ridere perché la mia è faticosissima, ma cerchi di trovare sempre un modo per allinearti, no? E la ritualità di norma aiuta.
0: Allora, nello specifico, Victoria Beckham e il marito David Beckham sono sincronizzati, proprio i loro orologi sono puntati alle ore 18 perché tutta la famiglia, aggiungo, tranne forse un figlio,
1: tranne uno,
0: non ho seguito bene la cosa,
1: hanno quattro figli, però uno al momento è un po' scomparso, diciamo, dai radar familiari.
0: Esatto. Quindi diciamo che insomma con loro si ritrovano con la famiglia alle 18 spaccate tutti i giorni. C'è il rituale fisso e irrinunciabile di trovarsi a cena con i telefoni spenti o quantomeno non stai sul cellulare e si parla.
1: Sì, ma
0: e si
1: penso
0: chiacchiera.
1: Che succede in tutte le famiglie, cambiando gli orari. No,
0: sì.
1: Normalmente
0: sì, è vero. Allora, noi la vediamo molto all'italiana.
1: Ah, è vero.
0: Perché magari in altri paesi non è così regolare, diciamo, l'appuntamento di cena o diciamo più cena perché lavorando magari il pranzo. Però cena noi proprio puntualmente ci ritroviamo sempre. Sicuramente lo fanno anche i Beckham, che si ritrovano e dicono che a tavola nessuno di noi sta al cellulare, siamo riuniti, ci raccontiamo quello che è successo durante la giornata. Essere uniti è molto importante per noi. Questo è il virgolettato di Victoria.
1: Siamo piuttosto tradizionali, l'ha dichiarato in un podcast.
0: Esatto.
1: Niente, cosa
0: basta.
1: Che ti dica?
0: No, io stavo pensando al mio diritto, no, c'è nient'altro da dire, la notizia è quel che è, non c'è scampo più per me, però se penso al mio rituale, la mia famiglia purtroppo a un certo punto si è sfasciata, per cui
1: sì,
0: i genitori
1: è tipo 10 piccoli indiani.
0: Man mano perdevamo degli elementi, no, si è un po' sfasciata. Però noi avevamo la domenica a pranzo che andavamo al ristorante Emiliano,
1: vedi?
0: Si chiamava così, e andavamo, io mi ricordo che potevo sempre gnocchi al pomodoro o al ragù, mi ricordo.
1: E poi hai continuato ad essere ribelle nelle scelte anche da
0: tutto
1: grande,
0: però ero molto piccolo, ero proprio bimbo, però si faceva sempre, c'era questo rituale della domenica, non sempre però spesso la domenica pranzo, perché
1: casa...
0: ti ricordo che a casa mia tutte e due, sia papà che mamma, bravissimi in cucina,
1: certo,
0: per cui
1: tanto che
0: toccava...
1: il piccolo Vic spesso era addetto ai fornelli. A casa mia invece c'era la tradizione di scriversi delle lettere,
0: e questo bello.
1: Sì, questo è bello e ovviamente partiva con le migliori intenzioni, no? Perché magari non riuscivi a verbalizzare un problema, ma scrivendolo era più semplice, no? Questo valeva soprattutto per mia madre, perché mio padre diceva che mia madre ha parole

0: faticava ad esprimersi, mentre era molto più razionale scrivendo. Partiva bene, come ti ho detto, andava a finire in delle risse colossali, perché le suddette lettere venivano lette ad alta voce davanti a tutti.
1: No,
0: no, era quello un momento di confronto che però andava a finire sempre in vacca, ecco.
1: Va bene, dai, se avete anche voi per caso dei rituali particolari di famiglia, ne raccogliamo da adesso fino alla fine di questo programma, cioè nella prossima mezz'ora. Nel frattempo ricordo il numero che prima con i massaggi ce lo siamo persi. Il numero per mandarci dei messaggi invece è 347 342 5220. Siamo qua.

0: LP Lost News su Radio DJ. Allora, nel frattempo abbiamo raccolto dei messaggi degli ascoltatori. C'è, a proposito di rituali familiari,
1: parti, sì.
0: Ma no, parto qua da una canzoncina famosa un po' rielaborata che dice così, sentite.
2: Ciao Vic, ciao Mari, sono Ilaria. A casa mia c'è l'usanza, quando qualcuno compie gli anni, ovviamente di ritrovarci tutti insieme per festeggiare.
0: Sì.
2: Ma al momento dello spegnimento della candelina noi cantiamo tutti in coro gnemme, gnemme, gnemmone, gnemme, gnemme, gnemmone, gnemme, gnemme, gnemmone, gnemme, gnemme, gnemmone.
0: Io avrei messo
2: così da quando ero piccola fino a oggi e spero ancora per tanto tanto tempo.
0: Speriamo solo da voi però.
1: Volete farci la sigla l'anno prossimo? No, è un'ipotesi.
0: Ricche Marin. Gnemmoni. Va bene, e poi idolo assoluto Matteo che ha mandato questo messaggio, sentite.
3: Buongiorno ragazzi, pure noi cianchetti una volta eravamo così. Poi piano piano abbiamo allentato, quindi i cianchetti non so come i Beckham.
1: Purtroppo. Lo erano.
0: Alle 18 gli sciacchetti puntuali si trovavano adesso.
1: A questo punto hanno detto basta.
0: Torniamo tra poco.
4: Sì, Vicky e Mario.
5: Tornano dopo la pubblicità.
0: C'è chi ascolta la stessa canzone in loop
1: e chi ha playlist che non arrivano mai alla fine.
0: La musica è espressione di se stessi,
1: proprio come Felicia, la pasta di legumi, cereali e verdure che porta gusto e colore nel piatto, secondo la varietà che rappresenta ognuno di noi.
0: Ingredienti semplici, nutrienti e ricchi di proteine, fibre e sali minerali per un benessere naturale e più consapevole.
1: Felicia vi aspetta allo stand della DJ Ten.
6: Mangiare bene può essere facile e soprattutto buonissimo. Felicia, la svolta buona.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta.

0: rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
15: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
20: Eurospin, la spesa intelligente!
21: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
22: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
23: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
24: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
25: Have fun with...
26: Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.

0: Runaway, il disco di Lady Gaga su Radio DJ, le 13:39 minuti. Siamo ritornati insieme e abbiamo tanti messaggi di ascoltatori con i rituali di famiglia. Per esempio, guarda, partiamo, aspetta, perché ecco qua, con questo vocale.
1: Noi abbiamo sempre avuto il rituale che mio papà, cioè il nonno, prepara il pranzo della domenica. Un tempo, era più giovane e faceva tanti bei manicaretti, diversi tipi di pasta, lui è specializzato nei primi. Adesso ormai vecchietto, ha 88 anni, ma vuole continuare a farlo e quindi ci fa tutte le domeniche il riso giallo, che è rimasto giallo come unico piatto, il suo piatto forte, quello che fa evidentemente con più facilità. Quindi
0: bravo.
1: Per noi il rituale è la domenica, riso giallo per tutti, siamo...
0: Sono in tanti,
2: cara, però 88 anni avere voglia ancora di fare il riso giallo.
0: Madonna, veramente, sta lì a girarlo.
2: Spesso i rituali di famiglia hanno a che fare con il cibo. La Laura dice: da piccola il nostro rituale familiare era la domenica. Mio padre lavorava fuori tutta la settimana e quindi mia madre la domenica comprava 4 paste: un bignè al cioccolato, uno alla crema, un diplomatico e un cannolo alla crema. Sì. Ovviamente io e mio fratello ci scannavamo sul bignè al cioccolato. Dopo tanti anni non ho mai capito perché mia madre non ne comprasse 2, cioè alla fine quelli gli piacevano.
0: Brava. Comunque
2: è sempre così con
0: il gabarè di pasticcini, c'è cioè sempre l'avanzo finale
2: che quello tesoro italiano, dice vabbè, e allora alla fine chi lo mangia questo con il mandarino? Ma prendimi i frutti di bosco, perché mi devi prendere lo spicchio di mandarino,
0: che poi spesso se ti capita che è acido, sei un po' aspro più che altro, un macello. Vabbè, sentiamo Elena da Bernareggio che è al telefono e ci sta aspettando. Buongiorno Elena.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ah, perché Bernareggio è Monza Brianza. Ecco perché hai detto Bernareggio.
0: No, mi fa ridere.
2: New York City.
0: Mi fa ridere il nome Bernareggio.
3: Cosa c'è di ridicolo?
2: Ma infatti, Vic, ma come ti permetti?
0: Ma allora da che parte stai tu? Allora, Elena di Bernareggio, raccontaci che cosa succede a casa vostra il giorno di Natale.
2: Molto
0: può
2: bello.
0: Essere.
3: Allora, il nostro giorno di Natale, soprattutto la mattinata di Natale, è alla risoluzione di un cruciverbone. Io e mio marito la notte di Natale, ormai da qualche anno, prepariamo un cruciverbone per i nostri figli e la mattina, al posto del solito regali da scartare, i ragazzi si mettono a cercare la soluzione del cruciverbone. E ogni come dire, stringa del cruciverba riguarda un ricordo o un dettaglio della nostra vita familiare, quindi non c'è ChatGPT,

0: non c'è Safari o Google che tenga, loro certo. devono ingegnarsi, ricordare, andare a cercare nelle fotografie o addirittura telefonare ad amici e parenti che possono aiutarli a trovare a trovare quella parola.
1: Ma è fantastico, comunque vi fate un mazzo pazzesco, perché già Natale è un periodo complesso.
0: La sera di Natale andiamo a letto tardissimo per riuscire a trovare
2: tutta la combinazione, certo.
0: Che li tengano impegnati per la mattinata, e la stringa verticale è il posto dove devono andare a cercare il regalo comune, diciamo, che il regalo generalmente è un regalo che riguarda tutti e tre i nostri figli.
2: Ma che
0: quindi
2: bravi.
0: Può essere un'esperienza, può essere un gioco di loro tre, non so.
2: Cambia ogni volta, certo, però
1: si sente comunque che lei è una psicologa.
0: Sì. Ma no!
1: gli stai costruendo dei ricordi molto belli, no? O dando dei punti di vista differenti sul tempo da passare insieme, molto bello.
0: Non so quanto questo pesca nella mia professione o semplicemente nella mia voglia di giocare, però
2: forse tutte e due, Elena, che ne sai.
0: Vabbè, esatto.
2: Senti, i tuoi figli adesso 15, 19, 23. Sempre grande entusiasmo, o il 23 ne inizia a scricchiolare sulla faccenda?
0: No, anzi, lui è quello che porta avanti la tradizione. E anzi, un anno l'hanno fatto loro a noi, e lui è stato quello che ha avuto l'idea di fare il cruciverbone a noi genitori.
2: Ah, bravi. Bello.
0: Però quello è successo solo una volta.
1: Una volta, non puoi chiedere troppo.
2: Ha capito lo sbattimento, hanno detto facciamo che tornano a farlo loro il prossimo anno.
0: Sì.
2: Va bene, che città pazzesca.

0: Mannaggia, cioè, io mi ricordo sempre che fa sta cosa e invece non la fa. Vabbè, i Talk Talk su Radio DJ, le 13:48 minuti. Scusa, c'è questo vocale, sennò poi ce lo perdiamo dopo l'ascoltatrice.
1: Sarebbe un peccato.
0: Dopo l'ascoltatrice di Bernareggio.
2: Vicky Mari, Bernareggio è famosissima per il Bernareggiano, vabbè, va. Ciao.
0: Vabbè,
3: c'è la stupidera.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il docufilm Bowie, The Final Act.
0: Il premio fedeltà, due biglietti per questo film legato ad un grandissimo
1: Bowie, Bowie. Final Act. Esatto. L'ho capito adesso perché non è chiarissimo.
0: Bowie the Final Act. Li regaliamo a Giovanna da Rimini che è al telefono. Buongiorno Giovanna.
5: Ciao,
0: benvenuta.
1: Ma che bello. Allora, la tua mamma ha iniziato una tradizione tutta sua, sì, più di 40 anni fa, che tu porti avanti in, sì, allegria. Esatto. Allora, raccontacela, esatto, riguarda il 3 di agosto.
5: Esatto, 3 di agosto, totalmente a caso, e lei aveva deciso che potevamo fare quello che volevamo, prima in due fratelli, poi in tre, sì, soprattutto sul genere alimentare, perché magari c'erano dei divieti che invece il 3 di agosto potevamo mangiare quello che volevamo,
0: certo,
5: era quello più quotato.
0: Certo, immagino che dieta, che pranzi e che cene pazzesche il 3 agosto.
5: Era tutto meraviglioso, con un budget di 5.000 lire, quindi vabbè, lasciamo perdere.
0: Vabbè,
5: esatto. E io la porto avanti con i miei due figli, che anche loro sono grandi adesso, sì, uno ne ha 25, l'altro ha 23, però insomma andiamo avanti col 3 agosto e il giorno di fare quello che ci vuole.
0: Ma per esempio lo scorso 3 agosto cosa hanno voluto fare i tuoi, Giovanna?
5: Allora, loro non lo so perché sono grandi, ma erano anche al lavoro. Io ufficialmente ho lavorato 2 ore in meno, me ne sono andata al mare da sola.
1: Bravo, 3 di agosto.
0: Certo.
5: Sono di Rimini, quindi non faccio neanche tanta strada, quindi no, assolutamente. No.
0: Bello, bella
1: e cosa ti sei mangiata? 3 bomboloni, no?
5: No, i bomboloni no, però ho mangiato, mi ricordo, tanto cocomero, che anche quello...
0: No,
5: però
0: c'è.
5: Assolutamente sì.
0: Brava, mi piace molto Giovanna, da copiare. Stavo guardando qual
1: ma
0: era.
1: Ma poi come siete morigerati?
0: Sì, davvero, infatti.
1: A casa mia non bisogna farlo il 3 agosto perché siete ho il timore.
0: Bravi. Esatto, anch'io pensavo delle schifezze inenarrabili, esatto, capito? Il 3 agosto
5: no,
0: un inferno.
5: No.
0: Invece no. Tutto del lecito. Va bene. Giovanna, grazie, un abbraccio e buona giornata. A te il premio
5: grazie
0: fedeltà.
5: A voi, ragazzi.
1: Ciao. Ciao.

0: Nella puntata dove abbiamo parlato di rituali che spesso e volentieri poi alla fine convergevano nella giornata di domenica, chiudiamo con una canzone intitolata Buona Domenica.
1: Buona Domenica.
0: Ragazzi, siamo un programma organizzato, lascia fare.
1: Sì, lascia fare proprio. Lasciamola andare così in sordina. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani.
0: Stessa ora, baci, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. A domani, ciao.
0: Si torna a correre la DJ Ten, si torna a parlare della visione a colori del gruppo Amadori.
1: Perché con Amadori potete scegliere sempre proteine diverse, bianche di pollo o tacchino, gialle delle uova, rosa del suino o verdi dei prodotti veggie.
0: Amadori vi aspetta nello stand del DJ Village a Treviso il 16 e il 17 maggio.
3: Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
16: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: Ah, che stanotte zero riposo.
22: Allora cambiamo sistema letto.
21: Non è il momento di spendere.
22: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
24: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
25: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me.
0: Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Amore, è fatta!
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste!
1: Ma certo che sì!
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Party like a DJ. Domenica 7 giugno,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 14. DJ!
2: Amici sportivi!
3: Ciao sport!
4: Appuntamento sportivo di Radio DJ, 5 squadre in 5 punti a 2 giornate dalla fine. È la foto della classifica di Serie A dalla seconda alla sesta posizione, con 3 posti Champions ancora da assegnare. A guidare questa mini graduatoria è il Napoli con i suoi 70 punti. Gli azzurri però ieri sera hanno fallito il primo match point, venendo sconfitti in casa 3-2 dal Bologna nel posticipo, che ha chiuso il 36esimo turno. Prestazione che Antonio Conte non giudica negativa, ma...
5: Il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra. Adesso dobbiamo finire con queste ultime 2 partite, portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme.
4: Sulla carta già il prossimo turno, sul campo della già retrocesso Pisa, dovrebbe essere quello buono per il Napoli per ottenere il pass Champions. Più incerto il destino di Juventus, Milan, Roma e Como, quello dei rossoneri in particolare, nonostante un calendario all'apparenza alla portata con Genoa e Cagliari, ma è chiaro che lo stato di salute della squadra di Allegri è decisamente peggiore rispetto a quello delle concorrenti. Una qualificazione tra le prime 4 che fino a poche settimane fa sembrava una formalità è diventata a rischio con soli 7 punti in 8 giornate per l'ira di Gerry Cardinale, che mette tutto in discussione a iniziare dall'intera dirigenza, e da domani la squadra andrà in ritiro. Domani invece l'Inter si giocherà il secondo trofeo stagionale e lo farà contro la Lazio nella finale di Coppa Italia dell'Olimpico. Nerazzurri nettamente favoriti, e non solo per la vittoria per 3-0 di pochi giorni fa, ma attenzione all'infermeria, guaio muscolare per Thuram, la cui presenza è a rischio. Finale di stagione anche in Serie B, dove oggi prendono il via i play-off. In programma i 2 preliminari, Modena, Juve Stabia e Catanzaro Avellino. Si tratta di sfide secche che determineranno le squadre che in semifinale affronteranno Monza e Palermo. In caso di parità dopo i tempi supplementari passerà il turno chi ha giocato in casa, dunque Modena e Catanzaro, per effetto della migliore classifica in campionato. Giornata di ottavi di finale a Roma e parliamo degli internazionali di tennis. Il martedì però non si è aperto bene per i nostri colori. Con l'eliminazione di Lorenzo Musetti per mano di Casper Ruud, il norvegese si è imposto

0: in due set 6-3, 6-1, e tra poco toccherà Luciano Darderi contro Sasha Zverev e a Jannik Sinner, impegnato nel derby azzurro con la rivelazione del torneo. Andrea Pellegrino, numero 155 al mondo, è arrivato dalle qualificazioni. Emozionante giocare davanti a 10.000 persone contro il più forte al mondo, sarà incredibile e spero di godermela, le parole di Pellegrino. Per il poker tricolore però manca Flavio Cobolli, eliminato dall'argentino Tirante, che questa sera affronterà Daniil Medvedev. Con questo è tutto, ciao. Sport vi dà appuntamento domani alle 14, sempre qui su Radio DJ, da Ale Prisco. Buon pomeriggio.
1: Ciao Sport.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao!
13: Ciao Belli.

0: annunciata bene, Roby.
1: Novità, non ti preoccupare.
0: Vero DJ.
1: Vai. Aspetta. Facciamolo finire giusto, sì. Vai.
2: Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio DJ.
3: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
0: No, l'ha fatto bene il disannuncio, era ottimo.
4: Oh raga!
0: Buongiorno!
4: 130! Sì. Angelo e Ferrari!
0: Dai.
4: Ciao!

0: A Ciao Talent torna Donny G con il brano dal titolo Donny. Fanno foto alle targhe.
1: Novità.
2: Fanno foto alle targhe?
1: Sì. Fanno foto alle targhe.
3: Fanno foto alle targhe. Fanno foto alle targhe.
2: Gli autovelox.
3: Gli autovelox. Fanno foto alle targhe.
2: Per forza. Gli
3: autovelox.
2: Mi fanno beccare.
3: Mandano la multa a casa.
2: Questo è da tempo,
3: da pagare,
0: Ad aprire il grande appuntamento con Ciao Belli, oggi è la voce dell'artista Donny G.
2: Sì.
0: In questa puntata foliamo a Roma per gli internazionali di tennis. E per chi vuole iniziare già dal martedì a investire su se stesso, spazio al mitico Stefano Conti, trader di successo alla ricerca di giovani talenti, pronti a riprenderlo col cellulare per i suoi contenuti social.
4: Serve uno che mi riprende dalla mattina alla sera, mi sono rotto il cazzo.
2: Ah,
4: mi ha chiamato uno che
2: ha
4: il disturbo dell'attenzione.
2: Certo.
4: Un altro che si fa le canne dalla mattina alla sera.
2: Non trovo
4: possibile
2: personale.
4: Che non ce n'è uno a 20 anni che vuole attraversare il mondo e stare di fianco a me. Pago io, che cazzo vuoi? Fammi la cortesia, metti la foto qua sotto, cerca di scrivere qualcosa di sensato e rispondi quando ti scrivo io a te in privato.
2: Dai,
4: non
2: che
4: scrivere tu a me. Candidati qui e ti scrivo io.
2: Ti
4: devi saper
2: lui.
4: Editare i video, devi stare di fianco a me e non devi rompere le palle.
2: Va bene,
4: dalla mattina alla sera mi devi riprendere, dobbiamo diventare amici.
2: Ok, col cellulare. Va bene, va
0: bella voce. E per gli ospiti musicali saremo con l'attore italo-americano Tom Bailo, che questa mattina ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema, dopo che è stato sorpreso a rubare una tazza a forma di papera da Tiger a Milano. E per chi ama il lifestyle, arriva il tutorial che tutti dovrebbero ascoltare prima di suonare un campanello. Grazie all'esperta Ali Roots impareremo a comportarci in casa di amici e parenti e come leggere quello che la casa racconta di chi la abita.
5: Se vai a casa di qualcuno e noti polvere sul lampadario, polvere sui mobili, polvere sul tavolino da caffè, non andare mai più a casa di quella persona.
2: Un po' di polvere esagerata.
5: E no.
2: Perché?
5: Non ci devi più andare?
2: Perché?
5: No, perché la casa non è pulita.
2: Ma
5: perché il tuo cuore non è pulito.
1: Perché sei uno sbircione.
5: Perché se una persona ti apre il suo cuore aprendoti le porte di casa sua e te la prima cosa che noti è la polvere sugli oggetti.
2: Non è bello.
5: E sei un uomo di merda e ti devi levare il capo. Non ce ne frega nulla da metti intorno.
2: Ciao.
0: E poi ci siete voi, gli ascoltatori. Dall'auto, da casa, dalla palestra, dal motel. Ogni giorno ci mandate la vostra voce e rendete questo programma quello che è. Vero,
2: grazie,
0: vivo,
2: tutti.
0: Live.
6: Ciao Roberto, ciao DJ Angelo.
2: Ciao.
6: Venitemi a vedere su TikTok. Tutte le sere faccio dirette musicali, però musica vera, non commerciale.
2: Tranne
6: lunedì perché vi riposo.
2: Questo è un numero magico.

0: 1993, Hathaway con What is Love su Radio DJ.
1: Capolavoro.
0: Pezzo storico, storico.
1: Sentiamo da casa qualcuno, dai, uno.
2: Questa è Giovelli. Dalle due alle tre.
1: Sei impegnato.
3: Va bene, ciao. Angelo, dove si è fermata la musica?
1: E ne parliamo.

0: A Roma oggi si giocano gli internazionali di tennis.
1: Certo.
0: Ieri Sinner ha vinto contro il tennista australiano di origine russe Alexei
1: Popperin.
0: Brella. Certo. E allora andiamo nella capitale del nostro amico fan degli anni 80.

0: la musica si è fermata agli anni '80.
1: Certo,
0: voi vi ricordate di questo gruppo, vero Roberto?
2: Certo, certo.
0: Chi erano?
2: Subito.
0: Non mettiamo il carro davanti ai buoi.
2: Dr. Dreams.
0: Te lo dico io, no, Dr. Dreams. Sì. I Thompson Twins.
2: Thompson Twins.
0: Tre ragazzi australiani.
1: Sì.
0: Chi con i capelli rossi, chi con i capelli gialli, la ragazza, l'Anna Kerry. Chi con i capelli verdi, si vestivano tutto a Elio Gabbalo.
1: Certo.
0: Chi colle alla coreana
1: sì.
0: e facevano sta musica new wave
1: bella bella,
0: ma siccome erano troppo bravi per il livello della musica
1: certo.
0: non l'hanno fatti sparire, capito? Gli agenti dell'antimusica gli hanno fatto la puntura nel collo e li hanno fatti sparire.
1: Gli agenti
0: dell'antimusica.
1: Gli agenti dell'antimusica.
0: Certo, l'antimusica è un servizio segreto. Calcola che sono specializzati nel far sparire i cantanti bravi e li rimpiazzano a ognuno che tolgono
1: sì.
0: mettono un forse voi mi direte Aristide stai a esagerare forse
1: sì.
0: voi mi direte
2: sì.
0: che la mia passione per gli anni 80 mi fa avere le traveccole.
2: È un po' nostalgico.
0: Ebbene sì. Ma ho sentito che c'è sta un piano dell'antimusica per eliminare fisicamente Gazebo e Gherirò.
1: No,
0: e questo non può accadere!
1: No.
0: Da qualche mese Gazebo è andato a vivere sulle montagne del Nepal.
1: Nepal
0: insieme alle ai maestri della meditazione.
2: Ma va.
0: L'ho visto, si è tagliati i capelli a zero. Ha un terzo occhio arancione in mezzo alla fronte.
1: Sì.
0: E durante le meditazioni.
2: Okay.
0: Sul monte Choyoyu a 8002
1: certo.
2: fa freddino lì
0: si sente ancora da lontano a Kathmandu arriva fino
1: sì,
0: a Kathmandu
1: sì.
0: si odono queste note
3: you used to say I like she opened

0: pure così, è bella pure così, I Like Chopin. Allora venite sul taxi mio, io sto in servizio a Roma, sì, sto qua davanti al Foro Italico, aspetto Yannick che ha finito l'allenamento, poi lo porto in hotel, lui sta, è un po' scomodo, sta dall'altra parte di Roma, sta ai cancelli rossi dei Fiumicino, Mac 3. Per risparmiare qualche cosa,
1: sì?
0: Eccolo qua, è arrivato.
2: Ciao Aristide, l'allenamento è finito. Porta nei calcelli rossi, che faccio una doccia, poi andiamo in centro, a fare le basche, poi bere le fighe.
0: Yannick, lo sai che sabato scorso Roberto Ferrari
1: è venuto
0: a Roma a vedere le partite. Pensava di vedere te.
3: Purtroppo no, di urlo,
0: aia, grande flop. Ha visto il tennis femminile.
2: Guarda, a me non interessa l'orario in cui gioco. Quando scendo il campo provo sempre a dare il 100%.
1: Ha giocato di sera.
2: Da voi organizzatori mi hanno spostato alla sera perché c'era poca gente che aveva comprato il biglietto.
1: Okay.
2: A me dispiace per Roberto Ferrari, che è tanto contento della moglie e aveva preso il biglietto il pomeriggio con una sboccia come amico, ma indifferente. Ciao Roberto, so che tua moglie si è risentita perché mi hanno spostato alla sera, ma sappi che le 2000 euro che hai speso non sono buttate.
3: Senti
0: Yannick, piuttosto no, sto notando che si internazionali di Roma sono noiosi, perché non ci stanno avversari che te ponno batte.
1: Quello è vero, quello è un po' vero.
0: Sono tutte delle pippe al sugo proprio. Ieri hai giocato con DJ
3: Popperin,
0: come si chiama, durante la partita la gente si addormava sui poltroncini.
2: Sì, ha ragione Aristide. Infatti oggi vorrei giocare un po' a indovinare le canzoni per battere lo scienziato umano Roberto Ferrari, perché nel tennis sono numero uno, ma nella musica ho tanto da imparare. Dai, metto una canzone oggi, solo una, dai,
1: solo una Roby, vai,
3: è facile. Questo è David Bowie.
0: Bravo, ammazza, Robè!
1: Titolo!
3: Eh

0: aspetta, lasciami pensare. Bravo, adesso devo trovare il titolo. Mi scappa.
1: Devi dai, vabbè, Rubè, se nel weekend e basta David Bowie, già, ma con te è già una cosa, no, Gianni? Che certo. Ah, raga, oh, beh, salutiamo che con l'internazionale di tennis a Roma c'è San Macello domani, sì, pure vabbè, piove vabbè, sul bagnato,
2: finale di Coppa Italia,
1: c'è sta Coppa Italia, certo, Lazio, certo. Inter, naturalmente Lazio, io Inter. Tifoso della Magica Roma,
2: certo,
1: io mi spero
0: che ci sarà Inter, tu,
1: spero che non vinca la Lazio, io tiferò Inter. Gianni, sì. A che tifi te?
3: Guarda Yannick, io sono tifoso del Milan, per cui spero tanto comunque che vinca il migliore.
2: Ah, okay.
3: E poi volevo salutare mio cugino Antonello, sì, che oggi compie 45 anni,
2: ah, che bello,
3: e dal batterista degli Orion, quelli che cantano questa canzone molto bella.
4: Che in tutto il firmamento è sempre l'aria bella, ed ogni volta che rintocca il campanone, beh, ho voglia di cantare questa canzone. Vai. Lazio.
1: Avvio della vignotta.
4: Lazio, non sarai mai.

0: Zami insieme a Marrakech. Volevo capire, a proposito di Sine, ricordiamo che oggi ottavi di finale per lui insieme ad Andrea Pellegrino, quindi un derby tutto italiano.
1: Ah, veramente?
0: Dalle ore 15, quindi Sinner contro Andrea Pellegrino oggi agli internazionali.
1: Giocano
0: di
1: contro?
0: Tennis. Eh sì, per forza. Sono
1: in partitona.
0: Ieri ha battuto.
2: Concordo con lei.
1: Ieri ha battuto?
0: Ieri ha battuto Tiafoe.
1: Ah, ok. 14:20.
3: Ciao Mimmo. Oggi un Giro d'Italia arriva a Cosenza. Oh,
1: tanti eventi sportivi oggi. Ti gratta un po' il telefono.
4: Oh ragazzi, ho sbagliato mandando il messaggio. Volevo mandarlo a voi, l'ho mandato invece a Radio DJ.
1: No, è giusto.
4: Io volevo dire che volevo i complimenti perché oggi mi sono messo la polo per la prima volta. Mi sento un figo. Dopo 52 anni ho indossato una polo.
1: Bene, complimenti. Un imitatore, dai, ci sta, un imitatore, vai.
0: Sentiamo.
5: Buongiorno. Ciao Angelo.
1: Ciao. Buongiorno, ciao.
5: Parla Zlatan. Domani finale Coppa Italia. Lazio Inter. Io

0: Zlatan sempre simpatia per Lazio.
1: Sì, neanche il mignolo.
0: Anche se ha giocato questo. Inter, io sempre simpatia Lazio.
1: Va bene. Grande, ciao bello.
2: Uguale.
1: Bravissimo.
2: Uguale. Picca il migliore.
3: Tra poco su Radio DJ c'è.
1: Non guardarmi così come se la maglia c'era un pronostico.

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
8: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
24: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Pronto?
26: No, direttore, è in vacanza, in Umbria.
0: Sarà più di un anno.
1: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Have fun with Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.
6: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
10: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
6: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
10: 10 chilometri oppure 5.
6: Si va lì e si corre.
10: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
6: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
10: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
25: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Sorry Papi, Topic Becky G su Radio DJ.
1: Hola papacito.
2: Le nostre ragazze. Durante il break è partita una gara, mini gara di imitatori.
0: Sentiamo.
3: Sì, ciao, sono Rummenig, non so se vuoi ricordare
2: Carlo,
3: me, che giocavo Italia.
2: Sì.
3: E io...

0: Volevo solo dire che sono molto dispiaciuta per non partecipazione Italia ai mondiali.
1: Non dirlo
2: bravo,
1: a noi.
2: Bravo. Ciao Calle, ciao. Ed ora parliamo di economia, PIL italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania.
1: Beh,
2: allora
1: in mezzo,
2: direi di andare a Piazza Pia con Sebastiano Pazzoni.
1: Andiamo.
2: Grazie 24.
3: Focus Economia. Di Sebastiano Parisoni.
4: Ciao Seba. Benvenuti all'anteprima di Focus Economia, sono Sebastiano Barisoni e questa è Radio 24.

0: serie, bello, bravo, e questo bravo, era bravissima. Il nuovo di Ricky Trauma, sì, che troverete nella mia Barisoni House Compilation. Ma partiamo con l'andamento dei titoli. Ma prima lasciatemi fare un appello a tutti quelli che da un mese mi fracassano i maroni, chiedendomi quando riapre lo stretto di Hormuz. Ve lo dico forte e chiaro, io non sono in contatto con Trump, né tantomeno con i Pasdaran. Poi, già ho i miei problemi con le chat del gruppo di Radio 24, perché c'è Cruciani che spamma immagini oscene che farebbero rabbrividire anche il mostro di Milwaukee. Mi ricordo la notte di Natale, mentre ero con i miei parenti a cena, il Cruciani mi ha inviato un video nel quale si faceva fare un boccaciccio da due cassiere di un centro commerciale di Vipiteno. Ma veniamo ai principali titoli quotati in borsa. Partiamo con Canestracci Oil meno 0,98%, Banca Commerciale Ruggero Rizzitelli più 0,75%. Vodka Rodolfo più 6,85. La Vodka Rodolfo ha conquistato tutti i locali più alla moda perché è venduta dentro bottiglie di marchi prestigiosi a prezzi da discount, cosa che le discoteche fanno dalla notte dei tempi, facendo peraltro dei ricarichi da capogiro. Però almeno la Vodka Rodolfo è abbastanza bevibile. Ma sentiamo lo spot.
1: Vai!
2: Vodka Rodolfo, la vodka numero uno nel beverage di serie B. Testata nei peggiori bar di Treviso, la vodka Rodolfo è stata eletta vodka meno peggio d'Italia in fascia B. Vodka Rodolfo, la puoi bere e ci puoi sgrassare la griglia dopo che hai cotto le costine di maiale. La vodka Rodolfo è una bevanda a base di metanolo. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Tenere lontano dalla portata di bambini del DJ Angelo.
0: Un grazie agli amici della vodka Rodolfo. Questo è sempre Focus Economia e andiamo avanti con gli altri titoli in borsa. Ottica Polifemo meno 1,44%. Proseguiamo con il lavaggio per cani Antonia Tamburelli, che guadagna il 14% dopo che la signora Antonia ha messo i giornaletti porno in sala d'attesa. Io personalmente sono stato al lavaggio cani a portare il mio Billy e durante l'attesa mi sono letto due copie di Corna Vissute e un vecchio fotoromanzo di Gabriel Pontello, nel quale ogni volta che qualcuno raggiunge l'orgasmo esce la frase If X Chen Chen. Proseguiamo con Petrolchimica Berard più 12%, Bar Tabacchi Mingherlone di Taranto più 1,46%. Salutiamo il signor Mingherlone che si è trovato il bar pieno di gente dopo aver lanciato l'iniziativa Gratta Vinci e vai a letto con mia moglie. E con questo chiudiamo il primo blocco dei titoli. Torno tra poco con gli aggiornamenti dai mercati internazionali, tra cui segnalo già una certa volatilità sul fronte della moda con lo spaccio aziendale Rino Manada, che guadagna oltre il 20%. E qui voglio approfondire la notizia, poiché anche io, Sebastiano Barisoni, mi vesto da Rino Manada, il negozio top a Gravina di Puglia. E allora andiamo velocemente dal signor Manada. Buongiorno Rino e benvenuto a Focus Economia.
3: Buonasera, sono Rino Manada, dello spaccio aziendale a Gravina in Puglia. Capite chi sono? Quello che vi dico. Sì. Non andare nel centro commerciale, vieni da spazio aziendale. Okay. Sì. Perché io, sapete chi sono? Chi sono io? Chi il boss degli anni.
0: Senta Rino, quanto costa questa giacca?
3: Costa 20 euro la giacca, 20 euro il pantalone. Adesso venite a vedere la composizione. Per quelli che scrivono, roba cinese. Bravo. Cosa vuole dai cinesi? Che se lo sanno quello, gli fanno un culo così. I cinesi vanno a spendere da me, perché io sono più basso di loro.
0: Molto bene, signor Rino. E cosa diciamo a tutti quelli che la criticano sui social per la qualità dei prodotti?
3: Babbioni che scrivete la roba chissà da dove arriva, da dove deve arrivare? Io non so da dove arrivate voi, perché a me i clienti arrivano a tutti i tagli a comprare quest'abito. Questo è un app che con 40 euro vai al matrimonio, in proporzione alla busta devi mettere 2 euro e stai pagato.
0: E allora, signor Manada, vogliamo fare una bella presentazione per tutti gli amici di Focus Economia?
3: Porco, ma cos'è questa porcona? Togliete queste fantasie.
1: Ristorante, c'è anche il ristorante.
3: Qua ci sono fantasie culinarie. Sì. La porcona è un format di Rino Manada, resident nel ristorante Sapore, a Gravina in Puglia, 20 euro, pranzo o cena, da sport, quello che vuoi, comunque costa 20 euro. E il bambino, 10 euro. Il bambino, il menù, lo stesso menù del bambino, perché poi ci fate fare i menù dei bambini e ve li mangiate voi, i padri si mangiano i bambini che vogliono spendere 10 euro.

0: Gli Even 17 con Let Me Go dal 1983 su Radio DJ.
1: Grande Barisoni, grande, ci mancava Barisoni.
2: Ciao, e ora andiamo Barisoni, ciao, andiamo dalla mitica Katia Ricciarelli, che certo, è tornata alla ribalta dopo l'apparizione dell'altro ieri a Domenica In.
0: Sì.
2: E poi con Pier Giorgio Caria parliamo di quanto si avvicina la data del contatto.
0: Non vedo l'ora.
2: Manca veramente poco.
0: Pochissimo, stavolta, ragazzi. Poco, ci poco, siamo, poco, vai.
3: Da Domenica In, Katia Ricciarelli e gli Acciacchi. Da Verissimo, Neck e il fidanzato della figlia. Da Music Room,
2: saltiamo,
3: Gigi D'Alessio e la cucina.
2: Saltiamo,
3: dalla
2: vai,
3: Zanzara, la escort onesta. Da Forza Cosmica, Pier Giorgio Caria.
0: Eccolo
3: e la data
0: qua,
3: del contatto
0: vai,
3: alieno.
4: Pier Giorgio, Pier Giorgio, Pier Giorgio.
0: Voglio incontrare gli alieni, decido. Basta.
5: Katia Ricciarelli e gli Acciacchi.
6: Non è più come una volta.
7: Eh beh, quando eravamo ragazze, certo, tante cose, con l'età.
6: Adesso
2: va così.
6: L'oculista potrò
7: non sta a me parlare, sì,
6: devo andare.
2: Grande cantante,
6: per le orecchie,
2: Katia
6: Ricciarelli. Devo andare. Basta. Ogni volta c'è una novità.
7: Perché anche tu le orecchie?
6: Sì.
7: C'hai gli acufeni anche tu?
6: Non ce li ho.
7: Ah no,
6: ma me lo devo mettere.
7: Ah, no, l'acufene sono i ronzini.
6: No, io pensavo. No.
2: Gli uccellini
7: sono i ronzii, la
6: cucina. Che...
7: io sento gli uccellini,
6: ah, e mi bello, sento gli osetti, sì, anche a me. E credo che cederò e mi metterò le cosette, sai, nelle orecchie.
7: Ma perché sei un po' assurda?
5: Pier Giorgio Caria e la data del contatto alieno.
8: È arrivato Giovanni che ti dice: ciao Pier.
0: Sì.
8: Non manca tanto al contatto, pochissimo tempo.
9: Sì. Manca poco tempo, però ancora
0: poco,
9: anni.
0: Sì.
9: Quindi
0: ancora
9: questa azione che loro stanno facendo è darci ancora un po' di tempo,
2: sì,
9: per operare e risvegliare altre persone.
2: Ah, okay.
9: Quindi è il momento, se ancora non ci stiamo impegnando, è il momento di impegnarsi, se no
2: certo,
9: non ci prenderanno. Non basta credere che loro sono buoni, che esistono,
2: okay,
9: non è
2: certo,
9: sufficiente.
2: Certo,
9: dobbiamo dare la faccia, dobbiamo scendere in gioco.
2: Sì.
9: Comunque, secondo me meno di 10 anni.
2: Ah, 10 anni?
9: Intorno al 2030, 2030, 2033.
0: Va bene.

0: deluso di Giangelo che mancassero pochi giorni al contatto alieno, ma niente.
1: 10 anni.
0: Ma fino al 2033, ma ragazzi.
2: Concordo con lei.
1: Allora, sono le 14.52. Sì. Per tutti coloro che questa sera vogliono fare ape o andare a ballare, c'è anche una bella
0: che
1: giornata.
0: Consiglio?
1: Segnaliamo alcuni eventi, tra cui quello della nostra amica Emma, che oggi, martedì 12 maggio 26, propone un DJ set.
3: Bene, un saluto a tutti dalla vostra Emma Stoccolma. Sono qui a fare le prove per il DJ set di questa sera. Naturalmente vi aspetto tutti alla discoteca Pusceddone di Turbigo, vicino a Milano, per la notte degli schiaffi. Una serata nella quale è consentito ballare dando gli schiaffi alle persone. Come in console ci sarà anche DJ Patrizio Pinato. Ciao Patrizio, sei pronto per questa sera?
0: Certo che sono pronto, ma dovresti parlare con il proprietario del locale, perché ho sentito che mi vuol dare 30 euro a servizio e io arrivo da Lugano in macchina. Non so se mi spiego, ma a Lugano una bistecca costa 40 euro.
4: Questa sera Emma Stoccolma e Patrizio Pinato in The Place to Be. Ingresso 80 euro senza consumazione. Mancia obbligatoria per Patrizio Pinato.
1: Mi piace Patrizio Pinato.
5: Ascoltaci su DJ.
1: A domani.
6: DJ One Nation One Station.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ehi, Proxa.
12: Dimmi pure.
11: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, ma stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
12: Ottima scelta! Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
11: Proggy. Felici voi, felice la natura.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
15: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
16: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
15: Develey ti salsa la vita!
17: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: 6 mesi per una visita dal dermatologo. Mi irrito solo a pensarci.
2: E fatti la polizza Unisalute. In pochi giorni fai le visite e gli esami.
1: Sì, ma ci metto una vita a prenotare.
2: Ma va, fai tutto con l'app. È facile e veloce.
1: Allora la faccio subito.
3: Con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa, e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Sabato 6 giugno è

0: Cioè, ma dove lo trovate un, un programma che inizia con una canzone che parla di fine? Cioè, parla dell'ultima chiamata in un bar. Oh, ragazzi, se volete. E poi cosa mettiamo? L'ultimo bicchiere me ne andrò.
1: Mi ricorda un po' la canzone che arriva un attimino prima, eh. Beh, niente contro i Semisonic.
0: Citata tra l'altro da Linus e Nicola proprio l'altra mattina. Ma no, ragazzi, non è il momento di andare via. Dobbiamo ancora cominciare.
2: Anche se c'è una famosa enoteca qua vicino che festeggia il compleanno, io quasi quasi andrei.
1: Sì, festeggia 130 anni ed è tutto gratis. Quindi quasi, c'è quella che non sta nella
0: persona. Allora, così mi hanno detto i miei amici Xavi e Anna Paola. Però poi magari dietro c'è, non lo so, magari è gratis se vai in orario così lavorativo. Magari poi dopo no. Francesco... Comunque, tanti auguri alle cantine Isola.
1: Sì, tanti auguri.
0: Vicino alla radio. 130 anni, insomma, non sono pochi.
1: Francesco sta seriamente pensando di farci un salto durante le pubblicità di Summer Camp. Tanto è vicino.
2: Tanto è vicino.
0: Beh, vicino, ma non vicinissimo.
2: Ma con la bici, in un
0: con la bici, 5 minuti ci sei.
1: Sciotti e via, diciamo.
2: Da Milano a Barletta.
3: Ciao raga, di solito a Barletta dopo questa canzone si fanno gli auguri a Carmela per i suoi 49 anni.
1: Ma è vero, di
0: auguri, tanti auguri Carmela.
1: Anche se non fa 49 anni, cioè ogni volta che passa sta canzone.
0: Sì, non l'avessimo messa non avremmo fatto gli auguri, vero, visto che è appena passata.
4: Mamma mia che perla ragazzi, in un minuto mi sono spuntati i brufoli, mi è venuta voglia di mettere in moto il ciao e di scrivere un bigliettino a una ragazza con scritto vuoi uscire con me? Sì, no.
1: Beh, il 98 il ciao era,
0: ho capito ragazzi,
1: andato,
0: No. Non è così vecchia questa canzone.
2: Nel 98 il ciao faceva
1: c'era
2: la sua porca figura.
1: Era molto
0: ma il ciao
1: raro,
0: come espressione dici quando arrivi in un posto
2: motorino.
0: No, o anche quando vai via non so.
1: Quello risale a tanti anni fa, ma forse non gli stessi dell'enoteca che c'è qua sotto. 130 anni.
0: Beh, comunque quasi 30 anni questa canzone.
1: Sì.
0: Secondo 98 che dici mamma quasi 20 anni. No, quasi 30.
1: No, quasi 30.
0: Va bene, erano i Semisonic, il primo disco di Summer Camp. Come al solito noi ci prendiamo una micro pausa.
2: Faccio in
0: micro
2: tempo ad andare fino alle cantine Isola.
1: No, aspetta la macro pausa.
0: No, ho detto micro perché insomma magari su questa no.
2: Dai.
0: Tra poco sigla.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com. Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Siete spaventati, eh?
2: Sì,
3: fai vedere un pochino. In pausa caffè.
4: E allora perché ho visto prima che c'era una signora che ha detto a DJ Aladdin: te lo buco quel giradischi. Sembrava proprio si fosse
5: sgonfiato.
4: Adesso non esageriamo.
6: Recuperiamo il tempo perso.
7: Nel 98 in Ciao c'era, forse in via Cashmirino non c'era più.
6: No,
7: per la Sud Italia in Ciao c'era.
6: C'era nel 98, però ragazzi, dai, era più da fino al 94-95 Ciao sì, erano i motorini, poi sono arrivati tanti scooter, era no, già
8: sì,
6: più raro.
8: Sì.
6: Già più raro, già perso.
8: Il Phantom vintage. Malaguti andava quel periodo.
6: Phantom, l'F10,
8: il booster,
6: tutti li diciamo l'SR.
4: Ma quando vi beccavate nel bando?
6: Esatto,
4: quel periodo lì,
6: era proprio quel periodo lì, sì.
9: Ma visto che sono cambiati gli orari delle partite, che bisogna giocare in contemporanea, cambia anche l'orario del summer camp?
6: No,
4: cambiate gli orari delle partite. Come fanno a cambiare? Sono tutti gli orari delle partite. Ogni orario è buono.
6: Però sai che l'ultima giornata di solito per evitare i biscotti
8: o i biscotti.
6: I biscotti quando si mettono d'accordo le squadre. Magari aspetti il risultato di una, così sei più tranquillo. E allora perdi o vinci perché sei influenzato da un altro risultato.
4: Sembra che li facciano anche quando si gioca.
6: L'ultima sarà, credo, tutti alla stessa
4: l'ultima
6: ora.
4: O la penultima?
6: L'ultima, penso tutti alla stessa ora. Magari anche la penultima.
10: Ragazzi, non avete nominato il più grande come scooter, l'Energy.
6: Ma adesso l'abbiamo nominati tutti.
4: Ragazzi, vi lascio proprio ampio. Io non.
6: Energy si scriveva NRG. Così.
4: A me viene in mente solo il KTM, ma non è
8: un. È morto.
4: Non è uno scooter. È una moto, è enduro.
6: O una sigla, appunto.
4: E anche il Caballero, che era il nome anche di un giornale porno. Cioè, era incredibile. Era super ambiguo, no?
8: Ci volevano comunque 18 anni anche per guidare il Caballero.
4: Bravo.
8: Anche la moto. No,
4: bravo. Va bene, allora cominciamo con questa mezz'ora musicale. Un artista che abbiamo già suonato, il suo vero nome in italiano sarebbe Pantera Rosa, no? Perché se dici Pantera Rosa in inglese, come si dice?
6: Sì.
4: Pink Pantheress.
6: Pantheress.
4: Sì. Pantheress è una pantera femmina, giusto? Pantera Rosa.
6: La panteressa, sì. La pantera.
4: Sì, la pantera.
6: In italiano è pantera, cioè non è che c'è la pantera. Comunque, sì. Comunque, qui è
4: il maschio della pantera, scusate, è sempre pantera.
6: È comunque una pantera. Sì. È come il maschio della pantegana, cioè che comunque
4: rimane femminile.
6: Rimane pantegana.
1: Non è che è il ghepardo.
11: Vede qual è l'animale più veloce? Il ghepardo. E sapete qual è l'uccello più veloce? L'uccello del ghepardo.
4: Guarda, sarà proprio contenta Pink Pantheress di sentire queste barzellette d'altri tempi prima della sua nuova canzone, che, attenzione, è una canzone ma è anche un'interpolazione.
6: Bravo, sì, spieghiamo cosa vuol dire italiano, perché si dice da pochi anni.
4: E praticamente quando prendi un grande classico, una canzone insomma che già c'era,
6: sì,
4: la modifichi un po'. E allora a volte c'era anche quel periodo in cui tanti la modificavano un po' e dicevano che era
6: sì,
4: loro.
6: Sì, sì, no, okay. Qui invece dichiarata.
4: Invece poi insomma è anche più democratica questa cosa, cioè, sentili, sì. Sto usando questa canzone, lo dichiaro e ci aggiungo un po' del mio, insomma,
6: certo,
4: no?
6: Certo. Cosa interpola?
8: Romeo the Basement Jacks.
6: Ah, bella.
4: Ma adesso, anche se non ti dice qualcosa il titolo, vedrai che la riconosci. Comunque quella di Pink Pantheress è stata ribattezzata Girl Like Me.

0: alla fine interpolazione, ma non è che si senta tantissimo quella lì, Romeo. Sì, no, si sente.
1: Sì, sì, è firmata comunque da uno.
0: Firmata, però ci ha messo del suo. Brava. Pink Panther è una bella canzone da club, dai, te la balleresti. E poi nel video ci sono i protagonisti del video che fanno delle cose, dei gesti quotidiani a tempo di musica, che è piuttosto spinto. Quanto BPM c'ha questo? Un 132, cioè è un po' più veloce della classica musica.
2: 137.
0: Vedi, bello veloce.
3: 4-5.
0: E tra le altre cose c'è una ragazza che inzuppa il biscotto proprio a tempo, no? Sì, 137 sì, BPM. Sì, sì. A me piace quando c'è quella che prende a schiaffi lui a tempo della canzone.
3: Va bene, gli è andata male. Ma andata male. Sono tanti.
0: Eh no, se meglio fosse stato un lento, ne prendevi uno ogni tanto.
3: Almeno respiro tra uno schiaffo e l'altro.
0: Proprio compilation di schiaffati. Sì,
4: ragazzi, è inconfondibile. L'orario del summer camp inizia quando iniziano le gallerie da Bologna per andare a Firenze.
0: Ah sì, è no,
3: vero, è vero,
0: per lui
3: è vero,
0: sì, vero, sì. Panoramica o direttissima?
3: Sai che c'ha i due bivi, beh, lui la farà molto spesso, perché se è inconfondibile l'orario vuol dire che ci ascolta sempre in quel punto lì, quindi magari un giorno ne fa una, un giorno ne fa un'altra per
0: variare.
3: Ma
0: ha detto che le gallerie ci sono da entrambi i lati,
3: è vero,
0: no?
3: Sì, anche se una è panoramica c'ha comunque delle...
0: Allora, dentro la galleria devo dire di panoramica.
3: Ma è quello, insomma, che
0: sono
3: è,
0: un po' sì, quelli
1: a
0: che
1: a me
0: sto.
1: Di panoramica viene in mente solo quella dei denti, ragazzi, non so voi.
0: Vabbè, ma tu sei nel corso della tournée dedicata
3: in quella fase
0: dental tour.
3: Sì, fase.
5: Noi eravamo in 6, 5 booster e un ovetto che era uno scooter di merda che aveva il nostro amico.
3: Sì,
5: lo prendevamo per il culo. Poi a noi ci hanno rubato a tutti il booster, lui è rimasto l'unico con lo scooter.
1: Ovetto,
0: con l'ovetto.
1: Aladdin suona l'ovetto,
0: ma infatti oggi per la canzone è circa così.
3: Sì, suona il motorino, però sì, era della stessa marca del booster l'ovetto.
0: Va bene, siamo pronti per il primo filotto. Iniziamo da un classico e poi una novità, questa degli Smash Mouth. Cioè non è degli Smash Mouth, ma è la versione degli Smash Mouth.
3: Non è un'interpolazione, questa è proprio cover.
0: Vai così.

0: dai, buone probabilità di riuscire. Ce la faremo. In questa puntata di Summer Camp in cui non abbiamo ancora dichiarato gli intenti. Allora, per chi ha perso la puntata di ieri, fra non molto, dalle 4 sarà con noi Antonio Di Martino, che ci presenta il, che torna a trovarci, è venuto diverse volte sia con Colapesce,
1: sì,
0: sia anche con Valeria, ti ricordi quella mia,
1: certo,
0: amica
1: che me lo ricordo,
0: che ha scritto quel libro,
1: certo,
0: è un po' sul, su come vivono le persone in carrozzella il mondo dei concerti, sì, ed è venuto proprio Antonio, che la conosce personalmente. Oggi viene a presentare il suo disco nuovo, quindi noi suoniamo un po' in anticipo, ma subito dopo la canzone All'incirca così, in regalo come tutti gli anni gli ambitissimi abbonamenti per il Miami Festival del 2026, che è un po' alle porte, 21, 22, 23, 24 maggio 2026.
1: Sì, esatto, cioè non, proprio per spiegarla, no, così, non questo weekend che sta arrivando,
0: quello dopo. Come sapete ci sono un sacco di artisti, alcuni delle certezze del panorama italiano, ma anche tanti nuovi che poi, come vuole la tradizione del Miami,
1: sì, sì, sì, sì,
0: dopo un anno, due anni cominci a sentire in radio e magari,
1: esatto,
0: in qualche caso vedi anche al Festival di Sanremo. Quindi state lì, ci sarà ovviamente un quiz.
2: Ciao ragazzi, la mia auto mi dice rilevata stanchezza, fare una pausa. Mi raccomando, conto su di voi, perché io tempo per fermarmi in questo momento non ce l'ho.
1: Ma l'auto capisce che c'è Summer Camp, che magari ti può dare anche una svegliata.
0: Guarda, secondo me Aladdin ti vuole dare un consiglio.
3: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta,
4: no,
3: fai un bel
4: no,
3: pisolino
4: no,
3: e poi te ne torni al lavoro. Oh, meglio di così, oh.

0: la DJ Aradin.
1: Questa parte sono le sue manine.
2: Che rosolio,
1: ragazzi. La versione originale della canzone delle bambole di Pezza Porno.
3: Bella, raga. Oggi è il compleanno della Giulia, l'ultima assunta in logistica della ditta ETA. SPA, dove lavora il Vale. Mi ha detto, mi piacerebbe ricevere gli auguri dal Summer Camp, ma non lo faranno mai. È lei che si sbaglia.
0: Cosa?
3: Grazie, ragazzi. Vai al cavi, sono di
0: Vai, Giulia. Dai,

0: 99 del digitale terrestre.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Salone, hai visto cucina?
11: Ringiovanita.
10: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
11: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
12: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
23: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
24: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
25: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
26: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
27: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
26: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
28: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
3: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
2: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
3: 10 chilometri oppure 5.
2: Si va lì e si corre.
3: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
2: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
3: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
4: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Uff, sempre più difficile.
1: No vabbè, io vorrei farvi capire come sto in questo momento. Sto tornando indietro dalle Dolomiti, dal Lagordino, dove questa mattina abbiamo trovato anche una leggera spolverata bianca in cima alle punte delle Dolomiti. Adesso in questo momento invece un sole splendido e questa canzone che mi accompagna. Top, direi.
2: Ciao, abbiamo capito come stai, stai da 10.
3: Questa canzone, pensa come stiamo noi dopo suonare dopo un capolavoro del genere. A proposito, mandiamo un abbraccio virtuale a Bonnie Tyler, che ha avuto dei problemi piuttosto seri di salute dopo l'ultimo concerto qualche giorno fa in
4: Portogallo.
3: In Portogallo, e insomma speriamo che tutto si risolva per il meglio. Bonnie Tyler, ripetiamo, la canzone, la cantante della canzone che abbiamo appena sentito, l'incredibile Total Eclipse of the Heart.
2: Incredibile.
5: Questa si ballava con la radio sotto il braccio, con la
4: autoradio.
3: A borsetta. Era uno dei modi per ballare, non l'unico,
2: non
3: secondo me.
2: Cioè, non è come dire l'Alligalli, c'è un tipo di ballo che va fatto soltanto così. Va bene, adesso non so come tocca ballerete voi la canzone all'incirca così, perché tocca a noi. Questa canzone è bellissima perché era un bastone fra le ruote per intimidirci.
3: Sì, allora oggi prendiamo una canzone di una band molto amata in Italia. Sì. Cioè, non è la prima volta che ci cimentiamo con la loro musica. Adesso questa mi sfugge un attimo, credo fosse in classifica proprio. Però insomma, sì, ogni motivo è buono per provare, se non altro, a fare.
2: Era in classifica questa settimana e noi abbiamo
3: chissà
2: deciso
3: dove,
2: di
3: chissà in che posizione
2: questo giorno, questo martedì 12 maggio, per rifarla.
3: Faceva all'incirca

0: Grazie per questa canzone all'incirca così, ne avevo proprio bisogno perché è stata una mattina veramente impegnativa e anche questo pomeriggio è iniziato abbastanza in salita, quindi mi godo questa canzone all'incirca così e riprendo a lavorare.
1: 2 minuti fatti bene, 2 minuti e mezzo.
2: Vabbè, no, scusa, lavoro.

0: stamattina diluviava, c'è il sole, un bel pomeriggio. Summer Camp, la mia canzone preferita, un po' così, La vita è meravigliosa.
1: Bello la canzone preferita, un po' così, è tipo all'incirca così, ma ancora

0: oggi è una giornata particolare. Televisione grande, sin contro Pellegrino. Televisione piccola, sempre della cucina. Summer camp, è sì. Impossibile non seguirvi. Poi faccio un salto in camera ogni tanto per vedere Giro d'Italia.
1: Giro d'Italia.
2: Oh. Giro d'Italia. Mamma mia, ragazzi.
1: Catanzaro Sport.
3: Oggi c'è Catanzaro Cosenza, quella tappa lì.
2: Bello. Allora, bello. Sinner che sta vincendo contro Pellegrino, sono tutti e due italiani. Sinner è un attimino avvantaggiato proprio dalla classifica.
4: È un derby italiano, diciamo.
2: Derby italiano in Italia.
4: Come sta andando? Come sta andando?
2: In Italia, sono gli ottavi di finale degli internazionali.
4: In Italia. Stanno pareggiando?
2: No, 4-1 per Sinner. In questo momento, primo set.
5: E dopodomani, in quel di Roma per gli internazionali di tennis.
2: Sì.
5: Dato che tempo fa ho vinto un paio di biglietti per entrambe le date. Con una nota birra. E,
2: nota birra.
5: Che domani porta mal tempo a Roma e va a finire che non giocano. Mi scoccio un po' andare a voto. Però vediamo.
3: Sprecare un giorno di ferie così, ragazzi.
2: Vince di cose, però, Dario da Ischia. Complimenti, fai fortunato.
3: Concorsista,
2: cacchio.
3: Così si chiama.
2: Non lo so, è fortunato, cacchio. Giochiamo
4: Vabbè,
2: insieme a una schedina.
4: A parlare di schedine e robe. Allora ci penso io a ricordare che i Colors sono tra i tanti artisti che partecipano a Party Like a DJ. In particolar modo, i Colors li troverete

0: per una serata lunghissima e indimenticabile, perché sono tantissimi.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, vado dritto, biglietti su ticketone.it.
2: Sì, esatto, esatto. Al momento Dario da Ischia non li ha vinti.
1: Sì, sì, invece rimaniamo a Milano adesso, se non sbaglio.
0: Bravo.
1: Come si dice, no?
0: Da un festival all'altro. Tra l'altro questo arriva addirittura prima, il Miami Festival del 2026, quindi sono quattro serate. Allora in realtà sono tre serate e una mattina.
2: Sì, la mattina è quella, no, abbiamo parlato insieme a Cosmo perché sarà il protagonista.
0: Vabbè,
2: del mattinale
0: della, questa puntata
2: della domenica mattina. Giovedì, venerdì e sabato invece sono le

0: serate ci sono tanti palchi, perché sono tanti palchi. Quanti sono i palchi? 4, 5?
1: Sono tanti, tanti palchi
0: perché... del Miami.
1: Dall'anno scorso è una nuova location, siamo sempre in zona idroscalo, quindi il cosiddetto mare di Milano.
0: Il mare di Milano, c'è proprio
1: un lungo
0: mare.
1: E non fate le battutine voi che siete in Costa Smeralda, in Puglia, in Sicilia. Certo, non è un mare come il vostro, però vi assicuro che vedere i concerti con questa acquetta e tutta questa vegetazione è molto bello, soprattutto al tramonto.
0: Pensa a vederti, per esempio, non so, dico un nome a caso, Nugenea Live Band con il mare di Milano e magari il tramonto, cioè è proprio, no, la cornice veramente, è la cornice giusta. Ci saranno poi Motta, La Nigna, Marco Castello, tutti i fenomeni, Dovelliana, Mille, Faccianuvola, Burt e tanti altri. Poi magari uno di questi giorni ne parliamo proprio con il direttore del festival.
1: Tipo domani. Che ci viene a trovare Carlo Pastore. Allora, se avete sentito parlare di Miami Fest a Milano, sapete che il claim, diciamo, no, il motto del Miami Fest è quello di essere il festival dei baci.
0: Sì.
1: E proprio di baci si parlerà nel quiz, diciamo, che permetterà a pochi fortunati di vincere abbonamenti validi per due persone per tutto il festival, quindi 21, 22, 23 e il matinè di Cosmo il 24.
0: Sì, ricordate che si partecipa via mail, quindi la risposta esatta la dovete mandare a diretta@dj.it.
1: Esatto, quindi non vale il classico numero di telefono di Summer Camp. Allora, Festival della Musica Bella e Festival dei Baci. Noi parliamo di baci. Scritta dal mister, che oggi non è con noi.
0: Beh,
1: ma
0: un po' sì, è presente perché abbiamo fatto una sorta di
1: cartonato.
0: Martino Spaventapasseri al suo posto nella redazione. Comunque, Festival della Musica Bella e Baci.
1: Allora vi chiediamo, qual è il record mondiale di bacio più lungo? Possibilità A, 58 minuti.
0: Possibilità B, 58 ore.
1: Possibilità C, 58 secondi.
2: Possibilità D,
3: pigante 10 anni.
2: Possibilità E,
0: addirittura.
1: Fra 7 anni.
0: Quindi,
1: per vincere abbonamenti validi per tutte le giornate del Miami Festival di quest'anno, diretta@dj.it, unico modo per vincere.
0: Unico modo.
1: Scrivete A, B, C, D o E a
0: questo
1: punto. Qual è stato il record mondiale di bacio più lungo? Possibilità A, 58 minuti.
0: Possibilità B, 58 ore.
1: Possibilità C, 58 secondi.
2: Possibilità D,
3: pigante 10 anni.
2: Possibilità E,
1: fra 7 anni.
0: Difficile, difficile, molto difficile.
1: In ogni caso non è facilissimo, non è facilissimo. A, B, C, D o E? Tra i protagonisti del Miami Festival di quest'anno, Nugenea con la nuova On and On.
4: Morning

0: Ce n'è anche loro tra i tanti protagonisti del Miami Fest. Mi dice Fosca stop al televoto.
1: Sì.
0: Sono terminati gli abbonamenti per il Miami Fest, almeno quelli che avevamo oggi, ma vi ricordiamo, per i meno fortunati che non hanno vinto, sono tanti, che tanti hanno partecipato, che ci sarà anche domani. Domani li regaleremo, tra l'altro, sì, con qui il direttore, diciamo, il collega direttore.
2: Beh, il collega direttore.
3: Sfida tra direttori domani, sì, ragazzi. Sì.
2: La mia preferita sfida con il mio preferito, cioè Carlo Pastore, direttore del Miami.
0: No, ma ci ha detto Carlo Pastore che viene anche con uno dei cantanti, sì, del domani, capiremo chi.
2: Esatto.
0: Dai, un po' facciamo
2: sorpresa,
0: un po' una
2: sorpresa.
0: Svegliamo chi ama invece il mondo del Miami, lo sa.
2: Sveliamo invece la risposta esatta, perché magari per qualcuno è ovvia, per qualcuno no,
3: no
2: ha vinto
3: no,
2: chi ha risposto così.
0: Molti hanno detto, ma il record mondiale del bacio è davvero, oh, 7 anni.
2: No,
0: invece, oh, 7 anni.
2: No, era 58 minuti, no, perché l'avremmo tutti almeno, no, superato.
0: Beh, insomma, 58 minuti, 58 minuti. Insomma, dai, non in apnea
2: mai,
0: lo fa.
2: Non avete mai fatto un film al cinema dall'inizio alla fine? All'età d'oro.
3: In Piemonte, ma figura.
2: Ah, cioè, è vero, tu sei piemontese.
3: Va,
2: tu forse sei da 58 secondi. In realtà la risposta esatta era 58 ore.
0: Beh, che comunque è tantissimo. Io sinceramente non lo sapevo. E sì, i due che si sono baciati per,
3: noia,
0: per la precisione, 58 ore, 35 minuti e 58 secondi, certificato dal Guinness World Records, sono due thailandesi, una,
2: sì,
0: coppia.
2: Sì, sì,
0: sì,
2: sì.
0: Non due sconosciuti, perché forse sarebbe stato un po' coppia, pesante.
2: Si sono baciati tra il 12 e il 14 febbraio del 2013, perché 58 ore sono più di 2 giorni.
3: A San Valentino, bravi, bravi.
0: Erano a Pattaya. Lui si chiama Ekka Chai e lei Laksana, e credo siano sposati perché hanno il cognome in comune, sì, che è Tiranarat.
3: Sembra milanese.
0: Tiranarat. Tiranarat si sono incollati. Che è 58 ore.
3: Il rat è il topo.
2: Ciappassù Tiranarat. Bravi, 58
0: complimenti,
2: ore, 35
0: complimenti
2: minuti
0: per la costanza.
3: Dalla Thailandia alla Spagna.
4: Ciao ragazzi, io oggi vi ascolto dalla spiaggia di Valencia. C'è un vento fortissimo, 26 gradi, si sta da Dio.
2: Il vento lo sentiamo.
0: Scusate, torno un attimo sul record mondiale di bacio. Ripetiamo appunto questa coppia thailandese che si è baciata per 58 ore e mezza, diciamo, dai, per stare un po' così.
2: Sì.
0: Non abbiamo ricordato le regole, cioè i partecipanti, i due che hanno vinto, che non erano gli unici ovviamente, non potevano né sedersi, né dormire, né staccarsi ovviamente, ma non potevano neanche staccarsi per andare in bagno, che andava utilizzato in coppia senza interrompere il bacio.
2: Bello.
0: Allora, se poi uno ci pensa, in 58 ore e 35 minuti
2: può capitare di andare in bagno.
0: E poi insomma, A e B.
2: Sì. Certo, sì, capita tutto.
0: Quindi comunque ensemble, come diceva Pocchia nella Jeep di Marrakesh Express, sì, e comunque continuandosi a
2: comunque hanno vinto $3,300 e due anelli,
0: ecco,
2: di diamanti.
0: Esatto. No, prima che qualcuno dice, no, oh, ma stico io.
2: Cioè non è che l'hanno fatto proprio per la gloria, quindi alla fine

0: L'anno magico, ragazzi, questo proprio ieri intorno a quest'ora stavamo facendo un classico dell'epoca, 1984, questo però un classico italiano. Dopo i Nugenea, un altro artista napoletano, almeno è napoletano, Tony Esposito, perché il nome non è che ti fa pensare...
1: Ma come si dice?
2: Ambrogio Brambilla a Milano.
1: Fumagalli, okay. Fumagalli a Milano.
0: Bella, bella, bellissimo filotto. Che dire, ci lasciamo ancora per qualche minuto da Antonio Esposito, Antonio Di Martino.
1: Tra poco con noi, lo
0: aspettiamo. Tra poco ospite di Summer Camp.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
14: Colombo, navigando sull'app Family?
16: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa!
17: Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a 1 euro!
18: La spesa intelligente!
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
23: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali

0: graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà. È gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
7: Pronto?
8: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
11: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle

0: Di Joe, rieccoci ragazzi.
1: Ci sta, bentornati.
2: Ah, ma senti che voce tutta seria che abbiamo adottato per questa. È la base, è la base.
0: Vogliamo darci un tono quando vengono i cantautori quelli con un certo spessore. Bentornato ad Antonio Di Martino.
1: Ciao,
0: bentornato.
1: Ciao,
0: ragazzi. Ci diamo tutti un tono, la facciamo tutta così.
2: Senti un po' più teatrali.
0: Questa chiacchierata.
2: Sì.
0: Beh, è la terza volta che ci vieni a trovare. Sei venuto con il tuo socio con la pesce, insomma, con la pesce Di Martino. Sei venuto anche con Valeria, ti ricordi?
1: Esatto.
0: Presentato, lì eri ambasciatore, diciamo, per il mondo dei concerti, e questa è la prima volta che vieni come Antonio Di Martino, anzi Di Martino.
1: Infatti sono contentissimo, è curioso di capire.
0: Dai, adesso ci ascoltiamo una hit dopo l'altra del tuo nuovo disco, che è un disco di banger, insomma, proprio per arrivare alle giostre, alle feste.
3: Esatto, banger, no? Come si dice oggi per chiamare le hit.
1: Però sai, una hit che sono piccole hit che colpiscono i singoli, capito?
0: Assolutamente.
1: Singole persone, cioè per qualcuno magari un pezzo di questo disco può diventare uno.
0: Ma assolutamente, no, ma io lo dicevo con sarcasmo, diciamo.
3: Cioè nel senso che è un album senza hit, non ci trovi il tormentone estivo, però è bello proprio per quello, mi viene da dire.
0: Beh, ma allora, ma hit poi, no? Che è un termine che si usa come tanti inglesismi un po' a sproposito, no? Cioè, o meglio, si usa senza sapere che cosa vuol dire, però hit vuol dire colpire. No? Cioè, per esempio, Bob Marley diceva la cosa bella della musica: when it hits, you feel no pain. Cioè, quando ti colpisce la musica, non senti dolore, però ti colpisce, no? Quindi, hit, secondo me, è una canzone che colpisce. Poi, se è una canzone introspettiva, popolare, folk, magari con una melodia ricercata che non è esattamente scontata o non sa di già sentito, se ti colpisce è una hit anche quella.
1: Ma guarda, da quello che sta accadendo a questo disco,
0: sembra che stia colpendo.
1: No, che non mi aspettavo completamente, ti dico la verità, ma penso che nessuno di quelli che lavoravano con me se l'aspettava.
0: Certo.
1: In realtà poi invece quando è uscito la gente ha colpito tantissimo questa cosa.
3: Allora, è la traduzione perfetta di hit.
1: Quindi ha colpito.
0: Va bene, adesso approfondiamo, ci prendiamo un minutino, poi torniamo con le nostre voci solite.
3: Sì, sì, sì.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: raga, Di Martino, diteglielo che c'è un siciliano che abita a Punta Secca in provincia di Ragusa che da giorni che non fa altro che ascoltarlo, e diteglielo quanto è grande, bravo, diteglielo.
1: Adesso
2: glielo diciamo.
1: No, ma secondo me glielo stanno dicendo molti.
3: Dice un ascoltatore di Ragusa che sei un grande.
4: Ma ti ringrazio.
1: Beh, comunque è un disco universale, non solo. Cioè, ovviamente c'è un po' di senso d'appartenenza, no?
4: Beh, sì.
1: Che tra gli ascoltatori si parla di questo Oreto. La prima volta che abbiamo parlato di questo fiume che attraversa Palermo, molti ci hanno scritto: sì ragazzi, nel video vedete questa parte poetica, ma l'Oreto l'Oreto non è il piazzale qui a Milano, è l'apostrofo, ha anche tanti
4: beh,
1: problemi.
4: L'Oreto,
1: no?
4: È un fiume che attraversa Palermo come una ferita, in realtà, perché è un fiume che cerca di sfociare a mare, ma la foce è stata praticamente decapitata da anni di speculazione edilizia dovuta al sacco di Palermo negli anni 70. Il sindaco, il famoso Ciancimino, che è il sindaco mafioso di Palermo, praticamente i detriti delle palazzine Liberty sventrate venivano buttate nella foce del fiume, quindi in realtà noi siciliani ce lo siamo mangiati il fiume Oreto. Ma in certi punti ora ci sono associazioni che lavorano per ripulirlo, in certi punti è ancora vivo. Il senso di questo titolo è questo, che la piena non è impossibile, è improbabile.
1: Però è stato anche un inverno molto piovoso,
4: molto stranamente. Mi sono trasferito di nuovo a Palermo e ricominciato a piovere.
1: No, basta Milano, guarda, c'ho voglia proprio di stare nel mio clima mediterraneo.
3: Ti avranno sicuramente detto: menga, sei venuto da Milano e ci hai portato la pioggia.
4: No, ma lo sai che un anno fa, quando stavo qua, i miei amici mi mandavano le foto che erano a mare. Oh, guarda, è figo, poi a gennaio niente, pioggia tutto il tempo.
5: Però, ma diteglielo che c'è un altro siciliano che però vive a Milano e non fa altro che ascoltare e dice: ma quanto è bravo sto ragazzo.
4: Mi dispiace per te, stai a Milano.
1: Ma adesso sei tornato a essere giusto. A mandare

0: Senti, la piena porta anche il fiume a riprendersi il suo spazio, però. Cioè, perché tutti i fiumi poi comunque nascono puliti e poi dopo si sporcano, diciamo, sì, nel, sì, nel percorso, no?
1: Guarda, il parallelismo con l'essere umano che volevo fare è un po' filosofico, è che la piena è anche una piena emotiva in qualche, sì, modo. Cioè, noi siamo ancora capaci di straripare come esseri umani. Possiamo provare ancora le emozioni, ci possiamo innamorare,
2: sì,
1: possiamo...
2: Cioè, ho letto questa cosa che dicevi, che sembra quasi che andando avanti con gli anni si diventi un po' più. A me sta succedendo il contrario, cioè nel senso che non mi sono mai commosso così tanto come...
0: Anche a me sinceramente
2: questo...
0: succede il contrario.
1: Bello, bellissimo.
2: Cioè, allora forse tu sei ancora in quella parte, però poi vedrai che dopo...
0: Allora, vabbè, tra me e te ci sono due anni, quindi sì, manca pochissimo.
1: No, no, ma in realtà io, guarda, cerco... sono molto fortunato, devo dire, che cerco di reagire sempre alle cose che mi succedono. E la musica è una, per me... è una cosa assolutamente curativa. Faccio questo mestiere per questo motivo.
2: Allora, diciamo che questo è un disco che potrebbe essere definito un pochino più difficile. Però sai, in tutto un percorso, forse anche grazie, diciamo, a musica leggerissima, a Splash, ti puoi anche concedere qualcosa di più... non raffinato, perché secondo me è molto raffinato il pop che avete fatto con, cioè, sì, un pop molto profondo, anche se apparentemente leggero. Qualcosa di più arzigogolato, insomma, di più atipico, no? Nel panorama soprattutto della musica italiana, no?
1: Ma io penso noi siamo dei privilegiati da questo punto di vista, perché abbiamo avuto un successo e, diciamo, adesso possiamo fare un po' quello che vogliamo.
2: Sì.
1: E questa è una cosa che non tutti hanno, certo, questo privilegio, quindi sto sfruttando, diciamo, questo culo che c'è avuto nella mia vita per fare la musica che mi piace. Poi i miei dischi sono stati sempre comunque dischi con ambizioni diverse, sì, da quelle, sì, diciamo, della playlist.
2: Ma infatti chi, sì, ti conosce come Di Martino, insomma, ritroverà Di Martino, sì, in questo, sì, in questo, sì, album.
1: Assolutamente.
2: Sì, è un disco di musica folk alla fine, no?
1: Sì, guarda, a me il concetto di folk non mi dispiace assolutamente,
2: no,
1: perché folk vuol dire radici, va a parlare di radici, parlare di musica dell'anima, no?
2: Quindi... però anche del popolo, no? Cioè, è proprio la tradizione, sì, di musica popolare. Per esempio, scusami, ma il noto brand di automobili Volkswagen, sì, adesso il tedesco poi ricorda molto l'inglese, anche perché l'inglese, però Volks, cioè praticamente la,
0: sì,
2: macchina del popolo,
0: sì,
2: se non sbaglio,
0: del popolo.
2: No.
0: Sì, credo proprio di sì.
2: E folk è la musica, sì, sì, popolare.
1: Io ci credo molto nel,
2: sì,
1: folk,
2: sì.
1: Cioè i cantautori che hanno fatto dischi folk, penso anche a Neil Young, i dischi di Neil Young, comunque sono dischi memorabili.
2: Certo.
3: Ragazzi, ma diteglielo che c'è uno che non è siciliano, ma che è di La Spezia, che dice belli, che disco che ha fatto.
4: Stanno arrivando ovviamente da
0: Italia. No, perché giustamente dice, sennò sembra che hai soltanto... No.
1: Mi piace questa wave che è partita.
0: Sì, arrivano apprezzamenti con tutti gli accenti possibili.
1: Ma mandateci messaggi vocali sull'apprezzamento del mio disco, mi piace molto questa cosa.
2: Dai, andiamolo a scoprire un po' questo disco che si chiama L'improbabile piena dell'oreto, dell'apostrofo oreto.
0: Questa che arriva è una delle mie preferite, devo dire. Molto battistiana, forse.
1: Sì.
2: Anche un po' Pink Floyd, secondo me. Vabbè, adesso fate voi, dai, ce la
0: sentiamo. Nomi,
1: abbassiamo il livello, sì, un attimo.
2: Si chiama Meravigliosa Incoscienza, Di Martino, Radio DJ.
5: Eravamo anguille silenziose,

0: Questa era quella che secondo me un po' rappresentava l'elemento Pink Floyd, no? Un po' dilatato, BPM basso con i suoni, perché in tutto il disco nuovo di Di Martino la canzone, quando finisce il testo, poi dopo insomma divaga un po', sì, no? E diventa quella dopo, che è una cosa piuttosto rara, ecco, nella musica.
1: Sì, ci siamo presi lo spazio tra una canzone e l'altra, immaginando che uno questo disco se lo potesse ascoltare tutto d'un fiato.
0: Cioè una cosa rivoluzionaria, addirittura, cioè addirittura mettere su un disco e sentirlo tutto, proprio un album.
1: Ho detto, ma dai, facciamo
0: l'abbazia,
1: ce ne frega.
2: Come si faceva tanto tempo fa. Beh, c'è anche una sorta di canzone intermedia che è strumentale o quasi strumentale, sì, perché ci sono dei cori, che sì, è petricore, che è, sì, una parola che io ho imparato pochi anni fa.
0: Quale hai imparata?
2: Forse sì, l'abbiamo imparata in radio, perché è quel profumo che ti lascia la pioggia a, esatto, fine primavera o comunque d'estate, che è già il petricore di per sé un momento intermedio della giornata, no?
1: Assolutamente, sì sì sì, a me piaceva proprio come suonava petricore.
2: Bellissimo, hardcore, softcore, sembra, sì.
1: Sì sì, è un pezzo strumentale, uno di quelli che collega due canzoni.
2: E tu quando hai imparato il significato della parola petricore? Pochi anni fa anche te o...?
1: No, due mesi fa.
2: Ok.
1: In realtà non lo conoscevo, l'ho imparato per caso.
3: Sì. Sembra, sì, una parola in romanesco.
4: Buongiorno.
5: Me coglioni che disco che ha fatto, diteglielo, pure da Roma, pure da Roma.
2: Pure da Italia.
6: Comunque io sono romagnolo, ma Di Martino mi piace un sacco uguale.
4: Vedi? No. Ciao a gli Dici di Cella Di Martino, che è troppo rosso. Vita da Napoli.
2: Napoli.
4: Ciao,
2: rosso.
4: Ciao.
7: Anche mica solo un blé, mi piace col fiolicle siciliano, canta proprio bene.
2: L'omellina. Sentiamo anche.
1: Ma poi me li date, sì, questi, sì, messaggi.
0: Ma il folk è anche, sì, questo, sì, no?
8: Polare, cioè. Di Martino, ma c'è bien le musiche che tu fasi, ma c'è bien il fruit che tu sei. Baci dal Friuli.
0: Beh, direi che abbiamo, sì, coperto.
2: Te le diamo poi le musiche, magari.
1: Datemeli, per io li voglio.
0: Come la poesia di García Lorca, no? No, che tra l'altro hai musicato,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, Agua donde vas.
0: Sì, Agua donde vas.
1: Sì, sì, sì, è una poesia esistenzialista. García Lorca ha questa capacità di dire con poche parole qualcosa che magari tu pensi, di filosofeggi per capire. In realtà, in questa poesia, lui interroga il fiume e gli chiede se vuole andare verso la foce o verso la fonte, quindi è un po', no, stiamo andando verso il passato, verso il futuro, quindi, sì, ci stava benissimo in questo disco, secondo me.
2: Cioè il fiume che capisce la mala parata, nascendo pulito, esatto, dice, ma sai che quasi quasi stavo meglio alla fonte e quasi quasi torno indietro, o magari che non riesce neanche ad arrivarci alla foce.
1: E magari non ci arrivano, è una poesia, secondo me, vabbè, tutta la produzione di García Lorca, perché dentro le parole della sua poesia ci sono già le melodie. È come se leggi la poesia
0: e già, la senti della
1: la
0: musica,
1: senti già la musica.
0: Bestiale, eh?
1: E questa poesia secondo me ce l'aveva e quindi l'ho musicata.
2: Gli ho sempre voluto bene fin da scuola, perché è il primo che ho incontrato facendo i compiti che si chiamava come me, Federico García Lorca.
1: Ah, quindi te l'ho ricordato.
2: Finalmente becco anche il mio nome.
0: Beh, Barbarossa.
2: Barbarossa
0: prima,
2: però era meno romantico.
0: Condottiere, sì, no,
2: insomma.
9: Ditegli di ascoltare il mashup in faccia di Aladdin e vediamo se dopo l'ascolto gli dice che è un bravo ragazzo.
0: Allora,
2: attenzione, spieghiamo.
0: Sì,
2: è vero,
0: praticamente ogni volta che ci viene,
2: detto, ma come, stava andando tutto bene? No, complimenti.
0: No, allora, diciamo, ogni volta che ci viene a trovare un ospite, Aladdin realizza un mashup, diciamo, estraendo, okay, la voce, diciamo, dalla canzone dell'Ose, che adesso ormai la tecnologia ti permette di fare questa cosa, e realizza una cosa

0: diciamo che va un po' in controtendenza con la versione originale, no? Il tuo è un disco molto intimo, ricco di chitarre acustiche, insomma, bello disteso, sì. Quindi lui ha appoggiato, credo, la
1: vai,
0: tua
1: Nick,
0: voce.
1: Vendigliela bene, vai.
0: Beh,
1: vai,
0: sto facendo il massimo.
2: Stai andando benissimo.
0: Cioè lui ha preso proprio della disco music, sì. E ha portato la tua musica nelle discoteche, diciamo, di New York, no? Tra i 70 e gli 80.
2: Ho questo flash nella memoria che forse tu e Colapesce siete stati i primi ad assistere live ad un mashup in faccia. Cioè,
1: sì, li avevo blaccati di là nello studio.
2: Questa tradizione.
0: Sono stati costretti, vabbè, come un po' tutti, diciamo.
2: Educatissimi, hanno anche ringraziato. Però mi sa che siete stati i primi. Adesso è diventata una tradizione che facciamo in onda.
0: Vabbè, sentiamo quindi Cool of the Gang insieme alla voce di Martino, ribattezzata Get Down on Fiume. E il fiume ovviamente è l'apostrofo Reto, diciamo. Sentiamo.

0: È piaciuta molto anche al suo manager.
1: Vai Fede, sfodera la tua imitazione di Matteo Zanobini.
2: È vero, perché è arrivato di qua, è arrivato di qua. Ora questa me la dai subito, perché va bene che io ho un monte solo d'artisti strani, però ogni tanto a me anche buttarlo sulla spiaggia, o no, a Rosignana, vada, la butti lì a Ciringhito, vedi come si balla.

0: gasato, me ha gasato. Dai, per l'estate.
1: Non gliel'avevo ancora fatto.
2: No, la imitazione di Matteo.
3: Imitazione in faccia adesso. Nuovo trend.
0: Senti, a proposito di estate, insomma, andrai in giro a suonare. Come l'idea, insomma, che le sonorità saranno un po' diverse rispetto a quelle del mashup di Aladdin, ma saranno comunque, nonostante questa cosa che d'estate bisogna per forza essere tutti in canna con reggaeton, sì, che sì, si balla, tu porterai questa dimensione un po' più intima,
4: sì,
0: diciamo.
4: Infatti,
0: no?
4: Faccio tante albe.
0: Capito?
4: Quindi nel, diciamo, il day off, nel, sì, nel day after, nell'after,
0: certo,
4: la gente che ha finito di ballare poi viene ai concerti a riprendersi, capito?
0: Cioè tu dici che tra quelli, finalmente uno onesto, no? Perché no, su questa cosa della discoteca la mattina molti si ostentano a dire che la gente mette la sveglia alle 6 e va in discoteca, invece tante volte, insomma, almeno
4: no finisce di ballare alle 4, si prende un cornetto e poi viene al mio concerto.
2: Sono Matteo, sono il manager di Martino. Io glielo ho detto, ho messo subito le cose in chiaro, che io bene, fai concerti, organizzati, io ti vengo a prendere alla fine, perché a me mi garba dormire. A me mi importa una sega dell'alba, a me mi garba ma dormire, soprattutto d'estate, lavoro tutto l'anno.
4: Lo sai come le chiama Matteo Zanobini queste cose? Zingarate.
2: Le zingarate.
4: Io se zingarate,
2: zingarate non le voglio fare. No, beh, in questi giorni però stai suonando anche in posti incredibili, il 14 maggio, quindi quanto manca? Tra due giorni sei alla Sala Vanni a Firenze, che è un posto incredibile.
0: Però sì, non all'alba.
4: No,
0: quello è estate.
4: Però questi sono alle 19.
0: Ok, quindi sul presto.
4: Quindi sono orari. E a me piace molto suonare il pomeriggio, sai? Perché poi la sera vado a letto presto, tranquillo. In realtà,
2: beh, alle 7 è bello.
4: Per ora sto facendo due live, perché inaspettatamente il tour è andato sold out subito. E quindi ho raddoppiato le date. Ne faccio una alle 19 e una alle 21.
0: Bello!
4: E quindi, diciamo, per me è molto.
0: E beh, chiede molto.
4: Perché comunque sono solo sul palco, è proprio voce e chitarra. Però in realtà ti devo dire che mi sta
0: dando soddisfazione.
4: Tantissimo. Ieri a Milano è stato bellissimo.
2: Una domanda alla Nicola Savino.
0: E infatti
2: mangi tra le due date?
0: No, perché io stavo per dire suoni alle 19, perfetto, perché dici faccio il concerto e poi vado a cena. Ma se però poi c'ho la doppia.
4: Allora, è un problema questo. Ne possiamo parlare se volete.
0: Sì,
4: allora,
0: sì.
4: Purtroppo, non riuscendo a capire quando mangiare, mi capita sempre di non mangiare. Tipo ieri sera, per esempio, a un certo punto abbiamo finito alle 11 e ci hanno ordinato due poke da portare.
0: Che lo dice
4: poke,
0: il
4: nome,
0: ma, ma lo dice il nome stesso, è un po' è poco.
4: Due poke, abbiamo iniziato a mangiare, è arrivato il custode del teatro, ha detto dobbiamo chiudere. E quindi abbiamo lasciato il poke.
2: No, che già è poke,

0: Appunto,
1: che era
0: sì.
1: già è poké.
2: Quindi niente, no? Ieri non ho cenato.
0: Ah, no.
2: Quindi
0: guarda, io ho mangiato il poké a pranzo, c'ho una fame che appena ci salutiamo vado, non so, in un forno.
3: Beh, che però è ottimo, perché sai, si dice, gli artisti, sai, vado in tournée, ho preso 10 kg perché stai bevendo, ma invece questa è una tournée in cui uno si esprime, ma si tiene anche...
2: Sì, sì, sì, in linea, siamo in linea.
3: Grazie.
1: Ragazzi, anche noi dobbiamo chiudere, ma prima un altro giro d'Italia di messaggi, vado.
4: Boh, è bella, sono attato,
1: Livorno.
5: Vedi che Di Martino ha fatto un udesk, nzest,
1: Puglia.
5: Sentitevelo.
1: Sentite. Puglia.
6: Cam, ciao Di Martino, anche qua in Calabria a Catanzaro piace un sacco.
1: Vedi.
6: Bravo Di Martino.
7: Minchia, che musica Di Martino da Torino.
1: Minchia di Torino, ci sta. E poi chiudiamo con il Veneto, a cui però ho dovuto togliere l'ultima parte.
2: Come mai? Questo?
0: Però era di gioia.
8: Perché sei un fio veneziano che abita a Moian, che lo ascolta lo stesso e che piace.
1: Ecco, e poi basta.
3: E poi insomma.
0: Tutto veneziano, Moian portava tutto a una rima che però non abbiamo potuto esprimere.
3: Ma tante volte l'immaginazione insomma poi riesce a... compensare, no?
2: Però bella sta cosa, mi sta prendendo benissimo.
3: Sì, sì. Che poi li incontrerai tutti, perché insomma andrai a girare tutta l'Italia, sia nei teatri, in questi posti, sia appunto in questi matinè.
2: Sì.
3: Bene,
2: siamo in trio, siamo in trio, ci sono i fratelli Trabace insieme a me.
0: No, che grandi, grandissimi imitatori, grandissimi imitatori.
2: No, loro,
0: dico solo questo.
2: Loro hanno imitazioni vostre, voi
0: lo sapete.
2: Sì, naturalmente sapete.
0: Sono dei maestri.
2: Infatti
0: dei maestri.
2: Io mi sto trattenendo da ridere ogni tanto, perché mi ricordo.
0: Però è giusto, ci sta bene. A me sta bene.
2: Siete personaggi pubblici, quindi siete esposti.
3: Vabbè, dai, quando verremo backstage, poi ce le fanno in faccia.
0: Io che mi diverto a fare tante imitazioni, è giusto che poi ogni tanto qualcosa mi è giusto.
2: Loro fanno la grande imitazione di Conte. Di Giuseppe Conte.
0: È vero,
2: Conte,
0: sì.
2: Tantissimo, sì. Molto bella.
3: Sì, vabbè, insomma, siamo lì anche noi lì in questi.
0: Sì. Alessandro Trabace è molto bravo a fare Troisi.
2: Troisi lo fa uguale.
0: Veramente un ottimo Troisi.
3: Vabbè, motivo in più per andare a vedere Di Martino.
0: No, non so se queste imitazioni capiteranno sul palco,
2: no,
0: ma sicuramente.
2: No, sul palco,
3: ma un filo fuori luogo con questo mood.
2: Sul palco, però, di nel backstage. Sì.
3: Dai,

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.

0: solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
2: Via via.
1: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
3: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
9: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
8: Scoprire isole di silenzio.
10: E oasi di divertimento.
8: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
12: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Uno dei più grandi successi, almeno a giudicare dalle classifiche di qualche piattaforma.
1: Sì, l'unico forse grande successo internazionale da qualche settimana a questa parte.
0: L'unica sì, che le altre sono tutte vecchie, tipo quella di Sombor di 4 mesi fa.
2: No, beh, c'è quella di 4 e quella di 2 anni fa. Questa, diciamo, è quella uscita nelle ultime 3
1: settimane.
2: Diciamo
1: che nelle classifiche internazionali, in questo periodo storico per la musica, c'è poco ricambio. Ecco, di hit nuove che diventano davvero dei successi internazionali, ce ne sono una.
2: Ma non
1: questa
2: è anche
1: qua,
2: un
1: finita.
2: Po' un bene che non ci sia questo ricambio rapidissimo e che ci si goda un po'. Ok,
1: una via di mezzo.
0: Ma guarda, secondo me, se avesse girato il video in una reggia italiana, delle tante bellissime che abbiamo, avrebbe ottenuto ancora più successo.
2: E invece ha scelto Versailles. Oh.
3: Ciao, sono Mattia, tutti i giorni.
4: Evviva
3: San Marcello.
0: Evviva.
5: E il Giabulani?
2: Ciao, il Giabulani.
0: Sì, una Giabulani. Piccola Giabulani, che bello. Che tenerezza.
2: Giabulani, pallone del 2010, quindi mi sembra che...
0: Si chiama il pallone di
2: quest'anno?
0: Di quest'anno. Che
2: Mannaggia, l'avevo visto. L'avevo visto, te lo dico dopo.
0: Beh, sarà un nome tutto così, un po' americano, non so.
2: Sì, ci sta.
0: Però americano inteso come America, continente.
2: Trionda,
0: non...
2: Trionda. Sì, perché sono 3 paesi forse. Quindi è un po' un
1: Stati Uniti, Canada e Messico.
2: Esattamente, quindi forse Trionda in quel senso.
0: Che nome cerchio bottista proprio.
2: Per mettere d'accordo tutti e 3 gli organizzatori.
0: Ragazzi, è ricco di premi il Summer Camp di oggi. Dopo avervi regalato gli abbonamenti per il Miami Fest, oggi torniamo a regalarvi i biglietti per andare al cinema. Ma non per andare al cinema così genericamente, che dici boh, allora,
2: cioè, non è che scegliete voi il film.
0: No,
2: il film,
0: quello lo scegliamo noi, poi il docufilm su David Bowie, sì. The Final Act, che rimane al cinema il 25, il 26 e il 27 maggio. Quindi che dite, prepariamo il terreno magari con una canzone di
2: A me piacerebbe tantissimo.
0: Ci sta, dai.

0: cantante Let's Dance.
1: È vero.
0: Magari più conosciuta di questa, però insomma.
1: Anni 80.
2: L'altro singolone di David Bowie, diciamo.
0: Insomma, dai, qualcuno l'ha fatta.
1: Anche prima e anche dopo.
0: Va bene, allora tutto è pronto per il premio fedeltà.

0: Vicino Perugia c'è Giulia con il piccolo Leonardo di 2 anni e mezzo al ritorno dall'asilo. Ciao, benvenuti a Summer Camp.
1: Ciao a tutti.
0: Leonardo.
1: Leo, saluta. È Radio DJ.
0: Ciao. Ma non ti preoccupare.
2: Ciao Leo.
0: Ciao.
1: Si è spento.
2: Ma no, ma è impegnato a cantare poi, no?
1: Sì, prima stava cantando Il leone si è addormentato, che prima o poi lo sentirò al Summer Camp, spero.
0: Sì. Beh, non l'abbiamo mai fatta quella.
2: Vedrai che prima o poi la sentirai davvero, perché tanto prima o poi le facciamo tutte.
0: Cioè, quella che in versione originale In the jungle, the mighty jungle,
1: sì.
0: No?
1: E lui apprezza entrambe le versioni, anche quella cantata da sul Re Leone, cantata da... Edoardo Leo, la versione del film, quella gli piace particolarmente. Sì.
0: Poi ma grande chiamarsi Leo di cognome e cantare Leone.
2: Leo, cioè, sì, certo, perfetto, sì, beh, anche, direi. Sì, poi anche Leonardo si chiama Leo, quindi tutto
0: grande.
1: Sì. Direi di sì.
0: Senti,
1: che bello sentirvi.
0: Piacere
2: bello per noi.
0: Senti, tu vai a prendere Leo a quest'ora e poi lo porti al corso di musica?
1: Sì, esatto, lo porto a un corso di musica che è un progetto, si chiama Crescendo, e è un metodo per bambini piccoli che serve, insomma, a capire un po' come funziona la melodia, le prime note. È proprio propedeutico poi a un corso un po' più avanzato per bambini dai 3 anni in su.
0: Ma che
1: forte, classico.
2: Sì.
1: Sì, Gordon, si chiama Metodo Gordon.
2: Ah, ok.
1: È molto, molto carino, molto interessante, serve un po' anche a noi genitori.
2: Per smollare?
1: No, in realtà rimaniamo, facciamo un ripassino anche noi, come dire, intonazione.
0: Bellissimo il nome Crescendo, perché è anche un termine molto musicale, no? Sai?
2: Ah, certo.
0: Poi si dice un crescendo di emozioni, però nella musica si utilizza molto, però per un bimbo, insomma, crescendo. Figo, dai, bello.
1: Sì, esatto, richiama anche un po' questa volontà di accompagnare poi i ragazzi da piccoli fino a grandi, perché poi la scuola ovviamente poi prevede i diversi livelli, no? Di avanzamento,
0: Proprio
1: questo accompagnamento
0: bello
1: all'educazione musicale. Sì, è molto bello.
0: Grande.
1: Molto bello.
0: Senti,
1: bello.
0: Con chi vai al cinema a vedere il documentario su Bowie?
1: Con il mio compagno Davide, che spero, insomma, stia sentendo in diretta. Solitamente a casa vi abbiamo sempre in diretta con noi.
0: Ok. Ah, siamo su più fronti, quindi da voi con te Leo, poi invece c'è Davide a casa.
2: Quindi ciao anche a Davide.
1: Certo, sarà molto contento anche lui.
0: Grande.
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene,
1: grazie.
0: Allora,
1: grazie.
0: Buona visione.
2: Buona visione, buon metodo Gordon, buona lezione di musica con Leo.
0: Ciao Giulia, ciao Leo.
2: Ciao Giulia.
0: Ciao.

0: DJ Aladdin, perché è già nell'aria un nuovo mashup in faccia.
1: D'altronde lui ci verrà a trovare, quindi va fatto.
0: Venerdì con noi Willy Peyote.
2: Ragazzi, per osmosi siete sulla strada del ritorno da Potenza a Roma. Mm-hmm. E sul lato della strada le colline di un verde rigoglioso con questi aghi d'erba che vanno al ritmo del vento.
3: Che figa. Che
4: colleghiamoci immagine. Con quella zona, vai Giannu.
5: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso. Ma come lavorano? Non c'è nessuno, è notte.
6: Ne approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarto. Un bacione, carissimi.

0: Siamo in carne ed ossa domani per la puntata del mercoledì.
1: Lo lasciamo lì però per sicurezza fino a domani, che non si sa mai. Sì,
0: vogliamo vedere la scena di lui che incontra il suo
1: esatto.
0: cartonato di qualche tempo fa. È un po' come sì. incontrare se stesso di...
1: Sì, perché proprio il cartonato è fatto con un'immagine di qualche tempo fa. In effetti ci sono colori diversi, diciamo.
0: È tutto ragazzi, buona serata, a domani con Summer Camp.
1: A domani.
2: C'è un cartello fuori così
3: ragazzi.

0: io sto ristrutturando casa e ho passato tre giorni infernali, una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia. Summer
1: camp. Radio DJ. One Nation, One Station. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Amore, ti ho prenotato il dermatologo, il fisiatra per la solita schiena e per me l'oculista.
7: Avrei passato tutta la mattina al telefono.
6: Ma va, con Unisalute faccio tutto da app. Prenoto subito e paga Unisalute.
8: Ah però, con Unisalute accedi alle visite velocemente, vicino a casa e hai tutta la protezione che ti serve. Da 18 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
9: Ehi, Proxa.
10: Dimmi pure.
9: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
10: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
9: Proggy. Felici voi, felice la natura.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
21: Aiuto, cadiamo!
20: O ti senti ACT?
22: Oh, che forza!
20: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie?

0: ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia. Madame.
5: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
4: Neffa.
6: Devi stare molto calmo.
4: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
7: Manca poco alle 17.
8: DJ!
9: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. La guerra in Iran è costata agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari fino adesso, lo ha fatto sapere il Pentagono. Intanto, secondo fonti vicine all'amministrazione di Washington, il presidente Trump starebbe valutando una ripresa degli attacchi. Non si è fatta attendere la risposta del regime degli Ayatollah. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere, dice Teheran. Intanto Trump nel pomeriggio dovrebbe partire per la visita ufficiale in Cina, dove nei prossimi giorni incontrerà il presidente Xi Jinping. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati, compresi le 3 persone decedute. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, ha detto il ministro della Salute Schillaci. Le 4 persone venute in contatto con una paziente poi deceduta, ha spiegato, sono monitorate con attenzione. Infatti i campioni biologici di una di queste, un 25enne calabrese, sono stati inviati all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Il giovane è già in quarantena. La cronaca: ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni e ora in gravi condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. I due aggressori sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. All'identificazione dei due responsabili la polizia è arrivata grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere. Il disegno di legge sul fine vita approderà nell'aula del Senato il prossimo 3 giugno. L'ho stabilito oggi la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. La decisione della prefettura è stata disposta considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. Dovrebbero slittare così anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League, anche se la Lega di Serie A ha annunciato ricorso al TAR. Manca ancora dunque la conferma ufficiale, ma Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, che erano tutte in programma come il derby romano domenica alle 12.30, si giocheranno in contemporanea con la stracittadina della capitale. Sono 2 i tennisti italiani che si sono qualificati per i quarti di finale degli internazionali di Roma. Il primo è Jannik Sinner, che ha fatto suo il derby azzurro con Andrea Pellegrino. Il numero 1 al mondo si è imposto in 2 set 6-2 e 6-3. Bene, anzi molto bene, anche Luciano Darderi, che ha avuto bisogno di 3 set per sconfiggere il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, che aveva vinto la prima frazione 6-1. Darderi ha rimontato andando a imporsi al tie-break al secondo set e poi con un secco 6-0 nel terzo. Non ce l'ha fatta invece Lorenzo Musetti, eliminato dal norvegese Ruud in 2 set 6-3, 6-1.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Ci risentiamo tra un'ora.
11: Radio DJ.
12: One nation, one station.
13: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
14: Dimmi
13: di sì, il gusto di stupirti con un sì.
15: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
20: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
21: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€.

0: 1,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Have fun with Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano. Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 7 su Radio DJ, grazie ragazze, grazie mille, che carine.
1: Arrivederci alla prossima.
0: Arrivedervi, che gran piacere. Ma buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, amiche ed amici, è martedì 12 maggio, questa sì. è Radio DJ, sì. questo è Pinocchio. E sapete che c'è? Mm. Che oggi, essendo martedì, facciamo il flop.
1: I più affezionati ricorderanno, tra poco vi spieghiamo tutto.
0: Dai, come sempre però cominciamo con la sigla.

0: E buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego.
0: Buonasera Ciocca.
1: Buonasera Marta.
0: Buonasera Manuel.
1: Ci siamo quasi tutti.
0: Quasi tutti, questi siamo e queste siamo stasera. Abbiamo detto martedì flop, che insomma è stato un appuntamento fisso per tanto tempo.
1: Sì, sì, per tantissimi anni.
0: Allora, al 347-342-5220 aspettiamo i vostri flop, perché comunque noi aspettiamo un po' a riprendere.

0: Porre i flop, aspettiamo che la vita ci offra le occasioni di farne,
1: sì,
0: di farne,
1: sì,
0: di nuovi, sì, di rifare.
1: Flop sono i successi, ragazzi, quelle volte lì in cui pensavate di avercela fatta, invece no.
0: Esatto.
1: Abbiamo collezionato un po' di esempi, li vogliamo, sì, leggere, giusto per darvi qualche impressione.
0: Ma ti pregherei, Valentina.
1: Allora, per esempio, tutte quelle volte che eri convinto di aver fatto colpo al primo appuntamento, ma poi scopri che ti ha salvato in rubrica con non rispondere.
0: Porca.
1: Tutte quelle volte che al lavoro dici con sicurezza ci penso io, ma poi passi il pomeriggio a sperare che nessuno ti chieda come procede. Tutte quelle volte che sei convinto di aver letto benissimo la situazione, ma poi era l'unico scenario possibile che non avevi considerato.
0: Ecco.
1: Tutte quelle volte che ti prometti stavolta mantengo la dignità, ma poi la dignità esce dalla stanza prima di te.
0: Sì.
1: Quella se ne va via, poi, sempre.
0: Poi, a volte non torna più.
1: No.
0: Sentimi,
1: no,
0: a proposito di questo, ci arriva, sì, un messaggio subito, Vale,
1: sì,
0: per iscritto, che dice: Vale, stai dando l'acqua demineralizzata alla pianta carnivora? Se no, ti si secca.
1: No, no, no, perché me l'avevate consigliato, effettivamente ho comprato questa pianta carnivora che ha tutte delle capocchielle, mi viene da dire, dei calicini, e va irrorata mettendo l'acqua nei calicini. Sto mettendo per ora l'acqua del rubinetto, quindi chi vivrà vedrà.
0: Perché la vuoi far soffrire lentamente?
1: E che ti devo dire?
0: Te la compro io, la ordino adesso, così ti arriva domani e ce l'hai.
1: Va bene, grazie. Grazie.
0: Va bene, allora aspettiamo i vostri flop al 347-342-5220. Questa canzone, Vale, è per te e non è un flop.
1: Lo so, lo so. Grazie, Amy.

0: Sei bella, Vale, quando senti Prince.
1: Mi piace. Poi questa canzone mi piace tantissimo.
0: Cream 1991, 17:14 su Radio DJ. Allora, abbiamo provato a fare un martedì flop, perché tutto sommato è un po' che non ci interroghiamo su quali flop abbiamo raccolto. Insomma, un mese e mezzo fa abbiamo fatto un flop. Comunque, sì, una martedì flop, che non era neanche un martedì, era un giovedì.
1: Sì.
0: Ma questo è una cosa minore.
1: Sì.
0: Allora, intanto, se vogliamo mettere le carte in tavola, Vale. Flop sono quelle cose per cui, per esempio, visto il periodo calendario,
1: sì,
0: cioè siamo a maggio, tutte quelle cose, quei corsi, quegli hobby, quelle iniziative partite a settembre con grandissimo slancio,
1: sì,
0: o con rinnovato entusiasmo a gennaio, l'inizio dell'anno, e adesso avevo iniziato a settembre, avevo un po' mollato, adesso però
1: sì,
0: mi ci metto. Per esempio,
1: ok, flop potrebbe essere sempre a tema saggi, allora, cioè corsi, saggio di fine anno, penso di essere fighissima, purtroppo ci sono i video che raccontano un'altra me. Per esempio.
0: Bravissima. No, volevo parlare di me e dire, a un certo punto, non so se ti ricordi, che sì, te lo ricorderai, perché sono queste cose sono abbastanza ossessivo,
1: sì,
0: nella redazione. Mi era presa questa cosa di sì, l'uncinetto, ok,
1: sì,
0: in cui non sono bravissimo comunque, me la cavo. Ho detto, ma vorrei fare lì, cioè mi interessano gli annodamenti delle corde.
1: Sì.
0: Quindi sviluppiamo il piccolo uncinetto in una cosa più grande, in 3D, il macramè.
1: Okay.
0: Cioè quella cosa per cui fai i nodi a delle corde e fai delle borse, dei portavasi, o evoluzione delle evoluzioni, cioè usi delle corde per costruire degli oggetti.
1: Sì.
0: Ho comprato 3 kit di macramè per imparare.
1: Sì.
0: E
1: sono a Milano o a Selvino?
0: Due sono a Selvino,
1: okay,
0: non ci sto andando in questo periodo,
1: certo.
0: E uno è a Milano, ma tutte le sere mi dimentico di... Cioè tutte le sere mi...
1: Regalali.
0: No, ma...
1: Regala, perché guardarli tutti i giorni manifesta proprio il tuo flop costante. Ma flop mi viene in mente, che ne so, organizzate una festa e non viene nessuno. O andate
0: dolore
1: a una festa, o andate a un matrimonio vestiti come il testimone. Capito?
0: Sì,
1: quelle robe lì, insomma,
0: sì,
1: ci sono. Cioè, il mondo del flop non conosce confini.
0: No, cioè, anche va molto adesso con questa idea di tutti che sanno cucinare tutto. Cucino io, preparo io. Ricetta vista su TikTok.
1: Sì.
0: Non viene buona uguale.
1: Sì,
0: non viene
1: sì,
0: bella uguale.
1: Certo.
0: Non viene buona.
1: Non viene.
0: Non viene.
1: Ok.
0: Ecco, per
1: avete
0: esempio
1: capito? Vi abbiamo dato altri esempi. Vedo che i messaggi cominciano ad arrivare. Noi siamo qui, ragazzi.
0: Noi siamo qua. E vogliamo salutare Manuel, che tace di là, ma è dimenticato per un po' di tempo di mettere la mascherina ai denti, adesso quella che raddrizza i denti, e adesso grande flop perché ha un male che non ragiona.
1: No, gli è venuta la scucchia.
0: No, ma gli si è cambiata la faccia dal dolore, sfigurato dal dolore delle mascherine. 347 342 5220.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, 17:20, martedì flop. Intanto, Valentina, ti stiamo chiamando, ma non ci rispondi.
1: Vabbè, anche questo è un flop.
0: Classico,
1: anche questo è un flop.
0: Classico flop di Pinocchio. Grazie, grazissime di tutti i vostri lavori all'uncinetto con cui ci state inondando, ma non è il tema.
1: No, cioè, siamo usciti fuori tema col macramè. Non ne parliamo più.
0: No, ma non ne volevamo
1: parlare. Che l'ho
0: ridetto, non dirlo più.
1: No.
0: Non ne di quello che non diciamo, non ne parliamo.
1: Ok, ok. Arrivano però anche altri flop.
0: Oh.
2: Ciao Pinocchi, io ho inviato un pacchetto con dei pazzi cuciti all'uncinetto da una mia alunna, comprati da lei appunto. Li ho spediti a Torino a un'amica che in quel periodo stava molto male e non osavo chiederle se il pacchetto fosse arrivato o meno. Ebbene, dopo 2 mesi scopro che non le è mai arrivato, non è mai tornato indietro, e alle poste mi hanno detto che dopo 10 giorni i pacchetti senza destinatario prendono fuoco.
1: Gli ha dato fuoco. Ai lavoretti gli ha dato fuoco. Sì.
0: Questa è una notizia, sì, comunque. Chissà se è vero, perché poi hai aspettato molto a chiedere.
1: Certo.
0: Perché delle volte uno dice: no, non è arrivato, perché magari non ha gradito, non lo so. Spero non sia il caso.
1: Infatti.
0: Ma al telefono abbiamo David da Roma. Pronto?
3: Ciao Diego.
0: Ciao. Buonasera.
3: Ciao, bella, ciao.
1: Allora, il tuo flop è legato a un primo appuntamento?
3: Benissimo, a un primo appuntamento. Prendevo 200.000 lire a settimana e mi ero messi i soldi da parte.
1: Sì.
0: Che lavoro facevi per essere pagato così tanto in lire?
3: Sì, tanto, facevo l'orafo.
0: Ah, ok.
3: Ok. E niente, mi metto i soldi da parte, riesco a convincere, insomma, diciamo, riesco a convincere, comunque esco con questa ragazza. Prendiamo insomma un appuntamento. Per l'occasione vado a comprarmi una camicia. Se posso dire la marca?
1: Dilla.
3: Dell'Harley Davidson, quelle classiche, no? A scacchi.
1: Sì,
0: però, era scritto già, cioè, era già scritta.
3: Ma perché non sentivo, cioè, non c'erano i tuoi consigli, camicia bianca e jeans.
1: Esatto.
0: Quindi hai speso i soldi messi via. Dopo sei capito che, come dire, hai lavorato ai fianchi la ragazza, perché hai detto: se sono riuscito a convincerla, vuol dire che proprio non subito.
3: Sì.
0: Quindi te la sei lavorata ai fianchi.
1: Ok, camicia scacchi di che colore?
3: Allora, quel marroncino giallognolo, arancione, marroncino, insomma. Bella, classico Harley Davidson.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Dove l'hai portata? In un'osteria a Trastevere romana? Dove proprio tu dici: ma dammi un'idea, com'è l'osteria Trastevere? Guarda, non so cosa fanno da mangiare, ma sui tavoli
1: ci sono delle camicie Harley Davidson.
3: Sì,
1: era identica.
3: La stessa.
1: Orca
3: identica camicia. Quanto costeranno queste tovaglie?
0: No, ma a saperlo uno prendeva la tovaglia, capito? Si faceva la camicia.
3: Ma no, poi l'ho buttata un po' in caciara. Cioè, guarda, mi sono messo d'accordo con l'oste per avere la.
1: Caro, com'è andata quella tipa? Poi
3: male.
1: Ah, male, no.
0: Proprio non era cosa. Domanda: per ammortizzare la spesa, la camicia l'abbiamo usata più e più volte.
3: Sì.

0: Sì, no, ormai era, no, è diventata la camicia della sfiga, cioè se una cosa andrà storta, comunque mi mettevo quella camicia.
1: Ah, stupendo.
2: Sì, perché stupendo. Appunto
0: non
2: dici
0: era un portafortuna,
2: con quello che ho speso continuo a riscuotere successi in giro con una bella camicia gialla.
1: Beh, Davide, io con quella camicia ci sarei cascata con tutte le scarpe, proprio. Sì.
0: Ma io e te abbiamo un rapporto platonico, ma non ci siamo mai conosciuti, purtroppo.
2: La vita è anche questo. David, grazie.
0: Quella camicia, ce l'ho ancora quella camicia. Se verrò, insomma, me la metterò. Insomma.
1: Bravo.
2: Beh,
1: bravo.
2: Sarebbe stupendo. Tipo, se tu venissi a un evento, che è una DJ tenor, parti la che DJ senza dire niente, come la dama bianca, nella folla, quello con la camicia più brutta.
0: E con il tavolino dell'osteria,
2: sono io. Oh, che carino.
1: Dai, un bacio.
2: Grazie, ciao. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
3: A volte prendere una piccola decisione dà vita a un grande cambiamento.
5: Provate Yakult. È un piccolo gesto di benessere quotidiano per voi stessi.
3: Contiene 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale.
5: Quella di Yakult è una grande missione, quella di farci sentire bene.
3: Ed è davvero buono, provatelo! Lo trovate anche alla DJ 10.
6: Yakult, un piccolo gesto di benessere quotidiano.
7: Radio, DJ.
8: One nation, one station.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
13: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco, la più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia, i bambini fino a 10 anni, entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
18: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 599, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
19: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it

0: o chiama l'800 600 100.
1: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: Have fun with
6: Adidas e il meglio dell'innovazione running ti aspettano al Village della DJ10. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: e quelle come me che sentono la canzone dicono: ma come si chiama quello che canta questa canzone? Somber. Così, la canzone si chiama Potential. Quando la risentite ve lo ricordate.
1: Ok, scritto come però?
0: Somber.
1: Ok, segnato.
0: Potential, vuoi che ti dica come
1: no,
0: è scritto?
1: No, basta, vai avanti.
0: Potential. Sono le 17:30.
1: E questo era Somber con Potential.
0: Sono le 17:35. È una puntata martedì flop. Ne stanno arrivando un bel po',
1: sì.
0: Al 347-342-5220. Mi mandate sempre o per iscritto,
1: certo,
0: o in vocale,
1: sì.
0: Allora, per esempio, Valentina dice: fresca di flop. Allora, la festa del piedibus.
1: Ok.
0: Che è quella cosa dei volontari che accompagnano i bambini per mano
1: a scuola,
0: l'autobus a piedi,
1: sì,
0: diciamo così,
1: sì.
0: E io sono volontaria, avevo tutto un bel discorso in testa, allora prendo il microfono in mano, guardo 20 persone del pubblico e mi sparisce completamente tutto quello che dovevo dire. Riesco solo a dire grazie a tutti. Io parlo solo tutto il tempo con i bambini.
1: Amore, che tenerezza.
0: Sì. Giulia invece ci scrive: flop? Quando ero giovane immaginavo il mio futuro. New York, Parigi, Tokyo. Vivo a Voghera. Però c'è
1: tutta
0: del bello,
1: c'è
0: del bello a Voghera. E chiudo con Elisa che ci scrive: ho fatto un corso di armocromia, pagandolo pure un bel po', per capire solo che il cappotto cammello mi sta male. L'avevo anche intuito.
1: Ottimo. Abbiamo al telefono Simona da Genova. Ciao
0: Simona.
2: Ciao.
1: Allora, anche tu ci parli di un primo appuntamento?
2: Sì.
1: Di tanti anni fa?
2: Un po' di anni fa, ragazzo bellissimo, presissima, andiamo a mangiare fuori, torniamo a casa, scendo dalla moto, bacio, mi avvicino al portone, occhio a cuore, sbattito di ciglia e mi parte l'emozione, non so, mi fa una scoreggia
0: partistica. No, scusa, non ho capito. Allora, tu sbattito di ciglia. Non ho capito bene perché. Aspetta,
1: non ti si sente bene.
0: Simona.
1: Allora, arriva al portone.
0: Al portone, bacio, battito di ciglia.
2: Infilo la chiave nel portone e mi parte una scoreggia rumorosa.
0: No!
1: E in quel momento cosa hai fatto? Hai simulato la morte?
2: Non
1: sei scappata?
2: No, ho fatto finta di niente.
1: Hai fatto finta di
2: niente?
1: No.
2: Non è successo niente.
0: No.
1: No.
0: Era la porta.
2: Era la porta, c'è che ci volava, assolutamente. Poi lui mi ha lasciato, tra l'altro, quindi forse...
1: Cioè ti ha lasciato subito dopo? Cioè, è nata la storia?
2: No, subito dopo no. No, è nata la storia, ma io non ho sempre fatto finta di niente. Come se non fosse successo niente, non abbiamo mai parlato.
0: No, beh, certo. L'elefante nella stanza.
1: Oddio, sarebbe potuto succedere a me. E ti posso dire, Simona, mi è successo di peggio.
2: Sì, è roba da male. Sicuro, è roba da male.
0: Ma anche roba mia, guarda. E anche a me è successo di peggio.
1: Senti, sei sistemata adesso? Sei accompagnata o sei single?
2: Sono sposata.
1: Sei sposata. A livello erofagia, a livello erofagia, come si è ammesse?
0: Cioè,
2: leggermente meglio, però non è.
0: Ma è una cosa sdoganata in casa, sì.
2: Sì,
0: oh, ecco. Perché poi è tutto lì, in realtà è tutto
1: certo.
0: Aver passato insieme quella soglia,
1: certo.
0: Perché bastava magari aspettare
2: certo.
0: Un po' e poi
1: guarda, e poi... Simona, arriva in tempo reale un Danilo che dice: io mi sarei messo in ginocchio e ti aver chiesto la mano. Vedi? C'è chi piace.
0: Che carino.
2: Oh, Danilo, grazie.
1: Ci mancherebbe.
0: Forse anche troppo, però Danilo, un attimo. Adesso,
1: dai,
0: da un imbarazzo all'altro. Grazie Simona.
2: Ti voglio bene, ragazzi.

0: Mi scoccia perché vorrei ballarla tutta. 17:42, martedì flop. Allora,
1: sicuramente il flop di Simona, quindi legato a una produzione aerea, ha scosso gli animi degli ascoltatori e delle ascoltatrici che condividono esperienze simili.
0: Molta solidarietà,
1: sì,
0: molta.
1: Arriva per esempio questo messaggio:
2: state sereni, perché a me la scoreggina mi è partita praticamente durante una gara di ginnastica artistica quando ero bambina. Avevano tutti finito, perché contemporaneamente si fanno tutti gli attrezzi, avevano finito tutti di fare parallele, di fare corpo libero, di fare tutto. Io rimango io con tutto il palazzetto dello sport che mi guarda, prendo la rincorsa, salto sulla pedana per saltare il cavallo, salto sulla pedana e mi parte una scoreggia che si sente in tutto il palazzetto. Quindi state sereni.
0: Ma questa piccola, che rumorone questa bambina!
1: Piccolina, ma
0: povera.
1: Poi,
3: ciao Pinocchi, a me è successo chiamando a voi in radio tanti anni fa, quando il Premio Fedeltà era proprio chi telefonava per primo davvero in diretta, con Amadeus. Io emozionatissima, Amadeus mi chiede: ciao, chi sei, quanti anni hai? E io lì ho il vuoto più totale.
0: Ho verificato
3: che non mi ricordavo quanti anni avessi. Ho provato, ho detto prima 19, poi 20, poi ho detto no, aspetta, devo fare il conto. Insomma, niente, una roba veramente imbarazzante. Sembrava quasi che mi volessi nascondere l'età, ma
1: eri una bambina,
3: eri una ragazzina che...
1: Madonna.
0: Infatti,
1: l'emozione lo fa.
0: Tanti anni fa.
4: Estate, Piazza Duomo, una quindicina d'anni fa, vedo il mio amico sulle scalinate, mi avvicino a lui cantandogli una serenata di una band e gli poggio la mano sulla spalla, si gira ed era una ragazza.
1: Vabbè, dai, carino.
0: Poteva andare peggio, essendo un amico, potevi fare qualcos'altro.

0: magari di un po' più confidenziale, imbarazzante.
1: Esatto.
0: Dai.
2: Pagoda, ragazzi, pagoda. Questa non l'ho mai raccontata a nessuno. Allora, 14-15 anni, follemente impazzivo per una ragazzina che andava in bicicletta, agonistica, per cui era anche bravina. Faccio di tutto per farmi comprare la bici da corsa dal mio babbo. Invito la ragazza a vedere questa bici, andiamo a fare un giro, andiamo a fare un giro. Ho fatto due pedalate, ho dato una culata in terra che ancora me la ricordo. Da quel giorno lì non sono mai montato più in bicicletta.
0: No! L'ha voluta la bici.
3: Io sono andata a un matrimonio ed ero vestita come il centro tavola, senza saperlo. Avevo il vestito esattamente della stessa punta di lavanda del colore del matrimonio.
1: Vabbè, eri a tema, quantomeno eri a tema.
0: Sì, eri anche proprio parte del progetto, diciamo così.
4: Sì. Niente, sono andata in biblioteca a accompagnare mia figlia a prendersi un libricino. Ho detto dai, me ne prendo uno anch'io. Tra l'altro ho detto non puntiamo in alto, prendiamo un bel fumetto, ho preso Zero Calcare, una volta ne leggevo tanti di Zero Calcare. Domani devo restituire il libro, secondo voi l'ho letto?
0: No, tesoro.
1: Ancora uno?
5: Ragazzi, ultimo. Io una volta per uscire con una ragazza parto dal paese per andare al lago di Bolsena e anch'io dopo un po' di tempo sono riuscito a convincerla. Parto con la mia macchina, tragitto 20 km, ho preso 5 gatti.
0: No, non è vero!

0: flop al 347-342-5220. Ce n'è uno che
1: è poesia.
0: Sì.
1: È poesia.
0: Sì.
1: Lo leggiamo. Allora, correva la fine degli anni 90, l'epoca dei glitter, dei capelli cotonati e delle aspettative altissime. Sabato sera, io e le mie amiche varchiamo la soglia della discoteca.
0: Che
1: io
0: sogno.
1: Mi sentivo una dea, una visione, il sole che sorge in pista. Indossavo la camicia. Avete presente quel capo perfetto, comprato apposta per fare strage di cuore?
0: Caro.
1: Ecco, quella. Entro a testa alta, pronta per l'acchiappo del secolo, quando incrocio il primo cameriere. Poi il secondo, poi il barman.
0: No.
1: Un incubo a fantasia coordinata.
0: Non è vero.
1: Avevano tutti la mia stessa identica camicia.
0: No.
1: Nel giro di 10 minuti la mia aura da femme fatale è evaporata. La gente non mi chiedeva il numero di telefono, mi chiedeva 2 gin tonic.
0: No, ma che racconto stupendo.
1: Meravigliosa, meravigliosa.
0: Grazie, grazie, sì, grazie. Sì, sì. Continuate. Oggi è martedì flop.

0: Pinocchio continua, ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Si avvicina la DJ Ten di Treviso. Questo weekend si corre e si vive l'esperienza completa con gli amici di Adidas.
0: Il DJ Village diventerà il punto di riferimento per tutti i runner. Passando dall'Expo Adidas potrete vivere momenti insieme alla community, scattare una foto ricordo al photobooth, ma soprattutto testare le iconiche Adizero Evo SL, ispirate alla scarpa più veloce del mondo in maratona.
2: Noi non faremo i tempi della maratona di Londra, ma ce la caviamo egregiamente.

0: gratuitamente anche sui 10 km.
1: Vi aspettiamo con Adidas alla DJ Ten di Treviso, dove la musica incontra la velocità in corsa.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
8: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it. Aperti anche domenica.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Alla ricerca della qualità.
21: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
22: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
21: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
23: Pronto?
24: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
25: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: In viaggio fanno amicizia con tutti.
27: Piacere!
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: rilevante.
1: Se l'amore sei tu,
2: è ripassa di me, maledetto me.
0: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
3: Sono le 18.
4: DJ!
5: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto poco fa al Quirinale le squadre finaliste di Coppa Italia, Lazio e Inter, che si affronteranno domani sera all'Olimpico. Sarà un giorno di festa, lo dimostra anche il fatto che oltre 150 paesi saranno collegati, ha detto il capo dello Stato. In tema di calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45, l'ha reso noto la prefettura della capitale spiegando che la decisione è stata disposta per motivi di ordine pubblico. La Lega di Serie A starebbe valutando di rivolgersi al TAR. Lo spostamento della stracittadina a lunedì comporterebbe anche quello delle partite delle altre squadre in lotta per la Champions. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La guerra in Iran è costata agli Stati Uniti 28 miliardi di dollari, lo ha fatto sapere il Pentagono. Intanto, secondo voci vicine all'amministrazione di Washington, il presidente Trump starebbe valutando una ripresa degli attacchi. Le nostre forze armate sono pronte a rispondere, dice Teheran. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati, compresi le 3 persone decedute. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, ha detto il ministro della Salute Schillaci. Tennis, Jannik Sinner e Luciano Darderi sono qualificati per i quarti di finale degli internazionali di Roma, eliminando rispettivamente l'altro azzurro Andrea Pellegrino e il tedesco Zverev. Fuori invece Lorenzo Musetti è eliminato dal norvegese Ruud.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
14: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
15: E le focaccine ai piselli della Romagna?
16: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
17: Fiorentini.
18: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
19: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
20: Febal Casa, Febal Casa.
19: Più info su febalcasa.com.
21: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
22: E chiama uno.
21: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
23: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
24: Via, via.
23: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
25: Have fun with
26: nuova Fiat 500 ibrida. Dall'Italia con amore. Pinocchio, solo su Radio DJ.
27: Pinocchio!

0: su Radio DJ. Questo è un martedì flop. Pinocchio, ne stanno arrivando tanti,
1: Ma tantissimi, si vede che era un po' che non lo facevamo,
0: All'inizio un po' così e adesso vi siete sbloccati. Al 347-342-5220 leggiamo quelli scritti e ascoltiamo quelli vocali.
1: Sì.
0: Allora,
1: sì,
0: ve ne leggo uno, facciamo uno e uno.
1: Vai.
0: Poi c'è già pronta anche una chiamata.
1: Vai.
0: Allora, a me è successo a pranzo con i colleghi. Era un pranzo di lavoro con colleghi e non colleghi,
1: okay,
0: e quindi si fa delle chiacchiere, ci si vuole presentare. Insomma, fatto sta che stavo parlando e mentre parlavo mi è partito un rutto. Mi sono vergognato così tanto, sono andato in bagno, sono stato là chiuso un quarto d'ora.
1: Amore, succede, lì devi tirar dritto, secondo me.
0: Sì, sì.
2: Ciao Pinocchi, io alla venerante età di 6 anni, quindi parliamo della fine degli anni 70, ero stato iscritto da mio padre che aveva la passione per il basket. Ah, una scuola di basket, e all'età di 6 anni abbiamo fatto la nostra prima partita, eravamo tutti concentrati al centro del campo da pallacanestro, fanno la contesa, io prendo la palla, mi giro e corro verso il canestro, tiro, faccio canestro e mi accorgo che avevo fatto canestro nel mio canestro.
0: No!
1: E il papà non si è alzato sugli spalti,
0: no,
1: a dire quello è mio figlio.
0: Ma non gliel'avevano spiegato. Ma ti posso dire, il tuo papà non è niente rispetto a Sara, che ci scrive.
1: Sì.
0: Festa della mamma, la mamma è Sara.
1: Ok.
0: All'asilo i bambini tutti nascosti sotto un telo e le mamme devono riconoscere i figli dai piedini.
1: Ok.
0: Al quarto tentativo la maestra ha detto: dai, vieni qua.
1: Vabbè, i piedi dei bambini sono tutti uguali, dai.
0: Certo.
1: Abbiamo al telefono Mirko.
0: Mirko, pronto?
3: Ciao ragazzi.
0: Un disegnatore di grafica da Empoli.
1: Sì.
0: Allora.
3: Esatto.
1: Sì, un delfinetto curioso lui,
3: No, diciamo che il flop non pensavo che se li avessi messi.
1: Vedi tu, raccontaci bene.
0: Io sono curioso, dici tutto.
3: Avevo circa 18 anni e andavo a casa della mia fidanzatina attuale per la prima volta dopo qualche mese che si stava insieme. Era una casa di campagna di questi casolari un po' particolari, molto grandi, e nell'ingresso dove mi fanno aspettare c'era una damigiana di quelle vecchio stile, non so se avete presente.
0: Sì, certo.
3: Sì. Con un po' di polvere sopra che contengono quel vino magari datato, no?
1: Sì, che è quasi imbevibile.
3: È imbevibile, però io ero curioso, ero lì, levo il tappo della damigiana e lo annusso, dico, ah,

0: peccato, sembra buono.
1: Tra te e peccato.
0: Però mi sento chiamare, che preso dalla citazione, cerco di rimettere il tappo sulla damigiana. A quel momento lì che non mi entrava, gli do un colpetto con la mano. Essendo un vetro un po' vecchio, pianta e esplode la damigiana.
2: Non è vero. Non è vero.
0: 50 litri di vino sul pavimento, e questo è stato il mio ingresso in quella famiglia.
2: Mamma mia.
1: Quanti litri erano?
0: Erano una cinquantina di litri.
2: No, vabbè. Una quantità senza senso. Spero non sul cotto, perché sennò
0: no,
2: arriva.
0: Noi al pavimento sinceramente non me lo ricordo.
1: Sarà stato cotto,
0: però,
1: Diego.
0: Però c'è un bel persiano intera, quello sì.
2: Persiano. Ma com'è finita poi con lei, con la famiglia?
0: Con lei quel giorno lì non è successo niente di che, poi è finita male qualche anno dopo. Però
1: vabbè, qualche anno è durata comunque.
0: Sì. No. Comunque la damigiana sinceramente non me l'hanno fatta pesare, ma secondo me un po' gli ha pesato.
2: Mirko, però anche
1: certo.
2: Tu con quelle mani, Mirko, tieni le mani
0: ma
2: in tasca.
0: Non si mettono le damigiane datate in un ingresso.
1: Sì, vabbè, no. Ma cosa vai a usare? Dicendo tra te e te, peccato, era buono.
2: Grazie, Mirko.
1: Un
2: grazie
1: bacio.
2: Mille. Ciao, un abbraccio.
0: Siete fortissimi.
1: Anche tu.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Tieni le mani a posto, Mirko.
1: Ciao.
2: In tasca.
1: Era anche un culicchi, ti dirò.
2: Vale, veramente.
1: Sì.

0: Mad About You, pazzi di voi ragazzi, veramente. Sta arrivando della roba
1: veramente.
0: Al 347-342-5220 arrivano i vostri flop. Allora, cosa facciamo? Ne leggiamo uno per uno?
1: Sì, parti.
0: Dai.
1: Tu?
0: Parto io, allora. Vai. Velocemente.

0: Lula che dice: nel periodo gioventù, domenica sera in stazione a Torino mi prendevo delle birrette da viaggio,
1: okay.
0: Le pagavo con i ticket, solo che sulla fiducia facevo prendere solo prendevo un'altra, poi ne pagavo una con un ticket perché il frigo era lontano dalla cassa,
1: okay.
0: Arrivo con una mia amica e dico: dai, funziona, tanto non ci vedono,
1: sì.
0: Prendi tutte le birre che vuoi. Le avevamo viste.
1: Sgamate, che sgamate, figura, sì. Che brutta figura.
0: Brutta figura.
2: Ciao, Fede da Milano. Io ho la cresima e sono decollato letteralmente sull'altare con mio padre che faceva da padrino davanti a tutta la chiesa e al pane Romina come che facevano da padrino e madrina un altro.
0: Non è vero.
1: Questa è la notizia.
0: Ma questa è una cosa
1: stupenda.
0: Ma questa è una cresima stupenda, sempre in chiesa. Qualcuno ci scrive: allora, mio matrimonio 40 anni fa, il prete, dopo aver fatto la predica, la predica, l'omelia, comincia a fare una predica a me dicendo: mi raccomando, metti la testa a posto, lascia stare le altre ragazze.
1: Urca.
0: Poi si rivolge a mia moglie e dice: Cristina, mi raccomando, tienilo d'occhio. Mia moglie si chiama Roberta.
1: No!
3: Ciao Pinocchio. Io invece non l'ho fatta io la figuraccia, ma ancora oggi me la ricordo. Avevo 13-14 anni e c'era un ragazzino a cui piacevo che voleva che un mio compagno di scuola mi presentasse a lui. Lui è arrivato con l'ape e con questo ragazzino che con il mio compagno di scuola che mi diceva: ora arriva, se lo presento. Questo arriva con l'ape, curva e cappotta con l'ape.
0: Non è vero.
3: Lui scende, ritira sull'ape, gira il culo e se ne va.
0: Però
1: mai più conosciuto.
0: Ma povero, era per l'imbarazzo. Roberta invece ci scrive: allora, fine estate, fine anni 80.
1: Ok.
0: Io 16 anni, con il mio ragazzo al nostro terzo, quarto appuntamento. Per sorprenderlo mi faccio prestare dalla mia amica gonna bianca e infradito coordinate.
1: Wow.
0: Non avevo gonne perché le odiavo, però era l'occasione. Con il motorino andiamo in un posto per limonare un po' fuori dalla città.
1: Sì.
0: Arriviamo, scegliamo una panchina, nel scendere i gradini si impuntano l'infradito. Io cado in ginocchio sulla ghiaia, sul brecciolino.
1: No.
0: Quindi mi tiro sulla gonna, altezza ginocchio, macchie di sangue.
1: Povera.
0: Si sono sposati però alla
1: meno
0: fine.
1: Male.
0: Ci credo.
1: L'infradito in puntata è bastarda.
0: Sì. Più gonna bianca.
4: No, Pinocchi, io all'età tipo di 10 anni mi portano a vedere tipo il Cirque du Soleil al Palatrussardi, ancora io ho 55 anni. Praticamente ero nelle prime file che ero già terrorizzato per quello. Arriva il pagliaccio, tutto silenzio, con la palla in mano, l'occhio di bue mi illumina, il pagliaccio mi tira la palla e io ho mancato la palla e tutto il Palatrussardi ha fatto
0: no!
1: Eri un bambino.
0: Ma povero, ha rovinato il numero.
1: Ancora uno?
0: Sì, dai, ci sta.
5: Ciao, io invece gara di pattinaggio artistico più o meno 14-15 anni, quindi non proprio piccolissima, presa dalle mie mosse artistiche, salti, trottole. A un certo punto mi sento male e durante una di queste figure un po' così artistiche piego la testa in avanti e vomito sul pavimento.
0: No!
1: No. Dovuto interrompere la gara, naturalmente,
0: ma per fare tutti gli
1: anni.
0: No! No, che vergogna.
1: Ha gomitato.
0: Sì, saluto anche Giovanni che doveva fare il pastore al presepe,
1: sì,
0: quello
1: vivente.
0: Della scuola, istruzioni, ha imparato tutta la memoria, le battute. La suora dice, la maestra dice alla mamma: allora, avrà una pecora sulle spalle,
1: okay.
0: Porti del latte, perché gli farei importare del latte. L'unico pastore nell'anno zero col tetrapack. Il cartone
1: ti
0: di
1: ricordo là. Che io sono stata la Madonna in tuta.
0: Combattila, combatti questo flop.

0: sono le 18, scusate, sono le 18:22 e che stavo leggendo e ridendo dei vostri flop, ne arrivano tanti al 347 342 5220. Allora, volevo salutare la Barbara che nell'anno 2009 con tre amiche parte per 4 giorni a Oslo.
1: Ok.
0: Felici, gasate.
1: Beh.
0: Adesso andiamo,
1: sì.
0: Salgono sull'aereo, metto tutte le borse nella cappelliera.
1: Brava.
0: Mette le borse nella cappelliera, sbam, chiude con forza la cappelliera, dentro c'era il dito di un signore.
1: Ah, povero signore.
0: Un viaggio.
1: Sì.
2: Vacanza a Malta di una decina di anni fa, nell'attesa del traghetto che mi portava a Gozo e Comino, vado in bagno e come al solito nel bagno delle donne c'era coda.
0: Sì.
2: Davanti a me avevo praticamente il sosia di Gianni di Sapore di Mare.
0: Ah.
2: E in un mio inglese fluido gli busso sulla spalla e gli faccio: "This is a lady room." E si gira e mi dice: "Ma io sono una donna."
1: È strana questa storia comunque. Allora, il Gianni di Sapore di Mare credo sia Gianni Ansaldi.
0: Però è una donna.
1: Ma perché gliel'ha detto in inglese?
0: Si sa. No, perché perché secondo me ha detto: "Guarda questo signore, è tale quale a Gianni Ansaldi, ma sono a Malta."
1: Okay.
0: Sarà un inglese che gli somiglia.
1: Invece era un'italiana donna.
0: Esatto. La Giovanna invece partorisce.
1: Sì.
0: Partorisce tutto bene. Allora, dopo il parto a un certo punto dice: "Mi posso alzare? Vado nella nursery, vado a prendere la mia piccolina."
1: Okay.
0: Che ho partorito con fatica, però
1: certo,
0: con gioia. Quindi la prende in braccio, poi guarda e comincia a inveire, a borbottare contro l'infermiera. Dice: "Ma guarda che tutina gli hanno messo, non è neanche la sua. Ma guarda te che roba. Ma scusa, ma cosa gliele do a fare le cose se poi le mettono a un'altra bambina e non le mettono le sue?" C'era la sua mamma vera.
1: Orca
0: che mi stava
1: miseria.
0: Guardando, non era sua figlia.
1: Oh, la conoscevi da poco comunque.
3: Ciao Pinocchi, io un anno avevo preparato una gara in mountain bike a livello amatoriale all'Isola d'Elba e diversi mesi di preparazione. Alla prima salita di questa gara ho spaccato il cambio.
1: E fine. Finito lì.
0: Fine.
1: Diversi mesi, sì. Succede.
4: Ciao Elisa da Torre Pellice. Io una volta non ho ritirato in arrivo in aeroporto in Messico la mia valigia.

0: perché non l'ho riconosciuta.
1: Sono tante ore di volo, ma chi si ricorda con che valigia sono partito? A proposito di pacchi e valigie, non si firma, dice: nel 1990 facevo la postina stagionale. Lui studiava all'ultimo anno di università. Molto carino. Non eravamo assieme, non era successo mai nulla. Una sera mi invita al mare.
2: Ok.
1: Mi invita al mare, allora andiamo al mare la sera, passeggiamo mano nella mano sulla riva, con la luna che si rifletteva nel mare, penso, dai, è fatta. A un certo punto lui si ferma, mi abbraccia, io comincio a limonare con tutta me stessa.
2: Sì.
1: Lui mi dice: ma cosa stai facendo?
2: No, no, cosa voleva lui? Solo amicizia?
1: Sì. Abbiamo ripreso a passeggiare, staccati,
2: luna,
1: staccati.
2: No,
1: mai più,
2: no.
1: Sentito.
2: Posso
1: mai più
2: dire?
1: Visto.
2: È successo anche a me.
1: Non è vero.
2: Eravamo a casa mia e lui fa tipo: a me sembra che mi stia per baciare.
1: Non è vero.
2: Avevo una ciglia nell'occhio.
1: No.
2: E ha reagito come questo. Ha detto: ma che cazzo fai? Hai una ciglia nell'occhio.
3: Ciao, su Radio DJ. Nuova Fiat 500 ibrida, con il suo design iconico, i raffinati interni e il nuovo motore ibrido con cambio manuale, rende omaggio all'Italia tornando a essere prodotta nella fabbrica di Mirafiori a Torino.
1: Scoprite nuova 500 ibrida nelle concessionarie Fiat e alla DJ10.
3: Nuova Fiat 500 ibrida, dall'Italia con amore.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700€, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
12: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da €100 al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €100, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo €2.828, rata finale €11.414. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
15: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
16: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo kill

0: Killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì. Una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
5: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
4: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
5: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free. Pinocchio su Radio DJ. One Nation,

0: 4. Abbiamo voluto fare un martedì flop e non ci avete delusi.
1: No, ma è difficile evadere tutti i flop che vi sono capitati da quando siete nati ad oggi.
0: Allora, un flop molto vale.
1: Sì.
0: La Franca dice: 20 anni fa vado a cena con la mia compagna dell'epoca, che è più grande di me, dalle sue amiche.
1: Okay.

0: E quindi sono la più piccolina. Ho un po' la tensione, però voglio anche fare la persona disinvolta. Sono i suoi amici, amici e amiche storiche. E quindi, ma bella cena in giardino, mi offro da bere, bevo adesso, bevo dopo, bevo adesso, bevo dopo, bevo. Qualcuno tira fuori una canna.
1: Orca, ciao.
0: Vomito a getto nel porticato.
1: Tipo esorcista.
0: Franca.
2: Cosa, ragazzi? Anni del liceo. Tornavo a casa in pullman e vedevo sempre una ragazza molto molto carina.
0: Cari.
2: E credo dopo quasi tutto l'anno, forse maggio-giugno, riesco a prendere il coraggio per andare a salutarla e sul ciao come va mi esce la voce così.
0: Che inferno. Gabriele invece in Puglia, in vacanza con amici e ragazza, si gioca tra le onde, ne arriva una bella grande, tanto da sbattermi giù, farmi lotturare sul fondo, riemergo, non vedo benissimo,
1: è pericoloso anche,
0: no, però insomma, nonostante l'acqua salata, cerco la mia ragazza e la vedo riemergere a quattro zampe davanti a me, il costume diciamo
1: messo male.
0: E io, per farlo spiritoso, le azzanno le chiappe.
1: Chi era?
0: Non era lei.
3: Figura di merda, ma lei non la saprà mai. Ero andato a mangiare un gelato con questa ragazza che trovavo molto carina, più grande di me, e mi sentivo un figo, no? Però l'incontro si era prolungato. Io non riuscivo a dirle che dovevo andare in bagno. L'ho tenuta, mi sono allontanato e ho deciso che l'avrei tenuta fino a casa. Sono arrivato a 30 centimetri dal bagno e mi sono pisciato addosso.
0: No!
1: Vabbè, succede. Dai, succede.
0: Marco invece, prima volta sugli sci, seggiovia e zainetto sulle spalle.
1: Ok.
0: Al momento dell'arrivo non riesco a scendere.
1: No.
0: Zainetto impigliato nello schienale. Ho fatto due giri, poi hanno dovuto fermare l'impianto.
1: Fate scendere la bambina.
0: Marco.
1: Il bambino. Madonna, che paura. Questo è uno dei miei incubi.
0: Ma
1: anche.
0: Poi due giri appeso, povero.
1: Madonna,
0: amore.
1: Sei un eroe.
0: Tutti a indicarle, lui e lui.
1: Babbo, pirlone.
0: Povero.
1: Ancora
4: ciao,
1: uno.
4: Ragazzi. Allora, concerto di Negramaro di tanti anni fa, teatro civico di Vercelli, scendiamo giù in platea durante una pausa e Sonico ci dice: rimanete qua che c'è una sorpresa. Parte la canzone, Giuliano San Giorgi canta nel buio totale della platea, e a un certo punto si apre una tenda e spunta lui col microfono in mano, che mi pianta davanti il microfono. Io, che sapevo tutte le canzoni a memoria, mi blocco totale e lo guardo e gli dico: ciao.
0: Sei proprio una di noi.
1: Ciao.
0: Oddio, che carina.

0: Craig David in una versione bellissima.
1: Wow, grazie. Armato di chitarra e unghie lunghe. Sai che per suonare quella chitarra lì ci vogliono le unghie lunghe.
0: Che eleganza, Craig David, grazie. Ma questa è una puntata di Martedì Flop, quindi di eleganza ce n'è poca.
1: Sì.
0: Allora, un messaggio vocale o un messaggio letto? Un messaggio vocale o un messaggio letto?
1: Vai, parto io.
0: Vai.
2: Pinocchi, Martedì Flop, eccomi. Quinta superiore andava questo scherzino chiamato Bella Chiappona, in cui nel dirlo si afferravano i glutei della persona con le unghie. Scout, tutti vestiti uguali, c'è che lo faccio alla mia caporeparto. Bella Chiappona afferrando in maniera abbastanza prepotente, certo, i suoi glutei. Si gira.
0: Non era la mia capo reparto.
1: Dobbiamo farlo anche noi sto gioco in redazione, eh?
0: Secondo me è più il caso. Abbiamo superato l'età. Fabio invece ci scrive: fine anni 90, dopo una specie di sfilata di moda di paese,
1: okay,
0: che già solo questo, proprio uno status dell'estate nei paesi. Comunque, dopo una specie di sfilata di moda del paese, gli organizzatori invitano tutti i modelli improvvisati, tra cui me. E quindi all'uscita del ristorante prendo il mio bel vespino nero appena verniciato, e visto che sono nel centro dell'attenzione penso bene di mettermi a impennare e fare il figo davanti alle ragazze. Mi cappotto all'indietro davanti a tutti. Sono fatto più vedere. Fatto bene.
3: Allora, avevo tipo 24 anni, 23 forse, ero con un'amica in un locale, avevamo passato ore ovviamente a metterci giù, tutte belline, carine, truccate, pettinate, ok, e arriviamo in questo locale pieno di gente, si balla così. A un certo punto eravamo in fila per prenderci da bere al bancone del bar, pieno di ragazzi, di ragazze, così,
0: sì.
3: E esce dal bancone uno dei camerieri che porta un vassoio, tenendolo molto in alto, un vassoio con appoggiato su una glacette con piena zeppa di ghiaccio, e purtroppo gli scivola. No. E finisce sulla mia testa, allora, completamente.
1: È andata in bagno a piangere.
0: Amore, povera. La Sara ci scrive: avevo 12-13 anni, mi piaceva tanto questo ragazzino e io passavo sempre davanti a casa sua perché mia mamma mi mandava in bicicletta a fare la spesa.
1: Okay.
0: Questa stradina poi veniva, incrociava una provinciale, sì, dove passavano molte macchine, devi stare un po' attento a attraversare, però erano anni in cui si faceva questa cosa. Allora, un giorno io lo trovo dall'altra parte della strada, il ragazzino, per strada davanti alla provinciale. Io sono con due sacchetti della spesa sui manubri, carica per fare bella figura, vedo che arrivano delle macchine e faccio uno scatto in avanti per far vedere che sono brava. Tutte le arance sulla provinciale, io a terra.
1: Che palle.
4: Pinocchi, ciao, io credo di aver fatto la peggiore quando con un paio di stivali nuovi a puntissima, con una punta lunghissima, stavo camminando, a un certo punto vedo arrivare il bus che dovevo prendere, quindi comincio a correre, solo che a un certo punto dovevo fermarmi, ma non

0: riuscivo, perché questi stivali con la punta lunghissima mi facevano l'effetto pistolis e quindi io non riuscivo a fermarmi. A un certo punto sono scesa dal marciapiede e di fronte a me stava arrivando una macchina, un taxi, e quindi quando ho visto che non riuscivo a fermarmi il taxi si è fermato e io mi sono buttata per terra.
1: Buttata a terra per frenare! Ma
2: questa è una cosa
1: avevi?
2: Stupenda!
1: Buttata a terra! Li voglio anch'io! Ci faccio la DJ Tech con quegli stivali!

0: Valentina ci scrive: giorno prima del matrimonio,
1: sì,
0: prete che ci fa fare le prove generali delle promesse.
1: Sì.
0: Comincio io. Allora io vado. Io, Valentina, prendo te, Nicola, come mio sposo. Cade il silenzio. Momento di imbarazzo. Lo sposo si chiama Raffaele.
1: Aiaia.
0: Però.
2: Ciao.
0: Vado anche con questo, posso?
1: Vai.
0: Riccardo ci scrive una cosa che è struggente. Allora, ritorno da una gita a scuola.
1: Sì.
0: Mi siedo vicino alla ragazza di cui mi sono totalmente invaghito. Stava finalmente nascendo qualcosa. Parlavamo, ascoltavamo la musica con le stesse cuffie. Mancava solo un bacio. Solo che io, non so per quale motivo, tolgo la cuffia e me la metto in bocca tipo Chupa Chups, con tanto di schiocco quando la tiro fuori. Lei ovviamente mi guarda inorridita e mi dice: ma che cazzo stai facendo? Fine della storia.
1: Ma perché?
0: È nervoso, l'imbarazzo.
1: Amore, che tenerezza. Chiudiamo con un'occasione persa per sfondare Hollywood.
0: Vai.
3: Nel 1994 vivevo a Città del Messico.
0: Poi,
3: tra Città del Messico e Acapulco, e facevo, beata gioventù, il modello. E mi scelgono per fare una puntata di Renegade con Lorenzo Lamas, che si girava appunto ad Acapulco.
0: Wow.
3: E peccato

0: che me lo dicono il pomeriggio e io al mattino mi vado a tagliare i capelli.
1: Non l'hanno più voluto.
2: No!
1: Con i capelli corti. No! Non era lo stesso.
2: No, povero Sansone. Right now you feel
1: like you can never love again. Bello, mi è piaciuto tanto.
2: Grazie.
1: Mi è piaciuto tanto.
2: Sì. Ci salutiamo tra poco. Sì.

0: Allora, grazie davvero, perché anche oggi abbiamo molto riso.
1: Sì, abbiamo condiviso. Sì. Abbiamo condiviso anche oggi. Sembravate molte figure.
0: Sembravate timidi, invece siamo martedì flop pieni. Lo rifacciamo,
1: Sì, a voglia.
0: Grazie mille. Ci sentiamo domani.
1: A domani.
0: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
0: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.

0: Prime.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 €. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 €. Rata finale 13.560 €. 35 rate da 249 €. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 € su Fiat.it. Anche domenica.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su Conad.it.
17: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
18: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 € con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E ora passiamo al canto.
20: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
21: Oggi non c'è sole intorno a me.
20: Night.
22: Dici che resti, allora urlalo forte.
20: Fabri Fibra.
23: Stavo pensando a te.
20: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
24: Sono le 19.
25: DJ!
26: Buonasera dalla redazione di Radio DJ, l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro.

0: Pallanzani di Roma ha fatto sapere che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese, che era sull'aereo in cui era salita anche una donna poi deceduta a causa del contagio da antivirus. In precedenza era stata diffusa la notizia che anche il giovane doveva essere ricoverato perché aveva iniziato a presentare dei sintomi collegabili al virus. L'uomo invece è asintomatico ed è in quarantena precauzionale. Domani sarà sottoposto a un prelievo che sarà poi inviato appunto alla clinica romana. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, ha detto il ministro della Salute Schillaci. Voglio tranquillizzare gli italiani, ha aggiunto che ad oggi non c'è alcun pericolo. Penso che l'incontro con il presidente Xi Jinping andrà bene, lo ha dichiarato il capo della Casa Bianca Donald Trump, che stasera partirà per la Cina per incontrare appunto il leader di Pechino. Il tycoon ha parlato anche della guerra in Iran, ribadendo che Teheran non può avere l'arma nucleare perché, ha detto, la userebbe. Lo stallo in Medio Oriente ha portato le borse europee a chiudere in rosso. La chiusura dello stretto di Hormuz continua ad alimentare la corsa del prezzo di petrolio e gas. Il listino di Francoforte, il peggiore di oggi, ha lasciato sul terreno l'1,76%. Milano ha ceduto lo 0,7% in linea con Parigi. Londra ha invece chiuso poco sotto la parità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi pomeriggio al Quirinale le squadre finaliste di Coppa Italia, Lazio e Inter, che si affronteranno domani sera all'Olimpico. Sarà un giorno di festa, lo dimostra anche il fatto che oltre 150 paesi saranno collegati, ha detto il capo dello Stato. In tema di calcio, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. L'ha reso noto la prefettura della capitale, spiegando che la decisione è stata disposta per motivi di ordine pubblico. La Lega di Serie A starebbe valutando di fare ricorso al TAR. Lo spostamento della stracittadina a lunedì comporterebbe anche quello delle partite delle altre squadre in lotta per la Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Siamo al tennis, agli internazionali di Roma. Due italiani si sono qualificati per i quarti di finale. Si tratta di Jannik Sinner, che ha superato 6-2, 6-3 l'altro azzurro Andrea Pellegrino, e di Luciano Darderi, che a sorpresa ha eliminato in 3-7 il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, con questi parziali 1-6, 7-6, 6-0. Fuori invece Lorenzo Musetti, che è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
4: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ ci tiene a specificare che non ha nulla a che fare con il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che, ai noi, è stato eliminato dagli internazionali di tennis.
1: Ci abbiamo provato.
2: Stamattina abbiamo perso, mi spiace. Oggi è lunedì 12 maggio 2026. San Crispolto.
1: Ma come sa? Ancora
2: guarda,
1: i santi?
2: Guarda, mi sta prendendo bene questa cosa dei santi.
1: Okay.
2: San Crispolto e San Pancrazio.
1: Wow.
2: Sì. Quindi auguri a tutti Crispolto e i Pancrazio all'ascolto. Chissà se magari c'è qualcuno che si chiama Crispolto o Pancrazio.
1: Pancrazio, secondo me sì, dai.
2: Se c'è qualcuno all'ascolto, no, per favore scriveteci.
1: Pieno.
2: Da oggi tentiamo questo gioco. Sì. Ecco i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Antivirus, sbarcati tutti i turisti dalla nave dopo la tradizionale partita d'addio al gioco della bottiglia.
2: No.
1: Non avete capito.
2: Allora almeno le basi. No, questa roba no. Garlasco, Sempio spiega agli inquirenti il bizzarro soliloquio che rischia di incastrarlo. Ho fatto delle cose orrende, è la frase con cui si attiva il mio Siri.
1: Guarda, tanto si attiva lo stesso.
2: Invece di Siri dice questa frase qui lui.
1: Non dirlo troppe volte che qua parte tutto.
2: Ho detto che è lunedì, invece è martedì, scusatemi.
1: Vabbè,
2: arrivando i messaggi, sì, è martedì, scusate.
1: In questo momento ci sono oltre 1300 cantieri sulla linea ferroviaria, così Matteo Salvini cercando di conquistare il voto degli anziani.
2: Tante cose da poter vedere. Stati Uniti, creata una biblioteca con tutti gli Epstein Files intitolata a Donald Trump. C'è anche la sezione coi libri da colorare per bambini, ma potrebbe essere una trappola.
1: Li lasciamo stare.
2: Non andiamo.
1: Italia, gli avvocati della famiglia Del Bosco rinunciano al mandato e al cesto di funghi di ringraziamento.
2: No, grazie.
1: No, posto così.
2: Come accettato?
1: Posto così.
2: Grazie. Calcio, fallisce la Ternana.
1: No.
2: Lo so, momento triste. Ripartirà dai dilettanti dove troverà l'intera amministrazione Bandecchi.
1: Allora.
2: Satira. Scusate,
1: satira.
2: È la rabbia di un tifoso che evidentemente è colpito nell'anima.
1: Italia ha riconosciuto per la prima volta un bambino con una madre e due padri che già da soli possono fare una chat di gruppo dei genitori.
2: È un vantaggio se ci pensi. Eurovision, Israele presenta la sua strategia per vincere. Considereremo chi non vota per noi affiliato ad Hamas. Questa è l'idea. Vai Chiara, oggi colpo di scena.
1: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la canzone che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone

0: Buonasera chiacchiericci.
1: Ciao.
0: Sapore di sale, sapore di mare. Stasera si parla delle bandiere al blu date per le spiagge italiane. Che sono, mi pare siano andate bene, almeno qui in zona.
1: Poteva
0: ciao
1: essere.
0: Da Francesco.
1: Poteva essere, Francesco.
2: Ma da quale zona?
1: Non ce l'ha detto. Però effettivamente è una di quelle notizie che a noi interessa e che fanno molto estate, siccome si avvicina l'estate, sì. Lo diremo sempre più spesso, evidentemente, fin quando non ci saremo dentro. Quella delle spiagge blu è una notizia che spesso affrontiamo, ma no! No, mi dispiace Francesco, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Sapore di sale di Gino Paoli ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. In realtà qualcuno ha indovinato, in particolare il Pista.
3: Ciao Chiacchiericci, oggi credo di averla. La notizia è che 6 italiani su 10 abusano del sale. Ciao dal Pista.
1: Sì. Spiegaci meglio.
2: Ebbene sì, ragazzi, voi non lo sapete forse, ma questa è la World Salt Awareness Week.
1: Wow. Face of the Dick.
2: Awaragana. Cioè è la settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale. E perché esiste questa settimana? Perché in Italia...
1: Che c'è Sal da Vinci all'Eurovision.
2: No.
1: Te lo dico io.
2: Sei stupido. Potevamo metterlo effettivamente, Sal da Vinci. Però perché in Italia... facciamo schifo da questo punto di vista, nel senso che noi andiamo ben oltre il limite di consumo di sale che insomma chiede l'OMS. Cioè il limite su cui dovremmo stare è il consumo di 5 grammi di sale al giorno.
1: Ok, che sono un cucchiaino più o meno.
2: Sono un cucchiaino di quelli da caffè per lo
1: zucchero. Di sale fino o di sale grosso?
2: Pieno. Sale fino.
1: Ok.
2: Bello, abbastanza pieno, però un cucchiaino piccolo. Invece la maggior parte degli italiani maschi tra i 35 e i 74 anni ne consuma 9,3
1: cioè
2: grammi al giorno, cioè
1: il doppio,
2: praticamente il doppio. Le donne stanno intorno al 7,1. Un italiano su 6 sta sotto questo limite.
1: Ok.
2: Questa cosa qui ovviamente va tenuta d'occhio perché il sale aggiunto agli alimenti che già di per sé ce l'hanno può dare molti problemi.
1: Ah, quindi parliamo di sale aggiunto?
2: Parliamo di sale aggiunto, ma anche in generale di tenere sott'occhio gli alimenti
1: molto,
2: già salati.
1: Molto, molto
2: già salati.
1: Ci
2: sono molte indicazioni da questo punto di vista. Ma ad esempio usare le spezie per dare sapore al cibo invece del sale.
1: Ok.
2: Sciacquare
1: tipo la curcuma.
2: Esatto.
1: Il curry.
2: Quando, sì,

0: Il pepe.
1: Sì.
0: Perché quelli non hanno
1: altre, l'aglio.
0: Perché quelli non
1: il pepe l'aglio, forse
0: non hanno controindicazioni? Cioè il se io abuso di pepe o di
1: secondo
0: curry,
1: me forse
0: poi
1: pepe
2: è uscita, sì.
0: No?
1: Vabbè, che, vabbè,
0: amici nutrizionisti,
1: tutto,
0: amici medici.
1: Usare non va bene con niente. Ah, nelle indicazioni c'è scritto anche di usare gli agrumi per dare sapore, ad esempio.
0: Però hanno il sapore degli agrumi, poi perdonatemi. Lo so, signor OMS, abbia pazienza.
1: Devo dire, nelle indicazioni c'è questo momento in cui dicono: beh, al posto, durante gli spuntini, frutta o spremute sono un'ottima alternativa agli snack salati. Ho capito, ma se io voglio uno snack salato, scusa, faccio la spremuta.
0: Però in Giappone, sì, sapete che siamo stati in Giappone, abbiamo visto questo cucchiaio,
1: sì,
0: che tu ti metti in bocca per mangiare il cibo e ti dà delle scossette elettriche sulla lingua.
1: Così ti passa la voglia. No, non è vero. Dovrebbe attivare i centri.
0: No, è bella l'idea che metti delle posate che sbrang.
1: Sì, sì, arriva uno che ti dà una
0: e alla fine ti passa. Sì. No, però ti dava il sapore del sale, quindi tu effettivamente non assumevi sale, ma era come se
1: diventava comunque questo saporito. Ecco, okay, sì. Però insomma, ci sono varie indicazioni, questo perché ovviamente diminuire il sale nella dieta previene ipertensione, malattie cardiovascolari,
0: il sapore, il gusto.
1: Dai, allora, problemi renali, osteoporosi, cioè, insomma, diminuire un pochino.
0: Questa la notizia, fra un attimo, su questa notizia che secondo me trasformerà questa puntata in una puntata croccante, sapida,
1: una puntata
0: e croccante. Su questa notizia al 347 342 5220, come sempre, facciamo chiacchiericcio insieme.

La base a tempo sul disco e quasi non mi ero accorto che era finito il disco. Stanno arrivando un sacco di messaggi al 347-342-5220 a tema sale, perché stiamo parlando di quello dell'allarme.

0: L'OMS, per cui gli italiani usano troppo sale.
1: Troppo.
0: Ed effettivamente Matteo ci ha mandato questo messaggio.
2: Ma lasciate usare il sale, lasciatelo usare. Tutte persone che diverranno miei pazienti. Ambulatorio di cardiologia ce l'ho ad Ostia.
0: Eccoci qua. Perché effettivamente il rischio, come diceva Chiara, è quello. E tra di noi si sono creati un po' due mondi diversi. Perché per esempio io e Chiara siamo una coppia, magari qualcuno non lo sa, viviamo anche insieme nella,
1: oltre ad andare in Giappone,
0: nella vita di tutti i giorni, e abbiamo due stili di cucina molto molto diversi. Per esempio io cucino bene, mentre
1: non è vero. No. Ma ti ho dovuto mandare a scuola di cucina.
0: È vero, questo è un fatto vero, sono andato a scuola di cucina suggerito da Chiara, però
1: pagato.
0: È vero che io cucino più salato di te.
1: Sì,
0: questo è vero,
1: sì,
0: perché a casa tua si cucina tendenzialmente sciapo, come diciamo dalle mie parti.
1: Allora, non sciapissimo, però tendiamo a usare, uso il plurale perché questa cosa viene dalla mia famiglia d'origine. Uh-huh. In generale, secondo me, per il fatto che tutti tendiamo ad avere la pressione alta, tutti tranne me che ho la pressione bassa invece, si tende a usare poco sale.
0: Ma ho una domanda, secondo voi esiste una sapidità regionale? Cioè, esistono regioni che usano più sale, regioni che ne usano meno, oppure no, è a livello comunale, o addirittura no, è familiare, è troppo diffuso in tutta Italia, non riusciamo bene a capire. Cioè, che ne so, la mia famiglia ne usa poco, la tua ne usa tanto,
1: allora,
0: ma non si può fare un trend regionale, comunale, provinciale, nazionale, non lo so.
1: Tu intendi dire sale aggiunto o in generale le cose sono più salate?
0: Cose più salate.
1: Perché a me viene da dire che nel centro Italia, questa espressione, le cose siano tendenzialmente più salate perché si usano di più anche i salumi.
0: Pensa, io avrei detto il contrario.
3: Ah. Il pane lo è meno.
0: Il pane, per esempio, a Terni mangiamo il pane sciapo
1: però
0: senza sale.
1: Però se tu pensi, la gricia, la carbonara, sono tutte molto salate come piatti.
0: Però quella è Roma.
1: Gli affettati.
0: Magari quella è il Lazio è salato, l'Umbria no.
1: Ma in Umbria è salata, sì, ammazza, cioè almeno nel pane non c'è.
0: Ok, la Liguria? Allora, scusami, facciamo così, Pagax. Cioè, creiamo una scala sale dall'1 al 10.
1: Okay,
0: dall'1 al 10. Liguria, che voto diamo alla sapidità dei piatti?
3: 8? C'è la focaccia, c'è tira su tantissimo.
1: Okay. Però il resto non è salatissimo.
3: No, non salatissimo.
0: Agnese, nella Emilia Romagna?
1: In Romagna, com'è?
4: Romagna, dai, 7.
0: Quindi meno della Liguria.
1: Sì.
0: Chiara e Lombardia?
4: 6.
0: Sai che faccio fatica? Secondo me vedrai che è una cosa
1: difficile. Però secondo me non è salatissimo. Oddio, dipende. Se tu vai via dai posti dove ci sono tipo la coppa, però già lì inizia ad andare un po' in Emilia, secondo me non è salatissimissimo. Tipo anch'io starei sul 7, se non addirittura 6. Cioè,
0: anche perché il sale
1: il sapore lo dà altro,
0: anche
1: il burro, i formaggi.
0: Senti, che il sale è nascosto. Sentiamo un'esperta del settore.
5: Mai molta attenzione degli alimenti che assumiamo con ricchi di sale. Basta pensare alla bresaola, il salmone affumicato, il parmigiano, un pezzetto di parmigiano, che male fa, è pieno di sale, e di conseguenza è importante non solo imparare a non aggiungere o variare con spezie ed erbe aromatiche, ma proprio anche la scelta degli alimenti. Vita, medico nutrizionista.
0: Si chiama Vita ed è un'esperta.
1: Vita,
0: e allora
6: Vita in te ci credo.
1: Eccoci qua.
0: Scusate.
1: Eccoci
0: tu,
1: qua.
0: Questo messaggio ho messo solo per fare questa gag.
1: Mamma mia, siamo messi così.
0: Se non ci danno un premio anche quest'anno
1: premio?
0: Per il programma, io non so.
1: Una lampada di sale. Sale rosa dell'Himalaya. Ci danno.
0: Sale e non fa male.
1: Non
0: posso
1: fa male.
0: Dire, non mi ricordo neanche che canzone era che faceva così. Adesso durante il disco di Nelly Furtado facciamo una ricerca e poi ve la facciamo sentire. So

0: che dici. Io aggiungerei anche un'altra notazione, che c'è del sale dove non dovrebbe esserci, in un sacco di dolci ad esempio, essendo un esaltatore di sapidità, spesso viene usato anche dove non andrebbe usato. E stessa cosa succede con lo zucchero, questo ve lo dico con la mia laurea in scienze gastronomiche, col fatto che di lavoro mangio. Ciao Marlena.
1: In che senso di lavoro mangi?
2: Ti prego,
1: scusa.
2: In che senso, Marlena?
1: Ma facci, che senso?
2: Facci sapere con un messaggio che cosa vuol dire di lavoro mangio. Ne vogliamo sapere di più, perché mi licenzio adesso e vengo a fare il tuo lavoro. Comunque, un po' di informazioni. Abbiamo detto sale, sale non fa male.
1: Sì.
2: Che canzone è? E la canzone è Human Groove, Your Brain is Mine.
3: Sale, sale.
2: No Agnese, non... altri tempi. Tu non ballavi queste cose qui.
1: Ma no, forse, neanche nata.
2: Forse tu ballavi, sempre a proposito di sale. Voglio vedere se ti sale.
3: Voglio vedere se ti sale.
1: Ma cos'è?
2: Art of Love.
1: Non me la ricordavo questa. Ma senti che bei bassi.
2: Sì.
3: Voglio vedere se ti sale.
1: Questa però va contro tutte le indicazioni dell'OMS.
2: La pressione probabilmente.
1: Vuoi vedere se ti sale la pressione?
2: Chi è arrivato?
4: No, Tito così, l'ho richiamato.
1: È stato richiamato dal groove.
2: Continuiamo a sentire i vostri messaggi sul sale, anche perché è difficilissimo trovare qual è la cucina regionale più salata. E sì ragazzi, è un'altra di quelle puntate in cui è chiaro che noi siamo a dieta e quindi parliamo di cibo.
1: Sì.
2: Ci dobbiamo fermare, continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27

0: Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it. Aperti anche domenica.
1: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Salse buone, signò! Salse Develey! 2 per 1, signò!
16: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
15: Develey ti salsa la vita!
17: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque!
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
21: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
20: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
21: 10 chilometri oppure 5.
20: Si va lì e si corre.
21: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
20: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
21: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
22: DJ Ten. Run like a DJ.
23: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Poi tra un passaggio e l'altro del disco di Lady Gaga e Doici Runway, qualcuno ha visto Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Sì.
0: Film da cui questo disco è tratto.
1: Sì.
0: Com'è?
1: Bello, mi è piaciuto tanto.
0: Salato? Mi è sapido?
1: È un po' amaro.
0: Amaro.
1: Amaro.
0: Il gusto è amaro.
1: Il gusto è amaro.
0: Ti è piaciuto più del primo film?
1: No, allora, forse più del primo no, però... parla di una cosa molto interessante che è la crisi dell'editoria. Grazie, arrivederci.
0: Finisce qui la rubrica recensioni da parte
1: recensioni
0: di Chiara Galeazzi.
1: Limitate.
0: Non stiamo parlando del Diavolo Veste Prada in questa puntata di Chiacchiericcio con voi fino alle 20, ma di sale, perché l'OMS ha lanciato un allarme.
2: Allarma!
0: No, vabbè, allora va bene adesso che abbiamo messo dei brani da discoteca, però non esagererei, non ne approfitterei. Ha lanciato un allarme perché gli italiani usano troppo sale.
1: Troppo.
0: E lì abbiamo fatto un po' di chiacchiericcio, siamo finiti a parlare sia della regione che più utilizza il sale nella sua cucina, sia più in generale sul nostro rapporto col sale. Per esempio, senti il messaggio di Maria.
3: Praticamente, buonasera, praticamente una volta ero una capretta, ho imparato a usare le spezie per le spezie, i profumi per sopperire al sale. Non metto più neanche il sale nell'acqua della pasta, lo metto giusto giusto nell'insalata, mangio tendenzialmente molto insipido, però ci sono altre cose che vanno bene lo stesso. Direi che salato era meglio.
0: Posso dire che la tua voce non trasmetteva grande gioia, però magari non lo so.
1: Beh,
0: non
1: ma
0: è...
1: magari è per una necessità sì. più
0: no,
1: importante.
0: Per salute. Sai chi altro è che toglie il sale?
1: Chi?
0: Fabio Volo. Sono abbastanza sicuro di aver parlato con lui una volta e mi diceva adesso, siccome gli dicevo avevo tolto lo zucchero nel caffè, lui mi disse adesso ti basta togliere il sale dappertutto, hai tolto i veleni bianchi, non so come li chiamava, però eravamo veramente a un passo dalle scie chimiche, quindi mi sono fermato e ho detto va bene Fabio, a posto, sai come Homer.
1: Sì, sì, grazie, dentro c'è spuglio, sì, sì,
0: sono passato
1: sì.
0: lì dietro. Però alternative al sale ce ne sono, senti Paola.
4: Allora, una buona soluzione per evitare di usare troppo sale è quella di usare il gomasio.
0: Il gomasio.
4: Io lo faccio in casa e frullo 250 grammi di semi di sesamo con un cucchiaino raso di sale, anche meno volendo, e quindi con questo poi condisco tutte le pietanze. È molto indicato soprattutto, almeno per il mio gusto, per le insalate, insomma la verdura cruda, ma si può mettere dappertutto e questo dà sapore senza usare troppo sale.
0: Però ho una curiosità, se per fare il gomasio serve
1: vuole
0: il sale, è una cosa ricorsiva, cioè per fare quel sale comunque usi il gomasio.
1: Cioè hai semplicemente diminuito il sale.
0: Sì, sì, credo. Però aggiungendo il gomasio che dà un

0: Aggiungendo
1: ma cos'è sto gomasio, Chiara?
0: È un prodotto utilizzato nella cucina giapponese, e mi stupisce quindi che tu non lo conosca, avendo visitato il Giappone, che si usa solitamente sul riso lessato o sugli onigiri, che sono le palle di riso con all'interno un qualche altro prodotto, e viene utilizzato anche nella cucina macrobiotica ed è composto appunto da semi di sesamo e sale marino.
1: Buono a
0: non di altre parti.
1: Buono a sapersi per il futuro. Giustamente Andrea solleva un tema enorme.
2: C'è anche una birra con i cristalli di sale proprio che ti fa venire voglia di berne un'altra.
1: Che mi fa
0: allora
1: che è la nostra, che non lo possiamo dire, ma la beviamo tantissimo.
0: Ma buonissima,
1: io
0: sì, ma è buonissima.
1: Ci piace tantissimo.
0: Però mi è venuto lo scrupolo, perché ho detto porca miseria, è la settimana dell'awareness del sale, andiamo a vedere quanto sale c'è. Però in 100 ml c'è meno di 0,01 grammi di sale, quindi chiamala sale. Però buonissima, se volete mandarcela.
1: Noi siamo felicissimi. L'ultima cosa che dovevamo dirvi era il lavoro dell'amica che ci aveva mandato un messaggio dicendo guardate che io di lavoro mangio e volevamo saperne di più, e lo ha fatto.
3: Mi può sembrare strano, ma è un lavoro che esiste, nel senso che si assaggiano sia prodotti, sia piatti, sia menù, tutto questo insomma per fare in modo di migliorarli in linea di massima. Ecco, e quindi insomma sappiate che c'è qualcuno che prende chili al posto vostro e fa sballare i propri esami del sangue al posto vostro.
1: Ma possiamo mandare un curriculum?
0: Ma scusa, ma sembra l'assaggiatrice di un dittatore,
1: sì,
0: che ha paura di essere avvelenato.
1: Oppure
0: così.
1: Bruno Barbieri di Masterchef, che lui è fissato col sale, perché io grande fan di Masterchef so che lui è sempre molto attento al sale.

0: pensare che in Italia si mangiasse salato, poi sono venuto in Austria e quando vedi che qui si mangia veramente salato, ovunque tu vada, tendenzialmente già salato, e tu vedi la gente che si siede a tavola e prima ancora di assaggiare mette un po' di sale in aggiunta sopra la carne, sopra la qualunque cosa che gli viene servita. Ciao.
1: Anche un mio amico fa così e mette il sale, appena arriva il piatto, comunque mette il sale nel dubbio.
2: Ma quanti liquidi ritiene questa persona con tutto sto
1: questo
2: sale?
1: Questo non lo so, però è un'abitudine che ha preso. Però il nostro amico Luca ci scriveva da Vienna, ha parlato di Austria e ci dà l'occasione per voltare pagina e parlare di una cosa che comincia stasera, credo, cioè l'Eurovision Song Contest 2026, di cui si parla meno degli altri anni, lo possiamo dire. C'è un po' meno interesse, c'è anche molta polemica politica, sempre di più, viste le tensioni internazionali, la presenza di Israele.
2: Soprattutto di questo.
1: Sì, sì, se ne parla molto, però è comunque c'è un po' di interesse, perché noi tifiamo per il nostro rappresentante Sal Da Vinci, sempre per rimanere un po' in tema con la puntata di oggi, che... un tempo non era dato tra i favoriti, adesso non è tra i favoriti, ma non è neanche così sfavorito.
2: Attenzione, è al settimo... perché avranno visto le prove.
1: Perché hanno visto le prove, hanno visto che lui comunque canta molto bene, ha una bella voce e appare abbia realizzato anche una bella performance. Sicuramente ce la commenterà Gabriele Corsi del trio, che è commentatore per la RAI insieme a Elettra Lamborghini, se non vado errato. Però io, per non saper né leggere né scrivere, se volete fare bella figura, vi ho preparato una classifichina così cotta e mangiata
2: di
1: e anche un po' sapida,
2: certo,
1: di 11 curiosità sull'Eurovision Song Contest.
2: Dai,
1: così
2: bene.
1: Potete, no?
2: E parlate in questi
1: parlarne,
2: giorni,
1: far vedere che ne sapete. Ecco la classifica delle 11 curiosità sull'Eurovision Song Contest. Posizione numero 11: la canzone di una nazione non deve durare più di 3 minuti, pena la perdita del PNRR. Sono molto rigidi. Posizione numero 10: un paese non può votare la propria cantante.
2: Vero.
1: Ma spesso si stringono accordi tra paesi amici per votarsi a vicenda, per esempio c'era adesso un appello fatto tipo i sammarinesi votate gli italiani, noi voteremo voi, cioè cose così. Per esempio appare che quest'anno ci sia un accordo tra Ucraina e Russia, la Russia vota la cantante ucraina e loro si arrendono. Questo è l'accordo ottenuto, ma non credo che sarà. Posizione numero 9: l'Italia ha vinto 3 volte. Nel 64 a Copenaghen con Gigliola Cinquetti e la sua La Sirenetta me l'aspettavo più grossa.
2: Credo fosse quello il pezzo.
1: Nel 90 in Polonia con Toto Cutugno e la sua Ti conquistai con una biro.
2: Con una biro.
1: Nel 2021 nei Paesi Bassi con i Måneskin e la loro Non ci separeremo mai. Posizione numero 8. Nel 2002 l'Italia arrivò anche ultima, pensate, con Povia e la sua canzone dal titolo Quando i tedeschi fanno Heil. Non piacque.
2: Controversa.
1: Posizione numero 7. Gli artisti italiani non sono, ahimè, ben visti all'Eurovision Song Contest rispetto al resto delle nazioni. Pensate che durante le serate i cantanti italiani per avere il microfono devono lasciare un documento. Non si fidano.
2: Allora.
1: Posizione numero 6: tutte le canzoni sono dirette dal grande maestro Wing Colors, che è la versione internazionale di Vince Tempera. Posizione numero 5: quest'anno ci sarà anche il Montenegro, sia come paese che dopo il caffè. Posizione numero 4: decidono un mix tra giuria di qualità e televoto. In caso di parità conta il PIL, ma non della nazione del cantante singolo.
2: Certo,
1: a volte.
2: Certo.
1: Posizione numero 3: quest'anno l'Australia, attenzione, potrebbe essere esclusa perché pare qualcuno abbia controllato sull'Atlante. Posizione numero 2:
2: erano riusciti fino adesso.
1: Quest'anno si svolge in Austria, a Vienna, una città bellissima da non confondere con la sua gemella molto più piccola e fredda, che è
2: Viennetta.
1: Questo tristissimo gioco di parole l'ho fatto perché si avvicina l'estate, io non ho mai nulla da offrire ai miei ospiti e sappiamo che il signor Algida è un grande ascoltatore e tra l'altro la Viennetta noi la mangiamo sempre
2: con
1: l'onomastico di
2: Chiara,
1: che è
2: l'11 agosto,
1: tradizione così di casa,
2: anche in altri paesi.
1: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 curiosità sull'Eurovision Song Contest c'è che non sono assolutamente, per nessuna ragione, per regolamento, ammesse canzoni belle. Questa è la particolarità.

0: Allora, in quattro a battere le mani, nessuno ha tempo.
1: Le mie non si sentono, le mani fantasma.
0: Oh, ci stiamo impegnando, ma...
1: Aiuto! Olè!
0: Buona domenica, safe, a chiudere questa puntata di Chiacchiericcio. Piccola precisazione al volo sul perché l'Australia partecipa all'Eurovision Song Contest, è arrivata Maurizio.
2: Comunque l'Australia fa parte dell'Eurovision perché la sua televisione è la BBC, ovvero quella inglese, e quindi di conseguenza per questo l'Australia, con il re Carlo che è il loro sovrano, fa parte dell'Eurovision.
0: Ah beh,
1: hai capito.
0: Allora, come si dice, altro mal non venga. Comincia stasera l'Eurovision. Noi invece finiamo stasera Chiacchiericcio per sempre. No, in realtà torniamo domani alle 19. Speriamo, almeno. Dobbiamo verificare, ma insomma, tutto lascia indicare quello. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi, se volete, ci risentiamo, come detto, domani tra le 19 e le 20, sempre qui su Radio DJ. Ciao a tutti.
1: Ciao. Ciao, ciao.
3: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,80.

0: 0,72%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
4: L'unico modo per uscire è insieme.
2: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, 2 confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
11: La spesa intelligente!
12: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
13: Ma è perfetta!
12: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
14: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
15: Doppio malto,
16: birra, cucina e felicità.
14: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere.
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione: l'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare la bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. In caso di un altro attacco potremmo puntare all'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto un portavoce del governo di Teheran. Il 90% è la soglia richiesta per il nucleare a scopi militari, l'uso civile richiede uranio arricchito al 3-5%. Intanto prosegue lo stallo

0: sul fronte diplomatico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid. Secondo la stampa americana è però improbabile che venga presa una decisione prima della missione del Tycoon in Cina da Xi Jinping nei prossimi giorni. Trump partirà nelle prossime ore per Pechino. Non è arrivata alcuna intesa tra maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera per il Partito Democratico. Per riprendere le trattative, le forze di governo devono prima fare tabula rasa delle loro proposte, dicano cosa vogliono, i loro no sono pretestuosi, ha replicato il segretario di Forza Italia, Tajani. Serata di apertura del Festival del Cinema di Cannes numero 79, apre la rassegna dei film in concorso, la commedia favola Venus Electrique firmata dal francese Pierre Salvadori. Protagonista della giornata anche il regista messicano Guillermo del Toro, che ha presentato il restauro del suo Il labirinto del fauno del 2006. La prefettura di Roma ha confermato che il derby Roma-Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A, si giocherà lunedì alle 20:45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions, posticipa così anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Agli internazionali di Roma intanto sono due gli italiani qualificati per i quarti di finale, sono Yannick Sinner, che ha sconfitto l'altro azzurro Andrea Pellegrino, e Luciano Darderi, che a sorpresa ha eliminato il tedesco Zverev in rimonta. Ciclismo, l'ecuadoriano Jonathan Narváez ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, la prima in Italia dopo il via in Bulgaria, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Cambia la maglia rosa che passa dall'uruguaiano Thomas Silva, crollato sulla prima vera salita di questa edizione, all'italiano Giulio Ciccone, arrivato oggi terzo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata bel tempo ma vento quasi ovunque, aumento delle nubi al nord-ovest e sul medio alto versante tirrenico domani mattina, aumento dell'instabilità sull'Italia con elevato rischio di rovesci o temporali soprattutto su Liguria e regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto, ma cieli nuvolosi al nord, nel pomeriggio ancora maltempo al centro e su parte del sud meglio altrove. Le notizie del meteo.it tornano domani mattina.
2: Informazione gratuita.
0: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali
11: e veloci in tutta Europa.
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
16: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Have fun with Altograno, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.

0: da non confondere con carry on, perché sono due cose completamente diverse, soprattutto si scrivono anche diversamente. Una è carry on, l'altra è carry on, giusto? Credo si scriva carry on.
1: Sì.
0: E soprattutto questa che avete appena sentita è dei jungle. Ti posso dare la definizione dei jungle? Cioè, sì, jungle non quelli, non le piante.
1: Questi
0: jungle questi sono jungle. Un gruppo, ce l'ho in mente, è un gruppo musicale inglese. La loro musica è un funk mid tempo stile anni 70, è vero?
1: Eh beh, torna,
0: ti
1: sì,
0: torna,
1: ma,
0: tu che
1: ma
0: sei
1: ma
0: un musicista.
1: L'hai ragionato da solo?
0: Tutto mio, mi è venuto anche in mente perché fanno capitolino, che è una frase che tra l'altro uso spesso, percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica guaiti in falsetto e colate psichedeliche bassi.
1: Cosa vuol dire fanno capitolino?
0: Non lo so, però ho detto capitolino.
2: Hai detto capitolino.
0: Non so leggere, comunque era capolino, effettivamente capolino lo uso più spesso del solito. Cioè,

0: martedì 12 di maggio ci siamo presenti anche questa sera in diretta per raccontarvi un po' di cose, farvi sentire della bella musica, sentire anche un po' cosa state combinando voi là fuori nella vita, nel paese reale, quello di cui tutti parlano e quello che tu, insomma, quello che tutti cercano anche un po' di condividere. Io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia insieme alla squadra di Gazzologi, che non so se vi presento la mia squadra, vi presento la mia squadra o ce l'hai? Perché io vi presento la mia squadra, dove abbiamo alla mia destra un'Elisa Cyber.
1: Presenta la mia squadra, ecco, vai, mia bombare, un mammut.
0: Ecco qua, Elisa Cyber, poi laggiù in fondo
1: un Trichieco.
0: Mio cugino Franco. Tutti. Un demolitore. Siete tutti lì che ci state ascoltando.
2: Ma
0: e
2: tu
0: pronti?
2: Sei mio cugino Franco?
0: Io sono un demolitore. Io sono un demolitore.
2: Okay.
0: Sempre molto bella questa cosa. E, dicevamo, sì, insomma, pronti e carichi come sempre. Dicevo, nel tentativo di farvi compagnia. Oggi ci starà ascoltando un sacco di gente in più, lo sai?
2: Perché?
0: Perché c'è Spotify rotto. Quindi magari qualcuno che ogni tanto ci tradiva ascoltando Spotify, io ascoltando Radio DJ anche attraverso Spotify, ho verificato questa cosa, perché Eli mi ha detto: ma hai visto, Giallo, c'è questo trend,
2: che è tipo uno Spotify rap.

0: canzone che hai ascoltato su Spotify e non mi funzionava.
1: Ma non ti funziona neanche.
0: E qual è
1: adesso,
0: la prima cosa,
1: quindi,
0: che fai oggi quando non ti funziona un'app?
1: Vai a cercare.
0: Di solito vai su Twitter, su X, sì, ma io mi sono disiscritto anni fa, quindi okay, cerco su Google ed effettivamente ho trovato.
1: C'è Spotify Down.
0: Spotify Down.
1: No,
0: il post dice: Spotify sta avendo alcuni problemi da oltre un'ora, e l'ha detto 31 minuti fa. Quindi,
1: come,
0: insomma,
1: faccio a parlarti della tua festa su Spotify?
0: Ma il tuo funziona però. Allora sì, me ne puoi parlare lo stesso tra poco, perché okay, secondo me è comunque molto, molto interessante, no? Insomma, provare a vedere, anche perché secondo me toccando questo tema ne tocchiamo
1: effetto
0: tanti altri.
1: Nostalgia.
0: Lo facciamo tra poco. Nel frattempo, se invece non vi è andato in down il telefono e vi va di farvi sentire, come sempre 347-342-5220 per dirci la vostra in queste giornate che pian pianino si stanno allungando un po', sempre un po' di più. Ultime volte, raga, uscivo ed era anche, c'era anche luce all'uscita.
1: Lo vuoi sapere a che ora tramonta il sol?
0: Mon amour.
1: Te lo dico.
0: A piedi nudi?
1: Stasera.
0: Vicino al mar?
1: Sì.
0: A bailar.
1: Alle 20:43.
0: Mamma mia, stiamo veramente andando lunghi, ragazzi. Perché ultimamente uscivo dalla radio quando finiamo più o meno alle 21 e c'era ancora
1: uno spiraglio.
0: Quante cose che si possono e che si potranno fare anche probabilmente. E nei
1: alle 21
0: giorni
1: comincia l'Eurovision questa sera.
0: Stasera inizia.
1: Ci aspettano.
0: Ah sì, ne parlavano prima, che esatto, ci ho sentito.
1: Finiamo noi, sì, e poi.
0: Eh beh, giustamente, per rispetto ci aspettano. Anche a Cannes ci aspettano stasera.
1: No,
0: sono
1: è già partito.
0: Niente, il festival di Cannes senza. Sono francesi, hanno un po' di, nei nostri confronti sicuramente.
1: Il momento
0: un po' di
1: cinema, lo sai che esatto.
0: Ne parleremo poi giovedì di quello. Io vedi, sto cercando di non andare troppo veloce perché in questi giorni ho scoperto, ho pubblicato una foto poco fa sul mio account che ho visto che ha destato particolari attenzioni. Tutte le multe
1: del
0: che
1: plico
0: ho trovato. Sì,
1: okay,
0: il plico di multe che ho ritrovato. Però
1: sai,
0: ci
1: che
0: tengo a precisare prima che qualcuno mi manda a casa, cioè che sono quelle. Facendo il trasloco, ho trovato il plico di multe degli ultimi anni. E io le colleziono, sai che qua
1: certo,
0: spesso parliamo di collezioni.
1: Sai che cosa mi sembrava al primo sguardo? Hai presente i plichi della lotteria, quelli
0: sì,
1: che magari vendevi? Ecco, somma di quei bigliettini
0: quando
1: della
0: eri,
1: lotteria.
0: Quando andavi a scuola e ti incaricavano di vendere.
1: Dicevano, vendi.
0: Chi era della tua famiglia o tra i tuoi amici che ti comprava più biglietti della lotteria quando ti presentavi a casa a 8-9 anni?
1: Te lo dico subito, le mie nonne.
0: Le nonne compravano
1: senza
0: tutto.
1: Proprio. Davvero? Compro tutto il plico.
0: Sì, te avrati.
2: In Liguria non esiste questa cosa.
1: No,
2: non l'ho mai sentito.
0: Ma come no?
2: Ma va a dare i soldi.
0: Ma no, ma erano le varie pesche di beneficenza.
1: Le pesche di beneficenza.
0: Che ti davano questo plico
1: di
0: tutto pinzato con la pinzettrice, sì,
1: esatto,
0: dove
1: esatto,
0: tu ti tenevi un pezzettino e lasciavi l'altra metà. Però le nonne compravano, ma senza neanche sapere se poi.
1: Ma
0: chissà
1: sì,
0: quante nonne hanno vinto e ancora non lo sanno, no? E soprattutto che cosa si vinceva? Non lo so. Vabbè, se qualcuno ha vinto.
1: Credo.
0: Robin Tichy non ha vinto niente da lavoro.

0: Questa cosa non me l'aspettavo. Penso che è la prima volta che questo commento esce dalla tua bocca. Me lo sarei aspettato da Elisa Cyber, che qualche volta magari qualche canzone magari gli era sfuggita,
1: certo,
0: per qualche motivo. Ma che tu mi dica che Robin Thicke con When I Get You Alone tu non... che tu non l'abbia mai sentito,
2: mai, ma non di più, mai,
0: ma come? No, ma siete fuori?
2: Mai suonata in radio? Ragazzi, io personalmente
0: 2003 mai. L'anno, io ricordo il video di questa canzone come fosse ieri. Robin Thicke, prima di Blurred Line, prima delle canzoni magari per cui è stato più noto negli ultimi anni, lui che andava in giro con la BMX per New York. Ma non
1: ve
0: lo ricordate?
1: Perché ti volevi sentire un po' Robin Thicke?
0: Ma c'è, ma tutta la vita. Ma era un figo pazzesco, che poi lo è ancora. Non è Blurred Line, era Robin Thicke che ha scoperto Emily Ratajkowski, almeno per il grande pubblico,
2: lui.
0: Insomma, lui, vedi quanti meriti. Robin Thicke, BMX a New York e poi anche il lancio di Emily Ratajkowski. Però no, canzone fondamentale, vorrei dirvi andatela a recuperare su Spotify, ma
1: è in down,
0: dovete recuperarla qui giustamente ascoltando Radio DJ. Allora, tanti commenti anche sul intanto il non rispetto del Festival di Cannes, non solo perché non ci ha aspettato, nel senso che non ha aspettato la fine di Gazzology per partire Cannes, ma anche per questo motivo. Sentite,
3: tengo a precisare oggi credo in conferenza stampa abbiano detto che l'Italia è fuori sia dal Festival sia dai mondiali di calcio. Ridendo.
0: Cioè hanno fatto tipo l'hanno detto in francese.
1: Sì.
0: L'Italia è fuori le fiera dal mondiale e anche dal Festival de Cannes.
1: Vabbè.
0: Così? Brutto, posso dire. Brutto gesto.
1: Ma sono i soliti vicini simpatici.
0: Non abbiamo le prove, ma nel caso brutto gesto.
1: Ma noi non gli ricordiamo mai del 2006, ormai siamo caduti in prescrizione.
0: Siamo superiori. Comunque effettivamente cerimonia d'apertura, Festival di Cannes c'è stata, Frodo ha premiato Peter Jackson e Standing Ovation.
1: Elijah Wood.
0: Sì,
1: okay.
0: Già aveva qualche possibilità di uscire dal personaggio con quest'ultimo gesto.
1: Lui stesso ha dichiarato che Peter Jackson... gli ha cambiato la vita.
0: Cavolo.
1: Voglio dire, penso sia un bel riconoscimento.
0: Sì. Direi che gliel'ha leggermente stravolta la vita, no? E l'ha condannato, comunque l'ha premiato nell'essere Frodo probabilmente per sempre. Altri vostri messaggi che sono arrivati al 347-342-5220 sul tema dei biglietti della lotteria che venivano dati a
1: Anna
0: scuola.
1: Anna ci dice perché plico della lotteria si chiama il blocchetto dei biglietti.
0: Ha ragione. Vabbè. Perché ci siamo complicati la vita?
1: Non lo so. Perché mi è
0: plico dei paperi.
1: Quindi da lì
0: Vai, sentiamo invece cosa dico.
4: Ciao ragazzi. Ciao. No, ma che ricordo, con la lotteria noi approfittavamo del mese di maggio, che è il mese della Madonna, e facevano i rosari nei cortili e andavamo proprio a man bassa con i nostri blocchettini a venderlo
0: a
4: tutte le nonne di tutti i cortili. È stata l'idea più geniale che potessimo avere per far fuori tutti quei bigliettini, perché poi c'era anche il discorso che se ne vendevi tre tornavi a scuola e ti guardavano storto. Invece, grandi ricordi. Si vincevano ovviamente cianfrusaglie.
0: Certo.
4: No, poi qualche negozio ogni tanto metteva in palio qualcosa di culinario o non so, un fabbro che ti viene a fare un servizio, cose di questo tipo. Ciao, un abbraccio, Marte.
0: Comunque ha ricordato anche il momento umiliazione di quello che non era riuscito a venderli e tornava a scuola che aveva, ne aveva,
1: beh,
0: che aveva...
1: tu li conservi ancora perché ho confuso i biglietti della lotteria per le tue multe.
0: No, vedi? No, qualcosina, adesso non me lo ricordo, però io ricordo anche momento nostalgia, di solito sono contro la nostalgia, però piegavi poi il bigliettino e lo mettevi dentro la pasta, no? E lo mettevi nella oggi non ci vengo le parole. Sì.
2: Oddio, nella pasta.
0: Come si chiama? Nella boccia.
1: E poi scusa
0: per fare l'estrazione lo mettevano
2: nel maccheroncino.
1: Questo non ce l'ho.
0: Davvero?
1: Sei anche più avanti.
0: Ho avuto un'infanzia.
2: Manca tanto.
0: Umile.
1: Umile e felice.

0: c'era questa cosa. Non ci credo.
1: Io posso dire, a una pesca di questo tipo ho vinto l'ultimo premio.
0: Davvero?
1: Cioè, non ho mai vinto niente.
0: E cos'era l'ultimo premio?
1: Era un cavallino a dondolo.
0: Davvero?
1: Bellissimo. Cioè, ti giuro, mi viene da piangere.
0: No,
1: a ricordare. No, perché non avendo mai vinto niente, quando hanno estratto il mio numero e la suora è andata a prendere
0: la suora!
1: Quel cavallino a dondolo, ho detto non è possibile che è il mio.
0: Ragazzi, è successo 2 anni fa questo, incredibile.

0: Ci vuole una laurea Coiz su Radio DJ, probabilmente anche in marketing, per vendere tutti quei biglietti delle lotterie di cui parlavamo prima, quelle che venivano date a scuola. Allora, noi buttiamo lì ogni tanto delle battute che pensiamo, vabbè, le butti lì, ma gli ascoltatori sono talmente avanti che le raccolgono tutte. Prima avevo ironizzato su Pico, tu avevi detto il Plico,
1: Plico de Paperis.
0: Tra l'altro credo di aver mai più nominato Plico de Paperis da quando avevo 8 anni, però un ascoltatore subito la cosa.
2: Gianluca, Se cavolo. Se i biglietti li vendeva invece che Plico de Paperis,
0: Plico de Paperis.
2: Comunque non c'era storia, li vinceva tutti Gastone.
0: Certo, perché è un personaggio dei fumetti di Topolino e della Disney in generale. E poi soprattutto la testimonianza ufficiale di una nonna.
1: Di una nonna
0: che dice che cosa?
1: Ci scrive: da nonna confermo, appena spesi 50 euro in biglietti della lotteria nipoti.
0: Ma ragazzi, o sono aumentati i costi dei biglietti, questi
1: erano. Ha tanti nipoti, quindi deve accontentare
0: tutti.
1: Non
0: una volta un euro, era un euro
3: o sono tanti
0: a biglietto della lotteria.
1: Ma se prendi il Plico,
0: sì, no, capito, quindi ti ha preso proprio tutto. Vabbè, ma non lo so. Vabbè, comunque torniamo a noi, perché non abbiamo ancora parlato di questa cosa che oggi, insomma, ha fatto Spotify, al di là dell'essersi rotto, che in questo momento ad alcuni non funziona, quindi magari qualcuno di voi non potrà verificare quello che vi stiamo per dire, cioè io in questo momento non riesco a verificarlo, però se vi capita di aprire questa applicazione troverete una sezione che effettivamente ha trovato, come si chiama?
1: È nella home. Per festeggiare il suo 20° anniversario,
0: sì,
1: Spotify ha deciso di lanciare la tua festa su Spotify.
0: La tua festa?
1: Ma sì,
0: la,
1: cioè? Che è questa, allora, detta grandi, è tipo il Wrapped,
0: sì,
1: però fatto in un altro modo, che ti permette di, Spotify ti fa vedere quando ti sei iscritto,
0: perché c'è
1: quante canzoni,
3: ha fatto
1: sono 20 anni.
0: Ah, 20 anni.
1: 20 anni di

0: Spotify.
1: Ok.
0: E quindi quando ti sei iscritto, quante canzoni hai ascoltato da allora. E soprattutto il giochino un po' carino è indovinare tra quattro possibilità la prima canzone che hai ascoltato.
1: Allora, qual è la tua? Allora, aspetta, no, le sentiamo tra poco. Fate una verifica, vediamo se ve lo ricordate anche voi.
0: Basta andare sulla home
1: 3425220.
0: In più ha fatto anche una classifica della top 20 dei brani italiani più ascoltati di tutti i tempi.
1: Comunque, c'era?
0: Vuoi che ti dica?
1: No, le cose me le dici tra poco. Okay. Quindi 20 anni fa vuol dire quindi 2006 più o meno. In Italia secondo me l'abbiamo usata un pelo dopo.
2: Sì.
1: Io ho un ricordo indelebile del momento in cui ho scoperto Spotify e personalmente uno di quei momenti tecnologici prima e dopo.
0: È il salto.
1: Cioè a me io ricordo lavoravo in un'agenzia di viaggi e in quel periodo accompagnavo dei gruppi di viaggi che facevamo con l'agenzia all'aeroporto. Quindi mi mettevo su questo pullman, ma prima avevo tutto un viaggio in treno, tutto un viaggio in metro. E poi dovevo fare sto viaggione col pullman e sta cosa che tu andavi lì, sceglievi la canzone che volevi, ti partiva. Guarda che insomma.
0: Ma tu ti ricordi l'anno in cui ti sei iscritto?
1: Secondo me è il 2009.
0: Noi 2009.
1: 2008-2009.
0: Io 2017.
1: La miseria.
0: Sì.
1: Com'è possibile?
0: Perché prima

0: Ricco di fibre, fonte di proteine, alto grano è l'ingrediente quotidiano che va oltre le comuni farine. Una miscela ottenuta solo da grano con il metodo lavorazione circolare, che recupera le parti più preziose del chicco all'interno dello stesso processo di lavorazione. Ricco di ferro e fosforo, fonte di magnesio, alto grano contribuisce alla riduzione della stanchezza e al normale metabolismo energetico. Con alto grano portate in tavola pasta, pizza, pane e dolci nutrienti senza sacrificare il profumo e il gusto del grano che tanto amate.
1: Alto grano, il cuore del grano. Scoprilo alla DJ Ten o su altograno.co.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Ecco come suona la vita quando scopri Altograno, l'ingrediente che supera le comuni farine. Perfetto per pasta, pizza, pane e dolci. Fonte di proteine e ricco di fibre. Contribuisce al benessere e al mantenimento della massa muscolare senza farti rinunciare al profumo del grano e al sapore che ami. Scoprilo su altograno.co.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
2: In viaggio, in pausa o dopo la DJ Ten. C'è Nature Valley, barrette croccanti e deliziose per natura, come Crunchy, con 100% fiocchi d'avena integrale, o Protein, con 10 grammi di proteine. Nature Valley, ispirato dalla natura.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Love su Radio DJ 2036. Ancora una buona sera, martedì 12 di maggio, c'è sempre Gazzologi fino alle 21, ci facciamo compagnia in questo mese di maggio che un'ascoltatrice prima effettivamente ci ha suggerito, perché cioè, si vede che sto mese le piace veramente un sacco. Infatti cosa ci ha detto nell'audio Eli, che comunque
1: sì, è un mese della Madonna,
0: un mese incredibile ragazzi, ed è un mese in cui evidentemente si vendono anche tanti biglietti della lotteria, perché prima l'abbiamo semplicemente accennato, lotterie diciamo quelle scolastiche, quelle delle pesche, no?
1: Sì, le pesche.
0: Le pesche di beneficenza, no? Ne abbiamo lette e sentite un po', ma è anche un mese in cui Spotify, famosa applicazione, una delle applicazioni, però sicuramente la più popolare, su cui utilizzare la musica, e poi questo anche più popolare è molto soggettivo, eh. Comunque fatto sta che compie 20 anni e quindi
1: sì,
0: è andata a creare all'interno della propria piattaforma un sistema, una feature, una roba che tu schiacci e ti dice qual è la prima canzone che hai ascoltato.
1: Non solo. Comincia dicendoti il giorno
0: ti
1: in
0: dice
1: cui ti sei iscritto.
0: Dove eri, con chi eri fidanzato, no, quanto no, eri preso male.
1: No, no, però ti
0: cosa
1: dice quanti brani hai ascoltato.
0: Sì.
1: Poi ti chiede qual è secondo te la canzone, la prima canzone che hai ascoltato.
0: Questa devo dire che è un'altra mossa di marketing incredibile, come il Wrapped, devo dire, perché poi porta tutti un po' anche con la nostalgia a condividere. Sì. Al 347-342-5220 ci avete scritto quali sono le vostre prime canzoni, alcune le ripetiamo, però io volevo sapere, ero curioso. Intanto Eli, perché ti sei iscritta nel 2017?
1: È perché prima utilizzavo
0: più iTunes. Eri più iTunes.
1: Ero...
0: neanche Amazon Music è arrivata dopo anche
1: no,
0: quella.
1: No, dopo ancora.
0: Poi
1: sì,
0: c'è YouTube Music, insomma ce ne sono un sacco, però prima effettivamente gli iPodisti, cioè quelli che tra il 2000 e il 2010 avevano l'iPod.
1: Ero di quel team lì.
0: Sì, era poi stava su.
1: Nessun
0: stava
1: rimpianto,
0: lì.
1: Nessun rimorso.
0: No, no, soltanto certe volte capita che appena prima
1: cambia
0: di dormire. Qual era la tua prima canzone?
1: Allora.
0: Ah, c'è una allora, quando metti le mani avanti, allora, una canzone terribile.
1: No, io mi sono iscritta nel dicembre del 2017.
0: Ah, beh,
1: e
0: però,
1: Spotify mi ha fatto il trick. Cioè, tra le possibili quattro proposte di prima canzone.
0: Ah, perché tu devi giocare.
1: Okay. C'erano Last Christmas degli Wham.
0: Non ci credo, non mi sembrava tua prima canzone.
1: All I Want for Christmas Is You,
2: Natale.
1: Dragon Ball e UFO Robot. Quindi queste
0: le prime dicevo vabbè, ma queste sono assurde, perché mi sembra invece anche le altre.
1: Sapete che una di queste quattro,
0: allora indovino,
1: è la mia
0: io
1: canzone,
0: Dragon Ball.
1: Chiaro.
0: Aspetta, tu ti iscrivi a Spotify 10 anni dopo tutti, apri Spotify e la prima cosa che fai è andarti a ascoltare la sigla di Dragon Ball del grande Giorgio Valli, che salutiamo,
1: ragazzi,
0: nostro amico
1: è
0: del
1: così
0: cuore. Vabbè. Però
1: e poi,
0: è molto cyber questa
1: e poi
0: cosa
1: comunque qua. Artista più ascoltato, BTS.
0: Ma
1: rientro
0: già nel 2017?
1: No, ti dice l'artista che tu hai ascoltato
0: da quando
1: ti
0: sei iscritto. Fra, scusami, prima che stiamo andando lunghi.
2: Allora, io mi vergogno molto.
0: Perché?
2: Perché
0: tutti che fanno le premesse.
2: Sì, scusate, ma era l'anno in cui credevo che l'Electro Swing fosse bello.
0: Questa è la tua prima canzone. Ma chi è?
2: Sono gli Swing Republic, che saluto, non so che lavoro fanno.
0: Ma era un periodo in cui ti volevi dare un tono e ascoltare musica diversa
2: era
0: dagli altri.
2: Scemo. Però non è male.
1: Non è male.
0: Allora, la mia, nonostante l'app in questo momento non mi funzioni, ma vi dicevo che mi ricordo come fosse ieri quel momento.
1: Sì.
0: La prima canzone che ho ascoltato era questa. Perché avevo già quell'American Dream un po'.
1: Che devi chiedere a Sara di sposarsi.
0: Sì. Ma ancora conoscevo Sara.
1: Pensa
0: la prima volta su Spotify. Ero più tra queste e quelle prese male. Però devo dire che potenzialmente sarebbe potuta essere, se non che è uscita qualche anno dopo, ma potenzialmente poteva essere anche questa. You used to

0: Drake su Radio DJ, era il 2015 quando uscì questa canzone, quindi non proprio agli inizi dell'avventura di Spotify, no. Dato che ne parlavamo prima, compie 20 anni e grazie a un tool all'interno dell'app, fammi dire qualcos'altro da tech, da imprenditore del tech, tool nell'app con la future, vabbè, tutte quelle cose.
1: Ok.
0: Vabbè, lì se andate sull'app potete scoprire tra le varie cose anche quella è la prima canzone che avete ascoltato quando avete avuto quella che io penso essere, diciamo, magari non proprio Spotify e basta, ma in generale il concetto, la più grande invenzione, poi che abbia fatto bene o male al mondo della musica, traete voi le conclusioni, però sicuramente
1: c'è Gutenberg con la stampa e comunque, con Spotify.
0: Spotify nel bene e nel male ha sicuramente anche risollevato un settore, perché in quel momento lì, insomma, adesso non di una cavolata, fra, però
2: secondo me è un po' sì,
0: la pirateria in quel momento sembrava
2: finita,
0: imbattibile, cioè non potevi fermare la pirateria, e Spotify in qualche modo ha trovato un modo per sistemare la cosa. Infatti alcuni dei ricordi che ci state mandando al 347 342 5220 non sono tanto sulla prima canzone ascoltata su Spotify, ma la prima che avete scaricato da Napster. Devo dire che la prima cosa si poteva fare, la seconda era illegale, no, all'epoca, però dai, scagli il primo mulo per chi non ha mai scaricato, diciamo, qualcosa anche da quei siti lì.
1: Sì.
0: No, vabbè, non vorrei entrare. Comunque è andato tutto in prescrizione.
1: È tutto,
0: no?
1: In prescrizione.
0: Anche quelli che scaricavano i film, non so, volevano l'ultimo film uscito, poi lo aprivano ed era un porno, ma alla fine non lo cancellavano.
2: No,
0: lo tenevano comunque. Pensa a quelli che scaricavano i porno e poi invece si trovavano il film appena uscito. Pensa che delusione. Dovevano anche rimettersi i panni. No, scherzo, va bene.
1: A posto.

0: invece ricordo benissimo la prima canzone scaricata da Napster nel 2000, Guilty di Dr. Dre, Guilty Conscience, adesso non mi viene in mente, dopo 25 anni poi ormai in prescrizione, scrive appunto Giampiero. Insomma, ce ne sono un po' di queste esperienze. E cosa volevamo dire?
1: Abbiamo
0: niente,
1: la,
0: basta.
1: Classifica la classifica dei top 3.
0: Ah, le top 3. Top...
1: No, allora, in realtà Spotify ha fatto la top 20, sì, dei, okay, brani, okay, più dei brani italiani più ascoltati
0: in questi,
1: di tutti i tempi.
0: In questi vent'anni.
1: Esatto.
0: No, di tutti i tempi. Tra i brani di tutti i tempi ma ascoltati in questi vent'anni.
1: Tra i brani italiani di tutti i tempi ma ascoltati in questi vent'anni.
0: Difficilissimo, sì. Difficilissimo.
1: Ti do la top 3 perché dobbiamo andare veloci. Al terzo posto, I Wanna Be Your Slave dei Maneskin.
0: E te la mette comunque tra gli italiani, anche se
2: no,
0: la canzone
2: sono
0: non...
2: quasi tutte così.
1: Sono quasi tutte
0: quelle
1: così.
0: Degli italiani, sì, più ascoltate sono,
2: esatto,
0: straniere.
2: In inglese.
1: Cioè, poi
0: l'ha messo
1: secondo...
0: nel mondo. Ah, vabbè.
1: Al secondo posto abbiamo In My Mind di Dainoro,
0: okay,
1: Gigi Doug. E al primo posto sono di nuovo loro i Maneskin con Begging.
2: Posso citarne una che c'era, ma non è stata... Orgoglio italiano.
1: Sì.
0: Non è nelle top?
1: C'è. No, no, c'è. In questi 20, c'è anche la Mortitur.
0: Beh, solo negli ultimi 4 anni che è stata rilanciata, sì, tantissimo.
1: C'è The Rhythm of the Night,
0: allora,
1: dei
0: ovviamente,
1: Corona.
0: Ovviamente per fare quei numeri non può essere una canzone solo italiana, perché sennò resterebbe solo nel nostro paese, che
1: certo,
0: è piccolino, piccolino, piccolino. Per sfondare realmente coi numeri devi parlare inglese e cantare inglese.

0: Maledetto me, la canzone è quella di Fulminacci su Radio DJ. Chissà qual è la canzone, la prima canzone che Fulminacci ha ascoltato sulla piattaforma, in questo caso su Spotify, di cui parlavamo prima. Le vostre ce l'avete scritto al 347 342 5220. Prima abbiamo prima Eli ha fatto un piccolo elenco delle più ascoltate di sempre negli ultimi 20 anni. Aspetta, che è difficilissimo da spiegare questa cosa. Le canzoni degli italiani,
1: sì, esatto,
0: più ascoltati negli ultimi 20 anni
1: nel mondo.
0: Tra quelli che hai citato, non hai raccontato anche della musica classica.
1: Esatto,
0: che c'è anche
1: perché
0: dentro,
1: c'è, per esempio, Ludovico Einaudi.

0: Beh,
1: ti compare,
0: te lo spacca Spotify, cioè a furia di ascoltarlo, no?
1: È vero, e tra l'altro mi sembra di aver letto anche, ma non vorrei dire una stupidaggine, qualcosa come Vivaldi, qualcosa del genere.
0: Questi autori, essere, questi giovani, infatto Saremo Giovani quest'anno, me lo ricordo, sì, Vivaldi, ci siamo conosciuti
1: un
0: lì.
1: Underdog.
0: Ci siamo conosciuti da quelle parti, no? Insomma, tra pochissimo, a proposito di festival e di musica, parte l'Eurovision Song Contest, un in bocca al lupo al nostro amico Gabriele Corsi, che condurrà insieme a Elettra. Loro sono già lì, hanno già raccontato, stanno già raccontando. Chi vincerà? Tu ti hai fatto il tuo pronostico, tu che sei la più grande esperta di questo gruppo, eh?
1: No, io non ascolto nulla fino a...
0: Davvero?
1: Come per il festival. Mi
0: zero?
1: Tutto per... Infatti dobbiamo chiudere.
0: Allora,
1: devo tornare
0: io
1: a
0: non lo dico perché immagino che il nostro italiano rappresentante sia leggermente scaramantico, quindi non diciamo
1: in
0: quel
1: più
0: nome
1: noi
0: lì.
1: Non possiamo votarlo, sai che la regola vuole che non puoi votare il tuo stesso cantante,
0: possiamo solo osservare o votare qualcun altro.

0: ricevuto il messaggio migliore di questa sera, dato che prima parlavamo anche di Napster e dei siti, insomma, prima dello streaming che, con cui potevi scaricare illegalmente ovviamente le canzoni. Riccardo dice: vinco tutto io. Ah no, scusami, Hendrik dice: ciao Gaz, io sono uno di quelli denunciati dai Metallica per aver condiviso le loro canzoni su Napster.
1: E questo è curriculum.
0: Io sinceramente non me la ricordavo questa cosa, ma effettivamente il 13 aprile del 2000 i Metallica hanno denunciato Napster per violazione del copyright e tutto quel racket lì, segnando una battaglia storica. E coach, ha suonato? Non posso finire. Vabbè, coach, aspetta un secondo, perché questa cosa ha segnato effettivamente un momento storico e hanno identificato oltre 300.000 utenti che condividevano la loro musica. Tra questi 300.000 utenti c'era il nostro ascoltatore Hendrik,
1: che salutiamo. Amoroso.
0: Tra l'altro devo dire, io ricordo sempre il cofondatore di Napster, Sean Parker, interpretato da Justin Timberlake in The Social Network, quindi era un figo. Poi ha fatto anche delle cose illegali, ma era un figo. Forse ha fatto anche cose buone, come si dice, di qualcun altro, non lo so. Comunque noi abbiamo finito, ci sentiamo domani. Grazie Lisa Cyber,
1: grazie a voi,
0: grazie Frapaga,
2: grazie a voi e grazie al gatto
0: con la G, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Ciao, buona serata.
3: Il mio lavoro qui è finito,
4: ma non hai fatto niente.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo amore, dove eravamo rimasti?
9: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Cura sei tu, che basta chiamare.

0: Amarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Ehi, Proxa.
2: Dimmi pure.
1: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
2: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
3: Proggy, felici voi, felice la natura.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
8: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Sei andato dal dentista? Trovato niente?
14: Niente, a parte 2 carie e il ponte da sistemare.
13: Dai, poteva andare peggio.
14: Sì, potevo non avere Unisalute che copre le cure odontoiatriche.
13: Vedi, Unisalute è il modo migliore per non perdere il sorriso.
15: Con le polizze Unisalute accedi alle visite velocemente, risparmi e hai tutta la protezione che ti serve, anche per il tuo sorriso, da 11 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 026050 o in agenzia Unipol. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo.
16: Pronto?
17: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
21: Sabato 6 giugno

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Che qualche giorno fa ha assistito ad una partita del Barcellona e ha fatto una foto con Lamine Yamal. Credo che lui non sapesse chi fosse lei, o comunque a giudicare da come si sono posizionati per la foto, dalla prossemica, lei sembrava emozionata, sarà forse anche la sensibilità dell'artista, lui l'avrà scambiata per una fan qualsiasi, questa era un po' la sensazione.
1: Gang.
0: 21 e 4 minuti, ladies and gentlemen, benvenuti, tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Giada no.
2: Perché?
0: Perché era il 12 maggio del 2026, quando Giada, in arte Giaggia, dal ritorno da un gelato,
2: sì,
0: scoprì di essere miope.
2: Succede. Farò una visita e vi farò sapere.
0: E comunque tutti ricordano più o meno quando ci siamo accorti di non vedere più bene.
2: Io ho la data precisa.
0: Tu oggi. Anche nel mio caso c'entra la radio. Non ricordo il periodo, ma ricordo perché. Cioè, come mi sono accorto di essere un po' miope.
2: Sì.
0: Perché non vedevo bene i numeri che ho qui di fronte, no? Se ci state vedendo qui in studio, ci sono per esempio un riquadro con l'orario. E non lo vedevo bene.
2: Ma ora li vedi bene?
0: Ora lo vedo bene perché ho le lenti a contatto.
2: Ah, ok.
0: E quindi è così, la radio ti insegna anche questo, che
2: sì,
0: diventi grande e ci vedi un po' meno. Però se vi va di sentivederci, siamo sul canale 69 di JTV o su YouTube. Poi vedere, ok, immaginare di più.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti con

0: consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Quanto era giusta la pubblicità di Gran Vision dopo aver parlato della miopia di Giorgio.
9: Radio DJ.
8: Come on, everybody, come on!

0: La prima volta che dici, ma io non lo sto guardando bene, non vedo bene la scritta su quel cartello, per esempio. È il caso di Giaggia oggi. Sì. Ma anche...
1: il giorno che ho messo gli occhiali era l'11 settembre, quell'11 settembre, avevo 15 anni, ero in colorificio con un amico. E a un certo punto è entrato un signore che in dialetto piemontese ha iniziato a dire, a raccontare quello che era successo e nessuno voleva crederci. Mentre dopo erano tutti a casa increduli.
0: E lui quel giorno, l'11 settembre 2001, ha messo gli occhiali per la prima volta. È incredibile, succede.
2: È dura da accettare.
0: Vabbè, così, ma credo che sia anche colpa dei device sui quali passiamo
2: ore. Questi schermi maledetti.
0: E questi schermi creano tanto disagio. Prima sentivo anche Gianluca parlare di questa novità di Spotify, che per festeggiare i 20 anni oggi ha introdotto il compleanno di Spotify. E poi è andato in down Spotify.
2: Ma infatti a me non funziona.
0: È in down adesso Spotify. Non funziona Spotify.
2: Adesso ci riprovo, ma mi sa che...
0: No, perché hanno fatto il compleanno. Evidentemente c'è o troppa gente è un sistema troppo complesso. Ma io ve lo buco quello streaming.
2: No, vedi, non va.
0: È perché è in down. Spotify down, down, down, down, down, down, down, down, down.
2: Ciao Italia!
0: Ciao! Vabbè, vi piace fare le troppe cose, troppe aggiunte, boom, beccatevi sto down di Spotify. Che però sarebbe interessante farlo nella versione radio DJ. L'hanno chiamato Party of the Year. Noi tra un po' andiamo verso il nostro party il 5, 6 e 7 di giugno all'Arco della Pace. Se per Spotify ti dice la prima canzone che hai ascoltato, hai ascoltato come insomma appena hai scaricato la piattaforma, nel mio caso era un pezzo di Immortal Technique, non so se... Vabbè.
2: Ma tu hai avuto modo di vedere? Ti si era buggato Spotify?
0: No, perché l'ho visto stamattina.
2: Ah, ok.
0: Però sarebbe curioso anche chiedere agli ascoltatori qual è la prima canzone che hai ascoltato su
3: radio DJ.
0: Poi Spotify ti direbbe, adesso non funziona, però ti direbbe anche quante ore hai passato su Spotify. Nel mio caso erano tipo 25.000 ore.
2: Tantissime.
0: Non so se sapete quante ore più o meno di volo avete di radio DJ, all'ascolto di radio DJ, quanti anni, quanti mesi. Però è più interessante, è molto interessante partire dalla prima canzone che hai ascoltato, su radio DJ.
4: 347 yes. 342 5220.
0: Ok.
5: Bondi che de che bondi che bon. Ora in onda. Say what?
6: Say what? Thinking about you. Radio DJ.
0: Siamo talmente pieni di jingle che ce ne arrivano 8 miliardi tutte le sere.
5: Va tutto alla grande.
0: Hey yo, French Montana, what's up?

Snoop Dogg. Non c'era Snoop Dogg in questo pezzo di French Montana, Rick Ross, appena uscito, titolo Smoking PT2, ma c'era tanto di Snoop Dogg, in realtà c'era tanto di George Clinton e Funkadelic, canzone che fu ripresa

0: Era il periodo in cui il G-Funk attingeva da, appunto, da quell'immaginario. Era il gangsta funk che attingeva dal P-Funk, che era il Parliament Funk. E tutte cose, come dicevo, ma che cazzo me ne frega.
1: Ma tu che dici, vuol dire?
0: Per riempire, no, perché allora per completezza anche Tupac riprese quel pezzo di George Clinton qui, in questo pezzo. Stares of a million pairs of eyes looking hard but won't realize that they will never see the pee. E poi partiva Tupac leggendario. Quante cose.
1: Ciao Italia.
0: Facciamo andare un po' Tupac, perché Tupac fa sempre bene.

0: Ciao.
1: Facciamo un po' di giri nella storia della musica. Tra l'altro questo pezzo si chiamava Can't See Me anche. Cioè non mi vedi.
0: Non mi vedi, beh.
1: Dimmi tu se non c'entra con quello di cui stiamo parlando.
0: È vero.
1: Sembra
0: scusa,
1: tutto fatto
0: apposta. Ho collegato
1: ora. Che parlavamo della prima volta in cui avete scoperto di non vederci più bene.

0: da oggi.
1: Ciao, sì. Wad. Ciao. Io ricordo che era il 10 giugno 1991 e due giorni dopo aver fatto la prima comunione. Iniziai col non vedere bene più il televideo e quando un oculista mi disse che mi sarei messo gli occhiali, iniziai a dare di matto perché, perché insomma la cerimonia con gli occhiali. Dall'epoca, cavolo, sono 35 anni, gli occhiali non mi abbandonano più ormai.
0: Sì, perché poi all'inizio non lo accetti, anche già
2: no,
0: ad oggi non lo accetti.
2: No, ma mi vedrete con gli occhiali per almeno due anni.
0: Non lo stai
2: me.
0: Ancora accettando. Però invece
2: no.
0: Poi ormai ci sono tanti occhiali bellissimi. E poi puoi alternare con
2: le
0: lenti.
2: Sono stupende.
0: Fabio scrive: prima elementare, anno 77-78, non vedevo le scritte alla lavagna e lì ha dovuto mettere gli occhiali. Tra un po' sentiamo il Party of the Year, riferendoci a quello che ha fatto Spotify oggi, però sulla prima canzone che avete ascoltato su Radio DJ all'epoca, cioè la prima volta. Ma lasciate che vi dica di una festa. Party of the Year, il Party Like a DJ, il 5, 6 e 7 di giugno, Arco della Pace, qui a Milano, tra gli altri ospiti anche i The Colors. Tutte le info su dj.it e su Ticket One.

0: che facevano in molti è Id Colors, headliner del Coachella.
1: Questo è un attestato di stima, incredibile. Che poi noi siamo partiti con il mood tutto britannico, cantato tutto in inglese, perché volevamo fare comunque la band internazionale.
0: Sì.
1: Quando succede invece che diventa internazionale un tuo pezzo, quando con l'italiano, con il titolo Italo Disco? Say what?

0: che ti stendo. Justin Bieber. Wow, era l'anno 2017.
1: Ciao,
0: 21 e 25 minuti, this is Radio DJ. Prima un'ascoltatrice scriveva: la prima canzone che ho ascoltato su Radio DJ, parentesi, siamo un po' alla reference, è quello che Spotify ha fatto oggi con il Party of the Year. Prima canzone era di Justin Bieber. Sentiamo gli altri.
2: Ciao. Allora, la canzone prima non me la ricordo perché sono passati troppi anni.
0: Ok.
2: Però ti dico DJ Television e My Name is Gino.
0: Yes.
2: Latino.
0: Giovanotti.
2: Ciao Wad, Claudio.
0: Ciao.
2: Da Brescia.
0: La prima che ho ascoltato è stata State of the Nation degli Industry. Questa qua. non l'abbiamo preparata, però è un'idea, teniamola là.
3: Ok.
4: La prima canzone ascoltata su Radio DJ è stata King Kong 5 di Mano Negra.
0: Ok.
4: Autunno 89.
0: Poi molti dicono Gali. Paoletto scrive: prima canzone probabilmente Gimme 5 di Jovanotti. Per Davide era una canzone straniera, però non si ricorda il titolo.
3: Okay.
0: Anyway,
5: io ho scoperto di dover mettere gli occhiali.
0: Questa è un'altra parentesi. Cioè, quando quello che è successo
3: la visita,
0: sì,
3: ve lo dico,
0: oggi, ha già scoperto che non vede tanto bene.
3: No.
0: E i contesti in cui si scopre di non vederci bene sono segnali stradali, comincia a non vederli.
3: Ma quelli li vedo bene.
0: TV, davanti alla TV ti accorgi che ti devi un po'.

0: libri, molti ci scrivono libri, oppure sentiamo.
1: Io ho scoperto di dover mettere gli occhiali a casa di mia sorella.
0: Ok.
1: Più grande di me, chiaramente. Avevo tipo 14-15 anni e stavo guardando la televisione e non riuscivo a leggere delle cose.
0: E vedi, la TV. Uno si deve avvicinare e vai a fare la visita, è così.
2: Giorno dopo, compiuto 40 anni, ho smesso di vedere bene. Lo stesso libro che la sera prima leggevo bene, la sera dopo non riuscivo a leggere.
0: Mi dispiace.
2: E da quella volta sono passati 13 anni. Il preventivo per i bifocali, quelli fighi, quelli carini e leggeri, è 800 euro.
0: La puntata sugli occhiali bifocali quando la facciamo?
3: Se vuoi domani, non so, io segno.
0: Vorrei conoscere chi si è inventato l'occhiale bifocale, che è quello che vedi su e giù, tipo, no? Cioè su vedi con un problema, giù
3: con
0: altri problemi. Di base sei circondato da problemi, no? È così.
4: Che domanda intelligente che hai fatto, Walt.
0: No, non è una domanda. Molti ci segnalano anche la lavagna a scuola, che il primo contesto in cui capisci che
3: ma
0: non ci vedi tanto
3: bene, vedevo
0: bene a
3: quindi,
0: scuola. Non so se
5: avete sentito
0: questo ragazzo che è arrivato a scuola con una bomba della prima guerra mondiale in classe.
6: Amo, ma tutto a posto.
0: Il prof ha detto: ma cosa stai facendo? Cioè, cosa fai con. Volevo farla vedere perché studiamo anche. Tutto vero, ci sono le foto. Cioè, questo qua è andato a scuola con la bomba della.
3: Ma in che senso?
0: Ma dove l'ha trovata? Troppo soprattutto. La bomba, è andato a scuola con una bomba della prima guerra mondiale in classe.

Come on, let's go. Topic.

0: Sorry. Invece lo studente che ha portato una bomba della prima guerra mondiale in classe non deve soltanto aver detto sorry papi, ma qualcosa di più, perché hanno chiamato tutti, ha chiamato il 112, tutte cose.
1: Vabbè, ma sto ragazzo voleva solo farsi un cannone a scuola, l'ha presa Cicinino alla lettera.
0: L'ha presa un po' troppo alla lettera. Il liceo si chiama Liceo Muratori di Modena, non è una notizia falsa, ci sono articoli e foto anche sul Corriere o su Open, che è il magazine di Mentana.
2: Va tutto alla grande.
0: Niente, l'ha portato in classe questa bomba, hanno evacuato la scuola.

0: preside, ovviamente detto è un'ingenuità che avrà ripercussioni disciplinari. Ma il punto è: uno, dove l'ha trovata una bomba della prima guerra mondiale?
1: Sì, infatti, prima domanda.
0: Due, mi ricorda però un compagno di classe che portava sempre cose strane, cioè comunque ce l'hai al liceo la
1: compagno.
0: Tendenza
1: sì, ah.
0: No, il compagno ce l'hai sicuramente,
1: che porta cose strane,
0: quello
1: intendevo.
0: Che sì, quello che porta sia cose strane tipo cibi strani,
1: ah,
0: o anche oggetti che ti vuole far vedere, che ne so, che c'ha il joystick, che ce l'ha però taroccato, cioè
1: sì,
0: l'idea di portare a scuola, la scuola diventa un po' forse il primo grande social network, no? In cui tu condividi anche le cose che hai a casa. Però, fratello mio, la bomba della prima guerra mondiale mi sembra un po' too much, ma questa è una bellissima idea per raccogliere nel tempo della pubblicità l'oggetto meno scolastico che hai portato o hai visto portare a scuola.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
3: Radio DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
1: Say What?
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna a Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play, Bologna Fiere, dal 22 al 24 maggio.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
14: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
13: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
13: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elviv e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
24: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
25: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Yes. Nel cercare il significato di Colombina, che è il titolo di questa canzone, intanto ho trovato tanti ristoranti in Italia che si chiamano Colombina. Ma cosa vuol dire Colombina? Cosa vuol dire Colombina? Lei nella canzone dice: sono a questo carnevale, non lasciarmi andare, un'altra Colombina senza voler partire.
1: Ehi, baby. Colombina.
0: La Colombina, chi lo sa?
2: Ma è un animale?
0: Puoi chiedere l'aiuto da casa degli ascoltatori.
2: Io chiedo l'aiuto. Io sparo, per me è un animale, ma non
0: è la Colombina,
2: sicura.
0: Cioè è la colomba, secondo te, una piccola colomba.
2: No, non lo so. È così?
0: No.

0: ti sembra troppo facile, dai.
1: Però c'entra con il carnevale.
0: Ah.
1: Aspettiamo gli ascoltatori, dai,
0: okay,
1: perché gli ascoltatori
0: non
1: sono maggiore Wikipedia, maggiore ChatGPT. Intanto, partendo dal ragazzo che è arrivato a scuola a Modena con una bomba della prima guerra mondiale, così, per farla vedere alla classe, in molti ci stanno raccontando di oggetti strani portati a scuola per condivisione.
2: La più strana che una mia compagna ha portato in classe a 12 anni, delle manette.
1: Le manette,
2: prese,
1: ragazzi,
2: in Irlanda, che è stata una vacanza studio in Irlanda.
1: E ha portato le manette in classe. Un altro messaggio dice: mio fratello portava serpenti. Devo ammettere che molti ci segnalano
0: serpenti
1: o animali o insetti, anche Marco da Val Brembo.
3: In seconda liceo avevo un compagno che avrebbe voluto fare il conservatorio, ma i suoi non volevano. E quindi lui arrivava in classe col cuscino e niente, durante la lezione si metteva con la testa sul cuscino come forma di ribellione.
1: Capito?
0: Ribelle. Mi piace però.
1: Giaggia alla
0: Eccomi.
1: Lavagna. Puoi leggere se vuoi il messaggio di Danilo, sentire anche tutti gli altri. Sentiamo Barbara.
4: Ma no, Colombina è una maschera, come Arlecchino.
0: È una
4: maschera tipica del carnevale, non mi ricordo di che paese.
1: Venezia.
4: Di città, però mi ricordo così.
1: Sì, sì, Colombina.
0: Ti ricordi bene.
1: Maschera veneziana della commedia dell'arte, fidanzata di Arlecchino.
0: Cioè, ma stavo... che carini.
1: Sì, erano amici, fidanzati.
0: Più carini.
5: Colombina è una maschera di carnevale,
0: è vero.
5: Cioè, la di Arlecchino.

classico, quello contemporaneo, da Elea a Ernia, da tutti, da Night a Fabri Fibra e Neffa, qui in Panico. Esatto.

0: Time. Era il 1998, c'era anche un videoclip, se ci state sentivedendo, con Whitney Houston vestita Gianfranco Ferré. Tra l'altro questa è una delle canzoni, nella storia ce ne sono tante, che non nacque come canzone principale, ma era un B-side, cioè non fu pensato come singolo, perché era il B-side di Heartbreak Hotel, e poi successo incredibile. Ma questa storia riguarda tantissime canzoni che sono partite come lato B e poi hanno spaccato molto spesso più del lato A. Per esempio La Bamba. Poi a me sta canzone mi fa pensare alla scena di Sarabanda con Enrico Papi. Posso mandarla? Aspetta, rimando, vai.
1: La Bamba.
2: La Bamba!
1: È proprio lei!
0: La Bamba! Che grande comunque quella scena. Poi anche Unchained Melody. Era il lato B del disco. Cioè non ci credevano al 100%.

0: Say what?
1: Te ne vuoi un'altra?
2: Vai!
1: Te ne do un'altra.
2: Vai!
1: Questa potrebbe essere infinita, però tra le canzoni che non nacquero con l'intenzione di essere il singolo, la hit, anche un classico del rock and roll, cioè Rock Around.

0: non è una domanda, è la risposta, se vuoi, alla domanda. Che sarebbe bello anche girare così agli ascoltatori a quest'ora della sera, cioè a chi pensi ogni giorno e ogni notte.
1: 347 342 5220.
0: Adesso penso al bagno di Cosmo. Sono stato qualche tempo fa a casa sua, nel suo studio a Ivrea, per fare un servizio per le Iene, e ha un bagno, un studio molto bello che dà sul fiume, e ha un bagno tutto colorato. Ecco, bello. Io a questo penso ogni giorno e ogni notte.
1: Say what?
2: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
3: One Gang Show
4: Radio DJ.
3: One Nation One Station.
5: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
6: Dimmi di sì.
5: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
12: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
11: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
13: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
18: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
19: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
17: Parola di Giorgio,
18: Gabriele
19: e Furio.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
22: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
8: Party like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: Material Lover. Sienna Spyro.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Ma allora, io sto facendo il programma, parlo con gli ascoltatori, tutte cose, già in paranoia piena.
1: Io sto cercando di capire se ci vedo o meno.
0: Non riesci ad accettare il primo segnale di miopia.
1: No.
0: Così, funziona così. Poi dopo un po' andrai dall'ottico, dall'oculista.
1: No, andrò subito.
0: No, aspetta. No, io ti consiglio di andare subito. Non so, da fratello maggiore, non so gli ascoltatori cosa potrebbero consigliarti. Se vi siete persi un passaggio di prima, già oggi scopre di non leggere le scritte sulle biciclette in sharing qui a Milano.
1: Tremenda cosa.
0: E quindi ora legge cose in giro, sperando che... cosa speri?
1: Di vedere, ma non vedo, perché sbaglio tutto.
0: Però quando uno non vede bene, pensa di più.
1: Ah, tu dici, quindi non penserò di più. Ah, ok, pensi, svilupperò altri sensi.
0: Prima, ispirati dalla canzone di Cosmo, cioè a chi pensi ogni giorno e ogni notte, molti ascoltatori hanno preso a raccontarci a chi pensano ogni giorno e ogni notte.
2: Sono a dieta, guarda, da un mese e mezzo. Ah. Io da un mese e mezzo penso alla Nutella.
1: ci sta.
0: Quando sei a dieta è terribile. William dice: in questi giorni, di giorno e di notte, penso al viaggio in Giappone che faremo io e mia figlia Ilaria tra poco più di un mese. Viaggio fai da te. Quindi è bello perdersi nel tracciare itinerari che vanno da templi agli Shinkansen, non so come si pronunci, i treni super veloci, le cerimonie del tè al museo della Nintendo, dalle colazioni.
1: Wow,
0: c'è tutto organizzato.
1: Il museo della Nintendo, vengo anch'io.
0: Poi tra l'altro ci tiene a precisare che ieri non ci ha seguiti perché ha visto Alberto Angela, proprio perché c'era una puntata sul Giappone, quindi sei perdonato. Vabbè dai, Alberto
1: 50-50.
0: Angela. Alberto Angela King comunque forever.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi.
0: Anche Maria ovviamente.
1: Maria,
0: chissà
1: Maria.
0: A cosa pensa ogni giorno e ogni notte Maria De Filippi.
4: Hey you. Say what gang. Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
5: One gang show.
6: Say what?
4: Listen up.
6: On Radio DJ.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
9: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
9: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia.
13: Scegli un robot rasaerba.
14: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
13: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Say what?
18: Yo, Lupin!

0: Ehi, ti va se ascoltiamo tutta la sera Say What?
1: Say What?
2: Giuro, sei il mio preferito, ti ascolto ogni sera.
3: Ora che fai? Davvero?

0: Hey baby.
1: È un classico, un super classico di Ernia, che sarà al Party Like a DJ domenica 7 giugno, Arco della Pace, Parco Sempione, 1212 Celebration. Ci sarà Ernia ma anche Fabri Fibra, ci sarà Frankie Energy, LA, Night, Neffa e altri ancora. Tutte le info su dj.it e i biglietti su Ticket One.
0: Ciao Ad.
1: Ciao.
0: Che fai stasera?
1: Stasera pensavo al super classico, canzone di Ernia, ma credo che nel calcio il super classico, non abbiamo chiesto a Caressa, è la partita, no? La partita di calcio tra, credo, Buenos Aires e un'altra squadra, tipo River Plate.
0: C'è
1: il Boca Juniors.
0: Che c'è
1: l'Argentina
0: qua?
1: Uno dice, non potevate cercarlo prima?
0: Infatti, che noi col
1: nel calcio siamo del kiss and football.
0: Buenos Aires?
1: Però, vedi, Buenos Aires c'è
0: sicuramente.
1: River Plate,
0: Boca Juniors e River Plate.
1: Ah,
0: sì.
1: Vedi, questo è il super classico. Il calcio, la palla, gente che segue la palla, tira gol. Però la musica c'entra sempre nel calcio, tanto ne parlavamo anche con Caressa in Terrazza Martini, perché ci sono canzoni protagoniste in moltissime partite e per moltissime squadre. E poi ci sono squadre, per esempio in Italia, per esempio il Venezia, che devono molto alla musica, per esempio a Drake.
2: Ciao la famiglia.
0: Eccomi.
1: Cioè, Drake nel 2022 salvò il Venezia Calcio dal fallimento e sganciò milioni, credo 40 milioni al primo giro. Drake, artista Drake, questo qua, sentite, vai. La musica, la musica, Drake. No, dico a mia zia di Altamura che dice, ma la musica, è la musica.
3: Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai, però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
1: No. E quindi Drake salvò il Venezia nel 2022, ora ha fatto un altro investimento, ladies and gentlemen, il Venezia, il prossimo campionato, è in Serie A. È incredibile, Venezia in Serie A e grazie a Drake, a tutta una serie di gente molto ricca che ha messo insieme lo stesso Drake, che appunto è, non è presidente, però è nella società del Venezia. Champagne Papi Drake si chiama così.
2: Sì, guarda,
1: ciao.
2: Cosa stai facendo?
1: Sto parlando un po' di calcio, un po' di musica, un po' di Venezia, un po' di Drake, che quando era piccolo, Drake è nato nell'86, quando era piccolo, quindi all'età di 6 anni, sicuramente ballava questa canzone.

0: sono Nicola Vitiello, un tuo ascoltatore. Ti volevo ricordare che i Criss Cross con Jump, Jump erano la festa dei 10 anni di Radio DJ al Rolling Stones, il 1° febbraio, a seguire DJ Time dal vivo. Ciao, ti voglio bene.
1: Sono volato nell'iperspazio.
2: What's the Radio DJ Gang? Hey, what?

do un bacino, ti guardo tutte le sere. Ciao. Say, say, say, wow. Nothing.

0: Luigi. Ormai ho, mi sono preso bene col cantare. Vuoi mettere che al party like a DJ canto? Così all'improvviso sul palco cantata.
1: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: No, figurati. C'è William che ci segnala che adesso si è ripreso Spotify per questa, questa cosa che ha aggiunto oggi, questo meccanismo che ti ricorda, ti fa vedere qual è la prima canzone che ascoltasti su Spotify. È stato in down per tutta l'ora e mezza, ma noi qua, ladies and gentlemen, questa forse è la grande differenza tra la radio e le piattaforme. Siamo sempre qua.
2: Hey,
0: hey. Oltre ad aver parlato di Spotify, Party of the Year di Modena, che questo ragazzo ha portato in questo liceo una bomba della guerra mondiale in classe, tutto vero.
2: Amo, ma tutto a posto?
0: La lista delle canzoni lato B più famose del lato A ci ha regalato tantissime esplorazioni che possiamo affrontare anche nei prossimi giorni. A chi pensi tutto il giorno, e quindi abbiamo anche tanti pensieri degli ascoltatori, e poi il super classico nel calcio, cioè quello là che si fa a Buenos Aires, e poi soprattutto Drake che ha portato il Venezia Calcio in Serie A. Oh, e quante cose vi dobbiamo dire?
3: Avete sentito?
0: E avete sentito anche con quale canzone chiudiamo oggi?

0: Hey, what? Alt volume, che sto fuori.
1: I know.
2: Il radio DJ. Se facciamo troppo casino, ditecelo che abbassiamo il volume, no? Come nel condominio, quando c'è quello che ha, cioè, il volume alto. Fastidiosissimo quello che suona il pianoforte il pomeriggio, che tu vuoi fare la pennichella, però l'arte va secondata.
3: Ma chi suona il flauto? Ti è mai capitato?
2: Suona il flauto, certo, per non parlare dei lavori, ovviamente.
3: Ah, no, guarda,
2: o della signora che ti sposta il mobile, o che cammina coi tacchi il pomeriggio.
3: Sì,
2: do cazzo vai col tacco, no? Già alla lavagna.
3: Eccomi qui.
2: Hai fatto pace?
3: Io con la mia vista?
2: Eh sì.
3: Insomma, guarda, ho tirato fuori un evidenziatore. Giuro.
2: Sì.
3: C'è scritto lenti a contatto giornaliere.
2: Sponsorizzato. È tutto
3: è
2: un Truman
3: segno,
2: Show.
3: È un
2: Truman
3: Show. Segno.
2: Come disse il poeta, non procrastinare.
3: No,
2: perché
3: vado,
2: è la procrastinazione la grande patologia.
3: Hai
2: di
3: ragione.
2: Questa epoca in cui viviamo. E per questo vale la regola dei 5 secondi.
3: Ah.
2: È molto semplice.
3: Che devo fare?
2: Cioè, tu hai una finestra, tutti quanti noi abbiamo una finestra di pochi secondi tra l'idea giusta e l'autosabotaggio.
3: Sì.
2: Cioè rinviare, procrastinare. Hai 5 secondi.
3: Ok.
2: Conto fino a 5, fai quello che devi fare e non rompere i coglioni.
3: Ah,
2: questo è il
3: tipo
2: senso.
3: Conto alla rovescia.
2: Conto, fai 5, 4, 3,
3: 3 2,
2: adesso
3: 1,
2: tu stai pensando. Forse non ci vedo tanto bene, dovrei andare dall'oculista. Invece di cominciare, però boh, aspetto l'estate, dopo l'estate, 5, 4, 3, 2, 1, vai all'oculista.
3: Prenota la visita.
2: È così.
3: Farò così,
2: non
3: allora
2: procrastinare. Ci diamo appuntamento a domani, ladies and gentlemen. Ora la linea ai miei amici Vitiello con Di Notte.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Ehi, hey, Proxa.
3: Dimmi pure.
2: Versagli le crocchette al pollo. Ok, ok, stai calmo. Proviamo allora con quelle al salmone. Va bene, non ti agitare. Ho capito. Dagli Proggy e siamo tutti più felici.
3: Ottima scelta. Proggy è un alimento completo, senza ingredienti di origine animale, ricco di proteine da legumi, sano, etico, italiano.
4: Proggy, felici voi, felice la natura.
5: Ulisse, ho voglia di navigare.
6: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
5: No, voglio navigare con il gigante.
6: Ah!
7: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?

0: Mi hai detto che ami l'Islanda.
1: Ma vivo in Italia.
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Mi consegni su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: My Movies presenta.
13: Inizia dicendomi perché sei qui.
14: Mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
14: Non sapevo dove altro andare.
12: Il premio Oscar Anne Hathaway.
14: Non volevo tagliarti fuori,
13: ma lo hai fatto.
14: Non puoi odiarmi davvero.
13: Oh sì che posso.
12: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
14: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
15: Radio DJ consiglia.
16: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
17: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
18: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
16: Wimbrace Games, Play Wild.
17: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
18: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
16: Tutte le info su dj.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
21: Have fun with
22: Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
23: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: l'American Girl, se ti devi innamorare dell'American Girl è preoccupante, è preoccupante.
1: Perché?
0: Amici che stanno in America mi hanno confermato proprio di recente che l'American Girl questa sera è tutto il tuo amore, il giorno dopo.
2: Ma si ricorda neanche chi
0: soprattutto
2: sei.
0: Soprattutto se l'American Girl e l'American Boy si incontrano durante lo spring break, quella mm-hmm. sera magari la passano anche accoccolati ad ascoltare il mare. Il giorno dopo neanche si salutano.
2: Cioè, guarda, che... quella dinamica lì, avete quella dinamica un,
0: amico,
2: un po' giovane.
0: Sì, avete un amico in America, vedrete che ve lo conferma. Anche abbiamo tanti ascoltatori a quest'ora e vedrai che te lo confermeranno. Sono tutti
2: essere.
0: Italiani che sono andati dall'altra parte. Harry Styles, però, ci ha fatto una canzone anche molto piacevole. Era American Girls su Radio DJ, martedì 12 maggio dopo 6 WAD, inizia di notte coi Vitiello su DJ.
3: Stanotte di notte

0: Guarda, prima ancora del buonasera, buonasera a tutti, fammi dire, sì, come si chiama il tuo dentista?
1: Si chiama Matteo Vitagliano.
0: Dottor Vitagliano, Gianluca si è preso una scusa.
1: Sì.
0: Allora, con il dottore bisogna essere sempre, sempre sinceri. Cioè, non, sì, è che puoi andare dal dottore e dire no, io non ho mangiato questo, non ho mangiato quello. Per il dottore è come il confessore.
1: Devi dire la verità, lo so.
0: Tu non puoi andare dal dentista e dire dottore, non mi faccia male che stasera devo fare il programma.
1: Sì.
0: Dottor Vitagliano ti deve fare le otturazioni.
1: Ho detto, dottore, ma mi scusi, ma io alle 10:30 devo fare il programma. Adesso lei mi sta facendo tutta sta roba qua, cioè, però io, cioè, non posso sentire dolore se poi devo parlare, sa, io ho solo questa, ok, facendo una pacca sulla bocca,
0: cioè, come
1: Nicola,
0: intendevi,
1: no?
0: Molare?
1: No, come strumento, diciamo, di business,
0: ho solo questo, un molare, un gagano, come dicono a Bari, il gagano e il dente.
1: Tra l'altro me ne mancano due che sono quelli del giudizio che ho tirato, per cui
0: dottore,
1: grazie, dottor Vitagliano.
0: Dottore, io la pago grazie a questa, e ti toccavi,
1: sì,
0: la bocca.
1: E mi toccavo la faccia, dicevo, se non sono in grado,
0: sì, sì,
1: di poter fare il programma stasera, caro dottor Vitagliano, quei soldi che le ho lasciato in acconto, cioè, poi restano a conto.
0: Ma che ti ha fatto pagare con questa pubblicità che gli abbiamo fatto? Riprenditi pure l'acconto e fatti fa sto conto.
1: Giuro, vabbè, che ho pagato, è tutto a posto.
0: Certo.
1: Grazie.
0: È giusto per colorare un po' questo
1: certo,
0: finale di giornata piacevole a Milano, un vento pazzesco, un vento che ti portava via.
1: Vento, Nico,
0: Gianluca,
1: anche qua,
0: però
1: anche
0: no,
1: qua un vento devastante.
0: Io non ce l'ho fatta più, a un certo punto sono uscito in moto.
1: Faccio il solito giro. Qual è il solito giro a Milano?
0: Il solito giro, io per allungarmi un po', per arrivare almeno a mettere la quinta, vado verso Buccinasco,
2: le autostrade.
0: Sono arrivato a Gaggiano, però in totale solitudine. Non lo so, e penso a tante cose, però è bello.
1: La moto, cioè, mi giri in moto, cioè, sì, io non ho la moto, però quando vado in costiera, anche col,
0: sì,
1: motorino,
0: sì, sì, sì, sì,
1: il giro in moto, diciamo, le lunghe tratte sono un po' pensatoio.
0: Sì, sono pensatoio, poi volendo si potrebbe ascoltare anche la musica bassa, giusto per sentire anche le marce come entrano,
2: esatto,
0: il rombo della moto, però...
1: Sì, ma invece niente.
0: Non mi azzardo.
1: No,
0: cioè,
1: ma
0: c'è questa
1: bello...
0: possibilità, l'ho provata l'altro giorno durante un tramonto, mi sono messo un po' un valzer mentre andavo, è stato piacevole, però non lo faccio abitualmente, no.
2: La musica migliore è il motore della moto, eh.
0: Sì, infatti vorrei già
1: infatti devo, Nico,
0: devo,
1: no,
0: Marco,
1: quello.
0: Marco si è offerto di bucarmi lo scarico,
1: che cazzo di rumore
0: per fare più rumore. Devo togliere il DB killer, cioè,
1: allora,
0: il DB killer è quello che lo dice, abbassa,
1: esatto,
0: i decibel, no?
1: però Marco lo sa sicuramente, perché è più dentro di noi questa cosa, anche se è giovane, per quello che sto per dire,
0: sì,
1: negli anni 90, Nico, quel bucare la marmitta e quindi per far andare non soltanto il motorino, la scooter più veloce, ma anche per fare più rumore, e il fare più rumore era sinonimo di aggressività.
0: Beh,
1: e anche di figata, è una roba orribile, ovviamente.
0: Orribile.
1: Ma negli anni 90 andavi più veloce, ovviamente una cosa che non si può fare adesso come all'epoca, però diciamo quel rumore lì era considerato un,
0: sì,
1: segno,
0: sì,
1: di fighismo.
0: Marco, amici biker, ditemi, allora, mi è sembrato di vedere una cosa, è già due volte che lo vedo fare. Ma è vero che in prossimità di una ragazza, di una bella ragazza, tenendo la frizione e dando gas, si fa rumore apposta per farla girare?
3: C'è?
0: Me ne sono accorto io perché ho l'occhio lungo?
2: O è verità?
0: Marco fa di sì. No, devi farlo. Mi ha scritto devi farlo. Mi ha detto devi farlo. Io ho paura che mi si impenna la mo. No, io non voglio fare nulla. Però mi è sembrato.
1: Sì.
0: Già in un paio di occasioni vedere dei fratelli biker che vicino al cospetto di una ragazza, una signora, una bella donna per strada, che sgasavano un po' tenendo la frizione per far sentire che c'è comunque una presenza, che ci sono delle due ruote rombanti lì vicino.
1: Ragazzi, comunque è un mondo capovolto, però queste robe qua dei motorini,
0: certo,
1: ci sono sempre state, anche appunto bucare la marmitta, no, che è una follia, ci sono sempre state, e non so perché queste cose qua sono sempre poi state lette, diciamo, da chi lo fa probabilmente, come fatti di fighismi, cioè è un fighismo, no? E tu dici no, è una cazzata,
0: no, certo,
1: per quel mondo lì è un fighismo,
0: è una cazzata, è una totale cazzata, però è un mondo nuovo, che mi ha accolto a braccia aperte, io non mi meraviglierò cioè voglio continuare a meravigliarmi quando un fratello biker passa e mi fa il saluto.

0: Bello, Jimmy Cliff, Reggae Night su Radio DJ. Allora mi sa che si fa questo fatto di sgasellare con sia col motorino che con lo scooter. Dice: io lo faccio quando sono senza moglie, dice Dome. E poi c'è Alessio che a proposito di America ci dice la sua.
1: Ragazzi, comunque vi ricordo cosa dicevano, cosa dicono gli americani: load pipes save lives, marmitte rumorose salvano la vita.
0: Davvero?
1: Perché ti sentono arrivare. Ciao Alessio, buzzista da Genova.
0: Allora, su questo hai ragione Alessio, perché il problema di tutto ciò che è elettrico è...
2: Sì, soprattutto le moto, Nico, sono molto silenziose.
0: Sì, è che non li senti arrivare, vero? Loud bikes save lives. Bella, la farò mia.
2: Bello.
0: Quando Marco mi bucherà la marmitta col
2: cacciavite. Ma no, no.
0: Sto scherzando. Dall'America alla Cina, perché questo fatto è meraviglioso. Vai Gianluca, a te la linea.
2: No, allora, highlights di giornata che però non sono i miei. Stamattina verso le... era presto, Nico, erano 9:30 del mattino. Vengo svegliato da un messaggio di Roberta, ma è consueto, no? Non è che mi sono spaventato. Questo messaggio però era diverso.
0: Sì.
2: Mi ha raccontato che alle 9 del mattino, passeggiando per via Paolo Sarpi, cioè nella zona di Chinatown di Milano, una zona bella, no? Che a noi piace un sacco, dove io sono andato ad abitare, un ragazzo cinese che però parlava italiano, piuttosto giovane, l'ha fermata e mi ha detto, e le ha chiesto: scusami, non voglio darti fastidio, puoi dirmi che numero di scarpe porti? E lei dice il numero delle scarpe, credendo fosse un produttore cinese che fa scarpe. E dice: no, perché scusami, adesso non voglio darti fastidio, ma mi piacciono i tuoi tacchi. E lei sorride, dice: no, ma io non ho i tacchi, ho le ballerine. Sì, in realtà mi piacciono i tuoi piedi.
3: Mamma mia.
2: Ti volevo dire, se puoi essere interessata... perché io sono feticista, no? Feticista dei piedi. Se puoi essere interessata,
0: un fetish cinese.
2: Sì, a farti leccare i piedi alle 9 del mattino in Paolo Sarpi. Ti pago. Mentre Roberta Ricci è scappata, fondamentalmente.
0: Ma
2: alle 9 del mattino, sì. Alle 9 del mattino.
0: Ma metti pure che uno avesse accettato, no? Dice: guarda, sì, va bene, voglio fare sta colazione. Dove ti metti? In un bar? Dove ti metti? Dove
2: vai? Forse in un bar, Nico. Allora, uno che ti ferma sa già dove andare.
0: Ma poi, scusa, che numero.

0: Che numero di piedi porti? È una scusa per l'approccio?
1: Sì,
0: magari sotto il 37 non lo chiedevo.
1: Esatto. Secondo me è una scusa per l'approccio, perché la prima domanda è: scusami, ti volevo chiedere che numero di scarpe porti? E tu dici, che ne so, 37, 36, sono ragazze, quindi insomma. Sì, poi dice: mi piacciono i tacchi. No, ma io non ho i tacchi. Quindi già lì è un po' follia. Ragazzo di 25-26 anni, cinese, minchia, che parlava italiano alle 9 del mattino. Cioè, tu sei sceso di casa con quella testa.
0: Gialù, digli di non andarsi a comprare. Compragliele tu le scarpe, che va in qualche retro bottega, non la trovi più. Guarda.
1: Allora, lei mi raccontava questo fatto e rideva, sì, ovviamente.
2: Sì, beh, meno male.
1: Io volevo pigliare il treno e tornare già a Milano.
2: Tanto sicuro lo ribecchi, eh?
1: Sì,
2: lo ribecchi
1: alle 9 del mattino.
2: Di sicuro.
1: Comunque, succede anche che questo. Scusate, volevamo raccontare questa piccola parentesi
2: molto
1: per
2: carina.
1: Farvi sorridere.
0: Poi dalle 23 in poi facciamo un po' di attualità. La principessa Kate, che domani arriva a terra Parma e va a Reggio Emilia. Adesso apriamo una questione campanilistica tutta emiliana, voglio farlo. E poi Festival di Cannes. Se le dico come i topi, sono come i topi. E come in questo caso, questa nostra espressione, questo file che Simone ogni tanto mette, corrisponde a verità, a realtà. Festival di Cannes, se le dico come i topi sono come i topi.
3: Così grandi?
0: Sì.
3: Ma come i topi, signora? Le dico come i topi sono come i topi.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio DJ alle 22.51, è incredibile la solidarietà femminile. Non sì. appena Eleonora ha sentito che Roberta si è trovata in difficoltà con il cinese che le ha chiesto «ti lecco i piedi per soldi», si è messa sulle tracce.
1: Oh mamma mia, dai! Okay.
0: Si è messa sulle tracce. Non ne è sicura, non ne è sicura,
1: sicura.
0: Ci mancherebbe. Ma pensa di averlo trovato in un tale Giacomino. Sapete che tante volte i cinesi sì. in Italia si affibbiano nomi italiani per così facilità, no? Non, magari un italiano non capirebbe il loro nome, avrebbe difficoltà a pronunciarlo. In questo caso è Giacomino.
1: Giacomino.
0: Che vende abiti e ha una modalità di marketing veramente unica. Non si rivolge alle clienti, ma in diversi video si rivolge a loro nome per nome.
1: Oh mamma mia!
0: A Gloria vorrebbe vendere dei cazzoni neri, senti.
2: Bellissimi e ancora. No! Hanno visto uno, non è nero, ma è pure bello cazzone. Gloria! Ti piace? Meravigliosamente bella, velocemente, Gloria, ti faccio vedere, guarda, tutti i cazzoni neri che mi avevi chiesto, è vero? Guarda bella, tutti una più bella dell'altro, tutti carini, guarda questo, a zampa, laghi tutto laghi, queste di qua, a boyfriend, come si usa, skinny, guarda che bella questa, tutti una più bella dell'altro, ancora, guarda, tutti uno più bella dell'altro, tutti troppo carini, anche blu comunque, oltre nero. Cazzoni neri, bellissimi e ancora
0: cazzoni neri. Questi erano però per tutte quelle che si chiamano Gloria.
1: Sì, no, ma è bello perché lui fa veramente sì. dei video, cioè personalizzati. No, per le persone.
0: Senti questo.
2: Eleonora, sei single? Questo no. di qua, il tutone, la borsetta o queste tute di qua? Sono uno modello, due modello e tre modelli, una più sportiva dell'altro, una più elegante dell'altro. Eleonora, dove sei?
0: Allora, Eleonora, le tute, a Gloria, i cazzoni neri, ce n'è anche qualcosa per i cani, stai a sentire.
2: Canuzzo, ragazze, veramente canuzzo. Belli, con il canuzzo, anche questi, con il canuzzo, anche così, guardate che sei particolare, e ti metti un cappello con il cappuccio, tutto bellissimo.
0: Una specie di pigiama con dei cani disegnati, il canuzzo.
1: Comunque,
0: Giacomino
1: dice, ma quanto pagano? Allora, se sto al tariffario di Beppe Fetish,
0: sì.
1: sono 20-30 euro.
0: Ma ho capito, quanto dura?
1: No, non dura poco, Non dura poco. Però 20-30 euro. Tu ti metti là e questi, cioè.
0: Allora, ti leggo a monitor. Quale notizie arrivano? Non facciamo in tempo, capito? Allora, Marco mi dice che ha un'amica a Vanzago. Che si è pagata un'amica a Vanzago. Si è pagata mezzo mutuo della casa con questo fatto dei piedi. Cioè, cazzo, ma per pagarti mezzo mutuo a 20 euro alleccata,
1: cioè,
0: questa praticamente
3: o costa poco la casa,
0: fissa con il piede in bocca a qualcuno.
1: Cioè, quanto costano le case a Vanzago?
0: Cioè, quanto è grande, quanto stanno nel metro quadro, insomma,
1: quella roba lì.
0: Ed è per questo che dobbiamo mandare la pubblicità, così almeno riusciamo ad approfondire, a fare due conti e vedere se ci conviene
1: andare a Vanzago.
4: Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220, oppure con una mail a diretta@dj.it. Di notte, la tua notte in diretta su Radio DJ.
5: A Bangkok Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Muri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Via, via. Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14

0: Dal 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ulisse, ho voglia di navigare.
3: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
2: No, voglio navigare con il gigante.
3: Ah!
4: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10.
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
10: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al max.
11: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
10: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
13: Via via!
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
15: Ma è perfetta!
14: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
16: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Ernia, Madame,
17: con gli occhi gonfi del mio disincanto,
16: Neffa,
18: devi stare molto calmo,
16: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.

0: 23.
1: Senza giacca, senza cappello. Siete un artista?
2: Sì, un artista, sì. Musicista.
1: Fatemi sentire qualcosa.
2: C'è questa qua, no? Questa è bella secondo me. Però è solo l'inizio.
1: È bella. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Oh, ho capito.

0: console.
1: Questa ma la c'è la console, non c'è bisogno che la porti.
0: No, no, voglio portarla mia. Sono
1: lei adesso. Conosce, montiamo un palco per mettere la console.
0: Conosce le mie impronte digitali. No, però bella questa. Sono andata a cercare un po' la storia di questa canzone. Esce nel 2025 da un disco dei Tame Impala, va abbastanza bene grazie al tam tam dei social, soprattutto TikTok. La rifanno, fanno cantare delle strofe a Ginny delle Blackpink e diventa un successo. Il successo si amplifica di questa canzone che si chiama Dracula. Gianluca, Dracula.
1: Bello Dracula.
0: Il remix con la voce di Ginny delle Blackpink. Blackpink.
1: Molto moderno comunque, molto moderno.
0: Molto bello. Infatti la metto. Cioè la metto abbiamo lo spazio di Casa Vitiello. Dopo ne parleremo bene con tutti gli ospiti. I biglietti sono su Ticket One, però ci sarà anche uno spazio per noi domenica pomeriggio.
1: Bello. Questo l'abbiamo sempre avuto, eh? Che bello onorno,
0: sì,
1: del vero.
0: Sì.
1: No, cioè, no, Casa Vitiello c'è sempre stata. Ma secondo me perché gli piace il nome? Cioè, secondo me l'hanno dato perché è bello Casa Vitiello. Sì, secondo me è quella roba lì.
0: Certo,
1: assolutamente. Cioè, ogni motivo è buono. Dopodiché,
0: a
1: però, io penso
0: che i Vitiello erano sempre all'ultimo banco. Quel fatto dei Vitiello, capito? Quando la mano andava sul registro, no? Cioè, quando doveva interrogare. Quando arriva all'inizio, no, in mezzo è troppo scontata. King vedeva Gianluca Vitiello.
1: Sì, ecco, a me spesso mi interrogavano.
0: Invece, in questo caso, fa brand, ci saremo anche. Anche noi con Casa Vitiello un'oretta nel pomeriggio di Party Like a DJ. Dopo vi raccontiamo tutti gli ospiti, tutti gli appuntamenti. Dura 3 giorni al Parco Sempione. I biglietti sono su Ticket One.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
11: Dal 22 al 24 maggio a Bologna Fiere torna Play, il festival del gioco. La più grande ludoteca d'Italia con giochi da tavolo, di carte e di ruolo. Vieni con tutta la famiglia. I bambini fino a 10 anni entrano gratis. Entra, scegli e gioca a Play. Bologna Fiere dal 22 al 24 maggio.
0: Gianluca, come ci siamo detti, qua possono rispondere anche se non sono emiliani, perché metteremo, non dico in competizione, però due capoluoghi emiliani. Domani, mercoledì 13 maggio, arriva in Italia Kate Middleton, la principessa di Galles,
1: certo.
0: la moglie di William e la futura regina d'Inghilterra.
1: Ok.
0: Non va a Roma. Non va a Firenze, dove pure ha studiato da giovane. Non viene a Milano.
1: No.
0: Non viene a Trecase, ai Three Houses.
1: No, purtroppo
0: studio,
1: no.
0: Dove
1: purtroppo
0: stai tu.
1: No.
0: Non va a Venezia, va a Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia.
0: Sì, e il motivo è bellissimo e molto molto serio. Ed è l'unica parte seria di questo intervento. Cioè, a Reggio Emilia esiste, viene messo in pratica un metodo educativo per l'infanzia fin dal secondo dopoguerra, e è un metodo che si chiama metodo Approach. È considerato tra i migliori al mondo. Sono andato a cercare che cosa si trattava.
1: Sì.
0: È riconosciuto a livello mondiale, è ideato da un pedagogista e non è un metodo rigido per bambini dai 0 ai 6 anni, ma è un progetto okay. che si rinnova e lo fa attraverso l'osservazione, attraverso la ricerca. Appunto, come ti dicevo, da lungo tempo, dal secondo dopoguerra, questo metodo uh-huh. educativo è riconosciuto a livello mondiale e la principessa Kate va a Reggio Emilia proprio per questo.
1: Okay.
0: Lei nel 2001 ha fondato un'associazione per i bambini nei primi anni di vita, vuole andare a vedere da vicino, a capire meglio questo metodo. Da sola, senza William, una okay. cosa importante. Adesso, detto questo, spero di averlo fatto con il dovuto rispetto anche per l'elevato valore, no?
1: Sì, l'importanza della visita. Della visita, certo, assolutamente.
0: Una domanda pratica, io che ormai frequento un po' la zona, mi è sorta. Atterra a Parma, Kate. E qua si apre un tema delicatissimo. Una di quelle questioni che in Emilia fanno discutere da secoli.
8: C'è?
0: Scende dall'aereo, va a mangiare a Parma? O mangia a Reggio Emilia?
1: Dipende pure a che ora.
0: Dipende. E non prendono provvedimenti.
1: E non prendono provvedimenti. Cioè, nel senso, a quest'ora, noi che abbiamo ancora questo dubbio, non è bello. Cioè, non sappiamo domani questa dove mangia.
0: Questa.
1: Questa è la regina. Con grande rispetto, insomma. Cioè, nel senso.
0: Allora, perché Parma, te lo dico io. Passate dalla salumeria Garibaldi e figuracce non ne facciamo. Anzi, la principessa se ne va, cari, che meraviglia quando torna,
1: sì, però,
0: quando torna da William.
1: Però la principessa cubanina era
0: no,
1: salumeria
0: no,
1: Garibaldi.
0: No, ma sta solo il panino, secondo te? A Parma che si mangia? Prosciutto, il parmigiano, la pasta ripiena, una tradizione là, sì. gastronomica che il mondo intero conosce e ama. Una bella punta di parmigiano. A Reggio. Ora non è che voglio dire, adesso non vi vogliamo mettere contro parmigiani ed emiliani, Reggio Emiliani e reggiani. A Parma però l'erbazzone, un gnocco fritto,
12: buono,
1: bello, buono,
0: l'ambrusco,
12: oh, yeah.
0: Cose buone, per carità.
1: Beh, sì.
0: Se fossi nell'ufficio protocollo di Kensington Palace, io la domanda me la farei. Principessa, e non prendiamo provvedimenti?
1: No, principessa, cosa vuole mangiare soprattutto?
0: Principessa, a che ora mangiamo? Mangiamo a Parma sì. appena scendiamo o mangiamo a Reggio Emilia?
1: Sì, a parte che bisogna pure vedere se mangia la principessa, perché magari sai,
0: sì,
1: sono dei protocolli strani, protocolli. No? Magari sono mangia solo delle cose, magari l'erbazzone no, perché... Ma non per l'erbazzone, che è buonissimo. Io a Milano lo compro da Giannasi perché sono matto dell'erbazzone.
0: Sì,
1: oppure
0: sì,
1: a Parma,
0: sì.
1: magari no, i tortellini. No, però vabbè. Poi si mettono sullo stomaco.
0: Cioè, come casca bene. E speriamo che non casca, ci mancherebbe. Cioè, però
1: certo. No, bene. Però da quelle parti là, effettivamente, dove ti fermi. Cioè, adesso non so se c'è una stazione in mezzo tra Parma e Reggio Emilia dove lei si potrebbe fermare. No, Nico, ci sono quei posti che una volta in un libro che ci aveva consigliato Linus.
0: Stupendo.
1: Si chiamano Fuori Casello, no?
0: Fuori Casello.
1: Che è un libro in realtà che è un libro di indirizzi,
0: un'app.
1: Anche un'app,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì.
1: Ne abbiamo anche parlato anche diverse volte. Che in realtà ti aiuta quando tu vuoi mangiare in quei posti un po' strategici, no? Fuori Casello, cioè posti che stanno
0: appena
1: subito
0: fuori casello
1: appena esci dal casello autostradale, sì, sì, sì. E sono quei posti

0: che dentro hanno anche una magia, no? Sono i posti che, ne so, che i camionisti conoscono bene. Ecco, non so se tra Parma e Reggio Emilia, per non fare la disputa tra le due città, ci può essere un fuoricasello che mette d'accordo cucina emiliana e reggiana.
1: C'ho due messaggi, Allora, Federica da Parma, 44 anni, sento che Kate atterra a Parma, poi va a Reggio a mangiare l'erbazzone. No, assolutamente no, qualcuno deve fermarla prima che sia troppo tardi. Luca da Reggio Emilia, reggiano doc, difendo l'erbazzone con tutta l'anima. Detto questo, se Kate vuole mangiare bene davvero, lo porto a casa mia. Mia madre fa la tigella che farebbe piangere pure alla regina. E che vi siete scatenati subito. Ci sono altri messaggi, tra poco li leggiamo. Questa che cos'è? Bella. Elvis Presley in the Ghetto.

0: La voce di Elvis nella notte di Radio DJ. Non c'è solo la voce dei Vitiello, anche Elvis Presley in the ghetto. 23:15. Buonanotte, buonanotte, buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte.
0: Si sono scatenati con la storia di Kate.
1: Sì, certo.
0: A Parma e forse mangia a Reggio Emilia. Mirko, 38 anni. Sono un elettricista. Stamattina ho finito di sistemare le luci al centro Malaguzzi per l'arrivo di Kate. Ho rifatto gli impianti di 3 stanze. Spero le piaccia la luce. È la prima volta che lavoro per una principessa. Bello, bravo Mirko.
1: Allora, bisogna sapere la principessa a che ora ha l'incontro, perché secondo me da questo possiamo capire tante cose. Cioè, se la principessa atterra a Parma, per dire, che ne so, alle 11:30, può essere che pranzi a Parma, Nico, perché alle 11:30 è quell'orario di metà, no? Cioè, boh, mangi una cosa e poi vaga.
0: Anna Maria da Barletta. Prenotiamo noi il pranzo e la cena ai Corrieri o al Gallo d'Oro a Parma, cioè ristoranti così a casa. No, in realtà sono i nomi più rinomati.
1: Certo.
0: Kate atterra a Parma, mangia a Parma, dice Giorgio da Parma. Kate atterra a Parma, mangia a Parma, dorme a Reggio. Questo è l'unico compromesso accettabile per entrambi le città. E aggiunge: basta, ho parlato.
1: Cassazione.
0: Casi do balas.
1: Fa ancora la regina.
0: Cioè, questo è più serio sul metodo approach di cui prima abbiamo accennato. Ho appena scoperto che questo metodo educativo di Reggio Emilia è famoso in tutto il mondo. E Sara da Milano. Io sono andata all'elementari a Reggio, forse sono più speciale di quanto pensassi. Però non so se tutte le scuole elementari di Reggio utilizzano quel metodo, la cosa bella di questa visita, scusa Giallo, è che da domani ne sapremo qualcosa di più, perché la principessa, futura regina, viene apposta a Reggio Emilia per

0: sapere di più di questo metodo educativo.
1: No, è sicuramente interessante. Secondo me, Nico, adesso io non, cioè, figura, mo a Parma ci devo pure venire. Sicuramente. Però adesso, cioè, tecnicamente, io credo che mangi a Reggio Emilia.
0: Pure secondo me.
1: Cioè, allora va a Reggio. Se fa un giro, si mangia una cosa e poi va a fare il metodo approccio. Cioè,
0: secondo me
1: l'approccio di mangiare se lo fa a Reggio, ragazzi. Adesso scusate, persone di Parma.
0: Ma lo trova già direttamente lì preparato.
1: Sì, ma secondo me fanno l'elevazione regale e

0: Spector su Radio DJ, un sacco di messaggi. La principessa Kate domani atterra a Parma e forse mangia a Reggio Emilia.
1: Anche perché, ragazzi, sì, a Reggio Emilia si mangia proprio da Dio.
2: Ma pure a Parma.
1: Ma proprio da Dio. Quindi fa bene a venire a mangiare a Reggio e andare a vedere gli asili. Loris Malaguzzi, ve lo dice una Giana Doc.
0: Sì,
1: ciao, Chiara da Reggio.
0: Va anche da Max Mara.
3: Com'è, per non fare torto a nessuno, arriva già mangiata.
0: Sicuramente. Potrebbe essere.
4: Dicevi già. No, no, che potrebbe vedere anche una bellissima. Adesso non so se è fan di Guccini, però c'è una bellissima mostra su Guccini a Reggio.
0: Il tempo sarà un po' stretto.
4: Canterò soltanto il tempo. È una mostra di Guccini che è appena aperto, credo, a Reggio Emilia. Okay. Quindi se c'ha tempo, può anche vedersi una mostra.
0: Consiglio tecnico da Marcello. Marcello che sta a Parma, mai dire gnocco fritto a Parma. A Parma si dice mangio la torta fritta. È la stessa cosa, ma è con un nome
4: no, però
0: diverso.
4: Tu vai a Parma da tutto questo tempo e ancora fai questi errori qua.
0: Il fritto lo digerisco poco.
4: Signor!
0: o torta o gnocco che sia, no, ogni tanto, nelle occasioni. No, Griselli invece cambia argomento, anche perché tra poco parleremo del Festival di Cannes, a.k.a. Festival dei Topi.
4: Topi.
0: Griselli cambia argomento, è il perfetto crossover. Ero in doccia e non ho sentito

0: è una cosa, nel pomeriggio ci saremo noi con Casa Vitiello, ma comunque noi, tutti i nostri amici e tutti i nostri colleghi ci saremo sempre dal venerdì, il sabato e la domenica, quindi in qualche modo se avete preso i biglietti ci si becca di sicuro, se non li avete presi sono su Ticket One.
1: Bene.
2: Approfittane.

0: ascoltare Ornella Vanoni con grande meraviglia. Lei lo fa secondo me con un omaggio, la cita anche ad un certo punto, cita la voglia e la pazzia, straordinaria Gaia, bossa nostra, bella, ma mi piace
1: bello,
0: veramente
1: sto pezzo
0: tanto.
1: Veramente tanto, sì sì, è bellissimo sto pezzo qua.
0: E quanto è importante secondo me per questo momento musicale che stiamo vivendo, basta, no, non apriamo, vabbè.
1: Sì,
0: no,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Bello, bossa nostra, la nostra Gaia. Speriamo
1: brava
0: di vederla,
1: Gaia.
0: Vederla presto, vederla da Wad, andarla a trovare e farle i complimenti per questa bella canzone. Sentiamo Elisa che dice, poi andiamo in pubblicità.
2: Ciao ragazzi, sono Elisa da Torino.
0: Ciao Elisa.
2: Mamma,
0: ciao.
2: 50 anni.
0: Sì.
2: Mia figlia aveva vinto una borsa di studio per andare a fare 3 mesi in Cile, sì, di tirocinio con l'università,
1: bello,
2: una branca di veterinaria.
0: Stupendo.
2: E poi oggi mi ha detto che questi 3 mesi sono diventati 6.
0: Ok.
2: Che deve partire il 1° agosto. Ora sono felice, le ho detto che bella esperienza, che meraviglia, ma dentro di me ho pensato, ma 6 mesi? Vado a letto un po' sconvolta.
0: È tanto,
2: ciao.
0: Però le stai regalando un super potere, quella di conoscere così bene un paese meraviglioso. In questi giorni stiamo parlando tanto della Casa degli Spiriti, il Cile e tanto altro, ma è anche Isabella Allende. C'è un libro meraviglioso,
1: sì,
0: paese con una storia straordinaria, le stai regalando quel super potere. Elisa, brava, in bocca al lupo, butta fortuna, butta fortuna.
1: Butta fortuna.

0: Punta Fortuna. Va bene, non so se parlare del Festival di Cannes e il Festival dei Topi, me la io tengo buona per domani.
1: Allora no, però domani i topi sì, Nicola.
0: Sì, domani Festival dei Topi.
1: Domani diciamo dei topi, se perché non è possibile.
0: Se siete stati a Cannes, la capite già così. Intanto sei aperto, restando nell'attualità, il Festival del Cinema di Cannes. Ci sono,
1: sì, ma
0: la teniamo buona, tanto va avanti fino a cos'è? Fino al 23 maggio. Topi compresi.
1: I topi restano almeno fino al 23.
0: Se siete in Costa Azzurra sapete che non è una cazzata dei vitiello, ma è qualcosa che esiste, che conosciamo molto molto bene. Ci hanno fatto pure un film, Ratatouille, erano a Parigi. Il problema era lo stesso. A tra poco.
2: 347 342 5220 diretta

0: vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: My Movies presenta.
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori.
6: Ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Radio DJ consiglia. Torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
12: Ulisse, ho voglia di navigare.
13: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
12: No, voglio navigare con il gigante.
13: Ah!
14: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
15: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
16: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
15: E poi dura come minimo 20 minuti.
16: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
15: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
17: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
16: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
15: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
16: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
17: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
21: Amore, non dimenticare le chiavi. Ti ho già messo nella borsa il gel per le mani, le salviettine e le vitamine. Ah, e anche una bottiglietta d'acqua.
22: Ma tu pensi sempre a tutto, eh?
21: Alle piccole cose. Per quelle più grandi c'è Unisalute.
23: Con Unisalute Grandi Interventi hai fino a 100.000 euro all'anno di spese coperte in caso di grande intervento con ricovero. Da 9 euro al mese. Scopri di più su unisalute.it, allo 02 6050 o in agenzia.

0: e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
1: Radio DJ consiglia.
2: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
3: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
4: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
2: Wimbrace Games, Play Wild.
3: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
4: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
2: Tutte le info su dj.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
7: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
6: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
7: 10 chilometri oppure 5.
6: Si va lì e si corre.
7: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
6: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
7: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
8: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Riesco a stare bene da sola. Bert su Radio DJ alle 23:37. La canzone degli Hikikomori, Gianluca, gli Hikikomori.
1: Sì.
0: Sai che a Milano, in centro, zona stazione centrale, c'è un centro proprio per gli Hikikomori, con quelli che non escono di casa praticamente.
1: Esatto, soprattutto ragazzi molto giovani. No,
0: la canzone non parlava di questo, però diceva riesco a stare bene da sola. È un privilegio, voglio dire, però anche troppo isolamento non è che va bene.
1: Vabbè, se ti trovi bene va bene. Bisogna trovarsi bene.
0: Allora, una cosa più leggera: è partito l'Eurovision Song Contest. Secondo me gli spettacoli come andrebbero fatti, tutte le volte mi stupisco per la messa in scena, le canzoni magari alcune non sono proprio orecchiabili, però bello. Poi vabbè, c'è Gabriele Corsi con Elettra Lamborghini a commentarlo. 70esima edizione, ho visto la partenza, molto molto commovente, molto molto commovente la sigla. Spero verrà ripetuta, perché in quel momento ero al telefono, però vedevo delle immagini e capivo che toccavano il cuore. Spero che verrà replicata nelle prossime sere per vederla. Poi comunque Rai Play ti offre

0: sempre la possibilità, certo, di rivederlo. Quest'anno a Vienna, terza volta nella,
1: sì,
0: storia.
1: Sì, sì, sì. Allora, non ho visto Nicola partenza.
0: Molto bello.
1: Ho visto solamente, ma perché a casa mia, i miei genitori, mia mamma e mio padre, hanno fatto tipo la ola quando è salito sul palco Sal da Vinci.
0: Beh, si sono uniti a una grande ola che da tutto il mondo, perché la gente, sì, è diventata
1: il mondo,
0: matta,
1: sì, da
0: per
1: tutto
0: Sal
1: il mondo. Esibizione di Sal in completo vestito bianco, sì, molto bello tra l'altro il vestito. C'erano questi ballerini, erano tutti ragazzi, ma a un certo punto sul finale della canzone entra la sposa, proprio una ballerina, una ragazza molto bella vestita da sposa, come dico, con questo vestito molto pomposo, no? Con i tulle eccetera eccetera, e a un certo punto si bacia con lo sposo, che poi è uno dei ballerini, e il tulle della diciamo della gonna del vestito, sì, della sposa si apre e da sotto esce la bandiera italiana, quindi era quindi c'è questo patriottismo. La sposa aveva la bandiera sotto.
0: La sposa aveva la bandiera sotto.
1: Okay. Vabbè, comunque ho visto che l'esibizione di Sal da Vinci non è passata inosservata, appunto, a casa mia, super fan i miei genitori, ma ho letto i commenti, grandi apprezzamenti anche dal pubblico non italiano. Per
0: gran
1: cui,
0: finale
1: bravo
0: per
1: Sal.
0: Sabato prossimo, in bocca al lupo e butta fortuna al nostro amico Gabriele Corsi. Sesta volta, 6 anni a commentare
1: bravo
0: costumi
1: Gabri,
0: con le piume, assoli di fisarmonica, balletti della durata di 3 minuti. La bellezza è quella che le canzoni sono rapide e riesce a vederne tante nel giro di un paio.

0: Sapientino, Mr. Know It All su DJ Teddy Swims. Domani, mi raccomando, chiedetecelo in apertura, Festival di Cannes, Festival dei Topi. È
1: sì,
0: una
1: per
0: roba
1: favore.
0: D'attualità ed è una cosa realissima, perché adesso Simone deve far atterrare la navicella.
2: Navicella.

0: e quindi vuoi lanciare il memoriello.
1: Di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
2: Volevo dire che siamo in dirittura d'arrivo, sono le 23.43, questo è il memoriello, ricorrenze musicali, l'almanacco dei Vitiello di domani 13 maggio. E nel 1966 Rolling Stones pubblicano un singolo che si riascolta anche in un famosissimo film.

0: Nella stessa sera i Rolling Stone e pure i Beatles, Nicola.
1: Mi sento la sveglia
0: stella stellina, Nicola, mi viene da dire.
1: La notte si avvicina.
0: Che notte! E che notte, caro Nicola! Allora,
1: è codificato.
0: Stella stellina nel 1970.
1: Scusa, già, se ci scrivete in privato, vi diciamo.
0: Ve lo diciamo.
1: Tutto. In privato, Nicola Vitiello su Instagram, Gianluca Vitiello.
0: Gianluca Vitiello su Instagram, ma scrivete a Nicola, fa il video, quindi avete proprio il video. E lì non c'è discussione. Nel 1970 il documentario sui Beatles, Stella Stellina, cioè Lady B, debutta nelle sale cinematografiche, che sarà anche il loro ultimo film ufficiale.

0: ricordo sempre quella versione napoletana che citi tutte le volte che va Lady Di, sì. Come fa?
1: Gesù Cri.
0: Chi cantava questa preghiera?
1: Allora, credo Nino D'Angelo, ma non sono sicuro, però la canzone è Gesù Cri. Quando sei nel traffico di Napoli, ecco, Gesù Cri, quindi canti i Beatles.
0: Ok. Siamo in ritardo, Simone deve far atterrare la navicella. 13 maggio 1978, Vasco pubblica il suo primo album, ma cosa vuoi che sia una canzone?

10 maggio 1932 nasceva e quindi compirebbe 94 anni domani il genio della radio e della televisione italiana, Gianni Boncompagni.

Partition. Comunque che giornata, il 13 maggio, pensa che compleanni, sì. Gianni Boncompagni, Tony Renis, Stevie Wonder, una cosa incredibile, poi diverse, sì, uscite, anche delle

0: Moriello di domani, i Rolling Stones, i Beatles, Vasco, Gianluca Grignani, i compleanni, Tony Renis, Stevie Wonder, Boncompagni. E perché Lorenzo Giovanotti? Perché nel 2005 veniva pubblicato proprio domani, fra pochissimi minuti, Buon Sangue. Era il 2005 e questa Mi fido di te.
1: Bello,
0: Gianluca,
1: bello.
0: Buonanotte, buonanotte.
1: Nicola, buonanotte, e Simone e anche Marco, buonanotte.
0: Cosa lasciamo in agenda da Gianluca per domani?
1: I topi, I topi. Io già stasera non dormo. stasera topi, no, e domani
0: i
1: facciamo.
0: I topi collegati a Cannes e non i topi per quella nuova paranoia che sta preoccupando il mondo. I topi, sì, a Cannes, quindi topi solamente spaventosi, ma non portatori di...
1: Esatto, le dico come topi, sono, ecco, come topi.
0: Sì, sì. Topi a Cannes, se siete stati a Cannes sappiate già che domani ne parleremo, perché purtroppo è un problema piuttosto rinomato e risaputo. Però, esatto, il fatto che quelle cose avvengano esattamente dove c'è il Palazzo del Cinema, dove si è aperto il Festival di Cannes, forse questo non ve l'ha detto ancora nessuno. A domani, buonanotte.
1: Ciao.
2: Voglio che persona sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Laggiù. È fornuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
16: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
15: E poi dura come minimo 20 minuti.
16: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
15: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
12: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
16: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
15: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
16: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
12: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
20: Radio DJ consiglia
21: Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea.
20: 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
22: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
23: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: My Movies presenta.
24: Inizia dicendomi perché sei qui.
25: Mi serve un vestito.
24: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
25: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
25: Non volevo tagliarti fuori.
24: Ma lo hai fatto.
25: Non puoi odiarmi davvero.
24: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
25: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
26: Convenienza? Ma vai da Conad.
27: Via, via.
26: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
28: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
29: Norman Cook, chi è?
30: Fatboy Slim.
29: È Fatboy Slim. 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
30: Grazie.
29: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
30: Fatboy Slim.
29: No. Hai un secondo tentativo?
30: Ho capito, Molella.
29: Ma no, è Disco Prezioso.
31: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
32: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ. Dalle 21 con Annalisa.

0: biglietti su ticketone.it. Manca un minuto a mezzanotte.
1: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: tempo. È un po' che non sentiamo il professor Accinelli, ragazzi. Che è successo? Adesso arriva la primavera, si svegliano insetti, animali, e noi non lo chiamiamo più. È la sua stagione.
1: Infatti.
0: L'entomologo in primavera, estate, sì.
1: Lui è entomologo.
0: Non è entomologo?
2: Certo.
0: È entomologo, no?
2: Ma ora secondo me è tempo di esame, cioè preparazione,
0: esatto,
2: esami,
0: cioè anche
2: maturità, terza prova.
0: È anche professore, è vero. Quindi avete cari ascoltatori.
2: Soprattutto professore.
0: Esatto. Avete cari ascoltatori, avete figli che hanno la maturità?
2: Boia.
0: Cos'è che c'è adesso? Nel senso, adesso ai miei tempi c'erano gli esami di quinta elementare.
2: Sì, ora
0: gli esami

0: di terza media e poi io poi non so più niente. Poi c'era la maturità e vabbè gli esami all'università man mano. Però adesso che dopo la terza media bisogna fare altri due anni, non è come, capito?
1: No.
0: Cioè la scuola dell'obbligo non finisce più con la terza media, ma finisce con i primi due della seconda superiore. Lì non ci sono esami da fare.
2: No,
0: o in terza media si fanno comunque.
1: No, in terza media non c'è l'esame. Ragazzi,
0: cari ascoltatori, non abbiamo figli di quell'età, per cui non siamo informati. Cosa succede? Dopo la terza media si fanno ancora gli esami e si va alla prima
1: terza
0: liceo.
1: Terza media sì, c'è.
0: Adesso cosa c'è dopo? C'è la dichiarazione dei redditi? No.
1: Sì, ci siamo. Per noi precisetti ci siamo fatti.
0: Cosa c'è ancora? Che scadenze ci sono adesso? Arrivano le fragole.
2: Fragole sono già arrivate.
0: Sono arrivate da un po', vabbè. Cosa succede adesso? Degli esami, scadenze, cose. C'è il Salone del Libro a Torino.
1: Sì. Questo weekend.
2: Non ci vai?
0: Io...
1: Mai una volta.
0: Quei mondi lì un po' inclusivi. A me mi escludo. Sono inclusivi, diciamo, no, perché comunque il modulo.
1: Sì, comunque c'è chiunque.
0: E dopo sono esclusivi. No, però Torino non è esclusivo. No, quelli che non mi vogliono sono quegli altri. Andiamo avanti, che sennò sembra che mi dà
1: quelli
0: fastidio.
1: Quelli di Roma?
0: No, quelli di Mantova.
1: Quelli
0: di Mantova lì. C'è proprio la lettera con scritto: mio volo non può venire.
2: C'è la tua foto così con la croce.
1: Wanted.
0: Come il virus. Sono le mascherine. A proposito di mascherine, ragazzi. No. Andiamo avanti, vai sigla.
3: Ti auguro prurito al culo e braccia corte. Felicità.
4: Di monopola.
3: Un'emozione che non sai descrivere.
5: Vieni.

0: un'ascoltatrice che dice: ok, tanti di voi hanno scritto che ci sono ancora gli esami di terza media. Poi dice: mio figlio ha già l'ansia, ha già l'occhio che trema. Senti, mai capitato quando sei
1: per
0: sotto stress?
1: Per l'esame di terza media.
0: Ma io ce l'ho quel momento lì quando sono sotto stress, e a un certo punto sono l'occhio che fa.
2: È mancanza di qualcosa, eh?
0: Sì.
2: Magnesio.
0: È mancanza di chiavare, chiavare. No, però quando ti viene l'occhio che fa. Gli esami di. Mamma mia, gli esami. Comunque, gli esami. C'è un bellissimo libro che si chiama Intelligenza emotiva, che andrebbe assolutamente letto, certo. Che spiega proprio quello, che ci sono delle persone molto intelligenti, molto preparate, molto colte, ma che vanno talmente sotto stress durante gli esami che non sono mai all'altezza della loro conoscenza. Invece ci sono persone che sanno meno, ma arrivano sempre sciolti e sembra sciorti e arrivano con i dread e arrivano che ne sanno. Voi come siete davanti agli esami? Tremate, no, le streghe
1: no.
0: Sono tornate.
1: No, allora, una puntatina in bagno.
0: Sì.
1: Però poi in discesa.
0: Io le prime volte che salivo sul palco, le prime volte che salivo sul palco o anche quando magari
1: e non pipì.
0: No, proprio.
1: Ci sono quello di YouTube.
0: No, ma che
1: pipì. Vai.
0: Quando. Ma devo dire anche le ultime volte, magari, non so, quando andavo dalla Gruber. Quando lei dice Fabio Volo. Perché sai che prima di fare la domanda, no? Ti dice, non so, tipo. Viola Fricola. Allora, del governo, quando lei a un certo punto ha finito di parlare quelli lì che ne sanno. Come si chiama quello lì? Cacciari. Parla Cacciari, poi parla quell'altro, e poi a un certo punto hanno parlato loro. E io penso nella mia testa.
1: Ora
0: quelli a casa diranno: ma che cazzo ci fai, Fabio Volo, con quelli lì? Ma questo è un paese proprio finito, no? E a un certo punto dice: Fabio Volo, secondo l'ultimo. E io dentro di me dico: Madonna, spero di sapere.
2: Ma tu non hai un sacco di titoli.
3: Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, Fabio Volo, direttore della Stampa, editorialista del Corriere della Sera, attore, scrittore, conduttore su Radio DJ del Volo del mattino.
0: Tutto. Signora, allora, secondo lei questa nuova manovra? Io dico: manovra? Io penso subito a uno che parcheggia.
1: Vabbè, non ti chiede la manovra solito.
0: No, mi chiede sempre: ma come fa a invecchiare così bene?
1: Dico, qual è il segreto della tua giovinezza?
0: Mangio i biscotti, no, i cracker alla maranto.
1: Con il miele buono.
0: Gliel'ho detto io di usare i cracker alla maranto.
4: Mangio una fetta di questi cracker alla maranto. Ci metto il miele buono, miele poi buono. Metto un po' di yogurt, poi metto i semi misti, poi metto i goji.
1: I semimisti.
0: Queste sono le frasi che a quelli di uno, diciamo, di destra gli bastano queste frasi per stargli già radicati. Uno dice: amaranto. Le fitte all'amaranto.
1: Ma anche solo la frase miele buono.
0: Pensa il leghista: figa, le fette all'amaranto. Vai lavora qua, figa, padroni.
4: Tu lo guardi il porno, Fabio.
0: Dai, ragazzi, iniziamo con qualcosa di bello. Forza, dai. Me la ballo tutta, guardatemi.
2: Guarda.

0: Ma Maurizio, Michael Jackson è come Bob Marley? Ma ti dà fastidio? No, adesso ti dà fastidio o ti piace?
1: Mi piace.
0: Te Bob Marley non ti piace?
1: Non è che non mi piace.
2: Jackson, che devo andare all'ospedale, devo trovare parcheggio.
0: Ah, con questa proprio trovo.
3: Ma funziona ancora.
0: Allora, con questo trovate proprio quei due parcheggi che potete proprio mettere anche il camioncino di traverso. C'è qualcosa di più fastidioso di quando uno parcheggia male, si prende due posti e tu non stai trovando il posto, arrivi lì e vedi questo che c'ha mezza ruota fuori dalla riga e tu non ci stai per quella mezza ruota lì.
1: Più fastidioso ancora è la moto.

0: 8 sul parchetto.
1: Bravo! Dai, cosa ancora più fastidioso?
0: Gli auguro prurito al culo e braccia corte.
1: Cosa peggiore è quelle macchine corte che tu pensi che ci sia il posto, arrivi lì, giri e c'è quelle smart, quelle topoline.
2: No,
1: quando c'avete quelle macchine piccole, ragazzi, parcheggiatela col culo come se fosse lunga e state
2: esatto,
1: perché sennò ci fate,
2: ci illudete.
1: E poi lì c'è quella cosa, ma voi quando trovate un parcheggio un po' lontano, dite la metto qua perché là è, o azzardate?
2: Dipende.
1: Questa è una questione di, è un carattere proprio della vita.
2: Sì.
1: Io sempre fino azzardo sotto casa, poi torno indietro e magari qualcuno me l'ha presa.
2: No, magari sicuro.
1: Però io dico sempre bravo Fabio che ci hai creduto.
2: È la metafora.
1: Perché una volta poi lo trovi e dici vedi? Ah, questo è per i coraggiosi.
2: Capito? No. Potevo essere rimasto a 200 metri indietro, e invece guarda qua,
1: mannaggia
2: sotto casa.
1: Cane. Allora ragazzi, abbiamo dei messaggi? No.
2: Allora,
3: Grande Fabio,
2: no,
3: mettimi
2: l'ho messo
3: Jackson,
2: ora
4: c'è l'esame di terza media ed è bello completo, prova scritta di italiano, prova scritta di matematica, prova scritta di inglese e seconda lingua più gli orali. Nella scuola di mia figlia ad esempio l'orale si svolgerà con davanti una foto e loro, i ragazzi dovranno fare collegamenti in tutte le materie partendo da quella foto.
1: Io in quello sarei
2: non è male.
1: Io in quello sarei bravo a mettere insieme le cose.
2: Devi anche aver studiato.
1: No, allora no. Allora no. Che bello entrare in metropolitana a Madrid ballando e cantando Billie G, cantando. Oh, ma bella Madrid.
2: Accidenti.
1: Mamma che bella. Sei fortunato, caro ascoltatore, vivi in una bellissima città.
2: Di Madrid si dice sempre una cosa sola. Che essendo continentale
1: o
2: fa caldo caldo o fa freddo freddo.
1: No, io l'unica cosa che faccio un po' fatica, che è un po' come quando andavo in Puglia, è che mangiano tipo alle 11 di sera, soprattutto estate, perché c'è quella
2: tutti,
1: sì.
2: Anche gli anziani.
1: No, no, è proprio così. Il madrilegno, cioè, comunque, se gli dico mangiamo alle 7, per lui è pranzo. Non...
2: Cos'è?
1: Quindi io mangio e esco. Quando vado a Madrid, io mangio e poi esco.
2: Ma esci dove?
1: Esco a portare il cane.
2: Mangio e esco. Non lo fai neanche a Milano, mangio e esco. Ma a Madrid, mangio e esco. Ma dove?
1: Il giorno mio figlio, dopo cena, che praticamente era alle 8, mi ha detto: ah, va, scendiamo a fare un giro che c'è bello. E io ho detto: sei matto alle 8 di sera.
2: Alle 8. Ma sei matto. È pericoloso.
1: Ma vedi che sto già messo sull'acqua della camomilla. Amica.
2: Scusa. Quindi te non ce l'hai questa cosa qua? Te poi abiti qui, quindi c'hai anche il parco,
1: uscire dopo cena.
2: Sì.
1: Ma io non voglio più vedere
2: il gelato.
1: Se non, se fosse...
2: il gelato dopo cena in Cagnola, gelato quello verde.
1: Allora io vado, che secondo me è il più buono qui in zona, si può dire, no brand.
2: Sì.
1: Lui è Massimo del gelato, c'ha, la, c'ha una crema buonissima.
2: Ma di cosa, dov'è?
1: Qua lì in fondo a Piero della Francesca, giri a, davanti, vicino all'ospedale, per intenderci.
2: Io sono del gruppo Via Cagnola.
1: Okay. Però cosa c'è? Che ci sono due persone che servono il gelato lì, una che sta alla cassa e ogni tanto fa i gelati e una che fa i gelati, c'è la coda che arriva fino all'Esselunga, quindi tutte le volte arrivo lì e dico dai, per un gelato mi faccio 20 minuti e vado via, aspetto che assumano una in più, perché non si può stare 20 minuti,
2: quindi
1: per
2: proprio
1: un
2: stile newyorkese,
1: esatto, tutti in coda. Comunque detto questo, no, non, io però se fosse il periodo quello del, del lockdown, che non c'è in giro nessuno, uscirei.
2: Ma perché ti dà così noia
1: perché
2: la
1: non,
2: gente?
1: I coglioni di Fabio Volo, non della gente. Mi rompi i coglioni di me che, vado, che esco, capito?
2: Sì. Ma chi ti caga?
1: Ah, ciao, scusi Fabio Volo. Cioè, tu sei andato domenica a vedere i miei figli giocare a calcio. Giustamente una persona viene e ti dice: ciao, sei Fabio Volo, sì, ti ascolto la radio. No, ma che bello, come mai sei qui? E gli dico: no, perché c'è mio figlio. Ah, ma che dove gioca? Sì, ma quanti anni ha? Oh, bello. E bello, ma vieni spesso per servire ora.
2: Okay.
1: E va bene, è normale, stiamo parlando.
2: Sì.
1: Il problema è che quello va via, dopo 5 minuti arriva un altro: ciao, come mai sei qui? Mio figlio. Ah, mi sono ascoltato, sai, ti vedo bello il programma alla televisione. Come mai? Sai che mio figlio gioca.
2: Ti stai lamentando della tua
1: fama?
2: Ok,
1: no, no, va bene, fa parte del pacchetto. Però dopo cena, Fabio, non è che mi dà fastidio la gente, mi dà fastidio Fabio Volo. A voi, a qualcuno di voi, dà fastidio già alle 9:20. Io di solito.
2: È una bella plastica.
1: Io dopo le 2 del pomeriggio non lo sopporto più.
0: Ma è già la mattina quando mi fate il fatto.
1: Non lo sopporto più. Sentite qua, sentite qua. Oh, che bello, va.
2: Leggi bene,
1: Coglioni Fabio Volo, ma chi cazzo si è inventato? Ma che vanno a fanculo, ma...
2: a saperlo.
1: Come Drusilla, io sono. Me lo sono inventato.
2: Sì, sì.
1: Ci sono uomini che non hanno. Uomini si intende anche donne, cioè, però. Certo. Ci sono uomini che non hanno ereditato niente. Sai che qua facciamo sempre le puntate su Viva i genitori, ma c'ho anche quelli che hanno beccato i debiti dei genitori, hanno beccato le cose. Ci sono uomini che non hanno ereditato niente, né denaro né contatti, solo il cognome del loro padre. Uno zaino pieno di dubbi, di debiti, paure e silenzi. Ma sono comunque riusciti a farsi una vita, a continuare a costruire da zero, inciampando 100 volte, ma senza mai smettere di avanzare. Nessuno ha aperto loro le porte, sono stati capaci di aprirsele da soli. Nessuno ha prestato loro una spalla per piangere o per appoggiarsi. Hanno imparato a tenersi in piedi sulle loro gambe. Alcuni hanno dovuto imparare a essere uomini quando erano ancora solo dei bambini, mentre alcuni ereditano affari, terre e contatti giusti, loro ereditano la determinazione di non ripetere la stessa storia. Per questo non si arrendono, perché sanno cosa significa guardarsi intorno e non aver nessuno. Non lo dicono per fare pena a qualcuno, ma per ricordare alle altre persone che sì, si può fare. Anche quando nessuno ti ha regalato niente, puoi costruire tutto. Perché questi uomini che iniziano con niente hanno un vantaggio: non hanno paura di perdere, perché tutto ciò che hanno lo hanno ottenuto con le proprie mani e con la propria anima. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back.

0: Mentre andava questa canzone meravigliosa, Ci stiamo sbagliando, 1984, Luca Carboni. Se non sbaglio, questa è tratta dall'album Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. È un bel titolo per un disco. Vi porto anche i saluti da Shorty che ci sta ascoltando, l'abbiamo citato.
1: Ciao Shorty.
0: È uscito un nuovo disco di Shorty, ragazzi.
2: Perché l'abbiamo citato?
0: Prima ho detto, sì, ho fatto una roba Shorty, ho detto Shorty. Hai dei messaggi o...
2: Sì.
3: Fabio, metti gli orari di ricevimento come i medici di base. Quindi tu dici dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 potete fermarmi per strada.
0: No. Potete fermarmi sempre.
3: Una pacca sulle spalle.
0: Ci manca anche che uno si lamenti. È solo per dire che è il rapporto 1 a 1000. È solo qualsiasi cosa sia, non è io. Se voi, faccio un esempio, metti che voi, non so, avete dei bei denti.
2: Dove stai andando a parare?
0: Metti che tu hai dei bei denti. Sì. E incontri una persona e dici: ma che bei denti.

0: che hai. Sì. Dopo vai avanti, dopo un po' entri al bar e uno ti dice: ma che bei denti che hai. È normale che se tu lo fai tutti i giorni, per 2 giorni, 3 giorni, una settimana, un mese, un anno, a un certo punto, quando arriva uno e dice: ciao, che bei denti, dici: che due coglioni. Per esempio, le ragazze belle. Quando c'è una ragazza bella, dici: ma che bella che sei, ma che bella che sei, ma che bella che sei. A un certo punto il troppo stroppia, perché chi troppa carne mette rovina le polpette.
1: Allora, Fabio, io quando ti beccherò in giro, ti verrò vicino e ti dirò: Fabio, ma tu come stai? Ma come stai veramente?
2: Non glielo chiedere. No. Ti infilare.
0: Ti dico:
2: genebraio,
0: vieni a sederti con me. Ce l'hai mezz'oretta?
2: Non vuoi saperlo.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
6: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Felici dei miei occhiali nuovi. Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: My Movies presenta.
11: Inizia dicendomi perché sei qui.
12: Mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
12: Non sapevo dove altro andare.
10: Il premio Oscar Anne Hathaway.
12: Non volevo tagliarti fuori,
11: ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
10: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
13: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
14: Doppio malto.
15: Birra, cucina e felicità.
13: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
16: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
17: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
18: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
17: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
18: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
19: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
0: Qua dice un ascoltatore: chi ha gli occhi chiari subisce più o meno. Anche per gli occhi azzurri, che occhi azzurri. Quelle, le ragazze alte, come sei alta? Ma come sei alta? Come sei alta? Un po' dopo 20 anni che te lo dico, lo dici, non è che magari siete voi che siete tutti bassi.
2: Dico. C'è di peggio,
0: sì.
2: Di avere gli occhi azzurri ad essere alta.
0: Sì, sì, sì. Potresti averli marroni e essere bassa. Questo vuol dire.

0: È suo fratello. Oh, oh, oh, oh, oh. C'era un bellissimo racconto di Silvano Agosti, quando ero ragazzino che leggevo, avevo letto questo libro, di questo personaggio che aveva una risata come si dice, irresistibile, cioè che quando lui rideva, rideva in un modo così bello che tutti ridevano attorno a lui, no? E tutti, quindi quando lo vedevo dicevo dai, oh, ridi, dai, ridi, dai, ridi, che nella vita di tutti noi ognuno magari c'ha quella roba lì, anche quello come sei magro, come sei alto, come gli occhi azzurri, oppure magari non so se sei ricco di famiglia, vabbè, beato te, insomma, ognuno c'ha la sua croce. E a un certo punto lui si innamora di una donna e quella donna è l'unica che non gli ha mai chiesto di ridere. E a volte nella vita fa così, che tutti ti trattano in un certo modo, poi arriva una, non ti tratta in quel modo e pluff, ci caschi, capito?
1: Ciao Fabio, mi fai venire il magone come sempre. Questa che ha raccontato è la mia storia. Grazie.
2: Che
0: non ha ereditato. Qua un'ascoltatrice dice: io ho gli occhi come le mucche, però tutti mi dicono che sono bella. Cosa vuol dire gli occhi come le mucche? Ce li ha un po' fuori, c'ha la tiroide. Sarai.
3: Io ho gli occhi della tigre.
4: Fabio è così. Cos'è? E non è semplice guardare indietro. È proprio così.
0: Scusami, aspetta, no, perché pensavo fosse Maurizio. Aspetta un attimo. No. Questo è un ascoltatore dopo che ho letto quelli che ereditano i debiti.
4: Fabio è così. E non è semplice guardare indietro.
0: Ah, poverino.
4: È proprio così.
0: Ma che tenerezza questo messaggio. No, questo fa tenerezza. Questo bravo ragazzo che ci hai mandato questo messaggio.
2: Non è da tutti.
0: Un abbraccio.
2: Perché non solo mandi il messaggio. L'hai ascoltato sicuro. Perché
0: sì, no, certo. No,
2: poi hai detto invia.
0: E poi c'è l'emozione. Questo è l'umanità.
5: Oh. Ciao Fabio. Oh. Io però ti faccio una domanda provocatoria.
2: Ecco.
5: E se ti dovessi svegliare un giorno che nessuno ti riconosce, nessuno sa più chi è Fabio Volo.
2: Sì.
5: Come reagiresti?
0: Ma forse venderei la mia casa a New York, perché no, ci andrei meno.
2: Aspetta.
3: Vendi tutto!
2: No, aspetta, quindi
0: non dovrei
2: sarebbe
0: più andare.
2: Io? Te oggi.
0: Oggi?
2: Con i possedimenti.
0: Ah!
2: Le ricchezze.
0: Le ricchezze! I terreni!
2: Volo, ma
0: senza Fabio Volo.
2: Ma scompare tutto anche dal tuo passato. Cioè il personaggio Fabio Volo.
0: Bello.
2: Viene, ogni tratto.
0: Esistono delle società, lo dico per gli ascoltatori.

0: Esistono delle società che cancellano l'identità digitale.
1: Sì. Cioè, è il diritto all'oblio.
0: Il diritto all'oblio.
1: No, dai, se ne parlo da
0: poco. No, però è bellissimo il questo nome.
1: Si chiama diritto all'oblio.
0: C'è un libro di Silvano Agosti che si chiama qualcosa con l'oblio. Ma il diritto all'oblio
1: è difficilissimo, ci vogliono delle aziende.
0: Ah, sono delle aziende, caro ascoltatore, tutte le foto che c'hai in giro, perché tu adesso c'hai i figli e quelli le vedranno quando facevi quelle foto davanti al bagno, che facevi delle parti del corpo e poi adesso non ti va più. Ci fu un personaggio, sai che ci fu in bresciano è il comodino. Ci fu un personaggio famoso. Si possono dire queste cose? Ci fu un personaggio famoso, potente, che ebbe una storia con un'attrice che aveva fatto molti film svestita e sparirono.
1: Sparirono i film?
0: Non ci furono, cioè in televisione quei film lì non si sono più visti.
1: Sì, bisogna vedere anche di quanto tempo fa, perché ciò che è digitalizzato rimane.
0: C'è gente che entrava in casa della gente a portare via le videocassette.

0: ci ha introdotto Francesco Quarna, questo Mac De Marco, mesi fa, e viene in concerto qua vicino a Milano, quindi ci vuole cappello debole
1: che sono
0: quelli berrettino ma che sopra non è duro, che si smolla un po', sì. Forse dovremmo farci i baffi per andare a questo concerto,
1: sì.
0: E mocassini, lui purtroppo, sai che Francesco Quarna e anche Federico Russo
1: cosa fanno?
0: No, hanno un po' il collo del piede alto, tipo sembra quasi che hanno la gotta, capito? Quindi il mocassino non sta,
1: non
0: da Dio,
1: no.
0: E vabbè, prenderemo delle Sebago poi oversize magliette,
1: certo.
0: Sì.
1: Te ora il tuo periodo oversize, eh?
0: Beh, la Michelle mi ha messo tre punti in più, diciamo tre tagli in più,
1: certo. Eri tutto sciancrato.
0: Ero sciancrato.
1: Eri tutto sciancrato.
0: Adesso devo decidere se farmi il baffo o no, perché i giovani hanno il baffo.
1: Scusami, ma esatto.
0: I giovani hanno il baffo.
1: Scusami, ma che fine ha fatto il tuo bomberino, quello tipo varsity di seta, con le macchie di sangue?
0: Ah, quello che non ho ancora tolto le macchie di sangue, esatto. L'avevo comprato second hand, sporco di sangue, l'ho tenute perché era parte della storia del giacchetto. E a casa,
1: no, secondo me, perché era un reperto, era una prova.
0: Deve essere stato rubato e qualcuno ha cercato di non farselo rubare, perché c'erano degli schizzettini di sangue.
1: Che non hai lavato.
0: Che non ho lavato, certo. Beh, certo.
1: Che fine ha fatto questo?
0: È appeso da qualche parte. Ma torna, torna di moda.
2: Quello del video con Max Pezzali.
0: Esatto. No, che cantavo con Luca Carboni alla festa della radio.
1: È vero.
0: Cantavo sul palco con Luca Carboni. Quello lì è double fa, si dice.
1: Sì.
0: Che si può. Ok.
1: Certo. Bello. Sangue fuori.
0: Sì. Unghie
1: dentro,
0: fuori.
1: Va perfetto.
0: Allora, voglio dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Ho lo stesso problema, dice un ascoltatore, con i piedi. Io ho il 47. Cioè, non c'è stato giorno nella mia vita.
1: Ma
0: che...
1: è una ragazza?
0: Un ragazzo. Figa.
1: No,
0: un ragazzo. Un ragazzo, Massimiliano. Figa. Una...
1: 47.
0: Abbiamo un'ascoltatrice col 47? Madonna, ragazzi.
1: Ci sono piedi più grandi, 47.
0: Gercolino sempre in piedi. Vabbè, comunque. Ogni volta che vado a comprare le scarpe, qualcuno mi chiede qualcosa, o mi vedono i bambini, ma che piedi grandi, dice basta, non ce la faccio più, è una vita che mi dite con i piedi grandi, e non glielo diciamo più. Mia moglie ha gli occhi azzurri, nel periodo del corteggiamento, dice Valentino, io sono stato l'unico che non gli ho mai detto che begli occhi, ed è diventata mia moglie.
1: Vedi, premiato.
2: Vedi?
0: Cari ascoltatori, vedete una bella? Dovete andare lì.
2: Sei un tipo.
0: E lei dice...
1: Lui.
0: What?
2: Tu
0: voglio lui.

0: Comunque abbiamo un ascoltatore che ha il 48 e mezzo e dice: ma quando muori rimani in piedi? E Nicola. Oh, 48 e mezzo.
1: No,
0: è...
1: vabbè, ma il parcheggio per forza bisogna trovarlo sotto dove bisogna arrivare. Perché io mi dico sempre: ma se l'hanno trovato gli altri, è possibile che non lo posso trovare anche io lì sotto dove sto andando?
2: Questa è mentalità.
1: Quindi...
0: brava.
1: Non è che si azzarda, è che si trova.
2: Dai, qualcuno lì sotto parcheggia.
3: Tutta la vita così, io non mangio pesce e ogni volta. Ma nessun tipo di pesce. No, nessun tipo di pesce. Ma neanche tipo i gamberi, no, le cozze, non mangio pesce, ma nessun tipo di pesce tutta la vita, non la faccio più.
0: Ma neanche il tonno in scatoletta.
4: E mangia il pesce.
2: Dai, il tonno non è pesce, dai, è carne praticamente.
0: Un po' che lo dici, sei vegetariano, quindi non mangi la carne, no, ma nessun tipo di carne, no, ma neanche il pollo, no, alla fine non mangio la carne.
2: Neanche il prosciutto.
0: Ma neanche il prosciutto.
2: Ma il pollo non è carne.
0: Ognuno ha la sua. Ragazzi, noi siamo qua domani.
5: Ma questo vi racconteremo la prossima volta.

0: DJ One Nation One Station.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
4: iMovies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori.
5: Ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Va annunciata bene, Roby.
1: Novità, non ti preoccupare.
2: Vero DJ.
1: Vai. Aspetta. Facciamolo finire giusto, sì. Vai.
3: Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio DJ.
2: Questi fanno i DJ in radio, sembrano dei morti proprio. Sembrano dei cadaveri. Ma fai un altro lavoro.
0: No, l'ha fatto bene il disannuncio, era ottimo.
4: Oh raga!
0: Buongiorno!
4: 130! Sì. Angelo e Ferrari!
0: Dai.

0: Ah, ciao talent, torna Donny G con il brano dal titolo Donny. Fanno foto alle targhe.
1: Novità.
2: Fanno foto alle targhe?
1: Sì. Fanno foto alle targhe.
3: Fanno foto alle targhe. Fanno foto alle targhe.
2: Gli autovelox.
3: Per forza.
2: Fanno beccare.
3: Mandano la multa a casa.
2: Questo è da tempo, eh.
0: Ad aprire il grande appuntamento con Ciao Belli, oggi è la voce dell'artista Donny G. In questa puntata foliamo a Roma per gli internazionali di tennis. E per chi vuole iniziare già dal martedì a investire su se stesso, spazio al mitico Stefano Conti, trader di successo alla ricerca di giovani talenti, pronti a riprenderlo col cellulare per i suoi contenuti social.
4: Serve uno che mi riprende dalla mattina alla sera, mi sono rotto il cazzo. Ah, ma ha chiamato uno che c'ha disturbo dell'attenzione, certo. Un altro che si fa le canne dalla mattina alla sera.
5: Non trovo
4: possibile
5: personale.
4: Che non ce n'è uno a 20 anni che vuole attraversare il mondo e stare di fianco a me. Pago io, che cazzo vuoi? Fammi la cortesia, metti la foto qua sotto, cerca di scrivere qualcosa di sensato e rispondi quando ti scrivo io a te in privato.
5: Dai,
4: non scrivere tu a me. Canditati qui e ti scrivo io.
5: Ti
4: devi saper editare
5: i
4: video, devi stare di fianco a me e non devi rompere le palle.
5: Va bene,
4: dalla mattina alla sera mi devi riprendere, dobbiamo diventare amici.
5: Ok, col cellulare. Va bene, va bene.
0: E per gli ospiti.

0: musicali saremo con l'attore italo-americano Tom Bailo, che questa mattina ha annunciato il suo ritiro dal mondo del cinema dopo che è stato sorpreso a rubare una tazza a forma di papera da Tiger a Milano. E per chi ama il lifestyle arriva il tutorial che tutti dovrebbero ascoltare prima di suonare un campanello. Grazie all'esperta Ali Roots impareremo a comportarci in casa di amici e parenti e come leggere quello che la casa racconta di chi la abita.
1: Se vai a casa di qualcuno e noti polvere sul lampadario, polvere sui mobili, polvere sul tavolino da caffè, non andare mai più a casa di quella persona.
2: Un po' di polvere esagerata.
1: E no.
2: Perché?
1: Non ci devi più andare. Perché? No, perché la casa non è pulita. Ma perché il tuo cuore non è pulito.
3: Perché sei uno sbircione.
1: Perché se una persona ti apre il suo cuore aprendoti le porte di casa sua e te la prima cosa che noti la è la polvere sugli oggetti.
2: Non è bello.
1: E sei un uomo di merda e ti devi levare dal capo. Ce ne frega nulla, ciao.
0: E poi ci siete voi, gli ascoltatori, dall'auto, da casa, dalla palestra, dal motel. Ogni giorno ci mandate la vostra voce e rendete questo programma quello che è, vero,
2: grazie,
0: vivo, live.
4: Ciao Roberto, ciao DJ Angelo, venitemi a vedere su TikTok, tutte le sere faccio dirette musicali, però musica vera, non commerciale, tranne lunedì perché vi riposo.

0: 1993 Hathaway con What is Love su Radio DJ.
1: Capolavoro.
0: Pezzo storico, storico.
1: Sentiamo da casa qualcuno, dai, uno.
2: Questa è Giovelli. Dalle due alle tre.
1: Sei impegnato.
3: Angelo, dove si è fermata la musica?
1: Ne parliamo dopo.

0: si giocano gli internazionali di tennis.
1: Certo, certo.
0: Ieri Sinner ha vinto contro il tennista australiano di origine russe Alexei
1: Popperin.
0: Brella. Certo. E allora andiamo nella capitale del nostro amico fan degli anni 80.

0: la musica si è fermata agli anni 80. Voi vi ricordate di questo gruppo, vero Roberto?
1: Certo, certo.
0: Chi erano?
1: Subito.
0: Non mettiamo il caro davanti ai buoi.
1: Dr. Dreams.
0: Te lo dico io, no, Dr. Dreams. Sì. I Thompson Twins.
1: Thompson Twins.
0: Tre ragazzi australiani.
1: Sì.
0: Chi con i capelli rossi, chi con i capelli gialli, la ragazza, l'Anna Kerry. Chi con i capelli verdi, si vestivano tutto a Elio Gabbalo.
1: Certo.
0: Chi con le alla coreana e facevano musica new wave,
1: bella, bella,
0: ma siccome erano troppo bravi per il livello della musica,
1: certo,
0: non l'hanno fatti sparire, capito?
1: Ah,
0: gli agenti dell'antimusica gli hanno fatto la puntura nel collo e li hanno fatti sparire.
1: Ma gli
0: agenti dell'antimusica,
1: gli agenti dell'antimusica,
0: certo, l'antimusica è un servizio segreto, calcola che sono specializzati nel far sparire i cantanti bravi e li rimpiazzano a ognuno che tolgono,
1: sì,
0: mettono un forse voi mi direte Aristide, stai a esagerare,
1: stai esagerando,
0: sì, forse voi mi direte
1: sì,
0: che la mia passione per gli anni 80 mi fa delle traveccole,
1: è un po' nostalgico,
0: sì. Ebbene sì, ma ho sentito che c'è sta un piano dell'antimusica per eliminare fisicamente Gazebo e Gherirò.
1: No,
0: e questo non può accadere!
1: No.
0: Da qualche mese Gazebo è andato a vivere sulle montagne del Nepal. Insieme alle ai maestri della meditazione.
1: Ma va.
0: L'ho visto, si è tagliato i capelli a zero.
1: Ah, okay.
0: Ha un terzo occhio arancione in mezzo alla fronte.
1: Sì.
0: E durante le meditazioni,
1: okay,
0: sul monte Choyoyu a 8002,
1: fa freddino lì, eh.
0: Si sente ancora da lontano a Kathmandu, arriva fino a Kathmandu, si odono queste note.
2: You used to say I like she open.

0: pure così, è bella pure così, I Like Chopin. Allora venite sul taxi mio, io sto in servizio a Roma, sto qua davanti al Foro Italico, aspetto Yannick che ha finito l'allenamento, poi lo porto in hotel, lui sta, è un po' scomodo, sta dall'altra parte di Roma, sta ai Cancelli Rossi di Fiumicino, Mac 3. Per risparmiare qualche cosa, eccolo qua, è arrivato.
1: Ciao Aristide, l'allenamento è finito. Porta nei Cancelli Rossi, che faccio una doccia, poi andiamo in centro, a fare le basche, poi bere le fighe.
0: Yannick, lo sai che sabato scorso Roberto Ferrari
2: è venuto
0: a Roma a vedere le partite. Pensava di vedere te.
3: Purtroppo no, di uno.
0: Aia, grande flop. Ha visto il tennis femminile.
1: Guarda, a me non interessa l'orario in cui gioco. Quando scendo il campo provo sempre a dare il 100%.
2: Ha giocato di sera.
1: Da voi organizzatori mi hanno spostato alla sera perché c'era poca gente che aveva comprato il biglietto.
2: Okay.
1: A me dispiace per Roberto Ferrari, che è tanto contento la moglie e aveva preso il biglietto il pomeriggio con una sboccia come mi chiamavo indifferente. Ciao Roberto, so che tua moglie si è risentita perché mi hanno spostato alla sera, ma sappi che era 2000 euro che hai speso, non sono buttate.
3: No,
0: Yannick, piuttosto no, sto notando che questi internazionali di Roma sono noiosi, perché non ci stanno avversari che te ponno batte.
2: Quello è vero, quello è un po' vero.
0: Sono tutte delle pippe al sugo proprio. Ieri hai giocato con DJ Popperin.
3: Popperin,
0: come si chiama? Durante la partita la gente si addormava sui portroncini.
1: Sì, ha ragione Aristide. Infatti oggi vorrei giocare un po' a indovinare le canzoni per battere l'innocenza umana di Roberto Ferrari, perché nel tennis sono numero uno, ma nella musica ho tanto da imparare. Dai, metto una canzone oggi,
2: vai.
1: Solo una, dai,
2: solo una Roby, vai, è facile.
3: Questo è David Bowie.
0: Ammazza, Robè!
2: Titolo!
3: Aspetta, lasciami pensare. Adesso devo trovare il titolo. mi scappa.
0: Vabbè, Robè, se nel weekend passa David Bowie, già ma contento, è già una cosa, no Yannick?
2: Certo.
0: Ah raga, ve salutiamo che con l'internazionale di tennis a Roma c'è San Macello, domani piove sul bagnato.
2: Finale di Coppa Italia.
0: C'è la Coppa Italia, certo, Lazio Inter, naturalmente Lazio-Inter. Io tifoso della Magica Roma.
2: Certo.
0: Io
3: mi
0: spero
3: che ci sarà Inter, tu,
0: spero che non vinca la Lazio, io tiferò Inter, Yannick.
2: Sì.
0: A che tifi te?
1: Guarda Yannick, io sono tifoso del Milan, per cui spero tanto comunque che vinca il migliore.
2: Okay.
1: E poi volevo salutare mio cugino Antonello, che oggi compie 45 anni,
2: ed
1: è il batterista degli Orion, quelli che cantano questa canzone molto bella.
4: Che in tutto il firmamento è sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone, ho voglia di cantare questa canzone. Lazio.
0: Addio della mignotta.
4: Lazio. Non sarai mai.

0: insieme a Marrakech. Volevo capire, a proposito di Sinner, ricordiamo che oggi ottavi di finale per lui insieme ad Andrea Pellegrino, quindi un derby tutto italiano.
1: Ah, veramente?
0: Dalle ore 15, quindi Sinner contro Andrea Pellegrino oggi agli internazionali.
1: Giocano
0: di
1: contro?
0: Tennis. Eh sì, per forza.
1: Sono in partitona.
0: Ieri ha battuto.
2: Concordo con lei.
1: Ieri ha battuto?
0: Ieri ha battuto Tiafoe.
1: Ah, ok. 14:20.
3: Ciao Mimmo! Oggi il Giro d'Italia arriva a Cosenza! Oh,
1: tanti eventi sportivi oggi, ti gratta un po' il telefono.
4: Oh ragazzi, ho sbagliato mandando il messaggio, volevo mandarlo a voi, l'ho mandato invece a Radio DJ.
1: No, è giusto.
4: Io volevo dire che volevo i complimenti perché oggi mi sono messo l'Apollo per la prima volta, mi sento un figo. Dopo 52 anni ho indossato un Apollo.
1: Bene, complimenti. Un imitatore, dai, ci sta, un imitatore, vai.
0: Sentiamo.
5: Buongiorno. Ciao Angelo.
1: Ciao. Buongiorno, ciao.
5: Parla Zlatan. Sì. Domani finale Coppa Italia Lazio Inter. Sì, sì. Io Zlatan sempre simpatia per Lazio.
1: Sì, neanche il mio.
5: Anche se
1: Zlatan,
5: giocato questo. Inter, io sempre simpatia Lazio.
1: Va bene. Grande, ciao bello. Uguale. Bravissimo.
0: Uguale.
1: Picca il migliore.
6: Tra poco su Radio DJ.
0: Guardarmi così come se dovessi fare un pronostico.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
2: Scoprire isole di silenzio.
4: E oasi di divertimento.
2: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Sorry Papi, Topic Becky G su Radio DJ.
1: Hola papacito.
2: Le ragazze, le nostre ragazze. Durante il break è partita una gara, mini gara di imitatori.
0: Sentiamo.
3: Sì, ciao, sono Rummenig, non so se vuoi ricordare me, Carlo, che giocavo Italia.
2: Sì.
3: E io volevo solo dire, sono molto dispiaciuta per non partecipazione Italia ai mondiali.
2: Bravo, ciao Calle, ciao. Ed ora parliamo di economia, PIL italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania.
0: E
2: allora
0: mezzo,
2: direi di andare a Piazza Pia con Sebastiano Ferrari.
0: Andiamo
2: a Piazza
4: Pia. Focus economia. Di Sebastiano Barisoni.
5: Benvenuti all'anteprima di Focus Economia, sono Sebastiano Barisoni e questa è Radio 24.

0: Bene, e per la serie, bello, bravo, questo era il nuovo di Ricky Trauma, che troverete nella mia Barisoni House Compilation. Ma partiamo con l'andamento dei titoli. Ma prima lasciatemi fare un appello a tutti quelli che da un mese mi fracassano i maroni, chiedendomi quando riapre lo stretto di Hormuz. Ve lo dico forte e chiaro, io non sono in contatto con Trump, né tantomeno con i Pasdaran. Poi, già ho i miei problemi con le chat del gruppo di Radio 24, perché c'è Cruciani che spamma immagini oscene che farebbero rabbrividire anche il mostro di Milwaukee. Mi ricordo la notte di Natale, mentre ero con i miei parenti a cena, il Cruciani mi ha inviato un video nel quale si faceva fare un boccaciccio da due cassiere di un centro commerciale di Vipiteno. Ma veniamo ai principali titoli quotati in borsa. Partiamo con Canestracci Oil meno 0,98%, Banca Commerciale Ruggero Rizzitelli più 0,75%. Vodka Rodolfo più 6,85%. La Vodka Rodolfo ha conquistato tutti i locali più alla moda perché è venduta dentro bottiglie di marchi prestigiosi a prezzi da discount, cosa che le discoteche fanno dalla notte dei tempi, facendo peraltro dei ricarichi da capogiro. Però almeno la Vodka Rodolfo è abbastanza bevibile. Ma sentiamo lo spot.
1: Vai! Vodka Rodolfo! La vodka

0: numero uno nel beverage di serie B. Testata nei peggiori bar di Treviso, sì, la vodka Rodolfo è stata eletta vodka meno peggio d'Italia in fascia B. Vodka Rodolfo, la puoi bere e ci puoi sgrassare la griglia dopo che hai cotto le costine di maiale. La vodka Rodolfo è una bevanda a base di metanolo. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Tenere lontano dalla portata di bambini del DJ Angelo.
1: Un grazie agli amici della vodka Rodolfo. Questo è sempre Focus Economia e andiamo avanti con gli altri titoli in borsa. Ottica Polifemo, meno 1,44%. Proseguiamo con il lavaggio per cani Antonia Tamburelli, che guadagna il 14% dopo che la signora Antonia ha messo i giornaletti porno in sala d'attesa. Io personalmente sono stato al lavaggio cani a portare il mio Billy e durante l'attesa mi sono letto due copie di Corna Vissute e un vecchio fotoromanzo di Gabriel Pontello, nel quale ogni volta che qualcuno raggiunge l'orgasmo esce la frase If X Chen Chen. Proseguiamo con Petrolchimica Berard più 12%, Bar Tabacchi Mingherlone di Taranto più 1,46%. Salutiamo il signor Mingherlone. Buongiorno, che Mingherlone. Si è trovato il bar pieno di gente dopo aver lanciato l'iniziativa Gratta Vinci e vai a letto con mia moglie. E con questo chiudiamo il primo blocco dei titoli. Torno tra poco con gli aggiornamenti dai mercati internazionali, tra cui segnalo già una certa volatilità sul fronte della moda con lo spaccio aziendale Rino Manada, che guadagna oltre il 20%. E qui voglio approfondire la notizia, poiché anche io, Sebastiano Barisoni, mi vesto da Rino Manada, il negozio top a Gravina di Puglia. E allora andiamo velocemente dal signor Manada. Buongiorno Rino e benvenuto a Focus Economia.
2: Buonasera, sono Rino Manada, dello spaccio aziendale a Gravina in Puglia. Capite chi sono? Quello che vi dico. Sì. Non andare nel centro commerciale, vieni da spaccio aziendale. Okay. Sì. Perché io, sapete chi sono? Chi sono io? Chi il boss degli anni.
1: Senta Rino, quanto costa questa giacca?
2: Costa 20 euro la giacca, 20 euro il pantalone. Adesso venite a vedere la composizione. Per quelli che scrivono, roba cinese. Bravo. Cosa vuole dai cinesi? Che se lo sanno quello, gli fanno un culo così. I cinesi vanno a spendere da me, perché io sono più basso di loro.
1: Molto bene, signor Rino. E cosa diciamo a tutti quelli che la criticano sui social per la qualità dei prodotti?
2: Babbioni che scrivete la roba chissà da dove arriva. Da dove deve arrivare? Io non so da dove arrivate voi, perché a me i clienti arrivano da tutta Italia a comprare quest'abito. Questo è un app che con 40 euro vai al matrimonio, in proporzione alla busta devi mettere 2 euro e stai pagato.
1: E allora, signor Manada, vogliamo fare una bella presentazione per tutti gli amici di Focus Economia?
2: Ma cos'è questa porco? Togliete queste fantasie.
3: Ristorante, c'è anche il ristorante.
2: Qua ci sono fantasie culinarie. Sì. La porcuna è un format di Rino Manada, resident nel ristorante Sapore, a Gravina in Puglia. 20 euro pranzo o cena da sport, quello che vuoi, comunque costa 20 euro. E il bambino 10 euro il bambino e il menù, lo stesso menù del bambino. Perché poi ci fate fare i menù dei bambini e ve li mangiate voi. I padri si mangiano i bambini che vogliono spendere 10 euro.

0: fine. Gli Even 17 con Let Me Go dal 1983 su Radio DJ.
1: Ade Barisoni grande, ci mancava Barisoni.
2: Ciao,
1: Ade Barisoni grande.
2: Ciao, andiamo dalla mitica Katia Ricciarelli, che certo, è tornata alla ribalta dopo l'apparizione dell'altro ieri a Domenica In.
0: Sì.
2: E poi con Pier Giorgio Caria parliamo di quanto sia vicina la data del contatto.
0: Non vedo l'ora.
2: Manca veramente poco,
0: pochissimo, stavolta, ragazzi. Poco, ci poco, siamo, poco. Vai.
3: Da Domenica In, Katia Ricciarelli e gli acciacchi. Da Verissimo, vabbè, Neck e il fidanzato della figlia. Da Music Room,
2: saltiamo.
3: Gigi D'Alessio e la cucina.
2: Saltiamo,
3: dalla
2: vai.
3: Zanzara, la escort onesta. Da Forza Cosmica, Pier Giorgio Caria.
0: Eccolo
3: e la data
0: qua,
3: del contatto
0: vai.
3: Alieno.
0: Pier Giorgio. Voglio incontrare gli alieni, ho deciso. Basta.
4: Katia Ricciarelli e gli acciacchi.
5: Non è più come una volta.
6: Eh beh, quando eravamo ragazze, tante cose, con l'età.
5: Adesso va
2: così.
5: L'oculista potevo.
6: Non stavamo a parlare,
5: devo andare.
2: Grande cantante,
5: per le orecchie,
2: Katia
5: devo andare. Sì. Basta. Ogni volta c'è una novità.
6: Perché anche tu le orecchie?
5: Sì.
6: C'hai gli acufeni anche tu?
5: Non ce li ho.
6: Ah no,
5: ma me lo devo mettere.
6: Ah, no, l'acufene sono i ronzini.
5: No, io pensavo, no.
6: No,
2: gli uccellini.
6: Sono i ronzini, l'acufene.
5: Cosa dici che?
6: Io sento gli uccellini.
5: Ah, e mi sento gli osetti anche a me. E credo che cederò e mi metterò le cosette, sai, nelle orecchie.
6: Ma perché sei un po' surda.
0: Con la tecnologia che c'è adesso.
4: Pier Giorgio Caria e la data del contatto alieno.
7: È arrivato Giovanni che ti dice ciao Pier, non manca tanto al contatto, pochissimo tempo.
8: Sì. Manca poco tempo, però ancora
0: poco.
8: Anni.
0: Sì.
8: Quindi
0: ancora
8: questa
0: anni,
8: azione che loro stanno facendo è darci ancora un po' di tempo per operare e risvegliare altre persone. Quindi è il momento, se ancora non ci stiamo impegnando, è il momento di impegnarsi, se no non ci prenderanno. Non basta credere che loro sono buoni, che esistono, non è sufficiente. Dobbiamo dare la faccia, dobbiamo scendere in gioco.
2: Sì.
8: Comunque, secondo me, meno di 10 anni.
2: Ah, 10 anni!
8: Al 2030, 2033.
0: Va bene.

0: deluso di Giangelo che mancassero pochi giorni al contatto alieno, ma niente.
1: 10 anni.
0: Ma fino al 2033, ma ragazzi.
2: Concordo con lei.
1: Allora, sono le 14.52. Sì. Per tutti coloro che questa sera vogliono fare ape o andare a ballare, c'è anche una bella
0: che
1: giornata.
0: Consiglio?
1: Segnaliamo alcuni eventi, tra cui quello della nostra amica Emma, che oggi, martedì 12 maggio 26, propone un DJ set.
3: Bene, un saluto a tutti dalla vostra Emma Stoccolma. Sono qui a fare le prove per il DJ set di questa sera. Naturalmente vi aspetto tutti alla discoteca Pusceddone di Turbigo, vicino a Milano, per la notte degli schiaffi. Una serata nella quale è consentito ballare dando gli schiaffi alle persone. Come in console ci sarà anche DJ Patrizio Pinato. Ciao Patrizio, sei pronto per questa sera?
0: Certo che sono pronto, ma dovresti parlare con il proprietario del locale, perché ho sentito che mi vuol dare 30 euro a servizio e io arrivo da Lugano in macchina. Non so se mi spiego, ma a Lugano una bistecca costa 40 euro.
4: Questa sera Emma Stoccolma e Patrizio Pinato in The Place to Be. Ingresso 80 euro senza consumazione. Mancia obbligatoria per Patrizio Pinato.
1: Questo è il programma. Mi piace Patrizio Pinato.
0: Sì.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Da quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
7: No, era molto tecnico.
6: Era tecnico, però dai, ogni tanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
8: A seconda nuova entrata.
9: La DJ Parade con Albertino, Fagge. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa.
11: Oggi non c'è sole intorno.
10: Night.
12: Dici che resti, allora urlalo forte.
10: Fabri Fibra.
13: Stavo pensando a te.
10: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
14: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi.